0: A Radio Logos sono le ore 2 e 6 minuti.
1: Collegamento con Cristiani Online, questa sera abbiamo Pasquale Rinaldi dalla provincia di Milano, mi pare Sesto San Giovanni se non sbaglio, il tema che tratterà mettere in pratica. Buon ascolto.
2: Bene, grazie Igor per questi canti veramente molto molto belli. Bene, siamo arrivati al momento della predicazione, ma vogliamo pregare. Padre Santo, voglio ringraziarti per come ci hai guidato in questa giornata. Ti voglio ringraziare perché ci dai ancora del tempo da poter stare insieme, da poter passare insieme, da poter condividere ancora quello che la tua parola mi ha messo in cuore. Ti prego di darmi tu forza nell'esposizione della tua parola, ma ti voglio pregare ancora per quanti si sono messi all'ascolto della tua parola e quanti si metteranno all'ascolto ancora di questo messaggio, che tu possa benedirli, che tu possa sostenerli. Dobbiamo imparare, Padre Santo, a vivere secondo i tuoi insegnamenti, imparare a mettere in pratica quello che tu ci dici di poter fare. Ti voglio pregare ancora per Igor, per la regia, che tu possa guidare ogni cosa, che tutto possa andare bene, ancora per il segnale che viene trasmesso tramite Radio Logos. Voglio tu ancora benedire l'opera di questi fratelli che portano avanti Radio Logos. Te lo chiedo, Padre, nel nome del tuo figliolo Gesù. Amen. Eccoci. Scusate, volevo dire, eccoci qua. Dicevo prima, è un po' che non ci vediamo, e non perché ero sparito, ma perché ero impegnato in altro, e naturalmente quando c'è bisogno, ecco che arrivo puntuale come tutte le altre volte. Questa sera io non so per quale motivo, ma non riesco a vedere i messaggi che voi mandate e le persone che stanno ascoltando, quindi non posso salutare nessuno, ma vi saluto tutti, quindi vi saluto tutti, un grosso abbraccio forte forte a tutti quanti voi. Questa sera voglio vedere con voi una parabola che conosciamo tutti quanti molto bene, ma a questa parabola molte volte gli diamo ci sono diversi significati di questa parabola, ma noi usiamo quasi sempre un significato e tralasciamo un altro che, secondo il mio parere, è molto molto importante anche questo insegnamento che andremo a vedere questa sera. Un po' di anni fa un certo attore, Leonardo DiCaprio, fece un film che si chiamava Prova a prendermi. La trama di questo film era che lui, un ragazzo molto giovane, era riuscito a imbrogliare un sacco di gente perché si travestiva. Una volta era diventato un pilota di linea e quindi riusciva a imbrogliare le persone, un'altra volta era riuscito a diventare dottore, un'altra volta insomma un'altra volta avvocato, cioè aveva fatto tante di quelle cose, ma non era lui. Riusciva a imbrogliare le persone e facendo sembrare che lui era veramente quello che diceva di essere, ma non lo era, non aveva mai studiato né da dottore né da pilota e neanche tantomeno di avvocato, però le persone credevano, sembravano tutto questo. Ora, quest'uomo falsificava le prove, preparava delle prove che non erano lui, dimostrava, almeno le persone così a prima vista, sembrava che era effettivamente quello che diceva. Purtroppo dobbiamo dire che questo problema noi ce l'abbiamo anche nelle nostre chiese. Non scandalizzatevi, non tutti quelli che sono in chiesa sono salvati. Molti vengono solo perché devo andare in chiesa, ma non hanno mai fatto una vera decisione, una vera scelta per il Signore. Quindi in tutto questo troviamo anche un versetto molto molto bello. Prima di andare a vedere questa parabola, voglio leggervi un versetto di Prima Timoteo, al capitolo 3, versetto 13, dice proprio così: coloro infatti che hanno svolto bene il servizio si acquistano una buona reputazione e grande franchezza nella fede in Cristo Gesù. Qui sta dicendo che chi ha svolto bene il servizio si è acquistato una buona reputazione. Tu come puoi acquistarti una buona reputazione? Facendo qualcosa. Allora, io nella mia prima, quando lavoravo, ho sempre lavorato come idraulico, quindi io potevo dire dopo circa 40 anni, potevo dire io sono un buon idraulico. Perché? Perché per 40 anni ho fatto sempre quello stesso lavoro, avevo acquisito esperienza e avevo messo in pratica, soprattutto avevo messo in pratica tutti gli insegnamenti che l'operaio che mi aveva preso in carica mi aveva dato dei consigli, degli ordini da poter fare, e io per poter diventare un buon idraulico ho dovuto mettere in pratica quei consigli che mi sono stati dati da questo operaio che mi stava insegnando questo mestiere. Sto parlando di 40 anni fa, sto parlando anche più di 40 anni fa, e quando si usava mandare il figlio, il ragazzo di 14 anni a lavorare dove poteva imparare un mestiere. Quindi ecco che allora dice che puoi avere una buona reputazione. Anche noi come credenti dobbiamo avere una buona reputazione, perché sapete, le persone che ci stanno intorno, forse noi non ci accorgiamo, ma ci vedono, ci sentono, ascoltano quello che diciamo, e noi dobbiamo avere una buona reputazione non solo da quelli che sono nella Chiesa, ma soprattutto da quelli che sono, da quello che sono fuori. Ecco perché ho voluto, il tema di questa sera è mettere in pratica, perché la cosa importante è mettere in pratica. Degli insegnanti ebrei una volta avevano fatto una specie di disputa, dove, dibattito, dove dicevano qual era più importante, l'ascoltare o il mettere in pratica. Naturalmente, a prima vista sembrava la cosa più importante era quella di ascoltare, perché se tu non ascolti, e poi veniva fuori la seconda, non metti in pratica. Quindi hanno perso talmente tanto tempo, ma alla fine hanno dovuto dire sono importanti tutte e due. È importante ascoltare, ma è soprattutto importante il mettere in pratica. E ora, detto, fatto questa prefazione molto molto veloce, andiamo a vedere questa parabola che è conosciuta con un altro nome. È conosciuta come le due case, oppure è conosciuta come la casa sulla sabbia, e già sapete di che cosa voglio parlare questa sera. Lo troviamo, questa parabola la troviamo in Matteo capitolo 7, Matteo capitolo 7 al versetto 24, e dice proprio in questa maniera. Matteo, se la regia vuole mettere in sovrapposizione il brano, Matteo 7, 24 dice: perciò, ecco, leggiamo questo e poi dopo vado avanti. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato a un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia. E vai avanti ancora. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa, ma essa non è caduta perché era fondata sulla roccia. E chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà paragonato ad un uomo stolto che ha costruito la sua casa sopra la sabbia. Cadde, la pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno fatto un impeto contro quella casa ed essa è caduta e la sua rovina è stata grande. E quando Gesù ebbe finito questi discorsi, la folla si stupiva del suo insegnamento. Ora, questa parabola, puoi tornare al grazie. Questa parabola viene detta alla fine del cosiddetto discorso della montagna, oppure altri la chiamano il discorso della pianura, anche viene chiamato, dove parlano, per esempio, delle due vie, dove parlano delle due porte, dove parla dei due tipi di alberi, chi porta frutto e chi non porta frutto. Alla fine di questo discorso che troviamo nei capitoli precedenti di questo capitolo 7 di Matteo, troviamo questo discorso. Ora arriva alla conclusione, e dove lui fa un altro paragone. Ora, se io vi vorrei chiedere, ma tanto non riesco a vedere quello che voi scrivete, di che cosa parla questa parabola? la maggior parte di voi mi viene a dire che sta parlando, sta dando un insegnamento intorno a che Gesù è la roccia dove noi dobbiamo costruire, e questo sicuramente è vero, su questo non ci piove. Ma teniamo presente questi brani che noi abbiamo letto e li vedremo in questa serata. Allora, qui sta mettendo a confronto due uomini, esattamente come mette a confronto il salmista. Se voi andate nel Salmo, il primo Salmo, voi vedete, non è tanto lungo, lo potete leggere anche dopo. In questo Salmo voi vedete che ci sono due, cioè anche qui c'è un confronto fra due persone, la persona saggia e la persona non saggia. E qui in questa parabola sta parlando proprio di due persone. Non sta dando un insegnamento intorno a Gesù, anche se è una grande verità quella di costruire su Gesù, ma in questa occasione di Gesù non sta parlando, ma sta parlando, è Gesù che sta parlando e dice: chi ascolta la mia parola, chi ascolta la mia parola e la mette in pratica è paragonato a questo. Quindi molte volte, purtroppo, noi questa parabola l'abbiamo talmente spiritualizzata che diciamo che allora dobbiamo costruire su Cristo Gesù, ma ci dimentichiamo che è vero che dobbiamo costruire su Cristo Gesù, ma come facciamo a costruire su Cristo Gesù se non mettiamo in pratica? Quindi l'insegnamento principale di tutto questo è mettere in pratica. Ma fa un paragone di due persone, qui mette a confronto due persone. Una viene chiamata una persona avveduta e l'altra la persona naturalmente non avveduta. E vediamo che cosa significa una persona avveduta. La persona avveduta è una persona, come dice Gesù stesso in questo brano che abbiamo letto, dice che costruisce una casa sopra la roccia. Ma perché viene chiamato che saggio? Ma perché è normalissimo che se vuoi costruire una casa che deve durare nel tempo, che non deve crollare, la devi andare a costruire sulla roccia, non puoi andare a farla sulla sabbia. Quindi dice, una persona avveduta, la prima cosa che fa, costruisce sulla roccia. E noi sappiamo molto bene, soprattutto noi che abbiamo collaborato anche con la Protezione Civile sia in Abruzzo che anche in altri posti, come anche in Albania, quanto è importante avere delle buone fondamenta in tutto questo. Quindi anche nella parola di Dio spesso ci viene proprio detto questo, che ci viene parlato di Dio che è la roccia, e lì dobbiamo, è il nostro fondamento in tutto questo. E Gesù stesso ha detto anche questo, il fatto che lui è la roccia. Quindi una persona avveduta vuol dire una persona assennata, una persona che ragiona, una persona che ha buon senso, una persona ragionevole, una persona che sta mettendo attenzione a quello che sta facendo. Un'altra cosa importante che troviamo da un'altra parte, dove dice che una persona saggia, prima di incominciare a costruire, si siede a tavolino e dice: riesco a costruire? Per quale motivo? Dice, perché altrimenti tu incominci così senza pensarci, incominci a costruire, poi sei costretto a fermarti perché non hai più i soldi per poterla portare avanti. E cosa succede? Le persone che passeranno rideranno di te. Quella persona non è una persona saggia, ma una persona stolta. Quindi, in che cosa consiste allora questa saggezza? La saggezza consiste nell'ascoltare, come dicevo prima, di questi rabbini che hanno perso un sacco di tempo nel parlare tra di loro cosa era importante e cosa non era importante. Sono importanti tutti e due ascolto della parola di Dio e mettere in pratica. Giacomo, più di un'occasione, nel suo piccolo libro di Giacomo, ha parlato spesso dicendo che bisogna mettere in pratica la parola di Dio, fare le opere, non perché le opere ci possono salvare. Le opere non ci possono salvare, ma le opere dimostrano dimostrano quello che noi effettivamente siamo. Il popolo di Israele, sapete, cari fratelli e sorelle, aveva un problema molto molto importante. Lo andiamo a leggere in Ezechiele. In Ezechiele capitolo 33 sta scritto, capitolo 33 versetto 30, sta scritto questo. Dice, eccolo qua: quando a te, figlio d'uomo, i figli del tuo popolo discutono di te presso le mura e sulle porte delle case, parlano l'uno con l'altro e ognuno con il suo fratello e dicono: venite, prego, ad ascoltare la parola che proviene dal Signore. Vai pure avanti fino al versetto 33. Vengono da te come fa la folla, il mio popolo si siede davanti a te e ascolta le tue parole. Leggete, ascoltate: il mio popolo si siede davanti a te e ascolta le tue parole, ma non le mette in pratica, perché con la bocca fa mostra di molto amore, ma il suo cuore va dietro alla sua cupidigia. Vai pure avanti. Ecco, tu sei per loro come la canzone d'amore di uno che ha una bella voce e sa suonare bene. Essi ascoltano le tue parole, ma non le mettono in pratica. Ma quando la cosa avverrà, ed ecco che sta per avvenire, essi sapranno che in mezzo a loro c'è stato un profeta. C'è stato un profeta. Allora, ecco che la cosa importante, questo era il problema del popolo di Israele: ascoltava ma non metteva in pratica. L'insegnamento di questa sera che voglio lasciare ad ognuno di noi sul nostro cuore è quello proprio di ascoltare la parola di Dio, perché il Signore parla, noi dobbiamo ascoltare, ma poi dobbiamo fare come Samuele: parla, perché il tuo servo ascolta. Ascoltare e mettere in pratica, ascoltare e mettere in pratica. Perciò cosa volevo insegnare in questa parabola? Proprio questo fatto, che dice: tutto quello che ho detto durante questi capitoli, durante il discorso che ho fatto della montagna, che ha parlato di beati poveri, beati i poveri in spirito, ha parlato di tante cose, ha parlato anche del Padre Nostro, ha parlato delle due vie, ha parlato dei due alberi. Dice: ora siamo giunti a termine, avete ascoltato tutto questo, e paragona, dice: quindi voi che avete ascoltato tutto questo, ora che dovete fare? Dovete metterlo in pratica, perché se non le mettete in pratica, ecco che arriva il paragone. Quindi l'insegnamento principale in questa parabola è mettere in pratica, perché se voi non mettete in pratica, siete paragonati a queste due persone. E qui fa l'esempio di queste due persone, della persona saggia e della persona che non è saggia. Quindi abbiamo visto fino in questo momento. Giacomo, come dicevo prima, spesso parla nel suo piccolo libro di mettere in pratica. Addirittura arriva a dire: io ti dimostrerò la mia fede con le opere, tu dimostrami la tua fede senza le opere. Ci tengo a precisare che il libro di Giacomo è un libro straordinariamente bello, ma non sta parlando di dottrina, sta parlando di cose pratiche, di giorno dopo giorno mentre viviamo su questa terra, e non va a cozzare con l'insegnamento dell'Apostolo Paolo, assolutamente no, ma sta dicendo due cose che vanno insieme, fede ed opera, perché tu non puoi, caro fratello e sorella, dire che hai fede e non fare le opere. Tu non puoi dire di amare Dio ed odiare il tuo fratello che ti sta vicino, che riesci a vedere. Questo è l'insegnamento che Dio stesso disse: tu non puoi amare Dio che non vedi, dici di amare Dio e non lo vedi, e poi quello che ti sta vicino che lo vedi tu non lo ami. Questa è un'altra contraddizione ancora in tutto quanto noi. Sapete un'altra cosa strana nella nostra vita? Noi siamo stati salvati. Noi, negli attributi che noi diamo a Gesù, è Gesù Cristo, il nostro Salvatore. E poi qualche volta aggiungiamo il nostro Signore. Qualcuno si è divertito a cercare quante volte la parola Signore si trova. Allora, la parola Signore solamente nel libro degli Atti e nelle epistole, Gesù viene chiamato 400 volte Signore, solo nelle epistole e nel libro degli Atti. Invece la parola Salvatore in tutto viene trovata solamente 15 volte. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che nella parola di Dio ci dà più importanza alla parola Signore che Salvatore. Vogliamo spiegare che cosa vuol dire Signore Salvatore? Quando noi diciamo Gesù è il mio Salvatore, e su questo non ci piove, su questo siamo tutti d'accordo che Gesù è venuto a morire sul legno della croce, è venuto a nascere, ha vissuto su questa terra, ma è morto sul legno della croce, è risuscitato e noi possiamo dire a tutti gli effetti che Gesù è il nostro Salvatore, giusto? Perfetto. Qui non ci piove. Ma noi molte volte ci fermiamo a questo perché noi diamo il titolo di Salvatore. Ma non, a noi non ci impone di fare assolutamente niente, ma se noi aggiungiamo la parola Signore, Signore, vuol dire che lui c'è un'autorità incredibile su di noi, perché Signore vuol dire che lui è il capo, lui è il re, noi siamo una nullità. Quando noi incominciamo a far nostro questa idea, che lui è il nostro Signore, allora io devo dire, Pasquale, allora devo abbassare un attimino la cresta. Allora io devo, se lui è il mio Signore, io devo fare come lui vuole. C'è un'autorità. Ecco che molte volte noi utilizziamo il nostro Salvatore, ci piace questa parola, siamo stati salvati, è vero, ma noi siamo anche degli schiavi, ricordiamocelo. Siamo figli di Dio, ma teniamo presente una cosa, noi siamo stati comprati a caro prezzo da Cristo Gesù per il sangue suo. Siamo stati comprati da chi? Da Satana. Satana aveva il diritto su di noi. Quindi Gesù ci ha comprati, siamo diventati suoi. Sapete, noi siamo diventati, abbiamo cambiato padrone in effetti. Prima eravamo di Satana, ora siamo stati acquistati a caro prezzo da Cristo Gesù e siamo diventati suoi e siamo suoi schiavi. Siamo schiavi anche se lui non ci tratta da schiavi, lui ci tratta come figli, perché tali noi siamo. Quindi noi ci dobbiamo rendere conto proprio di questo, che Gesù è il nostro Signore. Lo dobbiamo ricevere, non solo come Salvatore. Quello è il passato. Il Signore ci ha salvato una volta sola, non ci salva continuamente, ci ha salvati con il suo sangue. Ma ora lui vuole essere il Signore della nostra vita mentre siamo su questa terra e questo comporta a noi ad avere una vita che sia degna di essere chiamati credenti, di essere chiamati cristiani. Perché i cristiani sono stati chiamati cristiani all'inizio della Chiesa? Perché vedevano tra di loro un amore straordinario, vedevano che c'era amore tra di loro, ma poi anche con quelli che non erano di loro. Era questo amore che portava a tutto questo. Quindi, in tutto questo, sta facendo capire, sta dicendo che la persona saggia, oltre che costruire sulla roccia, oltre che costruire sulla roccia, e se costruisce sulla roccia, ci saranno momenti in cui ci saranno temporali, ci sarà della pioggia. Qui non sta parlando di pioggia vera, ma qui sta parlando che nella nostra vita ci possono essere dei problemi particolari, come dicevo nella presentazione questa sera, ci possono essere problemi, malattie, possono essere un'infinità di cose che ci sono e possono capitare nella nostra vita. La nostra casa, come succederà? Come sopporterà queste tempeste che ci possono essere? Ed ecco che qui arriviamo alla roccia che è Gesù. Dice: se il saggio che edifica la casa su Cristo Gesù, perché ha ascoltato la parola di Dio e la mette in pratica, quindi mettendola in pratica lui costruisce la casa sulla roccia, allora ecco che potranno venire tutti i problemi di questo mondo. Io certo naturalmente non auguro problemi a nessuno, ma se dovessero capitare questi problemi, Esattamente come quell'uomo che aveva perso quell'ascia. Ricordiamoci che il Signore può tutto e Lui è il Signore. Noi non dobbiamo mettere in discussione il suo operato perché Lui è il Signore. Noi possiamo solamente dire: Signore, non capisco che sta succedendo, ma accetto quello che tu hai fatto. Se noi siamo fondati sulla roccia, la nostra casa non crollerà. Certo, potrà entrare dell'acqua sicuramente, ci sarà qualche finestra che si aprirà con il vento che ci sarà qualche vetro rotto, quindi l'acqua entrerà dentro e avremo dei problemi e saremo dispiaciuti, piangeremo anche. Non pensate che il credente non debba mai piangere, assolutamente. Noi siamo uomini, siamo donne umane e mentre siamo su questa terra siamo soggetti a tutti questi problemi, ma una cosa posso assicurarvi. Che con il Signore tutto è possibile. Con il Signore noi possiamo essere più che vincitori perché Lui è con noi e la nostra casa, anche se potrà scricchiolare, anche se qualche tegola potrà andare via, resisterà perché Lui ce lo ha detto in tutto questo. Così un credente che mette in pratica la parola di Dio non sarà travolto dalla calamità che come veniva parlato in quell'occasione. Scenderà la pioggia, forse anche abbondante. E a volte scende la pioggia abbondante e a volte anche dolorosa. A volte i nostri occhi si riempiono di lacrime perché non riusciamo neanche, la nostra voce si strozza in gola perché non riusciamo a parlare per il troppo dolore o per il problema grosso che noi abbiamo. Ma il Signore ci darà la forza di poterne venire fuori. Ma questa è la persona saggia che ha ascoltato, ha messo in pratica e cosa ha fatto? Ha costruito una casa sulla roccia, che è Cristo Gesù. Vedete come va insieme? Prima si ascolta la parola di Dio, poi si mette in pratica e poi si costruisce su qualcosa di duraturo, su qualcosa che dura per sempre, non per qualche ora, non per qualche giorno. Il Signore Gesù, prima che andava in cielo, disse: Io vi lascio pace. Vi lascio pace non come il mondo la dà, cioè vuol dire che anche il mondo ha una sua pace, ma quanto tempo dura la pace del mondo? Noi stiamo vivendo in questi ultimi anni tra guerra a destra e guerra a sinistra, non c'è più la pace. Gesù ci dà la pace in abbondanza. Ci dà la gioia in abbondanza. Ora vediamo l'altro uomo a confronto. Abbiamo visto quest'uomo saggio che ascolta, mette in pratica e costruisce la casa su una roccia. Ora vediamo invece quest'altra persona che ascolta la parola, ma non la mette in pratica. E non mettendola in pratica viene paragonato a che cosa? A un uomo stolto. E che cosa fa l'uomo stolto? Stolto vuol dire una persona che non ha tutti i venerdì, come diciamo, tutti i venerdì a posto. E quindi che fa? Va a costruire una casa dove? Dove non si può costruire. Ma perché va a costruire una casa dove non si può costruire? Perché è pazzo. Perché è stolto. Perché non ha messo in pratica gli insegnamenti che gli sono stati prima. Difatti dice che lo stolto è esattamente il contrario di saggio. Significa stupido. Significa ottuso che non riesce a vedere altro. Significa senza cervello. Imprudente e tante altre cose si possono aggiungere in tutte queste cose. Pensano che sono padroni della loro vita, pianificano, aspettano di godere quanto possono di più su questa terra, pensando di vivere per sempre su questa terra. Queste sono le persone che sono stolte, le persone che fanno discorsi arroganti. Ah, ma se Dio c'è non avrebbe fatto questo. Ma come? Io mi ricordo quando ero ragazzino, quando sono andati sulla Luna e dicevano: Ah, ma se è andato sulla Luna, però non hanno visto Dio. Ma Dio, noi pensiamo che la Luna è il cielo che parla la Bibbia. Ma Dio è al di là della Luna, è al di là di quello che i nostri occhi possono vedere. E noi pensiamo di essere arrivati sulla Luna oppure su Marte e pensiamo di poter trovare di vedere Dio. Ma questa è da stupidi, sono queste persone che si pensano di essere saggi, ma che sono invece che sono stupidi. Nella parola di Dio gli dice, parlando di queste persone stupide, dice: uccidono la vedova, lo straniero, ammazzano l'orfano, dicono il Signore non vede, un'altra idiozia. Loro pensano che possono fare tranquillamente tutto quello che vogliono perché Dio non li vede. Dio non li vede, ma Dio vede ogni cosa. Giona ha dovuto pagare le sue spese. Lui pensava di scappare e andare verso Tarsis perché tanto se mi vado lontano da Dio, come se ci fosse un posto dove possa essere lontano da Dio. Ovunque io vado, c'è la presenza di Dio. Non dobbiamo dimenticare tutto questo. Queste sono le persone stolte, le persone arroganti, persone che molte volte ascolti: ah, ma io mi sono fatto tutto da solo, tutto quello che ho me lo sono costruito tutto io, non devo niente a nessuno, tantomeno a Dio, e potrò godere tutto quello che voglio. Un altro personaggio nella Bibbia troviamo, ma la stessa notte la sua anima fu ridomandata. La stoltezza significa proprio in quello che va a fare qualcosa che nessun altro avrebbe fatto, va a costruire una casa sulla sabbia. E come conseguenza questo fatto che lui ha, che è andato a fare, dice che dopo che lui ha costruito questa casa sulla sabbia, sono arrivati i problemi. Ora, quando io dico che noi credenti avremo gli stessi problemi dei non credenti, non sto dicendo un'eresia, è vero, ma c'è una differenza. Ora abbiamo visto che l'uomo saggio che costruisce sulla roccia riesce a sopportare i problemi. Riesce, non che riesce perché lui ha forza, perché il Signore Gesù gli dà la forza di sopportare. È il Signore Gesù che gli dà l'aiuto, la sua presenza costante dentro di lui. Invece nella persona stolta che va a edificare questa casa sulla sabbia, pensando: oh, che bello, sai, ogni tanto mi capita, scusate la parentesi, ogni tanto mi capita quando scendo giù in meridione, certe case fatte proprio sulla riva del mare, sono fantastiche, belle, a me piace tanto il mare, mi piacerebbe svegliarmi la mattina, apro la finestra e mi trovo già lì a 1 metro dalla spiaggia, ma ci sono delle case sul mare, ma sono costruite sempre sulla roccia, che resistono. Ma molte case che ho visto io sono state costruite sulla sabbia e quelle case prima o poi crollano. Perché è la conseguenza del fatto che non ha ragionato: devo costruire la casa, dove la vado a costruire? Sulla roccia o sulla sabbia? La costruisco sulla sabbia. Sapete perché si costruisce molte volte sulla sabbia? Perché si fa meno fatica. A scavare sulla sabbia si fa in fretta, fare le fondamenta sulla roccia è più fatica, ci vuole più tempo. Quindi ecco che molte persone vogliono fare tutto e subito, ma non stanno a pensare alle conseguenze di pioggia, problemi. Ma torniamo al fatto spirituale di queste persone. Quando in queste persone arrivano dei problemi, gli stessi problemi che possiamo avere noi, loro si disperano. Perché non sanno in chi hanno creduto, ma soprattutto pensano questo, che tutto finisce su questa terra, quindi si disperano perché non sanno quello che succederà effettivamente mentre si troveranno alla presenza di Dio. La grossa calamità, sapete quale sarà poi per queste persone che hanno costruito la casa sulla sabbia? È la separazione di Dio. La separazione di Dio. Queste persone ti dicono che tu sei pazzo, perché l'inferno non esiste assolutamente niente, perché noi, comunque loro dicono che Dio è buono, ed è vero, Dio è buono, e quindi se Dio è buono, non ci manda all'inferno. Se Dio è buono, farà in modo che noi saremo tutti salvati, perché questo è quello che comunque insegna la religione di Stato in Italia. Dio userà una grande spugna e cancellerà tutti i nostri peccati. peccati da tutto questo. Non illuderti, caro amico, se per la prima volta che stai ascoltando la parola di Dio non è così. Ti stai solo illudendo, pensando che magari al di là potrà andare tutto bene, ma forse non andrà tutto bene. Ti troverai davanti a quel Gesù che è morto sulla croce, che è risuscitato, ma lo troverai come Signore colui che giudicherà i vivi e morti, e sarà terribile trovarsi davanti a Lui se non abbiamo accettato Lui come personale Salvatore. Costruire sulla sabbia vuol dire non aver messo in pratica gli insegnamenti che abbiamo ricevuto, avendo messo in pratica tutte queste cose che abbiamo ricevuto, noi viviamo con la nostra mente dicendo che tutto quello che ci viene da fuori è pazzia. Ma noi dobbiamo mettere solamente la fede. Tu però questa sera, caro amico, puoi decidere che cosa fare. Dopo aver ascoltato la parola del Signore, hai ascoltato, ora la puoi mettere in pratica. Puoi decidere dove vuoi edificare, su una roccia che è Gesù, oppure sulla sabbia, che sono i nostri piaceri, tutto quello che il mondo ci offre, e ci offre veramente tanto. L'unica roccia per la tua salvezza è Gesù, non ce ne sono altre. La vera fede intellettuale che mette, ci sono molti che credono in queste cose, tutti mettono in gioco ogni cosa, ma la fede è solamente in Cristo Gesù. Sapete, tanti dicono che ci sono tanti tipi di uomini. Io credo che ci sono solamente due tipi di uomini: i salvati e i non salvati. Non ce ne sono tanti. Chi sono i salvati? I salvati sono uomini peccatori come te, me e tanti altri, ma con una differenza: che hanno creduto in Cristo Gesù e quindi sono salvati tramite il sangue di Cristo Gesù, e quindi sono salvati. Poi c'è un altro gruppo di persone, i condannati, coloro che andranno all'inferno se tu non avrai deciso di seguire Cristo Gesù, se tu non avrai deciso di mettere in pratica gli insegnamenti che ti sono stati dati magari da fanciullo o da grande che hai potuto ascoltare. Se tu non li metti in pratica, se tu non fondi la tua casa su Cristo Gesù, allora la tua destinazione sarà l'inferno in tutto questo. La persona non saggia, la persona fuori di testa, possiamo dire, la persona stolta, non pensa al futuro, perché pensa che il futuro poi vedremo. Nessuno è tornato dall'aldilà, ci dicono, per dirci che cosa c'è dalla parte di là. È vero, qualcuno è pure tornato, ma non vogliamo parlare di questo. Ma la parola di Dio ci dice chiaramente quello che succederà quando saremo di là. Ma dice anche un'altra cosa importante, che dal momento che noi saremo di là non avremo più possibilità di fare nulla per la nostra salvezza, perché il tempo è scaduto, il tempo è finito, le lancette sono arrivate a zero e non possiamo fare più nulla se non attendere il giudizio della condanna, che è quella della separazione eterna da Dio. Sto dicendo eterna, per l'eternità, sarà qualcosa di veramente terribile in tutto questo. Nella nostra società, e concludo con questo, nella nostra società si pensa che ci sono diverse categorie di persone, ma in definitiva, come dicevo prima, ce ne sono solo due categorie. Vi voglio fare un esempio. Vi ricordate la grande nave? Quando parlo di grande nave non parlo dell'arca, ma il Titanic, grandissima nave. Ho visto il film Titanic, credo come tanti di voi che l'hanno visto. Questa nave veramente incuteva timore nel vederla. Tutti volevano andare sul Titanic, tutti dovevano fare questo viaggio inaugurale per andare negli Stati Uniti, perché era una nave inaffondabile, una nave grande, grande, grande. E prima dell'affondamento di questa nave, su questa nave c'erano diverse categorie di persone. Sapete, c'erano camerieri, c'erano i marinai, C'erano i ricchi, c'erano i poveri, c'erano i passeggeri, ufficiali della nave, semplici marinai, persone che lavoravano nelle macchine, eccetera, eccetera, eccetera. La lista si può allungare tantissimo. Ma dopo l'affondamento di questa nave, un elenco è stato pubblicato nei giornali, in tutti coloro che erano a bordo. Sapete, le liste erano due liste. Non erano tante liste. Prima abbiamo visto tante differenze, ma quando alla fine c'erano solamente due liste, sapete quali erano queste due liste? I sopravvissuti e i morti. E questa è la stessa cosa che riguarda per l'eternità. Non ci sono tante i semi convertiti, quasi convertiti. Ah, ma io ho ascoltato tanto, ho ascoltato tutti gli insegnamenti che i miei genitori mi hanno dato, ero quasi pronto per farlo, ma poi sono morto, poi non ho più potuto far nulla, quindi sono quasi salvata. No, nell'aldilà non c'è il quasi. O sei salvato o non lo sei, o sei o non lo sei. A te sta la scelta, e questa sera è un momento importante per la tua vita, perché questa sera tu puoi fare questa scelta di dire: io voglio da ora in poi costruire la mia vita sulla roccia, che è Cristo Gesù. Per poter costruire sulla roccia devi mettere in pratica. Metti in pratica, incomincia a costruire e vivi secondo la sua volontà. Se invece vuoi decidere di andare all'inferno, allora continua tranquillamente in questa maniera, ma poi non potrai dire: Signore, ma nessuno mi ha avvisato, nessuno mi ha mai parlato di te. Noi questa sera stiamo parlando di questa possibilità, che tu oggi puoi ricevere la vita eterna in Cristo Gesù. Possiamo pregare. Padre Santo, ti voglio ringraziare per la tua parola, perché la tua parola è chiara, anche se è pungente, ma parla al nostro cuore, ci fa vedere la verità. Tu non ci hai mai illuso e continui a non illudere nessuno. Ti prego per quanti si sono messi all'ascolto della tua parola, che tu possa benedirli, che tu possa fare in modo che queste persone possano mettere in pratica la tua parola, e se non l'hanno ancora fatto possono decidere questa sera di poter costruire la loro vita sulla roccia, che è Cristo Gesù. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen.
1: Nel collegamento con Cristiano Online questa sera abbiamo avuto Pasquale Rinaldi di Sesto San Giovanni, che ha trattato il tema mettere in pratica. Grazie ancora a tutti voi per l'ascolto, e a risentirci con la prossima trasmissione di Cristiano Online.
0: A Radio Logos sono le ore 2:48.
3: Libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

0: cari amici che ci onorate con la vostra presenza e il vostro interesse, vi vogliamo ringraziare e rivolgere il nostro saluto. Chiedo a Patrizia di leggerci gentilmente dal capitolo 11 del Vangelo di Giovanni i versetti da 47 a 52. Prego.
1: I capi dei sacerdoti e i farisei quindi riunirono il sinedrio e dicevano: «Che facciamo? Perché quest'uomo fa molti segni miracolosi. Se lo lasciamo fare, tutti crederanno in lui, e i romani verranno e ci distruggeranno come città e come nazione». Uno di loro, che era Caifa, sommo sacerdote quell'anno, disse loro: «Voi non capite nulla e non riflettete come torni a vostro vantaggio che un uomo solo muoia per il popolo e non perisca tutta la nazione». Or egli non disse questo di suo, ma siccome era sommo sacerdote di quell'anno, profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione, e non soltanto per la nazione, ma anche per riunire in uno i figli di Dio dispersi.

In seguito alla conoscenza dei fatti di Betania, il Sinedrio fu riunito per prendere delle importanti decisioni. Era innegabile che Gesù aveva compiuto molti miracoli. Così, anche se a malincuore, i membri del Sinedrio furono costretti a riconoscerlo. Alla loro invidia, al loro odio, si aggiungeva il timore che, lasciandogli la facoltà di operare, la folla avrebbe riconosciuto in Gesù il Messia atteso. Avrebbe avuto fiducia nella sua manifestata potenza e avrebbe finito per ribellarsi al dominio romano, attirandosi addosso l'ira dell'impero. Secondo la loro opinione, era preferibile una limitata e vigilata libertà alla totale distruzione della nazione ebraica. Questo era almeno quanto dicevano di temere, ma è chiaro che a monte di questa argomentazione si trovava quella inimicizia e quell'astio verso Gesù che spesso si erano già manifestati. La parola conclusiva fu espressa dal sommo sacerdote Caiafaro, che a monte di questa argomentazione si trovava quella inimicizia e quell'astio verso Gesù che spesso si erano già manifestati.

0: risparmiare la nazione. L'autore sacro precisa che non disse questo di suo, sottolineando il fatto che Dio si può servire anche di persone empie per far emergere la verità. Già nell'antichità il Signore si servì di un empio per benedire il suo popolo, e lo troviamo al capitolo 24 del libro dei Numeri. L'autore però volle approfondire il senso della profezia, precisando che Gesù non sarebbe morto solo per la nazione giudaica, ma per tutti gli uomini, per tutti quegli uomini che avrebbero creduto, riunendoli poi in un solo popolo, che è la Chiesa. Non sarebbe morto per salvare i giudei dai romani, ma per salvare tutti gli uomini dalle conseguenze del peccato. Non sarebbe morto per un motivo sociale, politico o materiale, ma per donare una salvezza ed una vita spirituale ed eterna. Più tardi nel tempo, l'apostolo Paolo riprese questo tema, chiarendo che per un solo uomo, cioè Adamo, il peccato entrò nel mondo, e per un solo uomo, offerto per tutti, cioè Gesù Cristo, il dono della grazia di Dio sarebbe giunto a tutti gli uomini per la loro salvezza eterna. Affermando che Gesù Cristo è morto per tutti e credendolo, affermo così la mia convinzione che lo ha fatto anche per me. Mio caro che sei in ascolto, credi, pensi, sei convinto che Gesù sia morto anche per te?
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: A Radio Logos sono le ore 2 e 56 minuti.
3: Punto e a capo.
4: In compagnia di
5: Gianfranco Piccirillo.
6: Ciao, benvenuto o bentornato all'ascolto di Punto e a capo. Quando si parla di amore, normalmente la convinzione che abbiamo sul modo di amare è un po' particolare. Per esempio, io ti posso amare fin tanto che tu mi assecondi in quello che dico. Tu mi puoi amare allo stesso modo, cioè finché io non ti pesto i piedi. Questo, insomma, è l'amore che siamo abituati a concepire. Un amore che a tratti sembra capace di superare tutti gli ostacoli, tutte le età, tutte le differenze, ma poi in un momento in cui noi diciamo basta, finisce, e con esso finisce tutto, finisce la pazienza, finisce la comprensione, la sopportazione, la capacità di immedesimarsi. La Bibbia dice che il vero amore non nasce dall'uomo, perché l'uomo non sarebbe in grado di mantenere un impegno veramente forte, reale, profondo. Una grande delucidazione sul vero amore la riceviamo proprio dalla Bibbia, dove è scritto che l'amore è da Dio. E allora com'è questo amore che viene da Dio? Beh, sicuramente in esso non c'è il dammi e ti darò, ma c'è soltanto il da. Da in un modo che non può essere frainteso, da anche quando qualcuno non merita, da in un modo che non si aspetta il contraccambio, da in modo prorompente. Non ci sono ragioni o motivi che possano ostacolare o fermare questo tipo di amore. Quest'amore viene da Dio e conduce a Lui. Tu lo conosci questo amore? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
7: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare è annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: Gesù dice nella sua parola: venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre. Cosa ti viene in mente quando pensi alla parola giogo? Per molti questa parola ha una connotazione negativa, ricorda loro la schiavitù o un pesante peso da sopportare, che sia religioso, professionale o familiare. Per definizione il fardello è pesante e opprimente. Ma Gesù ci dà una definizione totalmente diversa nella sua parola. Infatti, il giogo di cui parlava Gesù serviva a unire due buoi in modo che riuscissero a essere insieme per poter arare. Immagina di essere connesso, unito a Gesù. È Lui che ti porta, Lui che tira e ti tira in avanti, Lui che avanza e ti aiuta ad avanzare. Il giogo di Gesù è come le pinne di un pesce. Il suo giogo è ciò che ci permette di avanzare. Il giogo del mondo può trattenerti, ma il giogo di Gesù ti porta più lontano di quanto tu possa immaginare. Quando Gesù è con te, anche ciò che ti pesa ti fa progredire. Grazie di esistere, Eric Sellerini.

Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: «Non siate dunque in ansietà dicendo: che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte». Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: Gesù dice nella sua parola: venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre. Cosa ti viene in mente quando pensi alla parola giogo? Per molti questa parola ha una connotazione negativa, ricorda loro la schiavitù o un pesante peso da sopportare, che sia religioso, professionale o familiare. Per definizione il fardello è pesante e opprimente. Ma Gesù ci dà una definizione totalmente diversa nella sua parola. Infatti, il giogo di cui parlava Gesù serviva a unire due buoi in modo che riuscissero a essere insieme per poter arare. Immagina di essere connesso, unito a Gesù. È Lui che ti porta, Lui che tira e ti tira in avanti, Lui che avanza e ti aiuta ad avanzare. Il giogo di Gesù è come le pinne di un pesce. Il suo giogo è ciò che ci permette di avanzare. Il giogo del mondo può trattenerti, ma il giogo di Gesù ti porta più lontano di quanto tu possa immaginare. Quando Gesù è con te, anche ciò che ti pesa ti fa progredire. Grazie di esistere, Eric Sellerier.

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento? Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

0: A Radio Logos. Sono le ore 4. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: La lettura di oggi è tratta dalla seconda lettera di Paolo a Timoteo, capitolo 2, versetto 13, dove è scritto: «Se siamo infedeli, egli rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso». La riflessione anche oggi è a cura di Sergio D'Ascenzo. Paolo prosegue le raccomandazioni a Timoteo e parla ora della possibile infedeltà come frutto della nostra miseria umana. Si tratta di un'eventualità purtroppo frequente nella nostra vita, anche quando, grazie al sacrificio di Cristo che ha pagato per la nostra colpa e ha subito la condanna al posto nostro, abbiamo iniziato il nostro percorso con Cristo. Questa volta l'Apostolo sta però sottolineando non la nostra miseria, siamo infatti ancora peccatori, quanto piuttosto la fedeltà di Dio. Egli resta fedele anche quando noi non lo siamo, poiché Dio non ci ama perché lo meritiamo, né resta fedele in ragione della nostra fedeltà assoluta e costante di cui siamo incapaci. Egli agisce per amore di se stesso. Questo non solo dimostra che il piano di Dio, che include la promessa del riscatto e la vita eterna per coloro che sono suoi, non è altro che la dimostrazione del suo grande e incondizionato amore, ma dà sicurezza ai suoi, perché Dio è Dio, non un uomo. Egli non cambia, resta fedele.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e benvenuti ad un diamante al giorno. Leggiamo da Prima Timoteo capitolo 1 versetto 15 e dice: certa è questa affermazione, è degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori. Quale conoscenza? Blaise Pascal ha scritto: per un uomo è tanto pericoloso conoscere Dio senza conoscere la propria miseria, quanto conoscere la sua miseria senza conoscere il Redentore che può guarirlo da essa. Non possiamo che sottoscrivere l'affermazione di questo filosofo cristiano. Infatti, chi avesse una certa conoscenza di Dio che non lo portasse a considerare il proprio stato di peccatore davanti a lui, possederebbe solo una conoscenza intellettuale e inutile. E sarebbe ancora peggio se questa pretesa conoscenza gli facesse credere che essa basti per rendergli Dio favorevole. Una conoscenza di questo tipo, che indurisce il cuore, è veramente pericolosa, perché l'avvenire eterno di chi la possiede è compromesso. D'altronde, conoscere soltanto la propria miseria, ossia il nostro stato di peccatori e di allontanamento da Dio, porterebbe allo scoraggiamento, perfino alla disperazione. Con questa conoscenza si correrebbe il rischio di rimanere concentrati su se stessi, e questo sarebbe sterile e demoralizzante. L'unica conoscenza utile è quella contenuta nella preghiera espressa, come sembra, dallo scienziato Newton alla fine della sua vita: mi conceda Dio di essere sempre convinto che sono un grandissimo peccatore e che Gesù Cristo è un grandissimo salvatore. Se realizzo il mio stato di perdizione e ciò mi spinge a porre la mia fiducia in Gesù Cristo, morto sulla croce per cancellare i miei peccati, allora posso essere perfettamente tranquillo per quanto riguarda la mia salvezza eterna. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, buongiorno, ben ritrovati. È il 3 luglio e dal Salmo 34 leggeremo il verso 7. L'angelo del Signore si accampa intorno a quelli che lo temono e li libera. Questo verso ci presenta una strabiliante manifestazione di Dio. Come possiamo leggere anche nel libro dell'Esodo, nel capitolo 14, al verso 19, l'angelo del Signore è, in effetti, il Signore. La sua protezione non si limita alla liberazione, perché il testo dice che l'angelo si accampa. Questo vuol dire che Dio si ferma in pianta stabile per mettere in atto la strategia che la situazione consente. Gloria a Dio! Se Dio è stabilmente presente nella nostra vita, la garanzia è quella di avere una protezione attiva sempre efficiente. Ma c'è la condizione. Dio si accampa intorno a quelli che lo temono. Significa che dobbiamo avere paura? No. Temere Dio ha un'accezione diversa. Significa rispettarlo, dargli la massima fiducia e metterlo al primo posto, al di sopra di tutto nella nostra vita. Al di sopra di moglie, marito, figli, lavoro, prestigio, ricchezza. Perché se Dio si accampa intorno a quelli che lo temono, non possiamo desiderare niente di meglio. Quando Davide si esprime con questo salmo, era appena scampato a Saul, che voleva ucciderlo. Poi si era rifugiato presso un re nemico e, siccome temeva di essere ucciso a causa della fama che lo precedeva, era terrorizzato e, per farsi ritenere innocuo, si era finto pazzo. Non solo la paura lo aveva confuso, ma si era umiliato con un'azione da vile. Eppure, questa strategia era l'espressione della protezione di Dio, perché è vero che Davide temeva il re Achish, ma temeva Dio più di lui e a lui si è rivolto per essere liberato.
2: Protetto da ogni lato è il titolo della riflessione di oggi. Tutte le volte che leggevo questo salmo, precisamente questo verso, mi fermavo a pensare: può Dio liberarci veramente da tutto e da tutti? Ho cominciato a leggere la Bibbia, il libro dei Re, e un capitolo mi ha aperto gli occhi. Nel secondo libro dei Re, al capitolo 19, è scritto che il re d'Assiria mandò a dire al re di Israele, Ezechia, che lo avrebbe attaccato. A questo aggiunse un bel po' di beffe e di insulti al Dio di Israele. Così Ezechia si stracciò le vesti, fece cordoglio e mandò dei servi a consultare il profeta Isaia, il quale gli disse di non temere, perché il Signore avrebbe dato il re di Assiria nelle sue mani. Ma altre minacce giunsero al trono di Ezechia. Questa volta il re salì al tempio, spiegò davanti all'Eterno la lettera di minacce del re Assiro e poi pregò il Signore. Il profeta Isaia mandò la risposta di Dio al re e fu impressionante. Ciò che ha attirato la mia attenzione è stato il verso 35, che dice che un solo angelo, l'angelo dell'Eterno, sconfisse 185.000 soldati assiri in una sola notte. Ho fatto un conto: se la notte ha 12 ore, in un'ora l'angelo uccise 15.416 assiri, e se l'ora ha 60 minuti, l'angelo uccise 256 assiri al minuto. E se lo dividiamo per 60 secondi, il risultato è che l'angelo uccise 4 assiri al secondo. Ciò significa, caro amico e cara amica, che davanti, dietro, a destra e a sinistra, non importa da dove ti attacchi il nemico, l'angelo dell'Eterno ti protegge da ogni lato. Oggi credi insieme a me che ciò che dice Davide nel Salmo 34 non è solo fantasia, ma la realtà di chi vive mano nella mano con Dio.
3: Il timore di Dio, contrariamente a quello che si può pensare, non è paura, ma profondo rispetto, totale riverenza. È uno stile di vita votato alla lode e all'adorazione. Non si può avere paura di Dio, e se la si ha, vuol dire che non abbiamo una relazione di figli. Dal punto di vista naturale si può temere un rimprovero di un padre, A volte la correzione può anche essere dolorosa, ma il fine è educare, correggere e aiutare a crescere. Questo aspetto era molto più chiaro in altre epoche. Oggi i padri sono più permissivi e i figli più spregiudicati. Tuttavia un buon padre cerca sempre di imprimere nei figli buoni principi. Ma tornando a quello che stavo dicendo prima, non si può avere paura di Dio. E se la si ha è perché non lo conosciamo. C'è un episodio che ho già raccontato, ma lo voglio condividere di nuovo perché rende chiaro il concetto. Stavo pregando nella pausa pranzo e stavo adorando Dio. Ad un certo punto ho sentito la sua presenza. Nello stesso momento un collega si era avvicinato per prendere qualcosa e io ho avvertito i suoi passi, prima lentamente verso di me e poi velocemente come uno che scappa via. E non ho dato importanza alla cosa, ho continuato ad adorare. Alla fine, quando sono tornato nella mia postazione di lavoro, questo collega molto turbato mi ha detto: «Ma Enzo, che stavi facendo prima? Stavi pregando?» «Perché ero venuto a prendere una cosa, ma ho sentito una presenza molto forte e ho avuto paura». Gloria a Dio, ho pensato. La sua presenza l'ha sentita anche lui. Solo che mentre io come figlio lavato dal sangue di Cristo l'ho goduta, lui come non credente davanti alla santa presenza di Dio che non conosceva ha avuto paura. Quindi chi è figlio non avrà mai paura, chi non lo è ha paura perché non lo conosce. Vi lascio riflettere su questa testimonianza, cari amici, e vi aspettiamo sempre domani alla stessa ora. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore. Ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita. La vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 22 minuti.
1: Carmen Zammataro
2: e Mario Calvagno.
1: Per l'intervista di oggi è con noi in collegamento il professor Saverio Scuccimarri, pastore, docente della Facoltà Adventista di Teologia e direttore della redazione religiosa della casa editrice ADV. Ciao Saverio, benvenuto.
2: Ciao Saverio.
3: Ciao Carmen, ciao Mario, buongiorno a tutte e a tutti.
1: Grazie.
2: Le edizioni ADV pubblicano la traduzione italiana della guida allo studio personale della Bibbia e alla condivisione in gruppo, la cosiddetta Scuola del Sabato.
1: Viene utilizzata nelle riunioni di culto del sabato dalle chiese cristiane avventiste di tutto il mondo nella lingua di ogni paese.
2: È il terzo ciclo del 2026 che si concluderà alla fine di settembre, ha per titolo Le lettere di Paolo ai Corinzi, l'essenza della vita cristiana e il messaggio della croce.
1: Saverio, possiamo contestualizzare la città di Corinto ai tempi paolini con la sua cultura e i suoi costumi?
3: Sì, è importante farlo, perché se non lo si fa non si capiscono molto alcuni passaggi della lettera di Paolo,
2: sì,
3: delle
2: sì.
3: Lettere, perché ne stiamo guardando due.
1: Sì.
3: Allora, intanto bisogna sapere che Corinto era una grande città al tempo di Paolo ed era la capitale della Caia, cioè nella parte meridionale della Grecia. Era considerata una grande città al pari di Atene, praticamente, perché voi pensate che all'epoca aveva 700.000 abitanti. 700.000 abitanti all'epoca era tanto,
2: certo,
3: era una città immensa. E in questa città vivevano, pensate, 400.000 schiavi, e in più era una città multietnica, diciamo così, e multiculturale. C'erano romani, c'erano greci e c'era anche un'importante colonia ebraica. La città di Corinto, proprio perché era una grande città greca, era anche una capitale culturale importante, ripeto, quasi della stessa importanza di Atene,
2: sì, sì.
3: Però era anche una capitale religiosa, c'erano dei culti importanti, tra cui il culto di Afrodite, che prevedeva la prostituzione sacra, cioè c'erano delle sacerdotesse che il rito prevedeva proprio l'unione sessuale con coloro che in qualche modo offrivano il culto alla dea. E quindi un po' per questo, un po' perché nelle grandi metropoli succede, praticamente anche a Corinto lo stile di vita era uno stile di vita molto libero. Poi a volte poteva anche essere uno stereotipo, cioè non tutti avevano questo stile di vita, però voi per avere un'idea tenete conto che
2: certo.
3: A quell'epoca, per dire che una persona era di facili costumi, si diceva che quella persona corintizzava.
1: Ecco, sì.
3: Questo per darvi l'idea di sì. Quella che era la visione della moralità di quella città.
2: Certo.
3: Ecco, la chiesa di Corinto, forse posso aggiungere qualcosa sulla chiesa, se volete.
1: Sì,
2: sì, sì.
3: La chiesa di Corinto era stata fondata da Paolo verso gli anni 50 e praticamente era un po' uno specchio di quella città, cioè all'interno della chiesa di Corinto si trovano a convivere diversi gruppi sociali. Ci sono schiavi, ci sono ebrei, ci sono padroni greci, padroni romani, e questo crea una serie di tensioni.
2: E allora quali sono i problemi principali, i problemi più seri, diciamo così, che la Chiesa cristiana di Corinto si trova ad affrontare e che Paolo poi tocca in queste sue due lettere?
3: Allora, il problema principale, sostanzialmente, da cui derivavano tutti gli altri problemi, erano le fazioni, perché la Chiesa di Corinto era stata fondata da Paolo in un suo viaggio missionario. Poi dopo però Paolo ci ha lasciato Apollo. Apollo ha continuato, diciamo, un'opera di, come dire, volendo usare una metafora, Paolo ha piantato e Apollo ha innaffiato. Tra l'altro è una metafora che usa proprio Paolo stesso.
2: Sì, sì, sì.
3: E poi dopo ci è andato anche Pietro, probabilmente. Per cui questo fatto che tre leader importanti fossero passati per quella città fa sì che si creano proprio tre partiti politici, uno di Paolo, uno di Pietro e l'altro di Apollo, e poi ne nasce un quarto, va bene, un quarto partito che, volendo mettere pace fra gli altri tre, finisce per diventare un quarto partito, che si chiama il Partito di Cristo.
1: Ecco.
3: Ecco, e quindi diciamo che queste divisioni poi creano tanti problemi all'interno della comunità, e quindi di sapori vari, per cui non riescono a vivere, si scomunicano a vicenda, non riescono a vivere il momento della comunione, o come lo chiamiamo, diciamo, nella Chiesa Adventista, il momento della Santa Cena, non riescono a viverlo con il giusto sentimento di accoglienza e di unità. E a tutto questo poi ci sono tutta una serie di altre questioni che si aggiungono, a volte questioni di immoralità.
2: Sì.
3: Ci sono casi di immoralità, ci sono anche situazioni in cui non sanno i corinti stessi bene come comportarsi, quindi chiedono a Paolo delle delucidazioni rispetto ad alcuni comportamenti da adottare in chiesa. Ecco, per cui tutte queste, diciamo, sono le circostanze che rendono necessaria una lettera da parte di Paolo.
2: Certo.
3: Anzi due, perché
2: sì,
3: poi gliene
2: sì,
3: manda
2: sì.
3: una, a distanza di un anno gliene manda un'altra.
2: Certo. Bene, allora riprenderemo questo tema fra poco. Mario Calvagno
1: e Carmen Zammataro, riprendiamo l'intervista di oggi con il professor Saverio Scuccimarri, pastore, docente della Facoltà Adventista di Teologia e direttore della redazione religiosa della casa editrice ADV.
2: Sì, nel primo segmento abbiamo visto più o meno le condizioni e le situazioni vissute nella città di Corinto a livello sociale e poi anche nella chiesa, nella stessa chiesa di Corinto.
1: E continuiamo quindi al capitolo 13 della prima lettera ai Corinzi. Paolo scrive quello che viene definito l'inno all'amore. Allora, Saverio, qual è il messaggio che l'Apostolo intende lanciare con le sue parole?
3: Intanto vorrei dire che questo inno all'amore è uno dei testi più noti della Bibbia. Anche chi la Bibbia non l'ha mai letta, insomma,
1: sì,
3: non è una persona particolarmente religiosa, se in occasione dei matrimoni non va solo a ricevimento ma va anche in chiesa, diciamo, è una delle letture che più frequentemente viene proposta ai matrimoni, proprio perché è un inno all'amore. E perché lo scrive? Lo scrive perché, come vi dicevo, all'interno della chiesa di Corinto ci sono tutta una serie di rivalità, ci sono queste fazioni, e queste fazioni, ognuna di loro pensa di avere la verità e di interpretare nel modo corretto sia il Vangelo che la vita cristiana, e per cui si sentono ognuno superiori agli altri, quindi in nome della verità si sentono in diritto di scomunicare gli altri, di non riconoscerli. E allora ecco perché Paolo scrive quest'inno all'amore, per dire che, d'accordo, la verità è importante, come dire, avere anche una certa attenzione ai comportamenti, all'ortodossia, all'ortoprassia. L'ortoprassia sarebbe il corretto modo di agire,
2: sì, sì.
3: Però al di sopra di tutto questo viene l'amore. E l'amore, Paolo non lo canta quest'inno, io dico canta perché sarebbe proprio da cantare, anzi sono stati fatti anche diversi canti su queste parole, però lui scrive quest'inno proprio per spiegare che l'amore al quale lui si riferisce non è solo un sentimento, ma è un qualcosa di molto più grande, è un'attitudine, come dire, di totale orientamento verso l'altro, no? Dove io capisco che nell'altra persona che mi sta accanto, anche se è diversa da me, c'è un tesoro grandissimo, e quindi io, se amo me stesso, devo amare l'altro con tutto me stesso. E quindi poi vengono date in quest'inno delle indicazioni pratiche: non essere invidioso, non essere geloso, amare, gioire con l'altro, soffrire con l'altro. Ecco, vengono date, diciamo, tutta una serie di caratteristiche molto pratiche di quest'amore così grande che la Bibbia chiama agape, no? È proprio l'amore di Dio di cui anche l'essere umano è capace di provare, perché nell'essere umano c'è un'immagine di Dio, c'è un'impronta di Dio.
2: È chiaro. Beh, siamo in conclusione. Allora, Saverio, quale valore possono rappresentare, a tuo parere, le due lettere ai Corinzi per i cristiani di oggi, per noi?
3: Beh, allora, la prima lettera ai Corinzi, secondo me, è bella perché, oltre appunto all'inno all'amore di cui abbiamo parlato, nel capitolo precedente, nel capitolo 12, c'è una bella immagine che usa Paolo, l'immagine del corpo di Cristo. Lui dice che la Chiesa è come un corpo che ha tante membra, tutte queste membra sono diverse le una dalle altre, hanno anche funzioni diverse, però hanno tutte bisogno l'una delle altre. Il corpo ha bisogno di tutte le sue membra, sia di quelle considerate più importanti, ma anche di quelle considerate invece meno necessarie. Ha bisogno di tutto quanto perché solo così è completo. E quindi questo testo è formidabile, no? Perché è un inno, anche questo è un inno, secondo me, è un inno all'inclusione, cioè al fatto che nella Chiesa noi non possiamo rinunciare agli altri, non bisogna rinunciare agli altri, no? In nome di nessuna verità. Ecco, non bisogna essere così intransigenti da voler rinunciare, mandare via delle persone solo perché sono diverse, perché non ci piacciono, va bene, perché in realtà la Chiesa ha bisogno di tutti quanti, con i propri doni e anche con i propri limiti. E proprio perché tutti quanti abbiamo dei doni e dei limiti, tutti quanti abbiamo bisogno gli uni degli altri. Certo. Quindi questo è sicuramente un tema bello della prima lettera. Nella seconda lettera ai Corinzi, invece, è bello perché Paolo lì cerca di giustificare, perché diciamo le varie fazioni che erano, non quella di Paolo, ma quelle che erano degli altri, diciamo, tendevano a qualificare l'apostolicità di Paolo, no? Cioè a non riconoscere che lui fosse un vero apostolo. E quindi nella seconda lettera ai Corinzi lui racconta tante belle cose riguardanti la sua vocazione, il suo ministero, e quindi è molto bello leggerla perché secondo me da queste parole di Paolo si può capire tanto, si può imparare tanto in merito alla vocazione che Dio ci rivolge, ai piani che Dio ha per la nostra vita, e anche al modo in cui, nonostante le difficoltà, Dio ci guida sia nella vita che nella missione.
2: Certo. Bene, questi che abbiamo visto sono solo alcuni, ovviamente, dei temi delle lettere di Paolo ai Corinzi, l'essenza della vita cristiana e il messaggio della croce, il terzo ciclo trimestrale 2026 della guida allo studio personale della Bibbia e alla condivisione in gruppo, che, come dicevamo, è tradotta e pubblicata in Italia dalle edizioni ADV e conosciuta anche come Scuola del Sabato.
1: Per informazioni potete contattarci al numero 800 098 650 oppure inviate un messaggio, un vocale WhatsApp al 348 222 72 94.
2: E inoltre potete ottenere gratuitamente nuovo materiale illustrativo di approfondimento ogni settimana sul sito SDS Ministeri Personali. chiesaavventista.it.
1: Ringraziamo e salutiamo il professor Saverio Scuccimarri, pastore, docente della Facoltà Avventista di Teologia e direttore della redazione religiosa della casa editrice ADV. Ciao Saverio, grazie mille, alla prossima.
2: Ciao Saverio.
3: Ciao, arrivederci.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 5 e un minuto.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, eccoci insieme. Enzo parlerà attraverso il libro più letto di Amici fedeli e poi anche Amici non fedeli. E quindi vediamo quali sono le caratteristiche di questi amici. Vogliamo ascoltare insieme? A te la parola, Enzo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un forte abbraccio a tutti voi che siete in ascolto, un grosso saluto quindi. Vi ricordo che stiamo studiando la seconda lettera di Paolo a Timoteo. Essa, assieme a Tito e Prima Timoteo, fa parte delle tre lettere pastorali di Paolo. In tutte e tre le epistole Paolo tratta due argomenti, il credo della Chiesa e la condotta della Chiesa. Per la Chiesa al suo interno una corretta adorazione, per l'esterno la manifestazione delle buone opere. È tramite l'adorazione all'interno e le opere all'esterno che la Chiesa deve manifestarsi. L'Apostolo, abbiamo detto già altre volte, si trova in prigionia dopo essere stato arrestato per la seconda volta nel 67 d.C. e prima della sua morte scrive questa lettera a Timoteo, un giovane che considera come un suo caro figlio. La parola centrale è fedeltà. Fedeltà nella sofferenza, al capitolo 1, fedeltà nel servizio, al capitolo 2, fedeltà di fronte all'apostasia, nel capitolo 3, e fedeltà del Signore verso i suoi servi, anche quando sono abbandonati da tutti, come vedremo nel capitolo 4. Le dichiarazioni che ogni individuo fa in punto di morte hanno un'importanza che non necessita di ulteriori commenti, e questo è ciò che dà significato alla seconda lettera di Timoteo. Sono le ultime affermazioni di Paolo. C'è una nota di tristezza che non è presente nelle sue altre epistole. Non di meno c'è una sfumatura di trionfo, di vittoria. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. Parole scritte da Paolo come un vero e proprio epitafio. Parole che troviamo al capitolo 4 di questa lettera, al versetto 7. E forse proprio perché questa era la sua ultima lettera, Paolo era molto personale nel suo scritto. In questi quattro brevi capitoli ci sono circa 25 riferimenti, pensate, a singoli individui. In particolare, abbiamo visto ieri proprio come Paolo è preoccupato per Timoteo affinché lui rimanga fedele. Infatti il primo capitolo di Seconda Timoteo inizia così. Rileggiamo i versetti considerati ieri, versetti che vanno dall'1 all'8. Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, secondo la promessa della vita che è in Cristo Gesù, a Timoteo, mio caro figlio, grazia, misericordia, pace da Dio Padre e da Cristo Gesù nostro Signore. Ringrazio Dio, che servo come già i miei antenati con pura coscienza, ricordandomi regolarmente di te nelle mie preghiere, giorno e notte. Ripenso alle tue lacrime e desidero intensamente vederti per essere riempito di gioia. Ricordo infatti la fede sincera che è in te, la quale abitò prima in tua nonna Loide, in tua madre Eunice, e sono convinto abita pure in te. Per questo motivo ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te, mediante l'imposizione delle mie mani. Dio infatti ci ha dato uno spirito non di timidezza, ma di forza, d'amore e di autocontrollo. Non avere dunque vergogna della testimonianza del nostro Signore, né di me, suo carcerato, ma soffri anche tu per il Vangelo, sorretto dalla potenza di Dio. E vediamo come desidera ardentemente che questo giovane possa continuare a proseguire sul cammino della fede cristiana. Proseguendo nelle nostre considerazioni di questo capitolo 1, abbiamo deciso di etichettare questo capitolo «Afflizioni del Vangelo», perché oggi è opinione diffusa che la vita cristiana è una vita che deve essere facile, piacevole, dolce, vivace ed allegra. Molti di noi pensano di avere un Padre Celeste indulgente che ci metterà appunto su un letto di rose, rimuoverà ogni pietra dal nostro sentiero, non permetterà che niente di grave ci accada. E un gran numero di cristiani si aspettano che il proprio Padre Celeste renda ogni cosa facile per loro. Il Signore Gesù ha detto chiaramente che avremmo avuto invece delle difficoltà. Egli disse, come è scritto nel Vangelo di Giovanni, capitolo 16, versetto 33, «Nel mondo avrete tribolazioni». I cristiani non affronteranno la grande tribolazione, ma sia io che te sicuramente passeremo attraverso le nostre piccole tribolazioni. Uno studioso della Bibbia ha fatto questa affermazione. Se sulla terra voi non siete come stranieri, i cani da guardia del mondo non vi abbaieranno contro. Il Signore Gesù ci avverte che al mondo non piacciono i cristiani. Egli disse ai suoi discepoli, «Se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me». E c'è qualcosa che non va se una persona diventa troppo amata come cristiano. La vita cristiana non è un letto di rose. Noi dobbiamo essere partecipi delle afflizioni del Vangelo, secondo la potenza di Dio.

Leggiamo ora i versetti dal 9 all'11 di Seconda Timoteo capitolo 1. Egli ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata, non a motivo delle nostre opere, ma secondo il suo proposito e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù fin dall'eternità, ma che è stata ora manifestata con l'apparizione del Salvatore nostro, Cristo Gesù, il quale ha distrutto la morte e ha messo in luce la vita e l'immortalità mediante il Vangelo, in vista del quale io sono stato costituito araldo, apostolo e dottore. Egli ci ha salvati, ci ha rivolto una santa chiamata, abbiamo letto, non a causa di quello che noi siamo, di quello che eravamo, non a motivo delle nostre opere, ma secondo il suo proposito e la grazia. Il meraviglioso piano di Dio nel Vangelo era nascosto nelle epoche passate, ma ora è rivelato attraverso Paolo. È stato un mistero nel Vecchio Testamento, un segreto, non rivelato, ma rivelato ora nel Nuovo Testamento. Grazia. Grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù fin dall'eternità. Fin dal principio Dio quindi aveva un piano per noi, ma ci è stata manifestata con l'apparizione di Gesù. Il piano di Dio per noi non prevedeva solo la nascita, l'apparizione di Gesù, ma il tutto era in vista del suo sacrificio, la sua morte, perché attraverso questo sacrificio egli conseguì una vittoria sul peccato, sconfisse la morte per noi, il quale ha distrutto la morte. Significa che da quel momento Cristo ha reso vano ogni effetto della morte. La morte ha un significato completamente differente per un figlio di Dio. Cristo ne ha annullato ogni effetto, però Dio non ha eliminato la morte. Ricordiamoci che Paolo scriveva questa lettera dalla prigione, dove una sentenza di morte pendeva su di lui. Ma Paolo non sta parlando della morte fisica. Egli parla in questo passo di morte spirituale, morte eterna, che significa separazione da Dio per l'eternità. Cristo ha davvero abolito la morte spirituale, così che nessun peccatore dovrà andare in un luogo dove sarà eternamente separato da Dio. Cristo è il nostro mediatore, l'unico mediatore tra Dio e l'uomo. Dio è soddisfatto con ciò che Cristo ha fatto per noi. E la domanda è: sei tu soddisfatto o stai provando a salvare te stesso con le tue proprie opere buone? Lasciami ripetere ciò che ho detto prima. L'uomo non può essere salvato per mezzo di una obbedienza perfetta, perché egli è incapace di offrirla. Né può essere salvato da un'obbedienza imperfetta, perché Dio non l'accetterebbe. C'è solo una soluzione al dilemma, e questa è l'unigenito che disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, come è scritto nel Vangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 6. E attraverso il Vangelo si mette in luce la vita e l'immortalità. Ma come? Paolo sta dicendo che è un araldo, un portavoce della parola di Dio, del messaggio del Vangelo. Dice anche di essere stato costituito un apostolo, un dottore. E questo modo di esprimersi ricorda l'origine divina della sua missione. Timoteo conosceva bene il mandato di Paolo, ma certamente egli non stava informando il suo collaboratore. Ma qui, come in Prima Timoteo, nella sua prima epistola che scrisse al giovane Timoteo, è talmente preso dalla grandezza del Vangelo da meravigliarsi di essere stato chiamato lui a predicarlo.

0: Il versetto 12 di Seconda Timoteo, capitolo 1, ci dice: nessuna vergogna, assoluta certezza. È anche per questo motivo che soffro queste cose, ma non me ne vergogno, perché so in chi ho creduto e sono convinto che egli ha il potere di custodire il mio deposito fino a quel giorno. Sono stato costituito araldo del Vangelo e per questo motivo soffro, dice Paolo, ma non me ne vergogno. Sebbene Paolo si trovasse in prigione e una condanna a morte pendesse sul suo capo, egli non si vergognava del Vangelo. Paolo aveva scritto in Romani 1, versetto 16: infatti io non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. E prima, al versetto 8 di questo capitolo, Paolo esorta anche Timoteo a non avere vergogna. Il motivo della fermezza di Paolo è che lui sa in chi ha creduto. Non dice in cosa ho creduto, ma in chi. E tu, amica, amico, sai in chi credi? Hai già fatto la tua scelta? Ascolta, leggo dal Vangelo secondo Matteo, al capitolo 28, il versetto 28. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. E tu hai questa certezza. Il Signore Gesù annuncia a tutti una salvezza certa, che egli concede già qui, sulla terra, a ogni credente. Chi sono questi credenti? Ti domanderai. Sono quelli che il mondo non soddisfa, quelli che la coscienza non lascia tranquilli, quelli che hanno compreso che sulla terra non vi è nulla di buono, quelli che si sono riconosciuti un giorno dei peccatori perduti e che hanno gridato al Signore Gesù chiedendogli perdono. Ed egli ha risposto dicendo loro queste parole. Ascolta attentamente. Venite a me voi tutti che siete stanchi ed oppressi, e io vi darò riposo. E ancora, in verità io vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Fai anche tu parte di questo gruppo? Egli, il Signore Gesù, ti sta aspettando. Non farlo aspettare ancora, perché potresti correre il pericolo di non poterlo più trovare. Oggi, amico, amica, è il giorno della salvezza. Oggi, il domani non ti appartiene.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Egli ha il potere di custodire il mio deposito, abbiamo letto. E questo significa che Paolo aveva depositato la sua anima, la sua persona a Cristo fino al giorno del giudizio. O può significare: Dio mi ha dato un deposito da custodire. Dio gli aveva affidato un incarico, una dottrina. Inoltre, il fatto che Dio ha depositato dei doni nella vita di Paolo ne ha fatto un debitore per il mondo intero. Amico, amica, tu ed io siamo debitori. Forse tu stai dicendo: sappi che io pago i miei debiti onestamente. Bene, in verità tu ed io non avremmo pagato i nostri debiti onestamente fino a che ogni persona sulla superficie di questa terra avrà sentito parlare del Vangelo. Egli ha il potere di custodire il mio deposito. È di grande conforto sapere che tutto ciò che siamo e tutto quello che abbiamo è nelle sue mani. Continuiamo la nostra lettura con i versetti 13 e 14. Prendi come modello le sane parole che hai udite da me, con la fede e l'amore che si hanno in Cristo Gesù. Custodisci il buon deposito per mezzo dello Spirito Santo che abita in noi. E quello che aveva predicato Paolo doveva servire da modello, proprio come un architetto segue il disegno del fabbricato che deve costruire. Sane parole, le parole dette da Paolo, come abbiamo visto nella prima lettera a Timoteo, erano la dottrina degli apostoli, erano la parola di Dio, il buon deposito da custodire per mezzo dello Spirito Santo. Nel versetto 12 era Dio che custodiva un deposito, mentre qui è Timoteo a doverlo fare. Ma come vediamo, ha bisogno dell'aiuto dello Spirito, perché da solo non potrebbe riuscirci. È importante vedere come la vita cristiana può essere vissuta solo nella potenza dello Spirito Santo. Prima, nel versetto 7, Paolo aveva parlato della potenza, dell'amore, di una mente equilibrata, ossia l'autocontrollo, tutti i frutti dello Spirito Santo. Paolo scrisse ai Galati: il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo.

0: Le esortazioni rivolte a Timoteo sono importanti, specialmente se si tiene conto del comportamento di certi suoi compagni, come vediamo nei versetti dal 15 al 18 di Seconda Timoteo, capitolo 1. Tu sai questo, che tutti quelli che sono in Asia mi hanno abbandonato, tra i quali Figello ed Ermogene. Conceda il Signore misericordia alla famiglia di Onesiforo, perché egli mi ha molte volte confortato e non si è vergognato della mia catena. Anzi, quando è venuto a Roma, mi ha cercato con premura e mi ha trovato. Gli conceda il Signore di trovare misericordia presso di lui in quel giorno. Tu sai pure molto bene quanti servizi mi abbia reso a Efeso. Paolo riporta i nomi precisi di quelli che sono stati infedeli con lui. E nel primo capitolo della prima lettera a Timoteo, Paolo aveva sottolineato il fatto che alcuni lo avevano abbandonato. Qui sono tutti. Questo è il punto. Tutti quelli che sono ora in Asia e che erano stati in precedenza a Roma con Paolo. Richiamo l'attenzione su questo perché mi sembra che l'apostasia non sia qualcosa che caratterizza solo gli ultimi giorni della Chiesa. È qualcosa che è successo attraverso l'intera storia della Chiesa. Un professore di storia della Chiesa definiva la storia, appunto, della Chiesa come la storia dell'apostasia o anche come la storia delle eresie. Quanto è stato vero, purtroppo. Qui però troviamo anche un meraviglioso credente in Dio. Mi sarebbe piaciuto essere Onesiforo, esaltato come modello di gentilezza cristiana, mentre non avrei voluto essere Ermogene. Onesiforo, presumibilmente arrivato da Efeso, era a Roma per affari. Egli era un uomo indaffarato, ma ebbe tempo per fare una visita a Paolo, che era in prigione. Che dimostrazione d'amore fraterno! Probabilmente Paolo lo aveva portato al Signore e non avrà potuto fare a meno di cercarlo e incontrarlo. Onesiforo non aveva solo ricevuto qualcosa da Paolo, ma lui stesso era stato utile all'apostolo mentre si trovava ad Efeso. E Onesiforo, quest'uomo, non si era vergognato di Paolo, anche se era in prigione, e l'aveva cercato. Questo ci riporta a quanto abbiamo letto nel versetto 8. Non avere dunque vergogna della testimonianza del nostro Signore, né di me, suo carcerato. Il suo esempio avrebbe incoraggiato Timoteo, al quale Paolo aveva fatto questa raccomandazione. E tu, come ti comporteresti? Possono queste parole incoraggiare anche te a essere fermo nella tua fede, oppure a fare la tua scelta per Gesù se non l'hai ancora fatta? E con questo invito serio alla riflessione, a scegliere per Gesù se ancora non hai scelto per Lui, io voglio fermarmi qua. Ti ringrazio per l'attenzione che ci hai prestato ancora una volta. Intanto ci sentiamo quindi lunedì prossimo al solito orario. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

per mezzo di lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori. Ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio, e se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti capitolo 4 versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dirgli grazie.

La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici. Per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato, e io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: «Non siate dunque in ansietà dicendo: che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo? Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte». Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono al

Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?

0: Sono le ore 6 e 2 minuti.
1: Mario Calvagno, iniziamo con appuntamento con Dio di oggi. L'ingrediente segreto. L'ingrediente segreto è quello che viene invocato, viene propagandato anche a volte rispetto ad una pietanza, rispetto a un buon piatto. Un piatto magari creato da uno chef famoso, un ingrediente quindi che non viene dichiarato e che fa la differenza, insomma. Mi ricordo un lungometraggio a cartoni animati visto molti anni fa, dove appunto uno dei personaggi aveva creato in Cina una pietanza a base di spaghetti, perché sì, purtroppo sembra che gli spaghetti provengano da lì, non lo so, speriamo. Vabbè, vediamo di fare la pace un po' tra virgolette. E lì c'era, in questo piatto di spaghetti diventato famoso, celebre addirittura nella zona in cui lui viveva, c'era appunto l'ingrediente segreto che veniva tramandato da padre in figlio fino ad arrivare al nostro personaggio protagonista, e salvo poi scoprire che insomma questo ingrediente segreto era qualcosa di molto particolare, non come si immaginava e non come immaginava anche il nostro protagonista. Ho dato questo titolo, l'ingrediente segreto, al nostro appuntamento con Dio di oggi, proprio per arrivare anche ad una considerazione su qualcosa di particolare per tutte e tutti noi, l'ingrediente segreto. Sì. E andiamo con ordine. Marco capitolo 1 è quello che abbiamo iniziato già da qualche giorno nell'ambito dei Vangeli, e oggi vedremo i versetti da 21 a 28 in maniera particolare. E troviamo qui Gesù che arriva nella città di Cafarnao insieme ai suoi compagni, insieme ai suoi discepoli, ai suoi apostoli, in maniera particolare quelli che aveva già cominciato a scegliere pochissimo tempo prima, e arrivano proprio di sabato mattina, entrano nella sinagoga, il luogo di culto, dove Gesù si mette a insegnare. C'era questa possibilità per i maestri di poter aprire il rotolo della legge, quella che era la Bibbia, quella che per noi è l'Antico Testamento, così come lo chiamiamo oggi, ma che in realtà ha molto da insegnarci ancora. E Gesù insegna, proprio questo fa, e la gente rimane sorpresa da quello che Gesù diceva. Perché, riporta qui Marco, perché Gesù insegnava con autorità. Cosa significa insegnare con autorità? Gesù forse si metteva a gridare dentro la sinagoga, faceva lo sguardo cattivo, lo sguardo truce, guardando, diciamo così, con gli occhi storti quelli che stavano lì all'interno, per cercare di soggiogarli, cercare di bloccarli in qualche modo sotto questo suo potere che manifestava attraverso un autoritarismo, ecco. No, l'autorità appunto non è autoritarismo. Autoritarismo è qualcosa di diverso, è costringere gli altri a fare determinate cose, ad obbedire quasi con la paura rispetto a chi comanda. No, Gesù non comanda, Gesù ha autorità, non manifesta autoritarismo, manifesta qualcosa di completamente diverso. E allora mi ricordo qui la frase di Pilato, che quando Gesù gli dice di portare la verità, che lui manifesta la verità di Dio, ecco che il governatore romano risponde con grande ironia, quasi prendendo in giro Gesù, e gli dice: beh, che cos'è verità? E qui vorrei, senza ironia e senza prendere in giro nessuno, vorrei proprio avviarmi alla seconda parte di questo talk porre proprio questa domanda. E allora, se non è autoritarismo, se non significa costringere gli altri, se non significa soggiogarli, beh, allora che cos'è l'autorità di Gesù? O ancora, che cos'è autorità? Lo vedremo fra poco. Ed eccoci alla seconda parte di Appuntamento con Dio di oggi, l'ingrediente segreto. Avevamo detto il titolo e anche ci eravamo agganciati un po' alla storia degli spaghetti con un ingrediente così particolare che ne aveva decretato il successo nell'antica Cina in un lungometraggio a cartoni animati. E a parte la rivendicazione della invenzione, diciamo così, degli spaghetti rispetto all'Italia, insomma, dicevamo che avremmo cercato di scoprire invece nel Vangelo di Marco, capitolo 1, versetti da 21 a 28, di quale ingrediente segreto stavamo parlando. E abbiamo iniziato con la predicazione di Gesù in giorno di sabato nella sinagoga. Gesù che si reca insieme ai suoi, al suo gruppo appena costituito, e mentre predica sul rotolo della legge in pubblico, lì proprio davanti a tutti, in questo luogo di culto che era appunto la sinagoga, tra i presenti, tra coloro che erano seduti lì ad ascoltare la predicazione, c'è un uomo posseduto da un demonio che comincia a gridare. È seduto un uomo posseduto. Non è un gioco di parole, non è un gioco. Fra coloro che ascoltano la predicazione della Bibbia, lo ripeto, c'è un uomo che è posseduto dal demonio. E grida lì, risponde a Gesù, aggredisce in qualche modo Gesù, almeno in maniera verbale in questo momento, e dice: che cosa vuoi da noi, Gesù di Nazareth? Sei venuto per distruggere noi demoni? Io so chi sei tu, sei il Santo di Dio. Ecco, questa un po' per sommi capi la frase che viene urlata, che viene gridata. E Gesù ordina in maniera brusca, in maniera perentoria, in maniera tassativa, e dice: taci ed esci da quest'uomo. E alle parole di Gesù lo spirito maligno urla ancora, scuote violentemente l'uomo come in uno spasmo, in un ultimo spasmo, e poi lo lascia. Rimane libero quest'uomo, un uomo che magari era posseduto da tempo, che aveva avuto la sua vita condizionata da questa situazione. E all'ordine di Gesù lo spirito maligno va via. E allora gli altri, i presenti che stanno lì all'interno della sinagoga, rimangono spaesati, rimangono intontiti e non sanno cosa fare, quali considerazioni fare, e cominciano a discutere fra di loro su questo fatto che era accaduto. Beh, che tipo di dottrina è questa? Guardate, perfino gli spiriti maligni ubbidiscono ai suoi ordini. Ma è una cosa negativa? È una cosa positiva? Come mai? Ecco, c'è un po' tutto questo. E la notizia che Gesù aveva fatto questo miracolo di liberazione dagli spiriti maligni si sparge, ovviamente, in maniera molto veloce, non soltanto a Cafarnao, dove era localizzata, come dicevamo, questa sinagoga, ma si sparge per tutta la Galilea. E quello che qui è paradossale proviene proprio dal considerare da parte di queste persone chi fosse mai Gesù. Non avevano chiaro. Però ecco, lì dentro quella sinagoga c'era qualcuno che già sapeva chi fosse veramente Gesù, ed era lo spirito maligno. Anzi, lui dice noi. E mentre a noi può incuriosire la presenza di una persona posseduta dal demonio proprio all'interno di un luogo in cui si parla di Dio. Sì, ci può incuriosire, ce lo chiediamo, come mai? Beh, non è strano. Anche laddove si parla di religione, succede questo, e la storia, la cronaca, anche quella di oggi, non nomino niente e nessuno, neanche i fatti, le cose, ma credo che un po' tutti possiamo arrivarci a questo, a capire di cosa sto parlando. Ecco, anche oggi la cronaca dei giornali non manca certo di esempi di questo genere. Ed è come se quest'uomo posseduto fosse un uomo mascherato, E qui, anche qui, potrebbe diventare questo un esempio. Un uomo mascherato, ma davanti a Gesù queste cose non possono più sussistere. L'incontro con Gesù non permette più di indossare le maschere. Cristo è la verità, è Lui stesso la verità. Non che possieda la verità, ma è Lui la verità incarnata. E con questo mi ricollego al discorso di Ponzio Pilato: che cos'è verità, che dicevamo poc'anzi? La verità incarnata è Gesù, la verità che rende liberi, la verità che rende liberi, la liberazione dal male che avviene in quel momento. E per continuare ancora il discorso di poc'anzi, dicevamo che cos'è verità, ma anche che cos'è autorità. Da dove proviene l'autorità di Gesù, uno che insegna con autorità? E non è la prima volta, anzi questa è la prima volta in cui viene detto, ma non è la prima volta e non sarà l'unica volta in cui ci saranno queste considerazioni da parte della gente. Uno che insegna con autorità, non come i loro scribi, non come i farisei, che insegnavano sì, ma non avevano autorità, avevano autoritarismo, è diverso, volevano costringere. Ma Gesù insegna con autorità, cosa cambia? E qui l'ingrediente segreto del nostro titolo: Gesù insegna con autorità perché? Perché Lui vive ciò che insegna, Lui applica quello che dice, Lui dimostra con il suo comportamento, con il suo modo di parlare, con il suo sguardo, con la sua vita, che quello che Lui insegna è vero in se stesso. Lui lo vive, e la sua autorità è così grande da ordinare allo spirito maligno di uscire fuori, e questo avviene. Ecco, ancora oggi queste parole del Vangelo di Marco vengono lette, vengono ascoltate, vengono commentate, come stiamo facendo anche adesso, e l'importante è che vengano applicate. Sì, ascoltare Gesù attraverso queste pagine, sentire le sue parole attraverso il nostro orecchio spirituale e considerarle attraverso il nostro cuore è la cosa più importante. Sentire l'autorità di Gesù che insegna, che dice quelle cose, che vive quelle cose, e a nostra volta, attraverso l'insegnamento del Figlio di Dio, poter vivere la nostra vita assaporando questo ingrediente segreto. Sì, non stiamo assaggiando un piatto di buonissimi spaghetti, dai, che siano stati inventati nell'antichità in Cina o in Italia. Gli spaghetti, insomma, poco ci deve importare, l'importante è che siano buoni. Ma non stiamo assaporando in questo momento un piatto di buonissimi spaghetti, stiamo, se lo vogliamo, assaporando l'ingrediente segreto in questo piatto spirituale, che è la parola di Gesù, che è molto buona. L'importante è che la mastichiamo, nella nostra vita spirituale. Che Dio ci benedica.

0: Sono le ore 6 e 22 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno, ore 6 e 30.

che cercano di migliorare il mondo attraverso la loro morte. Ma sai che c'è solo uno che attraverso la sua morte ha potuto migliorare veramente il mondo? Era Cristo Gesù. Lui sapeva che doveva morire, ma sapeva anche che doveva vincere. È risorto Gesù.

Se ti fermassi a considerare che sei buono e bravo, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che il denaro e i piaceri valgono qualcosa, che la religione è una via per andare a Dio, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che la Bibbia forse ha torto, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che ci sono tante religioni e forse puoi fare a meno di Dio, saresti perduto. Considera invece che Cristo è l'unico che può salvarti. Gesù ti dà la vita. Sarai salvato oggi stesso se crederai in Lui, se abbandonerai con fiducia la tua vita nelle sue mani. Lo scopo è proprio quello di aiutarti a conoscere il Signore.

e i tuoi occhi dietro al velo sembrano dolci colombe sulle cieli. Tu hai rapito il mio cuore, sorella mia, unica mia, come dolce il tuo profumo.

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: La lettura di oggi è tratta dalla seconda lettera di Paolo a Timoteo, capitolo 2, versetto 13, dove è scritto: «Se siamo infedeli, egli rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso». La riflessione anche oggi è a cura di Sergio D'Ascenzo. Paolo prosegue le raccomandazioni a Timoteo e parla ora della possibile infedeltà come frutto della nostra misura.

miseria umana. Si tratta di un'eventualità purtroppo frequente nella nostra vita, anche quando, grazie al sacrificio di Cristo che ha pagato per la nostra colpa e ha subito la condanna al posto nostro, abbiamo iniziato il nostro percorso con Cristo. Questa volta l'Apostolo sta però sottolineando non la nostra miseria, siamo infatti ancora peccatori, quanto piuttosto la fedeltà di Dio. Egli resta fedele anche quando noi non lo siamo, poiché Dio non ci ama perché lo meritiamo, né resta fedele in ragione della nostra fedeltà assoluta e costante di cui siamo incapaci. Egli agisce per amore di se stesso. Questo non solo dimostra che il piano di Dio, che include la promessa del riscatto e la vita eterna per coloro che sono suoi, non è altro che la dimostrazione del suo grande e incondizionato amore, ma dà sicurezza ai suoi, perché Dio è Dio, non un uomo. Egli non cambia, resta fedele.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e benvenuti ad un diamante al giorno. Leggiamo da Prima Timoteo capitolo 1 versetto 15 e dice: certa è questa affermazione, è degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori. Quale conoscenza? Blaise Pascal ha scritto: per un uomo è tanto pericoloso conoscere Dio senza conoscere la propria miseria, quanto conoscere la sua miseria senza conoscere il Redentore che può guarirlo da essa. Non possiamo che sottoscrivere l'affermazione di questo filosofo cristiano. Infatti, chi avesse una certa conoscenza di Dio che non lo portasse a considerare il proprio stato di peccatore davanti a Lui, possederebbe solo una conoscenza intellettuale e inutile. E sarebbe ancora peggio se questa pretesa conoscenza gli facesse credere che essa basti per rendergli Dio favorevole. Una conoscenza di questo tipo, che indurisce il cuore, è veramente pericolosa, perché l'avvenire eterno di chi la possiede è compromesso. D'altronde, conoscere soltanto la propria miseria, ossia il nostro stato di peccatori e di allontanamento da Dio, porterebbe allo scoraggiamento, perfino alla disperazione. Con questa conoscenza si correrebbe il rischio di rimanere concentrati su se stessi, e questo sarebbe sterile e demoralizzante. L'unica conoscenza utile è quella contenuta nella preghiera espressa, come sembra, dallo scienziato Newton alla fine della sua vita: mi conceda Dio di essere sempre convinto che sono un grandissimo peccatore e che Gesù Cristo è un grandissimo salvatore. Se realizzo il mio stato di perdizione e ciò mi spinge a porre la mia fiducia in Gesù Cristo, morto sulla croce per cancellare i miei peccati, allora posso essere perfettamente tranquillo per quanto riguarda la mia salvezza eterna. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, buongiorno, ben ritrovati. È il 3 luglio e dal Salmo 34 leggeremo il verso 7. L'angelo del Signore si accampa intorno a quelli che lo temono e li libera. Questo verso ci presenta una strabiliante manifestazione di Dio. Come possiamo leggere anche nel libro dell'Esodo, nel capitolo 14, al verso 19, l'angelo del Signore è, in effetti, il Signore. La sua protezione non si limita alla liberazione, perché il testo dice che l'angelo si accampa. Questo vuol dire che Dio si ferma in pianta stabile per mettere in atto la strategia che la situazione consente. Gloria a Dio! Se Dio è stabilmente presente nella nostra vita, la garanzia è quella di avere una protezione attiva sempre efficiente. Ma c'è la condizione. Dio si accampa intorno a quelli che lo temono. Significa che dobbiamo avere paura? No. Temere Dio ha un'accezione diversa. Significa rispettarlo, dargli la massima fiducia e metterlo al primo posto, al di sopra di tutto nella nostra vita. Al di sopra di moglie, marito, figli, lavoro, prestigio, ricchezza. Perché se Dio si accampa intorno a quelli che lo temono, non possiamo desiderare niente di meglio. Quando Davide si esprime con questo salmo, era appena scampato a Saul, che voleva ucciderlo. Poi si era rifugiato presso un re nemico e, siccome temeva di essere ucciso a causa della fama che lo precedeva, era terrorizzato e, per farsi ritenere innocuo, si era finto pazzo. Non solo la paura lo aveva confuso, ma si era umiliato con un'azione da vile. Eppure, questa strategia era l'espressione della protezione di Dio, perché è vero che Davide temeva il re Achish, ma temeva Dio più di lui e a lui si è rivolto per essere liberato.
2: Protetto da ogni lato è il titolo della riflessione di oggi. Tutte le volte che leggevo questo salmo, precisamente questo verso, mi fermavo a pensare: può Dio liberarci veramente da tutto e da tutti? Ho cominciato a leggere la Bibbia, il libro dei Re, e un capitolo mi ha aperto gli occhi. Nel secondo libro dei Re, al capitolo 19, è scritto che il re d'Assiria mandò a dire al re di Israele, Ezechia, che lo avrebbe attaccato. A questo aggiunse un bel po' di beffe e di insulti al Dio di Israele. Così Ezechia si stracciò le vesti, fece cordoglio e mandò dei servi a consultare il profeta Isaia, il quale gli disse di non temere, perché il Signore avrebbe dato il re di Assiria nelle sue mani. Ma altre minacce giunsero al trono di Ezechia. Questa volta il re salì al tempio, spiegò davanti all'Eterno la lettera di minacce del re Assiro e poi pregò il Signore. Il profeta Isaia mandò la risposta di Dio al re e fu impressionante. Ciò che ha attirato la mia attenzione è stato il verso 35, che dice che un solo angelo, l'angelo dell'Eterno, sconfisse 185.000 soldati assiri in una sola notte. Ho fatto un conto: se la notte ha 12 ore, in un'ora l'angelo uccise 15.416 assiri, e se l'ora ha 60 minuti, l'angelo uccise 256 assiri al minuto. E se lo dividiamo per 60 secondi, il risultato è che l'angelo uccise 4 assiri al secondo. Ciò significa, caro amico e cara amica, che davanti, dietro, a destra e a sinistra, non importa da dove ti attacchi il nemico, l'angelo dell'Eterno ti protegge da ogni lato. Oggi credi insieme a me che ciò che dice Davide nel Salmo 34 non è solo fantasia, ma la realtà di chi vive mano nella mano con Dio.
3: Il timore di Dio, contrariamente a quello che si può pensare, non è paura, ma profondo rispetto, totale riverenza. È uno stile di vita votato alla lode e all'adorazione. Non si può avere paura di Dio, e se la si ha, vuol dire che non abbiamo una relazione di figli. Dal punto di vista naturale si può temere un rimprovero di un padre, A volte la correzione può anche essere dolorosa, ma il fine è educare, correggere e aiutare a crescere. Questo aspetto era molto più chiaro in altre epoche. Oggi i padri sono più permissivi e i figli più spregiudicati. Tuttavia un buon padre cerca sempre di imprimere nei figli buoni principi. Ma tornando a quello che stavo dicendo prima, non si può avere paura di Dio. E se la si ha è perché non lo conosciamo. C'è un episodio che ho già raccontato, ma lo voglio condividere di nuovo perché rende chiaro il concetto. Stavo pregando nella pausa pranzo e stavo adorando Dio. Ad un certo punto ho sentito la sua presenza. Nello stesso momento un collega si era avvicinato per prendere qualcosa e io ho avvertito i suoi passi, prima lentamente verso di me e poi velocemente come uno che scappa via. E non ho dato importanza alla cosa, ho continuato ad adorare. Alla fine, quando sono tornato nella mia postazione di lavoro, questo collega molto turbato mi ha detto: «Ma Enzo, che stavi facendo prima? Stavi pregando?» «Perché ero venuto a prendere una cosa, ma ho sentito una presenza molto forte e ho avuto paura». Gloria a Dio, ho pensato. La sua presenza l'ha sentita anche lui. Solo che mentre io come figlio lavato dal sangue di Cristo l'ho goduta, lui come non credente davanti alla santa presenza di Dio che non conosceva ha avuto paura. Quindi chi è figlio non avrà mai paura. Chi non lo è ha paura perché non lo conosce. Vi lascio riflettere su questa testimonianza, cari amici, e vi aspettiamo sempre domani alla stessa ora. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

Un saluto particolare a tutti voi, amici ed amiche. E bentrovati all'ascolto di questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Chi vi parla è Matteo e vi augura un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è L'uomo e la donna nel matrimonio, decima ed ultima parte. Leggiamo ancora nella lettera che l'Apostolo Paolo scrisse agli Efesini, al capitolo 5, al verso 25. Dice così: «Mariti, amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei». Il matrimonio è un patto? La coppia è legata tramite un voto? Io direi di sì, amici, ma è più altro che un patto di fede. Significa invocare il sostegno e la benedizione di Dio. Solo Dio, che è amore, lo rende possibile. E questa scelta di fede, di dare spazio alla sua volontà, onora il Signore. È vero, oggi tante coppie cristiane soccombono davanti a difficoltà, incomprensioni, incompatibilità di carattere, in questo modo seguendo l'andazzo, l'andamento del mondo circostante. E questa è una prova che Dio è stato escluso dalla vita, anche dai cristiani, purtroppo. Ma non deve essere così, amici. Dio è fedele nelle sue promesse. Mettiamolo alla prova. Abbandonare tutto, abbandonare la moglie, il marito, per iniziare una nuova realtà, una nuova vita, non è una soluzione saggia. E chi assicura che con il prossimo partner andrà meglio, visto che tu sei sempre quello, il tuo carattere è sempre lì? E se non sei riuscito a sostenere l'amore, le prove, le difficoltà, i problemi, la responsabilità di un rapporto a due, come pensi di riuscirci con un'altra donna o con un altro uomo? La soluzione, amici, invece è un'altra: affidarsi nelle mani di colui che ha creato sia te, donna, e sia te, uomo, e ha creato anche il matrimonio. E quindi è solo con lui è possibile, con la sua guida, appunto, con il suo amore, vi è soluzione ed è possibile la continuazione di questo stupendo rapporto a due. Chi può promettere di amare l'altro per tutta la vita? Chi avrebbe mai potuto pensare a una cosa del genere? Dio, infatti. Ed è soltanto in Dio che l'uomo e la donna può promettere amore eterno all'altro. Dico questo poiché il matrimonio, sapete, è un patto soprannaturale, è il legame più intimo dell'esperienza umana. Fornicare, sapete,
e intrattenere rapporti carnali con una persona dell'altro sesso alla quale non si sia regolarmente coniugati. L'adulterio viene definito come violazione della fedeltà coniugale. Amore, invece, significa fedeltà. I due coniugi vivono un rapporto di fiducia reciproca. Questo è un aspetto fondamentale del matrimonio, in quanto rispecchia il rapporto di amore, di fedeltà e di fiducia che il credente può avere con Dio. Quello matrimoniale è un contratto unico, speciale, molto più di una promessa. Rimane valido anche se le promesse non vengono mantenute. Mantenere questo patto vuol dire dedicare il resto della vita a scoprire ciò che il contratto include. Questo contratto ispira, corregge, indirizzando verso scopi superiori e non verso una falsa sicurezza, buona solo per salvare tante volte le apparenze. Sapete, amici, è il patto, o se vogliamo la promessa, che mantiene l'uomo, che mantiene la donna, e non l'uomo o la donna che mantiene la promessa. Perciò, amici, in caso di divorzio, il sentimento e non l'amore è già scomparso. Già, perché l'amore probabilmente non c'è mai stato. Ma il contratto deve essere ancora sciolto attraverso la separazione della morte. Infine, non siamo chiamati ad essere schiavi dei nostri capricci o dei repentini cambiamenti del nostro umore. L'amore non solo è un sentimento, è in vista o in previsione della vita eterna. L'attrazione fisica, l'attrazione naturale, non basta per l'esperienza matrimoniale completa. Dobbiamo imparare l'attrazione soprannaturale dell'amore di Dio. L'amore vero, amici, laddove è presente, non finisce come finisce una storia, ma continua in quanto Dio è eterno. Allora, amici, abbiamo concluso con questa meditazione numero 10, la carrellata sull'uomo e la donna nel matrimonio. Io mi auguro che questa serie di meditazioni abbia portato in voi un chiarimento, ma se così non è stato, vi invito a mettervi in contatto con noi. Bene, amici, a risentirci a domani con un altro tema, e che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Ed eccoci di nuovo un altro venerdì, un'altra settimana volata. Oggi finiremo il primo capitolo leggendo dal versetto 67 al versetto 80 del Vangelo secondo Luca. Allora suo padre Zaccaria, guidato dallo Spirito Santo, fece questa profezia: «Lodato sia il Signore, Dio di Israele, perché è venuto a visitare la sua gente e l'ha riscattata. Egli sta per mandarci un potente salvatore dalla famiglia reale del suo servo Davide, proprio come promise tanto tempo fa per mezzo dei suoi santi profeti. Qualcuno che ci salverà dai nostri nemici e da tutti quelli che ci odiano. Il Signore è stato misericordioso verso i nostri antenati, verso lo stesso Abramo, ricordandosi del giuramento che gli fece e dandoci la gioia di servirlo senza paura, liberi dai nostri nemici, resi santi e giusti, degni di stare alla sua presenza per sempre. E tu, piccolo figlio mio, sarai chiamato il profeta del Dio glorioso, perché preparerai la via per il Messia. Tu insegnerai al suo popolo come trovare la salvezza mediante il perdono dei suoi peccati. Tutto questo accadrà perché la misericordia del nostro Dio è piena d'amore. Egli farà levare su di noi la salvezza come l'aurora che risplende dall'alto, per illuminare quelli che vivono nel buio profondo della morte, e ci guiderà verso la via che porta alla pace». Il bambino intanto cresceva sia nel fisico che nello spirito, e se ne andò a vivere nel deserto finché non cominciò il suo pubblico ministero in Israele. Abbiamo visto come Maria, Elisabetta ed ora anche Zaccaria, dopo che la sua bocca fu aperta, profetizzarono ripieni di Spirito Santo. E forse questi 9 mesi di silenzio con Zaccaria sono un simbolo della 400, i 400 anni di silenzio da parte dei profeti che finalmente furono interrotti. E nel versetto 69 Zaccaria parla del corno della salvezza dalla casa di Davide. Qua si sta riferendo a Gesù Cristo. Poi nei versetti 76 fino a 79 profetizza specificatamente sulle funzioni che suo figlio Giovanni svolgerà, cioè il profeta dell'Altissimo, colui che prepara la sua via, che dà conoscenza della salvezza, tutte funzioni che il Battista ha svolto, diciamo, in un modo non convenzionale. E questo discorso della profezia mi ricorda ciò che l'Apostolo Paolo ci ha esortato di cercare in 1 Corinzi 14, dall'1 al 5, ve lo leggo: «Ricercate l'amore e desiderate ardentemente i doni spirituali, principalmente il dono di profezia, perché chi parla in altra lingua non parla agli uomini, ma a Dio, poiché nessuno lo capisce, ma in spirito dice cose misteriose. Chi profetizza invece parla agli uomini un linguaggio di edificazione, di esortazione e di consolazione. Chi parla in altra lingua edifica se stesso, ma chi profetizza edifica la Chiesa. Vorrei che tutti parlaste in altre lingue, ma molto più che profetizzaste. Chi profetizza è superiore a chi parla in altre lingue, a meno che egli interpreti, perché la Chiesa ne riceva edificazione». Quindi possiamo tutti pregare il Padre per questo dono specifico. E quello che trovo interessante sono i dettagli di questa rivelazione che viene pronunciata da Zaccaria, ma poi il silenzio assoluto quasi sulla vita di Giovanni nel deserto. Dato che è venuto al mondo con questo preambolo così drammatico, i genitori che apparentemente sono sterili e sono anziani prima di avere lui, poi l'apparizione di Gabriele, Zaccaria che diventa muto, Elisabetta che è piena di Spirito Santo, poi Zaccaria che ritrova la voce e viene anche lui riempito dello Spirito Santo e profetizza. E penso che tutto ciò avrebbe attirato l'attenzione di molti che poi lo avrebbero seguito da vicino, no? Seguito queste vicende di Giovanni. Ed invece nulla, fino al sorgere del suo ministero. Forse sono impressioni solo mie, boh. Però che questo possa essere di conforto per tutti noi che potremo attraversare una stagione di silenzio. Possa questo far crescere ancora di più la nostra fiducia in colui che certamente sa quello che fa. Riflessione. Il nostro Signore ci ha dato la capacità, attraverso il suo Spirito Santo, di essere un mattone per la sua Chiesa, anche attraverso la profezia. Hai chiesto mai tu questo dono? E se no, perché no? Sì, Signore, come profetizzò Zaccaria, tu sei venuto per portare luce in mezzo alle tenebre e ci guidi non solo per la via che porta alla pace, ma per la via che porta alla salvezza. E per questo ti ringraziamo. Amen. Allora, carissimi, ci sentiamo lunedì. Ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Un nuovo giorno di Angelo Maugeri. Era uscito nel 2013 questo CD di Angelo Maugeri, il sesto in ordine cronologico. La traccia che stiamo per ascoltare ci dà modo di riflettere sul cambiamento che il Signore ha portato nella vita di chi ha creduto in Lui. Con un titolo che non ha bisogno di spiegazioni, ascoltiamo adesso dal nostro disco Highlight Un sorriso che non se ne va, di Angelo Maugeri.
1: Disco Highlight.
3: C'è una punta d'argento

Ti piacerebbe vivere in pace? Eh sì, credo proprio di sì. La pace è quanto di più l'uomo desideri. Soltanto pochi, che forse non hanno capito niente della vita, possono desiderare la violenza, la guerra. Eppure questa pace, questa condizione felice, rimane irraggiungibile, almeno nel suo senso più completo, più durevole. E questo perché il male ha il sopravvento sul bene. E mentre magari per istinto il cuore si volgerebbe alla pace, ecco che vi sono fattori contrari che lo traggono da un'altra parte. E questo è facile sperimentarlo nella vita di tutti i giorni. Ma non puoi avere pace mentre continui a compiere atti contrari al volere di Dio, mentre egoismo, invidie e concupiscenze continuano a signoreggiare nel tuo cuore. Non ci può essere pace in te mentre dei sentimenti nocivi continuano ad esercitare il loro dominio nella tua vita. Non ci può essere pace in te mentre il denaro continua ad essere un idolo. Solo Dio ti può dare la pace, la vera pace, ed Egli è disposto a dartela, a patto però che tu pratichi le sue leggi, cammini nei suoi sentieri, obbedisca a tutte le norme che il Signore ha dato. Questo è il vero tesoro dell'animo umano, che schiude la via alla pace. Chi serve Dio, in fondo, possiamo dire che serve se stesso. Infatti non c'è una parola delle istruzioni date dal Signore che non sia per il bene, per l'elevazione morale e spirituale. Tu mi dirai: ma io non ho bisogno di Dio, io posso camminare da solo con le mie gambe. Non sono d'accordo. A me la storia insegna che gli uomini furono, sono e saranno sempre e soltanto dei bambini bisognosi, bisognosi di una guida superiore, e questo nonostante le loro scoperte e le loro invenzioni. Forse tu ti senti grande perché penetri nei segreti dello spazio, perché con la tua mente puoi fare determinati ragionamenti, eccetera, eccetera. Ma non riesci a debellare il male, la miseria, la guerra, non riesci a instaurare la pace, nemmeno in te stesso. Noi che ti parliamo l'abbiamo trovata e desideriamo che anche tu possa divenirne partecipe,

Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dal libro di Isaia, capitolo 6, versetto 5. Guai a me che son perduto, perché io sono un uomo dalle labbra impure. Quando sono alla presenza di Dio, mi convinco di essere un peccatore, ma non in un senso generale. Mi accorgo anzi del peccato che si concentra in un particolare aspetto della mia vita. È facile dire, so bene di essere un peccatore, ma arrivati alla presenza di Dio non è più possibile cavarcela con quella missione. La convinzione di peccato si concentra su un punto. Il mio peccato è questo. Quando ciò avviene è un segno che chi pronuncia quelle parole è alla presenza di Dio. Non si ha più un senso vago del peccato,

0: ma lo si vede concentrato in qualche particolare della vita personale. Dio comincia col convincerci del peccato che riguarda un dato punto, al quale la mente ritorna sollecitata dallo Spirito Santo. Quando gli avremo permesso di convincerci di quel peccato su quel dato punto, egli ci condurrà allora a prendere posizione in modo definitivo ed esistenziale nei confronti del peccato dentro di noi. È sempre così che Dio agisce con noi, quando siamo consapevolmente alla sua presenza. L'esperienza della consapevolezza precisa del peccato è vera sia per il più grande dei santi che per il più grande dei peccatori, sia per il più piccolo dei santi che per il più piccolo dei peccatori. Chi è al primo gradino dell'esperienza cristiana può dire: «Non so dove ho agito male, ma è certo che lo Spirito di Dio mi farà notare qualche punto particolare e preciso». La visione della santità del Signore ebbe su Isaia l'effetto di fargli scoprire che era un uomo dalle labbra impure. Mi toccò col carbone ardente la bocca e disse: «Ecco, questo t'ha toccato le labbra, la tua iniquità è tolta e il tuo peccato è espiato». Il fuoco purificatore deve agire là dove il peccato si è concentrato.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 15 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Un nuovo giorno di Angelo Maugeri. Un nuovo giorno è il titolo della seconda traccia del nostro disco Highlight, che dà il nome all'intero album di Angelo Maugeri. Il cantautore siciliano, molto noto nell'ambiente evangelico, aveva fatto uscire nel 2013 un videoclip di questa canzone in anteprima su YouTube, collezionando più di 37.000 visualizzazioni in un mese, e il suo inserimento su Italia 2, canale della Mediaset. Girato sulla litoranea romana, testimonia insieme al testo di una potente conversione data dalla lettura della parola di Dio, che ha cambiato radicalmente la vita di un uomo senza speranza. Vi invitiamo a vederlo su YouTube. Intanto, ascoltiamolo subito insieme. Un nuovo giorno. Canta Angelo Maugeri.
1: Disco Highlight.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore. Ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita. La vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione.

Buongiorno cari amici ascoltatori, grazie di essere sulle nuove frequenze per intraprendere un nuovo incontro in compagnia di Roberto, che è al microfono per questo 3 luglio della trasmissione che prende il titolo dall'augurio che voglio estendere quotidianamente a ognuno di voi, appunto, buongiorno.

Spunti di riflessione su problemi di attualità e musica classica sono gli ingredienti di questo appuntamento quotidiano della durata di 10 minuti, di cui quest'oggi ci inviterà ad ascoltare cosa ci dice la parola di Dio, la Bibbia, riguardo ai carcerati.

Le sacre scritture, in uno dei libri della seconda parte della Bibbia, che è il Nuovo Testamento, precisamente nel libro indirizzato ai credenti ebrei, al capitolo 13 e al versetto 3, ci propone questo breve ma significativo versetto. Ricordatevi dei carcerati, come se foste voi in carcere insieme a loro.

Da che l'uomo esiste, il problema dei carceri è andato sempre di più maggiormente ampliandosi, perché ahimè l'uomo, lo vediamo in particolar modo ai nostri giorni, in un certo senso ha nella sua indole quella di evadere le leggi, quella di fare la legge ma trovare l'inganno per bypassarla, in modo da fare i propri comodi, i propri interessi, in barba a quelle che sono le autorità. E quindi i carceri hanno proprio questa duplice funzione, quella di raccogliere questo genere di persone in un ambiente che non nuoce alla società, ed anche quello, in un certo senso, di portarli a un ravvedimento, a una rigenerazione nel loro carattere ribelle. Ma ci sono anche diversi tipi di carcerati. Ci sono i carcerati per reati di omicidio, di pedofilia, ci sono carcerati legati a problemi di politica, carcerati per problemi di corruzione, ma ci sono anche dei carcerati per la fede. E lo scrittore della lettera agli Ebrei, di cui ho letto poc'anzi questo versetto, incoraggia in particolar modo questo genere di carcerati, ampliando però il discorso a tutte le persone che sono nei carceri. Molte tra queste persone erano infatti in carcere a causa delle persecuzioni contro i cristiani. Anche oggi, in diversi paesi del mondo, alcune non sono distanti da noi, tanti credenti sono perseguitati e rinchiusi nei carceri, come dicevo, a motivo della loro fede. Nel nostro paese, l'Italia, grazie a Dio, vi è piena libertà di religione e i credenti non corrono questo rischio. Ma nelle carceri, molte persone, grazie alle pagine della parola di Dio, si sono convertiti al Signore. In questi ultimi tempi si sono potuti stabilire anche dei buoni contatti con diversi carcerati che hanno riconosciuto Cristo come loro Salvatore e leggono quotidianamente la parola di Dio e pregano. E grazie a loro il messaggio della salvezza è stato annunciato ad altri compagni di cella, che così si sono rischiarati alla luce divina.

Nei carceri vi è molto tempo a disposizione, tempo per meditare, tempo per ravvedersi. Oggi perciò ci rivolgiamo anche dalle nostre frequenze a quanti di queste persone non hanno ancora riconosciuto Cristo come loro Salvatore, una salvezza offerta da Dio, nonostante l'invito di compagni in carcere che già si sono convertiti e nonostante i ripetuti appelli che si trovano nella parola di Dio. Se gli uomini talvolta sono stretti dalle catene, Dio fa loro conoscere il comportamento, aprendo i loro orecchi agli ammonimenti ed esortandoli ad abbandonare il male. Se lo ascoltano, se si sottomettono, finiscono i loro giorni nel benessere e i loro anni nella gloria. Parole queste tratte dal libro di Giobbe. L'amore di Dio, quindi, cari amici all'ascolto, è a vostra disposizione, non solo se ti trovi tra le mura di una cella, o se ti trovi in casa, o in macchina, ovunque. Dio vuole il bene di chiunque e trasformare le nostre vite. Ricordiamo a ognuno dei nostri ascoltatori che questa esortazione fatta ai credenti ebraici di oltre 2000 anni fa è valida ancora oggi. Quindi ricordiamoci in preghiera dei carcerati, di quelli imprigionati a motivo della loro fede, di quelli che si trovano nelle celle della prigione e che hanno riconosciuto Dio, e per quelli che ancora lo devono fare.

Raccogliamoci ora brevemente in preghiera. Nostro Dio e Padre Celeste, ti ringraziamo perché tu hai voluto quest'oggi farci porre mente anche su questo genere di persone che la società tende a escludere, che probabilmente nel nostro intimo anche noi condanniamo, ma che in realtà sono sempre delle creature di Dio. Ti preghiamo dunque per ogni carcerato, soprattutto per coloro che lo sono a motivo della fede, affinché riceva giustizia e che nel periodo di detenzione possano venire a conoscenza della tua parola. Grazie Padre perché la tua parola è indirizzata a chiunque e ti preghiamo affinché chiunque possa veramente farla propria e avere un rapporto personale con te. Nel nome del tuo figliolo noi te ne preghiamo. Amen.

Ma così termina anche per oggi 3 luglio il nostro appuntamento insieme, che si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze. Io sarò presente, lo sarai anche tu? Ciao dunque e buona giornata!

0: Ti piacerebbe vivere in pace?
1: Eh sì, credo proprio di sì.
0: La pace è quanto di più l'uomo desideri. Soltanto pochi, che forse non hanno capito niente della vita, possono desiderare la violenza, la guerra. Eppure questa pace, questa condizione felice, rimane irraggiungibile, almeno nel suo senso più completo, più durevole. E questo perché il male ha il sopravvento sul bene, e mentre magari per istinto il cuore si volgerebbe alla pace, ecco che vi sono fattori contrari che lo traggono da un'altra parte. E questo è facile sperimentarlo nella vita di tutti i giorni. Ma non puoi avere pace mentre continui a compiere atti contrari al volere di Dio, mentre egoismo, invidia e concupiscenze continuano a signoreggiare nel tuo cuore. Non ci può essere pace in te mentre dei sentimenti nocivi continuano ad esercitare il loro dominio nella tua vita. Non ci può essere pace in te mentre il denaro continua ad essere un idolo davanti al quale tu immoli i sentimenti più nobili. Vedi, solo Dio ti può dare la pace, la vera pace, ed Egli è disposto a dartela a patto però che tu pratichi le sue leggi, cammini nei suoi sentieri, obbedisca a tutte le norme che il Signore ha dato. Questo è il vero tesoro dell'animo umano, che schiude la via alla pace. Chi serve Dio, in fondo, possiamo dire che serve se stesso. Infatti non c'è una parola delle istruzioni date dal Signore che non sia per il bene, per l'elevazione morale e spirituale. Tu mi dirai: ma io non ho bisogno di Dio, io posso camminare da solo con le mie gambe. Non sono d'accordo. A me la storia insegna che gli uomini furono, sono e saranno sempre soltanto dei bambini bisognosi di una guida superiore. E questo nonostante le loro scoperte e le loro invenzioni. Forse tu ti senti grande perché penetri nei segreti dello spazio, perché con la tua mente puoi fare determinati ragionamenti, eccetera, eccetera. Ma non riesci a debellare il male, la miseria, la guerra, non riesci ad instaurare la pace nemmeno in te stesso. Trovare la vera pace è possibile, perché noi che ti parliamo l'abbiamo trovata e desideriamo che anche tu possa divenirne partecipe.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

Notiziario del 3 luglio 2026, benvenuti all'ascolto. Il bilancio dell'attacco russo contro Kiev nella notte tra mercoledì e giovedì è salito a 27 morti e 91 feriti. Lo ha reso noto su Telegram il responsabile dell'amministrazione militare della capitale ucraina, Taimur Trakhenko, precisando che una delle persone rimaste gravemente ferite è morta in ospedale. Nel corso dell'ultimo attacco russo sulla capitale ucraina, distrutto anche un deposito di aiuti della Croce Rossa. La salma del leader supremo iraniano Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi e israeliani, è giunta al complesso religioso della grande moschea di Mosalla a Teheran in vista dei funerali, è quanto riporta l'agenzia IRNA su Telegram. Intanto prosegue il lavoro della diplomazia per mettere fine alla guerra in Iran. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi e il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres hanno esaminato e si sono scambiati opinioni sugli ultimi sviluppi regionali e internazionali, sulla situazione nello stretto di Hormuz e sul processo di attuazione dell'accordo per porre fine all'aggressione militare del regime sionista contro il Libano. Lo ha dichiarato il Ministero degli Esteri iraniano, come scrive Al Jazeera. Guterres avrebbe espresso cordoglio per la morte della guida suprema dell'Iran, Khamenei, e manifestato vicinanza al governo e al popolo iraniano. Le frizioni tra USA e Italia delle passate settimane sono ormai acqua passata, lo ha confermato Tilman Fertitta, ambasciatore americano.

a Roma in occasione del ricevimento per il 250esimo dell'indipendenza degli Stati Uniti a Ville Taverna, la residenza dell'ambasciatore americano. I rapporti direi che sono ottimi, sono tra i migliori che abbia mai visto da quando sono qui, ha affermato. Il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani dal palco ha detto: l'amicizia più forte di ogni polemica. Assente alla cerimonia la premier Giorgia Meloni. La corte di assise di Palermo ha condannato all'ergastolo Giovanni Barreca, muratore di Altavilla Milicia, Sabrina Fina e Massimo Carandente per la strage costata la vita alla moglie di Barreca, Antonella Salamone, e i figli Kevin di 16 anni e di Emmanuel di 5. Le vittime, ritrovate dai carabinieri l'11 febbraio del 2024 nella villa di Barreca, furono seviziate e uccise durante un folle rito di purificazione dal demonio, coinvolta anche la figlia, allora 17enne, della coppia, Miriam, processata separatamente, condannata in primo grado a 12 anni e 8 mesi e assolta in appello. È stata arrestata per omicidio la compagna di Marco Pennesi, il 62enne rinvenuto da un cugino in un lago di sangue all'interno del suo appartamento a Civitanova Marche, in provincia di Macerata. La donna, la 33enne Isabella Di Mattia, è stata trasferita nel carcere di Villa Fastigi di Pesaro. Secondo la prima ricostruzione degli inquirenti, il delitto sarebbe avvenuto al culmine di un violento litigio tra i due nel pomeriggio di mercoledì. A rafforzare questa ipotesi, racconto di una coppia di condomini che ha sentito urla e forti rumori provenire dall'abitazione. Fin dalle prime ore di indagine, gli investigatori si erano concentrati sulla posizione della donna, che era stata portata in commissariato per essere interrogata. Poi l'arresto. Dopo due ore di interrogatorio, Di Mattia avrebbe confessato: l'ho ucciso io, mi ha aggredito e mi sono difesa. Sono durati appena un'ora gli arresti domiciliari concessi a Genti Beriscia, il 26enne albanese accusato di avere provocato la morte di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale rimasta vittima di un incidente avvenuto a Peschiera Borromeo nel Milanese la sera del 22 giugno. Il giovane era stato scarcerato solamente nella mattinata del 2 luglio, ma l'autorità giudiziaria ha disposto il suo immediato ritorno in cella. Alessandro Bastoni gioca in difesa, le indiscrezioni delle scorse ore sono confermate, il calciatore non si presenterà all'interrogatorio fissato per oggi, lo ha reso noto il suo difensore, l'avvocato Salvatore Scuto, precisando che il giocatore si avvale della facoltà di non rispondere, una scelta praticamente annunciata dopo che lo stesso Scuto aveva già sottolineato di come si sarebbe trattato di un invito a comparire al buio. Le previsioni del tempo di oggi: la pressione torna ad aumentare a partire dal nord. La giornata è contrassegnata da generali condizioni di bel tempo al centro nord, con cielo sereno o poco nuvoloso e temperature in aumento. Il tempo sarà instabile sul Cilento, Calabria e Sicilia e Sardegna meridionale, con locali temporali. I venti soffieranno dai quadranti settentrionali, mari calmi o poco mossi. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Ben ritrovati, eccoci insieme. Enzo parlerà attraverso il libro più letto di Amici fedeli e poi anche Amici non fedeli. E quindi vediamo quali sono le caratteristiche di questi amici. Vogliamo ascoltare insieme? A te la parola, Enzo.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un forte abbraccio a tutti voi che siete in ascolto, un grosso saluto quindi. Vi ricordo che stiamo studiando la seconda lettera di Paolo a Timoteo. Essa, assieme a Tito e Prima Timoteo, fa parte delle tre lettere pastorali di Paolo. In tutte e tre le epistole Paolo tratta due argomenti: il credo della Chiesa e la condotta della Chiesa. Per la Chiesa al suo interno una corretta adorazione, per l'esterno la manifestazione delle buone opere. È tramite l'adorazione all'interno e le opere all'esterno che la Chiesa deve manifestarsi. L'Apostolo, abbiamo detto già altre volte, si trova in prigionia dopo essere stato arrestato per la seconda volta nel 67 d.C. e prima della sua morte scrive questa lettera a Timoteo, un giovane che considera come un suo caro figlio. La parola centrale è fedeltà. Fedeltà nella sofferenza, al capitolo 1, fedeltà nel servizio, al capitolo 2, fedeltà di fronte all'apostasia, nel capitolo 3, e fedeltà del Signore verso i suoi servi, anche quando sono abbandonati da tutti, come vedremo nel capitolo 4. Le dichiarazioni che ogni individuo fa in punto di morte hanno un'importanza che non necessita di ulteriori commenti, e questo è ciò che dà significato alla seconda lettera di Timoteo. Sono le ultime affermazioni di Paolo. C'è una nota di tristezza che non è presente nelle sue altre epistole. Non di meno c'è una sfumatura di trionfo, di vittoria. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. Parole scritte da Paolo come un vero e proprio epitaffio. Parole che troviamo al capitolo 4 di questa lettera, al versetto 7. E forse proprio perché questa era la sua ultima lettera, Paolo era molto personale nel suo scritto. In questi quattro brevi capitoli ci sono circa 25 riferimenti, pensate, a singoli individui. In particolare, abbiamo visto ieri proprio come Paolo è preoccupato per Timoteo affinché lui rimanga fedele. Infatti il primo capitolo di Seconda Timoteo inizia così. Rileggiamo i versetti considerati ieri, versetti che vanno dall'1 all'8. Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, secondo la promessa della vita che è in Cristo Gesù, a Timoteo, mio caro figlio, grazia, misericordia, pace da Dio Padre e da Cristo Gesù nostro Signore. Ringrazio Dio, che servo come già i miei antenati con pura coscienza, ricordandomi regolarmente di te nelle mie preghiere, giorno e notte. Ripenso alle tue lacrime e desidero intensamente vederti per essere riempito di gioia. Ricordo infatti la fede sincera che è in te, la quale abitò prima in tua nonna Loide e in tua madre Eunice, e sono convinto abita pure in te. Per questo motivo ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te, mediante l'imposizione delle mie mani. Dio infatti ci ha dato uno spirito non di timidezza, ma di forza, d'amore e di autocontrollo. Non avere dunque vergogna della testimonianza del nostro Signore, né di me, suo carcerato, ma soffri anche tu per il Vangelo, sorretto dalla potenza di Dio. E vediamo come desidera ardentemente che questo giovane possa continuare a proseguire sul cammino della fede cristiana. Proseguendo nelle nostre considerazioni di questo capitolo 1, abbiamo deciso di etichettare questo capitolo «Afflizioni del Vangelo», perché oggi è opinione diffusa che la vita cristiana è una vita che deve essere facile, piacevole, dolce, vivace ed allegra. Molti di noi pensano di avere un Padre Celeste indulgente che ci metterà appunto su un letto di rose, rimuoverà ogni pietra dal nostro sentiero, non permetterà che niente di grave ci accada. E un gran numero di cristiani si aspettano che il proprio Padre Celeste renda ogni cosa facile per loro. Il Signore Gesù ha detto chiaramente che avremmo avuto invece delle difficoltà. Egli disse, come è scritto nel Vangelo di Giovanni, capitolo 16, versetto 33, «Nel mondo avrete tribolazioni». I cristiani non affronteranno la grande tribolazione, ma sia io che te sicuramente passeremo attraverso le nostre piccole tribolazioni. Uno studioso della Bibbia ha fatto questa affermazione. Se sulla terra voi non siete come stranieri, i cani da guardia del mondo non vi abbaieranno contro. Il Signore Gesù ci avverte che al mondo non piacciono i cristiani. Egli disse ai suoi discepoli, se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. E c'è qualcosa che non va se una persona diventa troppo amata come cristiano. La vita cristiana non è un letto di rose. Noi dobbiamo essere partecipi delle afflizioni del Vangelo, secondo la potenza di Dio.

Leggiamo ora i versetti dal 9 all'11 di Seconda Timoteo capitolo 1. Egli ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata, non a motivo delle nostre opere, ma secondo il suo proposito e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù fin dall'eternità, ma che è stata ora manifestata con l'apparizione del Salvatore nostro, Cristo Gesù, il quale ha distrutto la morte e ha messo in luce la vita e l'immortalità mediante il Vangelo, in vista del quale io sono stato costituito araldo, apostolo e dottore. Egli ci ha salvati, ci ha rivolto una santa chiamata, abbiamo letto, non a causa di quello che noi siamo, di quello che eravamo, non a motivo delle nostre opere, ma secondo il suo proposito e la grazia. Il meraviglioso piano di Dio nel Vangelo era nascosto nelle epoche passate, ma ora è rivelato attraverso Paolo. È stato un mistero nel Vecchio Testamento, un segreto, non rivelato, ma rivelato ora nel Nuovo Testamento. Grazia, grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù fin dall'eternità. Fin dal principio Dio quindi aveva un piano per noi, ma ci è stata manifestata con l'apparizione di Gesù. Il piano di Dio per noi non prevedeva solo la nascita, l'apparizione di Gesù, ma il tutto era in vista del suo sacrificio, la sua morte, perché attraverso questo sacrificio egli conseguì una vittoria sul peccato, sconfisse la morte per noi, il quale ha distrutto la morte. Significa che da quel momento Cristo ha reso vano ogni effetto della morte. La morte ha un significato completamente differente per un figlio di Dio. Cristo ne ha annullato ogni effetto, però Dio non ha eliminato la morte. Ricordiamoci che Paolo scriveva questa lettera dalla prigione, dove una sentenza di morte pendeva su di lui. Ma Paolo non sta parlando della morte fisica. Egli parla in questo passo di morte spirituale, morte eterna, che significa separazione da Dio per l'eternità. Cristo ha davvero abolito la morte spirituale, così che nessun peccatore dovrà andare in un luogo dove sarà eternamente separato da Dio. Cristo è il nostro mediatore, l'unico mediatore tra Dio e l'uomo. Dio è soddisfatto con ciò che Cristo ha fatto per noi. E la domanda è: sei tu soddisfatto o stai provando a salvare te stesso con le tue proprie opere buone? Lasciami ripetere ciò che ho detto prima. L'uomo non può essere salvato per mezzo di una obbedienza perfetta, perché egli è incapace di offrirla. Né può essere salvato da un'obbedienza imperfetta, perché Dio non l'accetterebbe. C'è solo una soluzione al dilemma, e questa è l'unigenito che disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, come è scritto nel Vangelo di Giovanni capitolo 14 versetto 6. E attraverso il Vangelo si mette in luce la vita e l'immortalità. Ma come? Paolo sta dicendo che è un araldo, un portavoce della parola di Dio, del messaggio del Vangelo. Dice anche di essere stato costituito un apostolo, un dottore. E questo modo di esprimersi ricorda l'origine divina della sua missione. Timoteo conosceva bene il mandato di Paolo, ma certamente egli non stava informando il suo collaboratore. Ma qui, come in Prima Timoteo, nella sua prima epistola che scrisse al giovane Timoteo, è talmente preso dalla grandezza del Vangelo da meravigliarsi di essere stato chiamato lui a predicarlo.

0: Il versetto 12 di Seconda Timoteo, capitolo 1, ci dice: nessuna vergogna, assoluta certezza. È anche per questo motivo che soffro queste cose, ma non me ne vergogno, perché so in chi ho creduto e sono convinto che egli ha il potere di custodire il mio deposito fino a quel giorno. Sono stato costituito araldo del Vangelo e per questo motivo soffro, dice Paolo, ma non me ne vergogno. Sebbene Paolo si trovasse in prigione e una condanna a morte pendesse sul suo capo, egli non si vergognava del Vangelo. Paolo aveva scritto in Romani 1, versetto 16: infatti io non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. E prima, al versetto 8 di questo capitolo, Paolo esorta anche Timoteo a non avere vergogna. Il motivo della fermezza di Paolo è che lui sa in chi ha creduto. Non dice in cosa ho creduto, ma in chi. E tu, amica, amico, sai in chi credi? Hai già fatto la tua scelta? Ascolta, leggo dal Vangelo secondo Matteo, al capitolo 28, il versetto 28. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. E tu hai questa certezza. Il Signore Gesù annuncia a tutti una salvezza certa, che Egli concede già qui, sulla terra, a ogni credente. Chi sono questi credenti? Ti domanderai. Sono quelli che il mondo non soddisfa, quelli che la coscienza non lascia tranquilli, quelli che hanno compreso che sulla terra non vi è nulla di buono, quelli che si sono riconosciuti un giorno dei peccatori perduti e che hanno gridato al Signore Gesù chiedendogli perdono. Ed Egli ha risposto dicendo loro queste parole. Ascolta attentamente. Venite a me voi tutti che siete stanchi ed oppressi e io vi darò riposo. E ancora, in verità io vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Fai anche tu parte di questo gruppo? Egli, il Signore Gesù, ti sta aspettando. Non farlo aspettare ancora, perché potresti correre il pericolo di non poterlo più trovare. Oggi, amico, amica, è il giorno della salvezza. Oggi, il domani non ti appartiene.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Egli ha il potere di custodire il mio deposito, abbiamo letto. E questo significa che Paolo aveva depositato la sua anima, la sua persona a Cristo fino al giorno del giudizio. O può significare: Dio mi ha dato un deposito da custodire. Dio gli aveva affidato un incarico, una dottrina. Inoltre, il fatto che Dio ha depositato dei doni nella vita di Paolo ne ha fatto un debitore per il mondo intero. Amico, amica, tu ed io siamo debitori. Forse tu stai dicendo: sappi che io pago i miei debiti onestamente. Bene, in verità tu ed io non avremmo pagato i nostri debiti onestamente fino a che ogni persona sulla superficie di questa terra avrà sentito parlare del Vangelo. Egli ha il potere di custodire il mio deposito. È di grande conforto sapere che tutto ciò che siamo e tutto quello che abbiamo è nelle sue mani. Continuiamo la nostra lettura con i versetti 13 e 14. Prendi come modello le sane parole che hai udite da me, con la fede e l'amore che si hanno in Cristo Gesù. Custodisci il buon deposito per mezzo dello Spirito Santo che abita in noi. E quello che aveva predicato Paolo doveva servire da modello, proprio come un architetto segue il disegno del fabbricato che deve costruire. Sane parole, le parole dette da Paolo, come abbiamo visto nella prima lettera a Timoteo, erano la dottrina degli apostoli, erano la parola di Dio, il buon deposito da custodire per mezzo dello Spirito Santo. Nel versetto 12 era Dio che custodiva un deposito, mentre qui è Timoteo a doverlo fare. Ma come vediamo, ha bisogno dell'aiuto dello Spirito, perché da solo non potrebbe riuscirci. È importante vedere come la vita cristiana può essere vissuta solo nella potenza dello Spirito Santo. Prima, nel versetto 7, Paolo aveva parlato della potenza dell'amore, di una mente equilibrata, ossia l'autocontrollo, tutti i frutti dello Spirito Santo. Paolo scrisse ai Galati: il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo.

0: Le esortazioni rivolte a Timoteo sono importanti, specialmente se si tiene conto del comportamento di certi suoi compagni, come vediamo nei versetti dal 15 al 18 di Seconda Timoteo, capitolo 1. Tu sai questo, che tutti quelli che sono in Asia mi hanno abbandonato, tra i quali Figello ed Ermogene. Conceda il Signore misericordia alla famiglia di Onesiforo, perché egli mi ha molte volte confortato e non si è vergognato della mia catena. Anzi, quando è venuto a Roma, mi ha cercato con premura e mi ha trovato. Gli conceda il Signore di trovare misericordia presso di lui in quel giorno. Tu sai pure molto bene quanti servizi mi abbia reso a Efeso. Paolo riporta i nomi precisi di quelli che sono stati infedeli con lui. E nel primo capitolo della prima lettera a Timoteo, Paolo aveva sottolineato il fatto che alcuni lo avevano abbandonato. Qui sono tutti. Questo è il punto. Tutti quelli che sono ora in Asia e che erano stati in precedenza a Roma con Paolo. Richiamo l'attenzione su questo perché mi sembra che l'apostasia non sia qualcosa che caratterizza solo gli ultimi giorni della Chiesa. È qualcosa che è successo attraverso l'intera storia della Chiesa. Un professore di storia della Chiesa definiva la storia, appunto, della Chiesa come la storia dell'apostasia o anche come la storia delle eresie. Quanto è stato vero, purtroppo. Qui però troviamo anche un meraviglioso credente in Dio. Mi sarebbe piaciuto essere un Onesiforo, esaltato come modello di gentilezza cristiana, mentre non avrei voluto essere Ermogene. Onesiforo, presumibilmente arrivato da Efeso, era a Roma per affari. Egli era un uomo indaffarato, ma ebbe tempo per fare una visita a Paolo, che era in prigione. Che dimostrazione d'amore fraterno. Probabilmente Paolo lo aveva portato al Signore e non avrà potuto fare a meno di cercarlo e incontrarlo. Onesiforo non aveva solo ricevuto qualcosa da Paolo, ma lui stesso era stato utile all'apostolo mentre si trovava ad Efeso. E Onesiforo, quest'uomo, non si era vergognato di Paolo, anche se era in prigione, e l'aveva cercato. Questo ci riporta a quanto abbiamo letto nel versetto 8. Non avere dunque vergogna della testimonianza del nostro Signore, né di me, suo carcerato. Il suo esempio avrebbe incoraggiato Timoteo, al quale Paolo aveva fatto questa raccomandazione. E tu, come ti comporteresti? Possono queste parole incoraggiare anche te a essere fermo nella tua fede, oppure a fare la tua scelta per Gesù, se non l'hai ancora fatta? E con questo invito serio alla riflessione, a scegliere per Gesù se ancora non hai scelto per Lui, io voglio fermarmi qua. Ti ringrazio per l'attenzione che ci hai prestato ancora una volta. Intanto, ci sentiamo quindi lunedì prossimo al solito orario. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Sono le ore 9 e 33 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. Se esaminandola vedrà che la macchia si è allargata sulle pareti della casa, il sacerdote ordinerà che se ne rimuovano le pietre sulle quali la macchia e che si gettino in luogo immondo, fuori dalla città. Levitico 14, da 39 a 40. In Israele esisteva una disposizione sulla lebbra delle case. Noi ci affrettiamo a dichiarare che una cosa del genere non esiste più nel nostro paese. Esatto, non esiste più una cosa del genere. Ma siamo davvero sicuri che non ci sia più la lebbra nelle case? Forse non nelle pietre, ma sicuramente nelle persone. C'è una piccola disputa tra marito e moglie, solo un piccolo screzio, ma la cosa corrode, diventa un litigio serio e infine una crisi coniugale. Questa è la nostra lebbra nelle case. O un disaccordo tra genitore e figli, o una disputa tra diversi inquilini, tutto inizia in modo molto ridotto. Ma la lebbra continua a corrodere. Questo è ciò che la parola della Bibbia vuole mettere in evidenza. Essa dice: estirpa la cosa prima che rovini l'intera vita. Rimuovilo ad ogni costo. Metti fine al malcontento e al litigio. Abbiamo anche un sacerdote che mette il dito su queste cose e dichiara: estirpa a tutti i costi prima che continui a consumare. Questo sacerdote è il Signore Gesù Cristo. Egli è anche colui che vuole darci la saggezza e l'amore per poter estirpare, perché la saggezza e l'amore sono estremamente necessari per questo lavoro. Pertanto non saremo in grado di affrontare la nostra vita familiare e domestica senza di Lui, il Salvatore e guaritore della lebbra. Signore, non permettere che siamo indolenti in ciò che dobbiamo fare. Amen.

Cari amici radioascoltatori, benvenuti da Carmelo e soprattutto buongiorno. Cominciamo insieme anche questa giornata e come sempre ci facciamo suggerire dal calendario il buon seme la meditazione per oggi 3 luglio. I versetti indicati oggi sono il primo in Ecclesiaste al capitolo 7, il versetto 29, che dice: ecco, solo questo ho trovato. Dio ha fatto l'uomo retto, ma gli uomini hanno ricercato molti artifici. Ancora, nel libro di Prima Pietro 5, il versetto 5 dice: similmente voi, giovani, siate sottomessi agli anziani. Sì, sottomettetevi tutti gli uni agli altri e rivestitevi di umiltà, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili.

Dio, il Dio infinito e assoluto, creò l'uomo a sua immagine e gli affidò la gestione della terra, ma con la proibizione di mangiare del frutto dell'albero della conoscenza, del bene e del male. Rispettando questa proibizione, l'uomo doveva dimostrare che aveva fiducia nel suo creatore. Questo Dio saggio e buono sapeva che se Adamo fosse venuto a conoscere il bene ed il male, ne sarebbe risultato del male per lui, poiché non avrebbe avuto la forza di resistere ad esso. Contemporaneamente, questo rappresentava per Adamo anche un test di ubbidienza da parte di Dio. Se fosse stato fedele in questa piccola cosa, Adamo avrebbe dimostrato di saperlo essere anche nelle grandi. Era infatti una grande cosa amministrare la terra per conto di Dio, suo legittimo possessore. Ahimè, Adamo infedele si è lasciato sedurre. Sarete come Dio, gli aveva suggerito Satana. Riconosciamo che questa corda d'orgoglio e di vanità vibra anche in noi, sempre così pronti a far valere i nostri diritti e a vantarci. Riconosciamo sinceramente davanti a Dio che questa pretesa interiore, da una parte è la causa di molte delle nostre sofferenze morali e dall'altra ci allontana da quel Dio che pure ha sempre la mano tesa verso di noi. Il nostro orgoglio, così profondamente radicato in noi, è un vero affronto al suo amore infinito. Ancora oggi questo stesso amore è offerto a tutti coloro che si riconoscono peccatori perduti davanti al Signore Gesù e accettano la sua salvezza. E oggi il nostro programma si conclude, ma vi do appuntamento alla prossima volta sempre su queste frequenze. E Carmelo, come sempre, vi saluta e vi dà appuntamento, a Dio piacendo, a domani.

Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21 versetti da 1 a 4. Ma chi sarà messo in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 3 luglio 2026, benvenuti all'ascolto. Il bilancio dell'attacco russo contro Kiev nella notte tra mercoledì e giovedì è salito a 27 morti e 91 feriti. Lo ha reso noto su Telegram il responsabile dell'amministrazione militare della capitale ucraina, Taimur Trakhenko, precisando che una delle persone rimaste gravemente ferite è morta in ospedale. Nel corso dell'ultimo attacco russo sulla capitale ucraina, distrutto anche un deposito di aiuti della Croce Rossa. La salma del leader supremo iraniano Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi e israeliani, è giunta al complesso religioso della grande moschea di Mosalla a Teheran in vista dei funerali, è quanto riporta l'agenzia IRNA su Telegram. Intanto prosegue il lavoro della diplomazia per mettere fine alla guerra in Iran. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi e il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres hanno esaminato e si sono scambiate opinioni sugli ultimi sviluppi regionali e internazionali, sulla situazione nello stretto di Hormuz e sul processo di attuazione dell'accordo per porre fine all'aggressione militare del regime sionista contro il Libano. Lo ha dichiarato il Ministero degli Esteri iraniano, come scrive Al Jazeera. Guterres avrebbe espresso cordoglio per la morte della guida suprema dell'Iran, Khamenei, e manifestato vicinanza al governo e al popolo iraniano. Le frizioni tra USA e Italia delle passate settimane sono ormai acqua passata, lo ha confermato Tilman Fertitta, ambasciatore americano a Roma in occasione del ricevimento per il 250esimo dell'indipendenza degli Stati Uniti a Ville Taverna, la residenza dell'ambasciatore americano. I rapporti direi che sono ottimi, sono tra i migliori che abbia mai visto da quando sono qui, ha affermato. Il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani dal palco ha detto: l'amicizia più forte di ogni polemica. Assente alla cerimonia la premier Giorgia Meloni. La Corte di Assise di Palermo ha condannato all'ergastolo Giovanni Barreca, muratore di Altavilla Milicia, Sabrina

Pena fina e Massimo Carandente per la strage costata la vita alla moglie di Barreca, Antonella Salamone, e i figli Kevin di 16 anni e di Emmanuel di 5. Le vittime, ritrovate dai carabinieri l'11 febbraio del 2024 nella villa di Barreca, furono seviziate e uccise durante un folle rito di purificazione dal demonio. Coinvolta anche la figlia, allora 17enne, della coppia, Miriam, processata separatamente, condannata in primo grado a 12 anni 8 mesi e assolta in appello. È stata arrestata per omicidio la compagna di Marco Pennesi, il 62enne rinvenuto da un cugino in un lago di sangue all'interno del suo appartamento a Civitanova Marche, in provincia di Macerata. La donna, la 33enne Isabella Di Mattia, è stata trasferita nel carcere di Villa Fastigi di Pesaro. Secondo la prima ricostruzione degli inquirenti, il delitto sarebbe avvenuto al culmine di un violento litigio tra i due nel pomeriggio di mercoledì. A rafforzare questa ipotesi, racconto di una coppia di condomini che ha sentito urla e forti rumori provenire dall'abitazione. Fin dalle prime ore di indagine, gli investigatori si erano concentrati sulla posizione della donna, che era stata portata in commissariato per essere interrogata. Poi l'arresto. Dopo 2 ore di interrogatorio, Di Mattia avrebbe confessato: l'ho ucciso io, mi ha aggredito e mi sono difesa. Sono durati appena un'ora gli arresti domiciliari concessi a Genti Beriscia, il 26enne albanese accusato di avere provocato la morte di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale rimasta vittima di un incidente avvenuto a Peschiera Borromeo nel Milanese la sera del 22 giugno. Il giovane era stato scarcerato solamente nella mattinata del 2 luglio, ma l'autorità giudiziaria ha disposto il suo immediato ritorno in cella. Alessandro Bastoni gioca in difesa. Le indiscrezioni delle scorse ore sono confermate. Il calciatore non si presenterà all'interrogatorio fissato per oggi. Lo ha reso noto il suo difensore, l'avvocato Salvatore Scuto, precisando che il giocatore si avvale della facoltà di non rispondere. Una scelta praticamente annunciata dopo che lo stesso Scuto aveva già sottolineato di come si sarebbe trattato di un invito a comparire al buio. Le previsioni del tempo di oggi: la pressione torna ad aumentare a partire dal nord. La giornata è contrassegnata da generali condizioni di bel tempo al centro nord, con cielo sereno o poco nuvoloso e temperature in aumento. Il tempo sarà instabile sul Cilento, Calabria e Sicilia e Sardegna meridionale, con locali temporali. I venti soffieranno dai quadranti settentrionali, mari calmi o poco mossi. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: Casa Nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Una rubrica senza tempo con Maria Teresa De Giustina, che fino alla sua morte ha collaborato con il periodico La Voce del Vangelo, di cui è stata anche direttrice per molti anni.
1: Abbiamo sempre avuto, quando i nostri figli erano piccoli, una certa tristezza, perché non potevamo dare ai nostri figli tutto quello che avevamo avuto anche noi da ragazzi, ma le nostre condizioni erano quelle che erano. Mio marito, per esempio, siccome è americano, da ragazzo andava con suo padre a cacciare l'orso. Qui in Italia di orsi cacciabili non ce ne sono, e poi mio marito non è il tipo che oggi andrebbe a caccia e farebbe male neanche a un canarino. Io da ragazzina non c'era estate che non andassi un mese al mare e un mese in montagna con mia mamma e spesso anche con mio padre. Erano mesi piacevoli, stavamo in albergo, mangiavamo bene e mia mamma si riposava e non doveva occuparsi della casa. A casa nostra non ci siamo mai potuti permettere niente di simile, però non ci siamo mai veramente sentiti defraudati di un privilegio né privati di qualcosa che ci spettava di diritto. Abbiamo cercato di sostituire le vacanze in albergo con altre cose interessanti e più economiche, con una vecchia tenda comprata d'occasione da alcuni amici. Per esempio, ci siamo accampati vicino a spiagge e a laghi, spingendoci in Sardegna, in Calabria, in Jugoslavia e anche a 1000 metri in montagna. Altre volte abbiamo avuto in uso la casa di alcuni amici e noi abbiamo prestato la nostra ad altri, così abbiamo potuto girare e vedere tante cose e luoghi del mondo. Molti genitori pensano di dover dare ai figli ogni cosa che venga loro in mente. Quello che non abbiamo avuto noi lo devono avere i nostri bambini, mi diceva una mamma, mostrandomi una tuta da ginnastica costosissima e comprata nel migliore negozio di articoli sportivi di Roma. E mi diceva il prezzo. Ci si mangiava per una settimana a casa nostra. Ma perché? La ginnastica non si può fare anche con una tuta di minore prezzo? Perché questa mania di strafare? Ho paura che a volte quello che noi crediamo sia amore per i nostri figli non sia altro che una specie di rivincita sulle nostre frustrazioni e lo sfogo di un astio nascosto contro Dio, che a nostro parere ci avrebbe dato troppo poco. È importante abituarsi a imparare, come fece San Paolo, che in quel momento era in prigione a Roma, a essere contenti, accontentati dello stato in cui ci troviamo e insegnarlo ai nostri figli. Abbiamo poco? Grazie a Dio. Abbiamo molto? Grazie a Dio lo stesso. Siamo sani, siamo malati, ci possiamo permettere qualche extra. L'importante è sapere lodare Dio per quello che ci dà. Quello che abbiamo importa poco, quello che siamo importa molto per la nostra gioia e la nostra serenità e per quella di chi ci sta vicino.

0: Avete ascoltato
1: A casa nostra, scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare.
2: Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: non siate dunque in ansietà dicendo che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono alla

0: Sono le ore 10 e 30 minuti.
1: Fermata 5.
2: Ciao, sono Gianfranco Piccirillo. È un piacere essere con te. Da lunedì al venerdì, sempre a quest'ora, porterò una riflessione per la tua vita. Quindi, facciamo una pausa insieme? Ti chiedo di fermarti per 5 minuti. Quando il Signore Gesù scenderà dal cielo sulla terra, verrà accompagnato da un grido così particolare che sembrerà come una tromba da guerra. Quando Giovanni vide il Signore Gesù, cadde ai suoi piedi come morto. Aveva a malapena le parole per descrivere Gesù Cristo glorificato e si espresse in questo modo: «Vidi sette candelabri d'oro e in mezzo ai candelabri uno simile a un figlio d'uomo vestito con una veste lunga fino ai piedi e cinto di una cintura d'oro all'altezza del petto. Il suo capo e i suoi capelli erano bianchi come lana candida, come neve. I suoi occhi erano come fiamma di fuoco, i suoi piedi erano simili a bronzo incandescente, arroventato in una fornace, e la sua voce era come il fragore di grandi acque. Nella sua mano destra teneva sette stelle, dalla sua bocca usciva una spada a due tagli, affilata, e il suo volto era come il sole, quando risplende in tutta la sua forza. Il Signore Gesù Cristo qui raffigurato è il nostro grande sommo sacerdote. La sua veste bianca rappresenta la sua pura giustizia. In lui non c'è peccato ed egli non ha conosciuto il peccato. La fascia d'oro intorno al suo petto parla della forza, parla di colui che ora ci giudica in verità. Come nostro grande sommo sacerdote, Gesù oggi compie tre cose. Primo, intercede per noi davanti all'altare del cielo. Secondo, interviene in nostro favore, è dalla nostra parte, è il nostro avvocato che ci difende quando Satana ci accusa. Terzo, ci esamina, egli cammina attraverso i candelabri, li esamina, accorcia gli stoppini, versa dentro l'olio, simbolo dello Spirito Santo, a volte usa uno spegnitoio, mettendo da parte coloro che non fanno luce. L'apparizione di Gesù Cristo a Giovanni, con i capelli bianchi come lana candida e gli occhi come fiamma di fuoco, ecco, questa apparizione parla della sua totale conoscenza della vita della Chiesa. Egli conosce tutto di noi, nel bene e nel male. I suoi piedi, come bronzo incandescente, ecco, essi rappresentano il suo giudizio. Egli non ignora ciò che vede e non chiude gli occhi davanti al peccato della Chiesa. Il suo invito costante è quello a pentirsi. Ravvediti, altrimenti verrò da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto. La Chiesa, nel corso dei secoli, si è sempre dibattuta sotto questa accusa perché ha perso di vista il Cristo giusto. Gesù cita il mistero delle sette stelle e dei sette candelabri d'oro. La parola mistero nella Scrittura indica un segreto sacro, ciò che non è stato rivelato prima. Ogni volta che Giovanni usa dei simboli, ci aiuta a capire il loro significato, altrimenti non usa un linguaggio simbolico, ma parla di cose letterali. Ora, cosa c'è nella mano destra di Gesù? Sette stelle, il che significa che egli controlla questo universo. Queste stelle sono come dei messaggeri, degli angeli, e i candelabri sono le sette chiese dell'Asia, come vedremo più avanti. Dalla sua bocca usciva una spada a due tagli, abbiamo letto, che rappresenta la sua parola, mediante la quale Gesù giudica oggi. E poi c'è scritto: il suo volto era come il sole quando risplende in tutta la sua forza. Hai mai provato a guardare il sole? Pensi che sarai in grado di guardare il Creatore che ha fatto il sole, colui che è il Cristo glorificato? Ecco, tanto egli è meraviglioso. Non ci avvicineremo a Gesù in un modo familiare. Egli non è un nostro amicone. Egli è il Cristo glorificato. Eppure egli dice a Giovanni: non temere. E poi fornisce quattro motivi per cui non dobbiamo temere. Primo, io sono il primo e l'ultimo. Secondo, io sono il vivente. Ero morto, parlando della sua morte e risurrezione redentiva. Terzo, sono vivo per i secoli dei secoli, cioè egli è vivo oggi, non solo per giudicare, ma anche per intercedere per noi. Quarto, tengo le chiavi della morte e dell'Hades. Insomma, adesso, grazie alla sua morte e risurrezione, Gesù ha ogni autorità sulla morte e sulla tomba. Beh, con questa sorprendente rivelazione del Cristo glorioso, esploreremo dunque il significato di tutto questo. Nel prossimo appuntamento avremo occasione di ricordarci com'era quando per la prima volta siamo andati a Gesù. Nel frattempo, però, leggi la Bibbia, è un consiglio da amico. Ciao, a presto!
1: Fermata 5, disponibile anche su youtube.com/radiocrcristiana. Una parola per oggi.
3: La lettura di oggi è tratta dalla seconda lettera di Paolo a Timoteo, capitolo 2, versetto 13, dove è scritto: se siamo infedeli, egli rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. La riflessione anche oggi è a cura di Sergio D'Ascenzo. Paolo prosegue le raccomandazioni a Timoteo e parla ora della possibile infedeltà come frutto della nostra miseria umana. Si tratta di un'eventualità purtroppo frequente nella nostra vita, anche quando, grazie al sacrificio di Cristo che ha pagato per la nostra colpa e ha subito la condanna al posto nostro, abbiamo iniziato il nostro percorso con Cristo. Questa volta l'Apostolo sta però sottolineando non la nostra miseria, siamo infatti ancora peccatori, quanto piuttosto la fedeltà di Dio. Egli resta fedele anche quando noi non lo siamo, poiché Dio non ci ama perché lo meritiamo, né resta fedele in ragione della nostra fedeltà assoluta e costante di cui siamo incapaci. Egli agisce per amore di se stesso. Questo non solo dimostra che il piano di Dio, che include la promessa del riscatto e la vita eterna per coloro che sono suoi, non è altro che la dimostrazione del suo grande e incondizionato amore, ma dà sicurezza ai suoi, perché Dio è Dio, non un uomo. Egli non cambia, resta fedele.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e benvenuti ad un diamante al giorno. Leggiamo da Prima Timoteo capitolo 1 versetto 15 e dice: certa è questa affermazione, è degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori. Quale conoscenza? Blaise Pascal ha scritto: per un uomo è tanto pericoloso conoscere Dio senza conoscere la propria miseria, quanto conoscere la sua miseria senza conoscere il Redentore che può guarirlo da essa. Non possiamo che sottoscrivere l'affermazione di questo filosofo cristiano. Infatti, chi avesse una certa conoscenza di Dio che non lo portasse a considerare il proprio stato di peccatore davanti a lui, possederebbe solo una conoscenza intellettuale e inutile. E sarebbe ancora peggio se questa pretesa conoscenza gli facesse credere che essa basti per rendergli Dio favorevole. Una conoscenza di questo tipo, che indurisce il cuore, è veramente pericolosa, perché l'avvenire eterno di chi la possiede è compromesso. D'altronde, conoscere soltanto la propria miseria, ossia il nostro stato di peccatori e di allontanamento da Dio, porterebbe allo scoraggiamento, perfino alla disperazione. Con questa conoscenza si correrebbe il rischio di rimanere concentrati su se stessi, e questo sarebbe sterile e demoralizzante. L'unica conoscenza utile è quella contenuta nella preghiera espressa, come sembra, dallo scienziato Newton alla fine della sua vita: mi conceda Dio di essere sempre convinto che sono un grandissimo peccatore e che Gesù Cristo è un grandissimo salvatore. Se realizzo il mio stato di perdizione e ciò mi spinge a porre la mia fiducia in Gesù Cristo, morto sulla croce per cancellare i miei peccati, allora posso essere perfettamente tranquillo per quanto riguarda la mia salvezza eterna. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, buongiorno, ben ritrovati. È il 3 luglio e dal Salmo 34 leggeremo il verso 7. L'angelo del Signore si accampa intorno a quelli che lo temono e li libera. Questo verso ci presenta una strabiliante manifestazione di Dio. Come possiamo leggere anche nel libro dell'Esodo, nel capitolo 14, al verso 19, l'angelo del Signore è, in effetti, il Signore. La sua protezione non si limita alla liberazione, perché il testo dice che l'angelo si accampa. Questo vuol dire che Dio si ferma in pianta stabile per mettere in atto la strategia che la situazione consente. Gloria a Dio! Se Dio è stabilmente presente nella nostra vita, la garanzia è quella di avere una protezione attiva sempre efficiente. Ma c'è la condizione. Dio si accampa intorno a quelli che lo temono. Significa che dobbiamo avere paura? No. Temere Dio ha un'accezione diversa. Significa rispettarlo, dargli la massima fiducia e metterlo al primo posto, al di sopra di tutto nella nostra vita. Al di sopra di moglie, marito, figli, lavoro, prestigio, ricchezza. Perché se Dio si accampa intorno a quelli che lo temono, non possiamo desiderare niente di meglio. Quando Davide si esprime con questo salmo, era appena scampato a Saul, che voleva ucciderlo. Poi si era rifugiato presso un re nemico e, siccome temeva di essere ucciso a causa della fama che lo precedeva, era terrorizzato e, per farsi ritenere innocuo, si era finto pazzo. Non solo la paura lo aveva confuso, ma si era umiliato con un'azione da vile. Eppure, questa strategia era l'espressione della protezione di Dio, perché è vero che Davide temeva il re Achish, ma temeva Dio più di lui e a lui si è rivolto per essere liberato.
2: Protetto da ogni lato è il titolo della riflessione di oggi. Tutte le volte che leggevo questo salmo, precisamente questo verso, mi fermavo a pensare: può Dio liberarci veramente da tutto e da tutti? Ho cominciato a leggere la Bibbia, il libro dei Re, e un capitolo mi ha aperto gli occhi. Nel secondo libro dei Re, al capitolo 19, è scritto che il re d'Assiria mandò a dire al re di Israele, Ezechia, che lo avrebbe attaccato. A questo aggiunse un bel po' di beffe e di insulti al Dio di Israele. Così Ezechia si stracciò le vesti, fece cordoglio e mandò dei servi a consultare il profeta Isaia, il quale gli disse di non temere, perché il Signore avrebbe dato il re di Assiria nelle sue mani. Ma altre minacce giunsero al trono di Ezechia. Questa volta il re salì al tempio, spiegò davanti all'Eterno la lettera di minacce del re Assiro e poi pregò il Signore. Il profeta Isaia mandò la risposta di Dio al re e fu impressionante. Ciò che ha attirato la mia attenzione è stato il verso 35, che dice che un solo angelo, l'angelo dell'Eterno, sconfisse 185.000 soldati assiri in una sola notte. Ho fatto un conto: se la notte ha 12 ore, in un'ora l'angelo uccise 15.416 assiri, e se l'ora ha 60 minuti, l'angelo uccise 256 assiri al minuto. E se lo dividiamo per 60 secondi, il risultato è che l'angelo uccise 4 assiri al secondo. Ciò significa, caro amico e cara amica, che davanti, dietro, a destra e a sinistra, non importa da dove ti attacchi il nemico, l'angelo dell'Eterno ti protegge da ogni lato. Oggi credi insieme a me che ciò che dice Davide nel Salmo 34 non è solo fantasia, ma la realtà di chi vive mano nella mano con Dio.
3: Il timore di Dio, contrariamente a quello che si può pensare, non è paura, ma profondo rispetto, totale riverenza. È uno stile di vita votato alla lode e all'adorazione. Non si può avere paura di Dio, e se la si ha, vuol dire che non abbiamo una relazione di figli. Dal punto di vista naturale si può temere un rimprovero di un padre, A volte la correzione può anche essere dolorosa, ma il fine è educare, correggere e aiutare a crescere. Questo aspetto era molto più chiaro in altre epoche. Oggi i padri sono più permissivi e i figli più spregiudicati. Tuttavia un buon padre cerca sempre di imprimere nei figli buoni principi. Ma tornando a quello che stavo dicendo prima, non si può avere paura di Dio. E se la si ha è perché non lo conosciamo. C'è un episodio che ho già raccontato, ma lo voglio condividere di nuovo perché rende chiaro il concetto. Stavo pregando nella pausa pranzo e stavo adorando Dio. Ad un certo punto ho sentito la sua presenza. Nello stesso momento un collega si era avvicinato per prendere qualcosa e io ho avvertito i suoi passi, prima lentamente verso di me e poi velocemente come uno che scappa via. E non ho dato importanza alla cosa, ho continuato ad adorare. Alla fine, quando sono tornato nella mia postazione di lavoro, questo collega molto turbato mi ha detto: «Ma Enzo, che stavi facendo prima? Stavi pregando?» «Perché ero venuto a prendere una cosa, ma ho sentito una presenza molto forte e ho avuto paura». Gloria a Dio, ho pensato. La sua presenza l'ha sentita anche lui. Solo che mentre io come figlio lavato dal sangue di Cristo l'ho goduta, lui come non credente davanti alla santa presenza di Dio che non conosceva ha avuto paura. Quindi chi è figlio non avrà mai paura. Chi non lo è ha paura perché non lo conosce. Vi lascio riflettere su questa testimonianza, cari amici, e vi aspettiamo sempre domani alla stessa ora. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Che cos'è la verità? Chiedeva Pilato a Gesù prima di lavarsene le mani, inaugurando una moda che dura tuttora, sospira Gramellini sul Corriere a margine dell'ennesimo cortocircuito tra fake e realtà. Una volta, fino a 2 anni fa, esistevano i fotomontaggi, una tecnica che richiedeva competenza sopraffina e tempo. Oggi apposite applicazioni gratuite appoggiate su un cellulare anche modesto permettono di ottenere risultati straordinariamente realistici anche senza vantare la minima competenza. Il risultato è un'inondazione di falsi spacciati per veri, un'invasione che, ribaltando la situazione, richiede impegno e competenza nella verifica onde evitare di cadere a ogni passo in un trabocchetto digitale. L'ultima a farne le spese è stata la Premier, che ha visto girare in rete una sua immagine falsa in déshabillé. Alcuni, forse gli stessi giustizieri del web che svelano i complotti più oscuri ma non sono poi capaci di seguire un ragionamento strutturato, hanno brandito a spada tratta la spada dell'indignazione. I giornali a ruota hanno amplificato la vicenda, riportando in primo piano il problema dell'uso distorto delle tecnologie, che a ben guardare hanno molto in comune con i talenti di evangelica memoria, strumenti e competenze, rappresentano nel bene e nel male opportunità e potenzialità a nostra disposizione, sta a noi decidere se e come usarla. Era una nota del nostro direttore editoriale Paolo Jugovac.
5: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
6: Un nuovo giorno, di Angelo Maugeri. Il testo di questo brano ha molti riferimenti a famosi versetti biblici, ma è dal Vangelo di Giovanni capitolo 3, versetto 30, che ne deriva il titolo. «Bisogna che egli cresca e che io diminuisca», dice Giovanni Battista in questo estratto, ed è una preghiera che dobbiamo fare nostra ogni giorno, per lasciare sempre più spazio a Gesù nel nostro cuore e vivere così una vita in abbondanza. Con la voce di Angelo Maugeri, ascoltiamo adesso Che tu cresca.
5: Disco Highlight.

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare. Quale la scelta?

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 3 luglio 2026, benvenuti all'ascolto. Il bilancio dell'attacco russo contro Kiev nella notte tra mercoledì e giovedì è salito a 27 morti e 91 feriti. Lo ha reso noto su Telegram il responsabile dell'amministrazione militare della capitale ucraina, Taimur Trakhenko, precisando che una delle persone rimaste gravemente ferite è morta in ospedale. Nel corso dell'ultimo attacco russo sulla capitale ucraina, distrutto anche un deposito di aiuti della Croce Rossa. La salma del leader supremo iraniano Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi e israeliani, è giunta al complesso religioso della grande moschea di Mosalla a Teheran in vista dei funerali, è quanto riporta l'agenzia IRNA su Telegram. Intanto prosegue il lavoro della diplomazia per mettere fine alla guerra in Iran. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi e il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres hanno esaminato e si sono scambiati opinioni sugli ultimi sviluppi regionali e internazionali, sulla situazione nello stretto di Hormuz e sul processo di attuazione dell'accordo per porre fine all'aggressione militare del regime sionista contro il Libano. Lo ha dichiarato il Ministero degli Esteri iraniano, come scrive Al Jazeera. Guterres avrebbe espresso cordoglio per la morte della guida suprema dell'Iran, Khamenei, e manifestato vicinanza al governo e al popolo iraniano. Le frizioni tra USA e Italia delle passate settimane sono ormai acqua passata, lo ha confermato Tilman Fertitta, ambasciatore americano a Roma in occasione del ricevimento per il 250esimo dell'indipendenza degli Stati Uniti a Ville Taverna, la residenza dell'ambasciatore americano. I rapporti direi che sono ottimi, sono tra i migliori che abbia mai visto da quando sono qui, ha affermato. Il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani dal palco ha detto: l'amicizia più forte di ogni polemica. Assente alla cerimonia la premier Giorgia Meloni. La Corte di Assise di Palermo ha condannato all'ergastolo Giovanni Barreca, muratore di Altavilla Milicia, Sabrina Fina e Massimo Carandente per la strage costata la vita alla moglie di Barreca, Antonella Salamone, e i figli Kevin di 16 anni e di Emmanuel di 5. Le vittime, ritrovate dai carabinieri l'11 febbraio del 2024 nella villa di Barreca, furono seviziate e uccise durante un folle rito di purificazione dal demonio, coinvolta anche la figlia allora 17enne della coppia Miriam, processata separatamente, condannata in primo grado a 12 anni e 8 mesi e assolta in appello. È stata arrestata per omicidio la compagna di Marco Pennesi, il 62enne rinvenuto da un cugino in un lago di sangue all'interno del suo appartamento a Civitanova Marche, in provincia di Maggiore.

carcerata. La donna, la 33enne Isabella Di Mattia, è stata trasferita nel carcere di Villa Fastigi di Pesaro. Secondo la prima ricostruzione degli inquirenti, il delitto sarebbe avvenuto al culmine di un violento litigio tra i due nel pomeriggio di mercoledì. A rafforzare questa ipotesi, il racconto di una coppia di condomini che ha sentito urla e forti rumori provenire dall'abitazione. Fin dalle prime ore di indagine, gli investigatori si erano concentrati sulla posizione della donna, che era stata portata in commissariato per essere interrogata. Poi l'arresto. Dopo due ore di interrogatorio, Di Mattia avrebbe confessato: l'ho ucciso io, mi ha aggredito e mi sono difesa. Sono durati appena un'ora gli arresti domiciliari concessi a Genti Beriscia, il 26enne albanese accusato di avere provocato la morte di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale rimasta vittima di un incidente avvenuto a Peschiera Borromeo nel Milanese la sera del 22 giugno. Il giovane era stato scarcerato solamente nella mattinata del 2 luglio, ma l'autorità giudiziaria ha disposto il suo immediato ritorno in cella. Alessandro Bastoni gioca in difesa. Le indiscrezioni delle scorse ore sono confermate. Il calciatore non si presenterà all'interrogatorio fissato per oggi. Lo ha reso noto il suo difensore, l'avvocato Salvatore Scuto, precisando che il giocatore si avvale della facoltà di non rispondere. Una scelta praticamente annunciata dopo che lo stesso Scuto aveva già sottolineato di come si sarebbe trattato di un invito a comparire al buio. Le previsioni del tempo di oggi: la pressione torna ad aumentare a partire dal nord. La giornata è contrassegnata da generali condizioni di bel tempo al centro-nord, con cielo sereno o poco nuvoloso e temperature in aumento. Il tempo sarà instabile sul Cilento, Calabria e Sicilia e Sardegna meridionale, con locali temporali. I venti soffieranno dai quadranti settentrionali, mari calmi o poco mossi. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

La tua mattinata in nostra compagnia continua in musica con Miscellanea. Il programma curato e condotto in studio da Deborah. Il programma di musica, notizie, buone idee e tanta amicizia. Ti auguriamo un buon ascolto.

Un buongiorno da Deborah, benvenuti nel salotto di Miscellanea che vi accoglie per 30 minuti. Certo, non è tanto, lo dico sempre, questo tempo, ma Miscellanea non vuole essere scortese nei riguardi di altri programmi di questa emittente che devono andare in onda, per questo concede questo tempo per l'ascolto di musica, notizie, rubriche, aneddoti, pensieri. Vi ringrazio in anticipo per la preferenza accordata a questo programma, in modo particolare a questa emittente. Comincia subito Miscellanea con la musica, un brano di Claudio Simonetti molto delicato, molto dolce, molto bello, Opera il suo titolo.

0: Il proverbio del giorno, il pensiero del giorno, oggi un proverbio irlandese: una bella risata ed una lunga dormita sono le due cure migliori che ci siano. Allora, una bella risata ed una lunga dormita sono le due cure migliori.
1: Dove me ne andrei?
0: Ascoltiamo ora Roberto Sargentini con il brano Senza di te.

Senza di te, Roberto Sergentini, ascolteremo musica in questo programma, musica strumentale, musica spirituale. Senza la musica sappiamo che la vita è un viaggio attraverso il deserto, ma a proposito di musica, sapete che la musica rock, si è tanto parlato, non ha dei buoni effetti sulla gente che l'ascolta. Attraverso le orecchie sappiamo che la musica entra in noi, ci trasmette sensazioni, produce dei sentimenti. Esistono due diversi generi musicali, la musica melodica e la musica ritmica. La prima trasmette calma, serenità, invita al contatto con la realtà. Di solito questa è gradita a spiriti socievoli e conformisti, persone che stanno bene così come sono. La seconda invece trasmette eccitazione e al contrario della prima fa perdere il contatto con la realtà. Questa è gradita agli spiriti irrequieti in contestazione con l'ambiente in cui vivono e lottano. Il rock, per esempio, appartiene a questo genere musicale ed è perciò amato da un gran numero di giovani che sono in rotta con la famiglia e con tutti coloro che accettano le cose così come sono. Per evadere dalla società si danno ad ogni sorta di distrazioni, anche all'uso di stupefacenti ed alcolici. Ma forse non sai che molte composizioni rock, apprezzate ed ascoltate da milioni di giovanissimi e di giovani, nascondono un'insidia molto pericolosa. I cosiddetti messaggi subliminali sono messaggi che non possono essere notati perché i fatti di parole che si percepiscono solo ascoltando le registrazioni alla rovescia, che evitano quindi il naturale filtro della nostra coscienza e si insinuano nel nostro subconscio. Ripetuti 10, 20, 30 volte agiscono come una specie di lavaggio del cervello. Così l'uditore non avverte minimamente ciò che sta accadendo alla sua persona a suo danno. Le conseguenze di tali messaggi sono però tragicamente avvertite, specialmente nei soggetti più sensibili. Lo scopo di questi messaggi subliminali è quello di soggiogare l'uditore a questo particolare tipo di musica, sia per ragioni commerciali, sia per incitare ancora di più alla ribellione contro tutto e tutti, oppure addirittura all'adorazione del dio di questo mondo, Satana. Forse anche tu sei tra i delusi di questa società che non offre né sincerità, né vero amore, né vera amicizia, né sicurezza. Il mondo non può dare certamente quello che non possiede. Anche tu hai dei bisogni che vengono continuamente e puntualmente disattesi. E forse ti sei buttato a capofitto in questo genere di musica attirato dalle sensazioni che il tuo animo condivideva, ma sei caduto inavvertitamente in una terribile trappola e non hai potuto accorgerti di nulla, salvo che ciò che speravi di trovare non l'hai ancora ottenuto. Bevi e non ti dissetti mai. Ma c'è una speranza che tu non hai ancora conosciuto. Finora ti sei sempre più allontanato da Dio perché non sapevi che Egli ti ama e sperando di trovare felicità sei andato sempre più lontano. Avvicinati a Lui. Egli ti offre gratuitamente e subito la pace del tuo cuore, il dono di Dio e la vita eterna. Se tu oggi non sei ancora felice, è sicuramente perché non sei ancora in pace col tuo Creatore. Egli ti offre la sua pace. Non ti vuoi giudicare, ma salvare? Ne vuoi la prova di questo? Basta che tu guardi quell'uomo inchiodato sulla croce del Golgota, quello è il suo unico figlio, morto per te, dato per te, donato perché tu creda nel suo sacrificio che consente a Dio di perdonare le tue colpe e tu abbia così per la fede in lui la vita eterna. Così diventerai un'altra persona e la parola di Dio, la Bibbia, sarà per te come una vera musica, una dolce musica ricca di messaggi d'amore e di misericordia. Ricorda che Dio non ha bisogno di te, ma che sei tu ad avere bisogno invece di Lui.

Oggi risponderemo ad alcune domande pertinenti alla cucina. Qual è la conservazione più idonea per le uova? Le uova hanno il guscio poroso ed assorbono gli odori dell'ambiente che le circonda. Le conservi quindi chiuse nel loro imballaggio di cartone o nell'apposito scomparto del frigorifero a riparo dagli odori penetranti di altri cibi. Meglio appoggiarle sulla punta per evitare che il guscio si rompa e consumarle entro la scadenza indicata sulla confezione. Perché le polpette che preparo soprattutto per i bambini, per i miei bambini, risultano un po' asciutte? Invece del solito pane bagnato nel latte o della solita patata bollita, bisogna provare ad aggiungere all'impasto una manciata di spinaci ben strizzati e così queste polpette acquisteranno una morbidezza ed un gusto particolare. Il riso in bianco fa davvero bene? È meglio condirlo con il burro o con l'olio? Poiché il riso è costituito prevalentemente da amido e l'amido del riso cotto è fra i più digeribili, mangiando riso in bianco si consuma un piatto con molte calorie e di facile digeribilità. Questo lo rende quindi consigliabile nel caso di alcune patologie per i bambini e per gli anziani. Viste così le premesse, bisogna usare indifferentemente olio o burro, purché in piccole quantità. Perché quando preparo gli gnocchi in casa non sono mai consistenti come quelli che si acquistano? Ebbene, il segreto per fare gnocchi perfetti e leggerissimi è raffreddare le patate prima di impastarle ed aggiungere un uovo. La patata fredda richiede molto meno farina, quindi l'impasto risulta più leggero ed omogeneo.

allora lasciamo la sigla di Detto Fatto e passiamo all'ascolto di un altro brano spirituale. Ancora Roberto Sargentino a farci compagnia. Il brano intitolato Tu.

Roberto Sargentini con il brano intitolato Tu. All'ascolto di Miscellanea, programma in compagnia di Deborah, nel tempo di 30 minuti.

Un medico specialista in problemi dell'adolescenza in una sua opera rivela che il suicidio dei giovani è la seconda causa di morte se si escludono i decessi per incidenti fra i 15 e i 19 anni e la prima dai 20 ai 24 anni. E questa gioventù nasconde il suo vuoto interiore ed il suo smarrimento sotto i flutti di una musica chiassosa, come abbiamo già parlato prima. Essa proclama la sua amarezza con degli atti di violenza, la si crederebbe gaia perché canta, riflessiva, perché contesta, piena di vita, perché si agita ed è infinitamente triste. Perché? Aveva fiducia nel mondo ed il mondo l'ha delusa. Credeva nell'uomo e l'uomo l'ha tradita. Non vuole volgersi verso Dio, preferisce vivere e morire nella sua disperazione lontana da lui. È una gioventù di questo fine secolo. Sei su una strada sbagliata, vogliamo dirti proprio questo, questa mattina. La felicità presente ed eterna Dio solo la può dare, è solo lui l'Iddio beato. Ragazzo o ragazza, vieni a Gesù, vai a Lui così come sei. Quando avrai il suo perdono ti chiamerà suo figlio, conoscerai il suo amore, dirai come ha detto il re Ezechia nella Bibbia: ho avuto grande amarezza, ma tu nel tuo amore hai liberata la mia anima dalla fossa della corruzione, perché ti sei gettato dietro alle spalle tutti i miei peccati. Allora giovani, fate posto a Gesù Cristo nella vostra vita, nella vostra esistenza, è una decisione che non si rimpiangerà mai.

Oggi sentiremo parlare dell'origine del cacciavite e della matita. Alla fine del XVI secolo, gli armaioli, per sistemare i pezzi delle prime armi da fuoco, utilizzano dei chiodi contorti. Questi chiodi non danno alcun problema al momento del montaggio dei pezzi, basta inchiodarli col martello. Il problema nasce quando bisogna smontare l'arma per qualche riparazione. Si pratica allora una fenditura sulla superficie piatta dei chiodi e per svitarli si utilizza un attrezzo

pezzo formato da un manico di legno che si prolunga in una bara di metallo corta e piatta, e l'antenato del cacciavite. Verso il 1780 compare probabilmente a Londra il cacciavite lungo, e contemporaneamente anche le viti vengono perfezionate assumendo la moderna forma conica. Ed ora passiamo alla matita. Nell'antichità gli scribi utilizzavano pennelli per scrivere sui papiri o punzoni di metallo per incidere le tavolette di cera. Nel Medioevo, oltre ai pennelli e ai punzoni, compaiono mine di piombo e bronzo colate in astucci di cuoio. E nel XVI secolo in Inghilterra che vengono create le prime matite. Viene utilizzata la grafite o piombaggine lavorata in modo da ottenere dei bastoncini attorno ai quali si arrotola una cordicella che poi si srotola a mano e che la mina si consuma. Ma spesso la grafite naturale è troppo friabile per essere utilizzata ed è necessario trovare un modo per agglomerarla. Lo scopre nel 1795 il francese Jacques Conté, cuocendo un impasto di piombaggine d'argilla. La mina così è inserita in bastoncini di cedro e si ottiene la matita. Lasciamo questa rubrica Eureka e lasciamo posto ancora alla musica. Ascoltiamo l'ultimo brano spirituale per questa edizione di Miscellanea, a proporcelo Albino Montisci.

Eccoci in finale, è giunta anche la sigla per oggi, sigla che termina questo programma. Vi ringrazio per l'ascolto, dato questo programma miscellanea di oggi. Vi do l'appuntamento alla prossima edizione, Dio volendo domani mattina alla solita ora. Un buon proseguimento d'ascolto a tutti voi dei prossimi programmi di questa emittente. Un carissimo ciao da Deborah. Ciao.

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento? Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

La Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?

Notiziario del 3 luglio 2026, benvenuti all'ascolto. Il bilancio dell'attacco russo contro Kiev nella notte tra mercoledì e giovedì è salito a 27 morti e 91 feriti. Lo ha reso noto su Telegram il responsabile dell'amministrazione militare della capitale ucraina, Taimur Trakhenko, precisando che una delle persone rimaste gravemente ferite è morta in ospedale. Nel corso dell'ultimo attacco russo sulla capitale ucraina, distrutto anche un deposito di aiuti della Croce Rossa. La salma del leader supremo iraniano Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi e israeliani, è giunta al complesso religioso della grande moschea di Mosalla a Teheran in vista dei funerali, è quanto riporta l'agenzia IRNA su Telegram. Intanto prosegue il lavoro della diplomazia per mettere fine alla guerra in Iran. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi e il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres hanno esaminato e si sono scambiati opinioni sugli ultimi sviluppi regionali e internazionali, sulla situazione nello stretto di Hormuz e sul processo di attuazione dell'accordo per porre fine all'aggressione militare del regime sionista contro il Libano. Lo ha dichiarato il Ministero degli Esteri iraniano, come scrive Al Jazeera. Guterres avrebbe espresso cordoglio per la morte della guida suprema dell'Iran, Khamenei, e manifestato vicinanza al governo e al popolo iraniano. Le frizioni tra USA e Italia delle passate settimane sono ormai acqua passata, lo ha confermato Tilman Fertitta, ambasciatore americano a Roma in occasione del ricevimento per il 250esimo dell'indipendenza degli Stati Uniti a Ville Taverna, la residenza dell'ambasciatore americano. I rapporti direi che sono ottimi, sono tra i migliori che abbia mai visto da quando sono qui, ha affermato. Il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani dal palco ha detto: l'amicizia più forte di ogni polemica. Assente alla cerimonia la premier Giorgia Meloni. La Corte di Assise di Palermo ha condannato all'ergastolo Giovanni Barreca, muratore di Altavilla Milicia, Sabrina Fina e Massimo Carandente per la strage costata la vita alla moglie di Barreca, Antonella Salamone, e i figli Kevin di 16 anni e di Emmanuel di 5. Le vittime, ritrovate dai carabinieri l'11 febbraio del 2024 nella villa di Barreca, furono seviziate e uccise durante un folle rito di purificazione dal demonio, coinvolta anche la figlia allora 17enne della coppia Miriam, processata separatamente, condannata in primo grado a 12 anni e 8 mesi e assolta in appello. È stata arrestata per omicidio la compagna di Marco Pennesi, il 62enne rinvenuto da un cugino in un lago di sangue all'interno del suo appartamento a Civitanova Marche, in provincia di Macerata. La donna, la 33enne Isabella Di Mattia, è stata trasferita nel carcere di Villa Fastigi di Pesaro. Secondo la prima ricostruzione degli inquirenti, il delitto sarebbe avvenuto al culmine di un violento litigio tra i due nel pomeriggio di mercoledì. A rafforzare questa ipotesi, il racconto di una coppia di condomini che ha sentito urla e forti rumori provenire dall'abitazione. Fin dalle prime ore di indagine, gli investigatori si erano concentrati sulla posizione della donna, che era stata portata in commissariato per essere interrogata. Poi l'arresto. Dopo due ore di interrogatorio,

morto di Mattia avrebbe confessato: l'ho ucciso io, mi ha aggredito e mi sono difesa. Sono durati appena un'ora gli arresti domiciliari concessi a Genti Berisha, il 26enne albanese accusato di avere provocato la morte di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale rimasta vittima di un incidente avvenuto a Peschiera Borromeo nel Milanese la sera del 22 giugno. Il giovane era stato scarcerato solamente nella mattinata del 2 luglio, ma l'autorità giudiziaria ha disposto il suo immediato ritorno in cella. Alessandro Bastoni gioca in difesa. Le indiscrezioni delle scorse ore sono confermate. Il calciatore non si presenterà all'interrogatorio fissato per oggi. Lo ha reso noto il suo difensore, l'avvocato Salvatore Scuto, precisando che il giocatore si avvale della facoltà di non rispondere. Una scelta praticamente annunciata dopo che lo stesso Scuto aveva già sottolineato di come si sarebbe trattato di un invito a comparire al buio. Le previsioni del tempo di oggi: la pressione torna ad aumentare a partire dal nord. La giornata è contrassegnata da generali condizioni di bel tempo al centro nord, con cielo sereno o poco nuvoloso e temperature in aumento. Il tempo sarà instabile sul Cilento, Calabria e Sicilia e Sardegna meridionale, con locali temporali. I venti soffieranno dai quadranti settentrionali, mari calmi o poco mossi. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: l'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
1: E dentro l'ornitorinco Mario Calvagno, insieme al professor Giacomo Mangiaracina, docente del Dipartimento di Scienza di Sanità Pubblica dell'Università La Sapienza di Roma e presidente della SITAB, la Società Italiana di Tabaccologia. Benvenuto professore.
2: Grazie a voi.
1: Professore, i giornali di questi giorni hanno dei titoli veramente interessanti che leggiamo così molto sommariamente. Caccia all'erede della sigaretta. Il tabacco ora sfida

Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente, ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato.

sfruttato, un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21 versetti da 1 a 4. Ma chi sarà ammesso in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

La parola Vangelo si traduce in notizia che porta gioia, ma questa non è una semplice notizia. Il Vangelo è una notizia che cambia la vita per sempre. Dopo essere stata conquistata e schiavizzata dai persiani, la Grecia vinse due battaglie decisive, Maratona e Solnus. Allora i greci mandarono degli eraldi, chiamati anche evangelisti, a dare la buona notizia alle città. Abbiamo combattuto per voi e abbiamo vinto. Ora non siete più schiavi, ora siete liberi. La realtà è che siamo tutti schiavi. Schiavi del peccato, schiavi della morte. Abbiamo tutti bisogno di una buona notizia. Gesù, figlio di Dio, pienamente Dio, pienamente uomo, porta in sé la notizia che cambierà completamente le nostre vite. La notizia è questa. Io sono Dio e vengo a te per fare ciò che non si può fare per te. Vengo a prendere quello che ti meriti, in modo da poterti dare quello che io merito. Non potete calcolare quanto mi sia costato e non potete immaginare la profondità del mio amore per voi. È un dono che vi offro gratuitamente. Allora pentiti di tutte le azioni che ti allontanano da me e seguimi. Seguimi perché sono l'unica via per la vita eterna. Seguimi perché sono il Salvatore che stavi cercando. Seguimi perché ho autorità su tutto e mi sono umiliato per te. Seguimi perché sono morto per te. Io sono il vero amore, la vita vera. Questa è la mia buona notizia per voi. Questo è il mio Vangelo. Siete stati liberati per grazia e non siete più schiavi.

Notiziario del 3 luglio 2026, benvenuti all'ascolto. Il bilancio dell'attacco russo contro Kiev nella notte tra mercoledì e giovedì è salito a 27 morti e 91 feriti. Lo ha reso noto su Telegram il responsabile dell'amministrazione militare della capitale ucraina, Taimur Trakhenko, precisando che una delle persone rimaste gravemente ferite è morta in ospedale. Nel corso dell'ultimo attacco russo sulla capitale ucraina, distrutto anche un deposito di aiuti della Croce Rossa. La salma del leader supremo iraniano Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi e israeliani, è giunta al complesso religioso della grande moschea di Mosalla a Teheran in vista dei funerali, e quanto riporta l'agenzia IRNA su Telegram. Intanto prosegue il lavoro della diplomazia per mettere fine alla guerra in Iran. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi e il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres hanno esaminato e si sono scambiati opinioni sugli ultimi sviluppi regionali e internazionali, sulla situazione nello stretto di Hormuz e sul processo di attuazione dell'accordo per porre fine all'aggressione militare del regime sionista contro il Libano. Lo ha dichiarato il Ministero degli Esteri iraniano, come scrive Al Jazeera. Guterres avrebbe espresso cordoglio per la morte della guida suprema dell'Iran, Khamenei, e manifestato vicinanza al governo e al popolo iraniano. Le frizioni tra USA e Italia delle passate settimane sono ormai acqua passata, lo ha confermato Tilman Fertitta, ambasciatore americano a Roma in occasione del ricevimento per il 250esimo dell'indipendenza degli Stati Uniti a Ville Taverna, la residenza dell'ambasciatore americano. I rapporti direi che sono ottimi, sono tra i migliori che abbia mai visto da quando sono qui, ha affermato. Il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani dal palco ha detto: l'amicizia più forte di ogni polemica. Assente alla cerimonia la premier Giorgia Meloni. La corte di assise di Palermo ha condannato all'ergastolo Giovanni Barreca, muratore di Altavilla Milicia, Sabrina Fina e Massimo Carandente per la strage costata la vita alla moglie di Barreca, Antonella Salamone, e i figli Kevin di 16 anni e di Emmanuel di 5. Le vittime, ritrovate dai carabinieri l'11 febbraio del 2024 nella villa di Barreca, furono seviziate e uccise durante un folle rito di purificazione dal demonio, coinvolta anche la figlia, allora 17enne, della coppia, Miriam, processata separatamente, condannata in primo grado a 12 anni e 8 mesi e assolta in appello. È stata arrestata per omicidio la compagna di Marco Pennesi, il 62enne rinvenuto da un cugino in un lago di sangue all'interno del suo appartamento a Civitanova Marche, in provincia di Macerata. La donna, la 33enne Isabella Di Mattia,

è stata trasferita nel carcere di Villa Fastigi di Pesaro. Secondo la prima ricostruzione degli inquirenti, il delitto sarebbe avvenuto al culmine di un violento litigio tra i due nel pomeriggio di mercoledì. A rafforzare questa ipotesi, il racconto di una coppia di condomini che ha sentito urla e forti rumori provenire dall'abitazione. Fin dalle prime ore di indagine, gli investigatori si erano concentrati sulla posizione della donna che era stata portata in commissariato per essere interrogata. Poi l'arresto. Dopo due ore di interrogatorio, Di Mattia avrebbe confessato: l'ho ucciso io, mi ha aggredito e mi sono difesa. Sono durati appena un'ora gli arresti domiciliari concessi a Genti Beriscia, il 26enne albanese accusato di avere provocato la morte di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale rimasta vittima di un incidente avvenuto a Peschiera Borromeo nel Milanese la sera del 22 giugno. Il giovane era stato scarcerato solamente nella mattinata del 2 luglio, ma l'autorità giudiziaria ha disposto il suo immediato ritorno in cella. Alessandro Bastoni gioca in difesa. Le indiscrezioni delle scorse ore sono confermate. Il calciatore non si presenterà all'interrogatorio fissato per oggi. Lo ha reso noto il suo difensore, l'avvocato Salvatore Scuto, precisando che il giocatore si avvale della facoltà di non rispondere. Una scelta praticamente annunciata dopo che lo stesso Scuto aveva già sottolineato di come si sarebbe trattato di un invito a comparire al buio. Le previsioni del tempo di oggi: la pressione torna ad aumentare a partire dal nord. La giornata è contrassegnata da generali condizioni di bel tempo al centro nord, con cielo sereno o poco nuvoloso e temperature in aumento. Il tempo sarà instabile sul Cilento, Calabria e Sicilia e Sardegna meridionale, con locali temporali. I venti soffieranno dai quadranti settentrionali, mari calmi o poco mossi. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: C'è una nuova puntata del nostro almanacco radiofonico che sta cominciando adesso. È quella targata 3 luglio, dove a tutti voi rinnovo il benvenuto all'ascolto.

0: accadde oggi.
1: 3 luglio 1866, la guerra austro-prussiana viene decisa nella battaglia di Königgrätz, che renderà la Prussia la nazione germanica predominante a discapito dell'Austria. 1938, record del mondo di velocità per una locomotiva a vapore, stabilito in Inghilterra dalla Mallard, che raggiunge la velocità di 203 km orari. 1953, l'alpinista tirolese Hermann Bühl raggiunge la vetta del Nanga Parbat, 8125 metri. 1962, in seguito ad un referendum, la Francia dichiara l'indipendenza dell'Algeria. 1964, il presidente statunitense Lyndon Johnson firma il Civil Rights Act, che proibisce la segregazione nei luoghi pubblici. 1969, rivolta di Corso Traiano a Torino, forti cariche di polizia accompagnano una manifestazione operaia, per certi versi è l'inizio anticipato dell'autunno caldo. 1976, Uganda, un comando israeliano libera gli ostaggi dell'Airbus, dell'Air France, nell'aeroporto di Entebbe. 1985, Francesco Cossiga presta giuramento come ottavo presidente della Repubblica. 1988, la nave da guerra della Marina statunitense Vincennes abbatte un Airbus della Iran Air in volo sul Golfo Persico, uccidendo le 290 persone a bordo. 2005, il Partito Democratico Albanese di Sali Berisha vince le elezioni politiche in Albania e lo stesso giorno la sonda spaziale Deep Impact lancia il modulo Impactor diretto a 37.000 km orari contro la cometa Temple 1 con l'intenzione di provocare un'esplosione all'interno di questa. La Deep Impact, che rimarrà a circa 500 km di distanza, potrà fotografare il processo ed inviare i dati alla Terra. L'Impactor raggiungerà la cometa il giorno dopo, il 4 di luglio. 2006, un'alluvione devasta il Vibonese, causando morti e ingenti danni ad industria e agricoltura. E per concludere questa pagina del nostro almanacco, 3 luglio 2010, in Congo un camion cisterna esplode vicino al villaggio di Sange. Saranno almeno 331 i morti.

0: scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: Un sistema per combattere i parassiti delle piante era fino al 1870 già in uso fin dall'antichità ed era un liquido ricavato da particolari estratti vegetali che agiscono come repellenti degli insetti. Era molto valido come rimedio, ma la produzione era scarsa, quindi di limitato impiego. In Francia, prima della Rivoluzione francese, gli agronomi misero a punto una sostanza a base di nicotina utilizzando foglie di tabacco. Il liquido veniva spruzzato sulle piante ed era capace di uccidere gli afidi. Tuttavia, la chimica pur avanzata fino al 1870 aveva fatto molto poco per debellare le distruzioni nelle varie colture. A stimolare i laboratori fu la gravissima malattia che colpì la vite, che in alcuni paesi era una fra le più importanti risorse dell'agricoltura. La peronospora, un fungo parassita, si abbatté come un flagello. Fu allora che i laboratori di chimica inventarono il primo antiparassitario, il polisolfuro di calcio, il cosiddetto verde rame. Ancora più micidiale, nel 1845 era stato un altro fungo che fece strage nelle colture di patate, soprattutto in Irlanda, dove questa era l'alimento più utilizzato nelle povere mense. La carestia provocò la morte di 1 milione di persone e altrettante emigrarono. Bisogna anche dire che nei confronti di questi prodotti chimici gli agricoltori erano molto diffidenti. A poco serviva illustrare i benefici degli antiparassitari. In Italia ci volle la spregiudicatezza di Cavour, iniziando a girare mezza Europa per carpire i segreti dell'agricoltura. Prima di tutti fu lui a usare questi ritrovati nelle sue grandi proprietà, spesso rischiando moltissimo fino alla bancarotta, con il sollazzo dei vecchi conservatori piemontesi, il cui motto era «lasciamo le cose come stanno, non ricorriamo alle diavolerie». Gli anticrittogammici antiparassitari erano per loro diavolerie e la peronospora la si combatteva solo con le processioni o con il curato di campagna che benediceva le viti, che però servivano poco e non riuscivano in quegli anni a impedire la distruzione dei raccolti. Tuttavia, però, quelli che avrebbero usato gli antiparassitari iniziarono progressivamente ad aumentare di numero. E verso il 1890 i laboratori e le industrie chimiche iniziarono a produrre grandi quantità di antiparassitari e di diserbanti, persino ad azione selettiva, utilizzando vari prodotti. Purtroppo non si era ancora giunti a un prodotto capace di resistere alle piogge che dilavava subito quelle sostanze. Un pesticida più moderno e ad alta efficacia fu poi il DDT. Ma di questo parleremo in un'altra puntata.
0: Gospel Jukebox.
1: Dove oggi Luca Durante canta Amo te.

0: dizionario biblico.
1: Del bagno fatto per pulizia personale o per rinfrescarsi non è che si parli molto nella Bibbia, mentre vi sono vari riferimenti alle abluzioni parziali. Nelle Sacre Scritture si parla poi per lo più di bagni rituali di purificazione in caso per l'appunto di impurità cerimoniale.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: La nostra trasmissione infatti si conclude qui. Io ringrazio tutti voi per l'ascolto e vi rimando come sempre al numero di domani. Sempre qui sulla nostra radio, sempre a quest'ora. Ciao!

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 33 minuti.
1: Carmen Zammataro
2: e Mario Calvagno.
1: Per l'intervista di oggi è con noi in collegamento il professor Saverio Scuccimarri, pastore, docente della Facoltà Adventista di Teologia e direttore della redazione religiosa della casa editrice ADV. Ciao Saverio, benvenuto.
2: Ciao Saverio.
3: Ciao Carmen, ciao Mario, buongiorno a tutte e a tutti.
1: Grazie.
2: Le edizioni ADV pubblicano la traduzione italiana della guida allo studio personale della Bibbia e alla condivisione in gruppo, la cosiddetta Scuola del Sabato.
1: Viene utilizzata nelle riunioni di culto del sabato dalle chiese cristiane avventiste di tutto il mondo nella lingua di ogni paese.
2: È il terzo ciclo del 2026 che si concluderà alla fine di settembre, ha per titolo Le lettere di Paolo ai Corinzi, l'essenza della vita cristiana e il messaggio della croce.
1: Saverio, possiamo contestualizzare la città di Corinto ai tempi paolini con la sua cultura e i suoi costumi?
3: Sì, è importante farlo, perché se non lo si fa non si capiscono molto alcuni passaggi della lettera di Paolo,
2: lettere,
3: perché ne stiamo guardando due.
1: Sì.
3: Allora, intanto bisogna sapere che Corinto era una grande città al tempo di Paolo ed era la capitale dell'Acaia, cioè nella parte meridionale della Grecia. Era considerata una grande città al pari di Atene, praticamente, perché voi pensate che all'epoca aveva 700.000 abitanti. 700.000 abitanti all'epoca era tanto,
2: certo,
3: era una città immensa. E in questa città vivevano, pensate, 400.000 schiavi, e in più era una città multietnica, diciamo così, e multiculturale. C'erano romani, c'erano greci e c'era anche un'importante colonia ebraica. La città di Corinto, proprio perché era una grande città greca, era anche una capitale culturale importante, ripeto, quasi della stessa importanza di Atene,
2: sì, sì.
3: Però era anche una capitale religiosa, c'erano dei culti importanti, tra cui il culto di Afrodite, che prevedeva la prostituzione sacra, cioè c'erano delle sacerdotesse che il rito prevedeva proprio l'unione sessuale con coloro che in qualche modo offrivano il culto alla dea. E quindi un po' per questo, un po' perché nelle grandi metropoli succede, praticamente anche a Corinto lo stile di vita era uno stile di vita molto libero. Poi a volte poteva anche essere uno stereotipo, cioè non tutti avevano questo stile di vita, però voi per avere un'idea tenete conto che a quell'epoca, per dire che una persona era di facili costumi, si diceva che quella persona corintizzava.
1: Ecco, sì.
3: Questo per darvi l'idea di quella che era la visione della moralità di quella città.
2: Certo.
3: Ecco, la chiesa di Corinto, forse posso aggiungere qualcosa sulla chiesa, se volete.
1: Sì,
2: sì.
3: La chiesa di Corinto era stata fondata da Paolo verso gli anni 50 e praticamente era un po' uno specchio di quella città, cioè all'interno della chiesa di Corinto si trovano a convivere diversi gruppi sociali, ci sono schiavi, ci sono ebrei, ci sono padroni greci, padroni romani, e questo crea una serie di tensioni.
2: E allora quali sono i problemi principali, i problemi più seri, diciamo così, che la Chiesa cristiana di Corinto si trova ad affrontare e che Paolo poi tocca in queste sue due lettere?
3: Allora, il problema principale, sostanzialmente, da cui derivavano tutti gli altri problemi, erano le fazioni, perché la Chiesa di Corinto era stata fondata da Paolo in un suo viaggio missionario. Poi dopo, però, Paolo ci ha lasciato Apollo. Apollo ha continuato, diciamo, un'opera di, come dire, volendo usare una metafora, Paolo ha piantato e Apollo ha innaffiato. Tra l'altro è una metafora che usa proprio Paolo stesso.
2: Sì, sì, sì.
3: E poi dopo ci è andato anche Pietro, probabilmente. Per cui questo fatto che tre leader importanti fossero passati per quella città fa sì che si creano proprio tre partiti politici, uno di Paolo, uno di Pietro e l'altro di Apollo. E poi ne nasce un quarto, va bene, un quarto partito che, volendo mettere pace fra gli altri tre, finisce per diventare un quarto partito, che si chiama il Partito di Cristo.
1: Ecco.
3: Ecco, e quindi diciamo che queste divisioni poi creano tanti problemi all'interno della comunità, e quindi di sapori vari, per cui non riescono a vivere, si scomunicano a vicenda, non riescono a vivere il momento della comunione, o come lo chiamiamo, diciamo, nella Chiesa Adventista, il momento della Santa Cena, non riescono a viverlo con il giusto sentimento di accoglienza e di unità. E a tutto questo poi ci sono tutta una serie di altre questioni che si aggiungono, a volte questioni di immoralità.
2: Sì.
3: Ci sono casi di immoralità, ci sono anche situazioni in cui non sanno i corinti stessi bene come comportarsi, quindi chiedono a Paolo delle delucidazioni rispetto ad alcuni comportamenti da adottare in chiesa. Ecco, per cui tutte queste, diciamo, sono le circostanze che rendono necessaria una lettera da parte di Paolo.
2: Certo.
3: Anzi due, perché
2: sì,
3: poi gliene
2: sì,
3: manda
2: sì.
3: una, a distanza di un anno gliene manda un'altra.
2: Certo. Bene, allora riprenderemo questo tema fra poco. Mario Calvagno
1: e Carmen Zammataro, riprendiamo l'intervista di oggi con il professor Saverio Scuccimarri, pastore, docente della Facoltà Adventista di Teologia e direttore della redazione religiosa della casa editrice ADV.
2: Sì, nel primo segmento abbiamo visto più o meno le condizioni e le situazioni vissute nella città di Corinto a livello sociale e poi anche nella chiesa, nella stessa chiesa di Corinto.
1: E continuiamo quindi al capitolo 13 della prima lettera ai Corinzi. Paolo scrive quello che viene definito l'inno all'amore. Allora, Saverio, qual è il messaggio che l'Apostolo intende lanciare con le sue parole?
3: Intanto vorrei dire che questo inno all'amore è uno dei testi più noti della Bibbia. Anche chi la Bibbia non l'ha mai letta, insomma,
1: sì.
3: Non è una persona particolarmente religiosa, se in occasione dei matrimoni non va solo a ricevimento ma va anche in chiesa, diciamo, è una delle letture che più frequentemente viene proposta ai matrimoni, proprio perché è un inno all'amore. E perché lo scrive? Lo scrive perché, come vi dicevo, all'interno della chiesa di Corinto ci sono tutta una serie di rivalità, ci sono queste fazioni, e queste fazioni, ognuna di loro pensa di avere la verità e di interpretare nel modo corretto sia il Vangelo che la vita cristiana, e per cui si sentono ognuno superiori agli altri, quindi in nome della verità si sentono in diritto di scomunicare gli altri, di non riconoscerli. E allora ecco perché Paolo scrive quest'inno all'amore, per dire che, d'accordo, la verità è importante, come dire, avere anche una certa attenzione ai comportamenti, all'ortodossia, all'ortoprassia. L'ortoprassia sarebbe il corretto modo di agire,
2: sì, sì.
3: Però al di sopra di tutto questo viene l'amore. E l'amore, Paolo non lo canta quest'inno, io dico canta perché sarebbe proprio da cantare, anzi sono stati fatti anche diversi canti su queste parole, però lui scrive quest'inno proprio per spiegare che l'amore al quale lui si riferisce non è solo un sentimento, ma è un qualcosa di molto più grande, è un'attitudine, come dire, di totale orientamento verso l'altro, no? Dove io capisco che nell'altra persona che mi sta accanto, anche se è diversa da me, c'è un tesoro grandissimo, e quindi io, se amo me stesso, devo amare l'altro con tutto me stesso. E quindi poi vengono date in quest'inno delle indicazioni pratiche: non essere invidioso, non essere geloso, amare, gioire con l'altro, soffrire con l'altro. Ecco, vengono date, diciamo, tutta una serie di caratteristiche molto pratiche di quest'amore così grande che la Bibbia chiama agape. No, è proprio l'amore di Dio di cui anche l'essere umano è capace di provare, perché nell'essere umano c'è un'immagine di Dio, c'è un'impronta di Dio.
2: È chiaro. Beh, siamo in conclusione. Allora, Saverio, quale valore possono rappresentare, a tuo parere, le due lettere ai Corinzi per i cristiani di oggi, per noi?
3: Beh, allora, la prima lettera ai Corinzi, secondo me, è bella, perché oltre appunto all'inno all'amore di cui abbiamo parlato, nel capitolo precedente, nel capitolo 12, c'è una bella immagine che usa Paolo, l'immagine del corpo di Cristo. Lui dice che la Chiesa è come un corpo che ha tante membra, tutte queste membra sono diverse le une dalle altre, hanno anche funzioni diverse, però hanno tutte bisogno l'una delle altre. Il corpo ha bisogno di tutte le sue membra, sia di quelle considerate più importanti, ma anche di quelle considerate invece meno necessarie. Ha bisogno di tutto quanto perché solo così è completo. E quindi questo testo è formidabile, no? Perché è un inno, anche questo è un inno, secondo me, è un inno all'inclusione, cioè al fatto che nella Chiesa noi non possiamo rinunciare agli altri. Non bisogna rinunciare agli altri, no? In nome di nessuna verità. Ecco, non bisogna essere così intransigenti da voler rinunciare, mandare via delle persone solo perché sono diverse, perché non ci piacciono. Va bene, perché in realtà la Chiesa ha bisogno di tutti quanti, con i propri doni e anche con i propri limiti. E proprio perché tutti quanti abbiamo dei doni e dei limiti, tutti quanti abbiamo bisogno gli uni degli altri. Quindi
2: Certo.
3: questo è sicuramente un tema bello della prima lettera. Nella seconda lettera ai Corinzi, invece, è bello perché Paolo lì cerca di giustificare, perché diciamo le varie fazioni che erano, non quella di Paolo, ma quelle che erano degli altri, diciamo, tendevano a qualificare l'apostolicità di Paolo, no? Cioè a non riconoscere che lui fosse un vero apostolo. E quindi nella seconda lettera ai Corinzi lui racconta tante belle cose riguardanti la sua vocazione, il suo ministero. E quindi è molto bello leggerla perché secondo me da queste parole di Paolo si può capire tanto, si può imparare tanto in merito alla vocazione che Dio ci rivolge, ai piani che Dio ha per la nostra vita e anche al modo in cui, nonostante le difficoltà, Dio ci guida sia nella vita che nella missione.
2: Certo. Bene, questi che abbiamo visto sono solo alcuni, ovviamente, dei temi delle lettere di Paolo ai Corinzi, l'essenza della vita cristiana e il messaggio della croce, il terzo ciclo trimestrale 2026 della guida allo studio personale della Bibbia e alla condivisione in gruppo, che, come dicevamo, è tradotta e pubblicata in Italia dalle edizioni ADV e conosciuta anche come Scuola del Sabato.
1: Per informazioni potete contattarci al numero 800 098 650 oppure inviate un messaggio, un vocale, WhatsApp al 348 222 72 94.
2: E inoltre potete ottenere gratuitamente nuovo materiale illustrativo di approfondimento ogni settimana sul sito sdsministeriPersonali.chiesaavventista.it.
1: Ringraziamo e salutiamo il professor Saverio Scucimarri, pastore, docente della Facoltà Avventista di Teologia e direttore della redazione religiosa della casa editrice ADV. Ciao Saverio, grazie mille, alla prossima.
2: Ciao Saverio.
3: Ciao, ciao, arrivederci.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 51 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: La lettura di oggi è tratta dalla seconda lettera di Paolo a Timoteo, capitolo 2, versetto 13, dove è scritto: «Se siamo infedeli, egli rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso». La riflessione anche oggi è a cura di Sergio D'Ascenzo. Paolo prosegue le raccomandazioni a Timoteo e parla ora della possibile infedeltà come frutto della nostra miseria umana. Si tratta di un'eventualità purtroppo frequente nella nostra vita, anche quando, grazie al sacrificio di Cristo che ha pagato per la nostra colpa e ha subito la condanna al posto nostro, abbiamo iniziato il nostro percorso con Cristo. Questa volta l'Apostolo sta però sottolineando non la nostra miseria, siamo infatti ancora peccatori, quanto piuttosto la fedeltà di Dio. Egli resta fedele anche quando noi non lo siamo, poiché Dio non ci ama perché lo meritiamo, né resta fedele in ragione della nostra fedeltà assoluta e costante di cui siamo incapaci. Egli agisce per amore di se stesso. Questo non solo dimostra che il piano di Dio, che include la promessa del riscatto e la vita eterna per coloro che sono suoi, non è altro che la dimostrazione del suo grande e incondizionato amore, ma dà sicurezza ai suoi, perché Dio è Dio, non un uomo. Egli non cambia, resta fedele.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e benvenuti ad un diamante al giorno. Leggiamo da Prima Timoteo capitolo 1 versetto 15 e dice: certa è questa affermazione, è degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori. Quale conoscenza? Blaise Pascal ha scritto: per un uomo è tanto pericoloso conoscere Dio senza conoscere la propria miseria, quanto conoscere la sua miseria senza conoscere il Redentore che può guarirlo da essa. Non possiamo che sottoscrivere l'affermazione di questo filosofo cristiano. Infatti, chi avesse una certa conoscenza di Dio che non lo portasse a considerare il proprio stato di peccatore davanti a lui, possederebbe solo una conoscenza intellettuale e inutile. E sarebbe ancora peggio se questa pretesa conoscenza gli facesse credere che essa basti per rendergli Dio favorevole. Una conoscenza di questo tipo, che indurisce il cuore, è veramente pericolosa, perché l'avvenire eterno di chi la possiede è compromesso. D'altronde, conoscere soltanto la propria miseria, ossia il nostro stato di peccatori e di allontanamento da Dio, porterebbe allo scoraggiamento, perfino alla disperazione. Con questa conoscenza si correrebbe il rischio di rimanere concentrati su se stessi, e questo sarebbe sterile e demoralizzante. L'unica conoscenza utile è quella contenuta nella preghiera espressa, come sembra, dallo scienziato Newton alla fine della sua vita: mi conceda Dio di essere sempre convinto che sono un grandissimo peccatore e che Gesù Cristo è un grandissimo salvatore. Se realizzo il mio stato di perdizione e ciò mi spinge a porre la mia fiducia in Gesù Cristo, morto sulla croce per cancellare i miei peccati, allora posso essere perfettamente tranquillo per quanto riguarda la mia salvezza eterna. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, buongiorno, ben ritrovati. È il 3 luglio e dal Salmo 34 leggeremo il verso 7. L'angelo del Signore si accampa intorno a quelli che lo temono e li libera. Questo verso ci presenta una strabiliante manifestazione di Dio. Come possiamo leggere anche nel libro dell'Esodo, nel capitolo 14, al verso 19, l'angelo del Signore è, in effetti, il Signore. La sua protezione non si limita alla liberazione, perché il testo dice che l'angelo si accampa. Questo vuol dire che Dio si ferma in pianta stabile per mettere in atto la strategia che la situazione consente. Gloria a Dio! Se Dio è stabilmente presente nella nostra vita, la garanzia è quella di avere una protezione attiva sempre efficiente. Ma c'è la condizione. Dio si accampa intorno a quelli che lo temono. Significa che dobbiamo avere paura? No. Temere Dio ha un'accezione diversa. Significa rispettarlo, dargli la massima fiducia e metterlo al primo posto, al di sopra di tutto nella nostra vita. Al di sopra di moglie, marito, figli, lavoro, prestigio, ricchezza. Perché se Dio si accampa intorno a quelli che lo temono, non possiamo desiderare niente di meglio. Quando Davide si esprime con questo salmo, era appena scampato a Saul, che voleva ucciderlo. Poi si era rifugiato presso un re nemico e, siccome temeva di essere ucciso a causa della fama che lo precedeva, era terrorizzato e, per farsi ritenere innocuo, si era finto pazzo. Non solo la paura lo aveva confuso, ma si era umiliato con un'azione da vile. Eppure, questa strategia era l'espressione della protezione di Dio, perché è vero che Davide temeva il re Achish, ma temeva Dio più di lui e a lui si è rivolto per essere liberato.
2: Protetto da ogni lato è il titolo della riflessione di oggi. Tutte le volte che leggevo questo salmo, precisamente questo verso, mi fermavo a pensare: può Dio liberarci veramente da tutto e da tutti? Ho cominciato a leggere la Bibbia, il libro dei Re, e un capitolo mi ha aperto gli occhi. Nel secondo libro dei Re, al capitolo 19, è scritto che il re d'Assiria mandò a dire al re di Israele, Ezechia, che lo avrebbe attaccato. A questo aggiunse un bel po' di beffe e di insulti al Dio di Israele. Così Ezechia si stracciò le vesti, fece cordoglio e mandò dei servi a consultare il profeta Isaia, il quale gli disse di non temere, perché il Signore avrebbe dato il re di Assiria nelle sue mani. Ma altre minacce giunsero al trono di Ezechia. Questa volta il re salì al tempio, spiegò davanti all'Eterno la lettera di minacce del re Assiro e poi pregò il Signore. Il profeta Isaia mandò la risposta di Dio al re e fu impressionante. Ciò che ha attirato la mia attenzione è stato il verso 35, che dice che un solo angelo giunsero al trono di Ezechia. Questa volta il re salì al tempio, spiegò davanti all'Eterno la lettera di minacce del re Assiro e poi pregò il Signore. Il profeta Isaia mandò la risposta di Dio al re e fu impressionante.

0: che l'angelo uccise 4 assiri al secondo. Ciò significa, caro amico e cara amica, che davanti, dietro, a destra e a sinistra, non importa da dove ti attacchi il nemico, l'angelo dell'Eterno ti protegge da ogni lato. Oggi credi insieme a me che ciò che dice Davide nel Salmo 34 non è solo fantasia, ma la realtà di chi vive mano nella mano con Dio.
1: Il timore di Dio, contrariamente a quello che si può pensare, non è paura, ma profondo rispetto, totale riverenza. È uno stile di vita votato alla lode e all'adorazione. Non si può avere paura di Dio, e se la si ha, vuol dire che non abbiamo una relazione di figli. Dal punto di vista naturale si può temere un rimprovero di un padre. A volte la correzione può anche essere dolorosa, ma il fine è educare, correggere e aiutare a crescere. Questo aspetto era molto più chiaro in altre epoche. Oggi i padri sono più permissivi e i figli più spregiudicati. Tuttavia un buon padre cerca sempre di imprimere nei figli buoni principi. Ma tornando a quello che stavo dicendo prima, non si può avere paura di Dio. E se la si ha è perché non lo conosciamo. C'è un episodio che ho già raccontato, ma lo voglio condividere di nuovo perché rende chiaro il concetto. Stavo pregando nella pausa pranzo e stavo adorando Dio. Ad un certo punto ho sentito la sua presenza. Nello stesso momento un collega si era avvicinato per prendere qualcosa e io ho avvertito i suoi passi, prima lentamente verso di me e poi velocemente come uno che scappa via. E non ho dato importanza alla cosa, ho continuato ad adorare. Alla fine, quando sono tornato nella mia postazione di lavoro, questo collega molto turbato mi ha detto: «Ma Enzo, che stavi facendo prima? Stavi pregando?» Perché ero venuto a prendere una cosa, ma ho sentito una presenza molto forte e ho avuto paura. Gloria a Dio, ho pensato. La sua presenza l'ha sentita anche lui. Solo che mentre io come figlio lavato dal sangue di Cristo l'ho goduta, lui come non credente davanti alla santa presenza di Dio che non conosceva ha avuto paura. Quindi chi è figlio non avrà mai paura. Chi non lo è ha paura perché non lo conosce. Vi lascio riflettere su questa testimonianza, cari amici, e vi aspettiamo sempre domani allo stesso ora. Dio ci benedica.
2: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
3: Che cos'è la verità? Chiedeva Pilato a Gesù prima di lavarsene le mani, inaugurando una moda che dura tuttora, sospira Gramellini sul Corriere a margine dell'ennesimo cortocircuito tra fake e realtà. Una volta, fino a 2 anni fa, esistevano i fotomontaggi, una tecnica che richiedeva competenza sopraffina e tempo. Oggi apposite applicazioni gratuite appoggiate su un cellulare anche modesto permettono di ottenere risultati straordinariamente realistici anche senza vantare la minima competenza. Il risultato è un'inondazione di falsi spacciati per veri, un'invasione che, ribaltando la situazione, richiede impegno e competenza nella verifica onde evitare di cadere a ogni passo in un trabocchetto digitale. L'ultima a farne le spese è stata la Premier, che ha visto girare in rete una sua immagine falsa in déshabillé. Alcuni, forse gli stessi giustizieri del web che svelano i complotti più oscuri ma non sono poi capaci di seguire un ragionamento strutturato, hanno brandito a spada tratta la spada dell'indignazione. I giornali a ruota hanno amplificato la vicenda, riportando in primo piano il problema dell'uso distorto delle tecnologie, che a ben guardare hanno molto in comune con i talenti di evangelica memoria, strumenti e competenze, rappresentano nel bene e nel male opportunità e potenzialità a nostra disposizione, sta a noi decidere se e come usarla. Era una nota del nostro direttore editoriale Paolo Jugovac.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 10 minuti.
1: Mario Calvagno, iniziamo con Appuntamento con Dio di oggi. L'ingrediente segreto. L'ingrediente segreto è quello che viene invocato, viene propagandato anche a volte rispetto ad una pietanza, rispetto a un buon piatto. Un piatto magari creato da uno chef famoso, un ingrediente quindi che non viene dichiarato e che fa la differenza, insomma. Mi ricordo un lungometraggio a cartoni animati visto molti anni fa, dove appunto uno dei personaggi aveva creato in Cina una pietanza a base di spaghetti, perché sì, purtroppo sembra che gli spaghetti provengano da lì, non lo so, speriamo. Vabbè, vediamo di fare la pace un po' tra virgolette. E lì c'era, in questo piatto di spaghetti diventato famoso, celebre addirittura nella zona in cui lui viveva, c'era appunto l'ingrediente segreto che veniva tramandato da padre in figlio fino ad arrivare al nostro personaggio protagonista, e salvo poi scoprire che insomma questo ingrediente segreto era qualcosa di molto particolare, non come si immaginava e non come immaginava anche il nostro protagonista. Ho dato questo titolo, l'ingrediente segreto, al nostro appuntamento con Dio di oggi, proprio per arrivare anche ad una considerazione su qualcosa di particolare per tutte e tutti noi. L'ingrediente segreto. Sì. E andiamo con ordine. Marco capitolo 1 è quello che abbiamo iniziato già da qualche giorno nell'ambito dei Vangeli, e oggi vedremo i versetti da 21 a 28 in maniera particolare. E troviamo qui Gesù che arriva nella città di Cafarnao insieme ai suoi compagni, insieme ai suoi discepoli, ai suoi apostoli, in maniera particolare quelli che aveva già cominciato a scegliere pochissimo tempo prima. E arrivano proprio di sabato mattina, entrano nella sinagoga, il luogo di culto, dove Gesù si mette a insegnare. C'era questa possibilità per i maestri di poter aprire il rotolo della legge, quella che era la Bibbia, quella che per noi è l'Antico Testamento, così come lo chiamiamo oggi, ma che in realtà ha molto da insegnarci ancora. E Gesù insegna, proprio questo fa, e la gente rimane sorpresa da quello che Gesù diceva. Perché riporta qui Marco? Perché Gesù insegnava con autorità. Cosa significa insegnare con autorità? Gesù forse si metteva a gridare dentro la sinagoga, faceva lo sguardo cattivo, lo sguardo truce, guardando, diciamo così, con gli occhi storti quelli che stavano lì all'interno, per cercare di soggiogarli, cercare di bloccarli in qualche modo sotto questo suo potere che manifestava attraverso un autoritarismo, ecco. No, l'autorità appunto non è autoritarismo. Autoritarismo è qualcosa di diverso, è costringere gli altri a fare determinate cose, ad obbedire quasi con la paura rispetto a chi comanda. No, Gesù non comanda, Gesù ha autorità, non manifesta autoritarismo, manifesta qualcosa di completamente diverso. E allora mi ricordo qui la frase di Pilato, che quando Gesù gli dice di portare la verità, che lui manifesta la verità di Dio, ecco che il governatore romano risponde con grande ironia, quasi prendendo in giro Gesù, e gli dice: beh, che cos'è verità? E qui vorrei, senza ironia e senza prendere in giro nessuno, vorrei proprio avviarmi alla seconda parte di questo talk, porre proprio questa domanda. E allora, se non è autoritarismo, se non significa costringere gli altri, se non significa soggiogarli, beh, allora che cos'è l'autorità di Gesù? O ancora, che cos'è autorità? Lo vedremo fra poco. Ed eccoci alla seconda parte di Appuntamento con Dio di oggi. L'ingrediente segreto, avevamo detto il titolo e anche ci eravamo agganciati un po' alla storia degli spaghetti con un ingrediente così particolare che ne aveva decretato il successo nell'antica Cina in un lungometraggio a cartoni animati. E a parte la rivendicazione della invenzione, diciamo così, degli spaghetti rispetto all'Italia, insomma, dicevamo che avremmo cercato di scoprire invece nel Vangelo di Marco, capitolo 1, versetti da 21 a 28, di quale ingrediente segreto stavamo parlando. Abbiamo iniziato con la predicazione di Gesù in giorno di sabato nella sinagoga. Gesù che si reca insieme ai suoi, al suo gruppo appena costituito, e mentre predica sul rotolo della legge in pubblico, lì proprio davanti a tutti, in questo luogo di culto che era appunto la sinagoga, tra i presenti, tra coloro che erano seduti lì ad ascoltare la predicazione, c'è un uomo posseduto da un demonio che comincia a gridare. È seduto un uomo posseduto. Non è un gioco di parole, non è un gioco. Fra coloro che ascoltano la predicazione della Bibbia, lo ripeto, c'è un uomo che è posseduto dal demonio. E grida lì, risponde a Gesù, aggredisce in qualche modo Gesù, almeno in maniera verbale in questo momento, e dice: che cosa vuoi da noi, Gesù di Nazareth? Sei venuto per distruggere noi demoni? Io so chi sei tu, sei il Santo di Dio. Ecco, questa un po' per sommi capi la frase che viene urlata, che viene gridata, e Gesù ordina in maniera brusca, in maniera perentoria, in maniera tassativa, e dice: taci ed esci da quest'uomo. E alle parole di Gesù lo spirito maligno urla ancora, scuote violentemente l'uomo come in uno spasmo, in un ultimo spasmo, e poi lo lascia. Rimane libero quest'uomo, un uomo che magari era posseduto da tempo, che aveva avuto la sua vita condizionata da questa situazione. E all'ordine di Gesù lo spirito maligno va via. E allora gli altri, i presenti che stanno lì all'interno della sinagoga, rimangono spaesati, rimangono intontiti e non sanno cosa fare, quali considerazioni fare, e cominciano a discutere fra di loro su questo fatto che era accaduto. Beh, che tipo di dottrina è questa? Guardate, perfino gli spiriti maligni ubbidiscono ai suoi ordini. Ma è una cosa negativa? È una cosa positiva? Come mai? Ecco, c'è un po' tutto questo. E la notizia che Gesù aveva fatto questo miracolo di liberazione dagli spiriti maligni si sparge ovviamente in maniera molto veloce, non soltanto a Cafarnao, dove era localizzata, come dicevamo, questa sinagoga, ma si sparge per tutta la Galilea. E quello che qui è paradossale proviene proprio dal considerare da parte di queste persone chi fosse mai Gesù. Non avevano chiaro. Però ecco, lì dentro quella sinagoga c'era qualcuno che già sapeva chi fosse veramente Gesù, ed era lo spirito maligno, anzi lui dice noi. E mentre a noi può incuriosire la presenza di una persona posseduta dal demonio proprio all'interno di un luogo in cui si parla di Dio. Sì, ci può incuriosire, ce lo chiediamo, come mai? Beh, non è strano. anche laddove si parla di religione. Succede questo, e la storia, la cronaca, anche quella di oggi, non nomino niente e nessuno, neanche i fatti, le cose, ma credo che un po' tutti possiamo arrivarci a questo, a capire di cosa sto parlando. Ecco, anche oggi la cronaca dei giornali non manca certo di esempi di questo genere. Ed è come se quest'uomo posseduto fosse un uomo mascherato, e qui, anche qui, potrebbe diventare questo un esempio. Un uomo mascherato, ma davanti a Gesù queste cose non possono più sussistere. L'incontro con Gesù non permette più di indossare le maschere. Cristo è la verità, è Lui stesso la verità. Non che possieda la verità, ma è Lui la verità incarnata. E con questo mi ricollego al discorso di Ponzio Pilato: che cos'è verità, che dicevamo poc'anzi. La verità incarnata è Gesù, la verità che rende liberi, la verità che rende liberi, la liberazione dal male che avviene in quel momento. E per continuare ancora il discorso di poc'anzi, dicevamo che cos'è verità, ma anche che cos'è autorità. Da dove proviene l'autorità di Gesù, uno che insegna con autorità? E non è la prima volta, anzi questa è la prima volta in cui viene detto, ma non è la prima volta e non sarà l'unica volta in cui ci saranno queste considerazioni da parte della gente. Uno che insegna con autorità, non come i loro scribi, non come i farisei, che insegnavano sì, ma non avevano autorità, avevano autoritarismo, è diverso, volevano costringere. Ma Gesù insegna con autorità, cosa cambia? E qui l'ingrediente segreto del nostro titolo. Gesù insegna con autorità perché? Perché Lui vive ciò che insegna, Lui applica quello che dice, Lui dimostra con il suo comportamento, con il suo modo di parlare, con il suo sguardo, con la sua vita, che quello che Lui insegna è vero in se stesso. Lui lo vive e la sua autorità è così grande da ordinare allo spirito maligno di uscire fuori, e questo avviene. Ecco, ancora oggi queste parole del Vangelo di Marco vengono lette, vengono ascoltate, vengono commentate, come stiamo facendo anche adesso, e l'importante è che vengano applicate. Sì, ascoltare Gesù attraverso queste pagine, sentire le sue parole attraverso il nostro orecchio spirituale e considerarle attraverso il nostro cuore è la cosa più importante. Sentire l'autorità di Gesù che insegna, che dice quelle cose, che vive quelle cose, e a nostra volta, attraverso l'insegnamento del Figlio di Dio, poter vivere la nostra vita assaporando questo ingrediente segreto. Sì, non stiamo assaggiando un piatto di buonissimi spaghetti, dai, che siano stati inventati nell'antichità in Cina o in Italia. Gli spaghetti, insomma, poco ci deve importare, l'importante è che siano buoni. Ma non stiamo assaporando in questo momento un piatto di buonissimi spaghetti, stiamo, se lo vogliamo, assaporando l'ingrediente segreto in questo piatto spirituale, che è la parola di Gesù, che è molto buona. L'importante è che la mastichiamo, nella nostra vita spirituale. Che Dio ci benedica.
2: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
3: Un nuovo giorno di Angelo Maugeri. Nel 2013 Angelo Maugeri era ritornato al suo pubblico con Un nuovo giorno, il disco highlight scelto per voi in questo periodo. Ricco di testi profondi e sonorità contemporanee, non manca di collaborazioni con artisti noti nel panorama musicale. La traccia che stiamo per ascoltare ne è un esempio, perché possiamo sentire la voce di Manuel Moscati, partecipante di Amici 2011, insieme a quella del cantautore siciliano Angelo Maugeri. Un brano che scalda il cuore e ridona coraggio all'anima in cerca di Dio. Una storia di salvezza, di adozione a figli del Creatore, di puro amore. Dal disco Un nuovo giorno, ascoltiamo adesso la terza traccia. mentre mi colori dentro.
2: Disco Highlight. La notte.

Leggiamo insieme da Isaia capitolo 34 versetto 16. Cercate nel libro del Signore e leggete. E ancora Luca capitolo 11 versetto 28. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Se leggiamo la Bibbia senza preconcetti e con umiltà, Dio opera in noi per mezzo del suo Spirito che illumina la nostra intelligenza e il nostro cuore. Scopriamo che quel Dio che non possiamo vedere con i nostri sensi naturali è il Dio che ama senza eccezione tutti gli uomini. Egli si è rivelato nel Figlio, l'uomo Cristo Gesù, e in Lui si è avvicinato a noi. Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare coloro che credono in Lui, dando se stesso per cancellare i loro peccati. La Bibbia non è un libro come gli altri, è la parola di Dio data agli uomini. Voi l'avete letta, e se non l'avete ancora letta, fatelo immediatamente. Può realmente stravolgere i vostri concetti personali e la vostra vita nel profondo del vostro cuore.

incredibile fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento? Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

0: A Radio Logos. Sono le ore 15. Buon ascolto.
1: Siamo in compagnia del professor Fulvio Ferrario, docente alla Facoltà Valdese di Teologia di Roma. Buongiorno professore, grazie per essere ancora una volta con
2: buongiorno.
1: Noi. Ben trovato. Allora, prendiamo spunto quest'oggi da un articoletto che ho trovato su Vatican News, molto recente. Leggiamo il titolo: Dicastero, culto divino. Un laico non può tenere l'omelia neanche in casi eccezionali. È negativa la risposta del Dicastero per il culto divino e la disciplina dei sacramenti al quesito posto dai vescovi tedeschi. Nella lettera si legge che la proclamazione della parola nella celebrazione liturgica è inseparabile dalla missione ricevuta sacra, neanche in casi eccezionali. È negativa la risposta del Dicastero per il culto divino e la disciplina dei sacramenti al quesito posto dai vescovi tedeschi. Nella lettera si legge che la proclamazione

0: invitato proprio come evangelico in una chiesa cattolica in occasione proprio della celebrazione eucaristica, e addirittura mi è stato offerto la possibilità di rivolgermi alla comunità cattolica lì presente, cosa che mi fece molto piacere. Poi si leggono queste cose e uno dice: ma è cambiato qualcosa, ma in peggio, almeno dalla prospettiva evangelica protestante. Claudio?
1: Aspettati una lettera di sfida a te e il curato.
0: No, ora non c'è più, tanti anni fa. Allora, Fulvio Ferrario, ecco, una reazione anche sul piano razionale ma anche emotivo, no? Rispetto a questa notizia che abbiamo trovato.
2: Ma emotivamente, essendo io vivo in un'altra parrocchia, diciamo, sono poco turbato. No, una nota su quello che è successo a lei: per la verità esiste, credo dal 93, 1993, un direttorio ecumenico che non autorizza questo, cioè da quello che aveva fatto, che ho fatto anch'io tante volte, cioè una predicazione durante l'Eucaristia non è autorizzata. Può essere un'iniziativa personale del parroco, ma non è ufficialmente autorizzata sulla base di questo direttorio.
0: Immagino.
2: Che ormai è antico ma è ancora in vigore. Naturalmente qui stiamo parlando di un'altra cosa, ed è chiaro che Roma difende con le unghie e con i denti una situazione persa, secondo me, secondo la quale solo i presbiteri ordinati possono predicare, in modo da non favorire confusioni, perché lei capisce che se domani venisse autorizzato qualche laico qualificato, dottore in teologia magari, a predicare, poi verrebbe una dottoressa in teologia, perché anche questo incubo, secondo me, attraversa, è uno spettro che si aggira non per l'Europa ma per il mondo, per il nord del mondo, diciamo il sud del mondo anche nel cattolicesimo su questo è più conservatore. Ma qui là, si comincia con il laico, poi c'è la laica, poi non si sa poi come va a finire. Tra l'altro, quel tipo di richieste da parte di chi ha la responsabilità pastorale, cioè i vescovi, si basano sul fatto che ci sono pochi preti, predicazioni spesso tirate via, e al contrario c'è un esercito di laici e di laiche, di monache, suore, persone consacrate, e non, che sono preparatissimi, ma questi non vogliono mollare perché sanno che quello sarebbe proprio l'inizio della fine del monopolio clericale sulla liturgia, che difendono con tutte le loro forze come l'ultimo baluardo a danno della pastorale, perché naturalmente tu hai questo povero prete, l'ultimo dei moicani rimasto, che si fa 7 liturgie la domenica. Vi lascio immaginare, come dire, il pathos della 7ª predicazione, cioè quando ripete per la 7ª volta più o meno le stesse cose, se ha potuto prepararle, se ha avuto il tempo. Ecco, questa è la situazione. Da questo punto di vista sono solidale con le sorelle e i fratelli cattolici che vivono indubbiamente una situazione molto complessa.
0: Mi chiedevo se il fatto che un sacerdote ha questa esclusiva per quel che riguarda la celebrazione eucaristica non fosse sufficiente anche nella prospettiva cattolica più tradizionale, insomma, a tenere separate, no, il laicato dal mondo clericale, insomma. Claudio voleva aggiungere
1: forse
0: qualcosa?
1: Anche, voglio chiedere al professore, forse anche appunto questo baluardo che difende, ma anche la paura che appunto delle voci fresche possano poi intervenire anche sui fatti.
2: Ma certo, cioè, guardi, io dico questa cosa molto semplice: mi capita spesso di incontrare persone che si preparano al sacerdozio effettivamente non particolarmente motivate dal punto di vista teologico. Insegno in diverse facoltà cattoliche e non è che ci sia sempre, come anche nelle nostre, una motivazione altissima allo studio teologico, che è quello che prepara la predicazione. Al contrario, ci sono schiere, eserciti di laici e laiche, uomini e donne, che semplicemente non vogliono vivere in celibato, perché poi alla fine diventerebbero tutte sacerdotesse o sacerdoti domani, se

0: non ci fosse questo, veramente preparati ad altissimo livello, spesso, anche lì non sempre, non è che non basta essere preparati, ma devo dire che, ma a volte succede anche in ambito evangelico, ci sono persone che dispongono di borse di studio, di tempo eccetera per prepararsi a diventare pastore, e a volte si vede una motivazione elevatissima in persone che non diventeranno pastori, che non hanno un rapporto a tempo pieno con la Chiesa, ma che sono ansiose di conoscere, di capire. La nostra facoltà, io dico molto francamente, la nostra facoltà vive una nuova giovinezza da quando decine, centinaia di queste persone ci frequentano online, e per me è una grandissima gioia interloquire teologicamente con loro, una grande motivazione per il mio lavoro, e questo succede anche nella Chiesa Cattolica, ma bisogna difendere il Santo Graal del ministero celibatario. È anche una questione di potere. Quante volte esiste nella Chiesa Cattolica, questi possono predicare, no? I diaconi permanenti, cioè sono delle persone ordinate che non celebrano l'Eucaristia, normalmente sono sposate e vengono ordinate magari già in un'età avanzata, però anche lì c'è sempre un po' il conflitto con la figura sacerdotale, la quale dice: ma insomma, io sono il sacerdote celibe che celebra l'Eucaristia, tu sarai al massimo un assistente. E quindi la frustrazione di questi, sovente, non sempre anche lì, ma sovente ben formati teologicamente, mordono un po' il freno. Quindi è una situazione, secondo me, molto sofferta, che ha la sua radice nella difesa di una realtà, cioè il sacerdozio maschile celibatario, che secondo me, ma vabbè, sono i fatti degli altri, per carità, facciano come credano, però a me sembra che per la Chiesa Cattolica, io se fossi, mettiamola così, come se fossimo al bar, se fossi in loro non avrei la minima esitazione, cioè ordinerei uomini e donne via il celibato, e il ministero cattolico secondo me avrebbe uno scatto dal punto di vista teologico, poi avrebbe altri problemi, certo, che certo. Ci sono anche adesso.
1: Allora, abbiamo fatto anche un riferimento indiretto alla realtà evangelica, verrebbe anche da dire che uno dei motivi per cui il movimento valdese medievale ha avuto un momento di dissenso e quindi poi dopo alla fine si è di fatto è stato espulso, ecco, era proprio il tema della predicazione della parola di Dio, del Vangelo da parte dei laici. Non era l'unica motivazione, ma questa era una motivazione importante, e stiamo parlando del Medioevo, quindi insomma la storia è abbastanza...
0: È una storia lunga.
1: Non è iniziata ieri, però possiamo domandarci onestamente qual è la realtà, appunto, che constatiamo nel mondo evangelico, nelle chiese evangeliche, dove appunto da sempre i laici hanno accesso alla predicazione. Come sta la situazione? Perché non è che tutto sia rosa e fiori, verrebbe da dire. Torniamo a parlare con il professor Fulvio Ferrario della Facoltà Valdese di Teologia di Roma. Ci siamo lasciati prima della canzone con un riferimento a quello che è la situazione nelle chiese evangeliche, dove invece l'omelia o la predicazione può essere svolta, ed è svolta di fatto spesso anche dai laici. Non mancano i problemi, però, e credo che le facoltà di teologia sono anche lì per aiutare i laici a offrire un servizio all'altezza, insomma, anche, direi, soprattutto nella predicazione. Vediamo un po' che ne pensa il professor Ferrario su questo e qual è la realtà delle nostre chiese.
0: Mi spiace di dover introdurre un tema un po' complesso, però credo proprio che la prima cosa da dire sia che noi usiamo la parola laico come concessione alla debolezza della carne, cioè al linguaggio italiota. Perché in realtà nella Chiesa evangelica, non essendoci preti, non ci sono neanche laici, cioè è una distinzione. Diciamo che ci sono persone che non sono pastori, ma il pastorato, la figura del pastore, è una incarnazione storica del ministero cristiano, ricalcata un po' sul sacerdozio cattolico con enormi modifiche teologiche. Diciamo che nella Chiesa evangelica il ministero della parola è esercitato da persone che molto spesso che non lo fanno a tempo pieno. A volte, perlomeno nella mia chiesa, nella chiesa valdese, c'è il malvezzo proprio, la cattivissima, pessima abitudine di dire: ma da noi tutti possono predicare, come se fosse una questione di democrazia o mica democrazia. No, possono predicare coloro che la chiesa ha mandato. E questo lo dicono anche i vescovi tedeschi. Il problema è che Roma non vuole mandare certe persone, vuol mandare solo delle altre. Ma coloro che la Chiesa incarica, cioè ci deve essere un incarico ecclesiastico. La Chiesa e i protestanti hanno sempre contestato il fanatismo, per cui chiunque si ritenga investito dallo spirito parla in pubblico. Il predicare in pubblico richiede un'approvazione ecclesiastica. Questa approvazione presuppone, nei casi migliori, una certa preparazione, perché tu offri un servizio che è l'interpretazione della scrittura nell'oggi, questa è la predicazione, e per questo ti devi preparare studiando la Bibbia e riflettendo teologicamente. E qui le facoltà teologiche possono offrire un notevole servizio.
1: Ecco, professore, la fermo un attimo, perché se non si fa così, sì, succede che a volte ascoltiamo delle predicazioni che sono poco più di parafrasi del testo biblico, in genere peggiorando il racconto evangelico, il racconto biblico. Ma oppure una rischio, sorta di flusso di coscienza, che Dio ce ne scampi, vorrebbe dire.
0: Sì. E purtroppo c'è anche... Esatto, cioè lei ha descritto due fenomeni molto frequenti, seri. C'è anche qualcosa di peggio, perché il fanatico che si ritiene direttamente preso dallo spirito e inizia a delirare o comunque a sequestrare la coscienza, questo è anche il problema, cioè sequestrare la coscienza dell'altro usando l'autorità che gli proviene dalla posizione, essere davanti, insomma, eccetera. Questo è un rischio non da poco. Naturalmente non basta aver studiato teologia per esserne immuni, non voglio neanche dire che quattro libri ti rendono una persona responsabile, sarebbe troppo bello, ma almeno la fatica quotidiana della teologia ti rende attento al fatto che l'ispirazione da parte di Dio stesso, la luce dello Spirito Santo, non è in contrasto con uno sforzo umano e terreno, umile anche, di apprendere, ascoltare il testo che parla anzitutto a te. Guardi, segnalo solo un fenomeno, questo però che coinvolge tutti i pastori, a cominciare da quello che sta parlando. Io invito le persone a esaminare criticamente l'uso del pronome personale noi durante le prediche, cioè quando il pastore dice noi siamo fatti così, noi siamo fatti così, noi facciamo questo, noi facciamo quest'altro. Ecco, se voi lo esaminate un po' in controluce, vedete, si capisce chiaramente che il pastore intende voi, dice noi, ma intende voi. Ecco, anche imparare questo, imparare il noi, imparare che noi parliamo in nome di Dio. Questo sì, niente po' di meno, non siamo dei professorini che spiegano, questo accade altrove, ma nella predica si parla nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e niente meno, però non siamo nessuno dei tre e quindi l'Evangelo è rivolto anzitutto a noi. Questa è una profonda verità della quale formalmente siamo consapevoli, ma spesso tendiamo a dimenticare e ci identifichiamo come se fossimo noi il profeta Geremia, capito? O Paolo.
1: Chiarissimo. Allora, magari lo riprenderemo questo discorso, perché purtroppo il tempo sta per terminare, però vorrei segnalare l'opportunità di una preparazione che la facoltà valdese, ma io direi anche la facoltà avventista, offrono a coloro che hanno piacere di prepararsi per una predicazione, per una testimonianza più rigorosa, che non significa appiattirsi all'aspetto esclusivamente razionale, ma certamente con una base assolutamente fondata della comprensione della parola di Dio. Lei ha detto giustamente la predicazione del Vangelo nell'oggi, credo che sia molto importante. Allora vorrei ricordare il sito della Facoltà Valdese, che è possibile frequentare anche online, facoltavaldese.org, e per chi fosse interessato in una zona, diciamo, avventisti e dintorni, villaaurora.it. Questo è invece il sito della facoltà avventista. Professore, su questi temi ci ritorneremo naturalmente.
0: Grazie.
1: A risentirci. Grazie. Paolo Nasso, quest'oggi partiamo con le tensioni sulle basi NATO. Questo è il titolo del Corriere. E la cosa che personalmente mi ha colpito di più di quello che ha detto Rutte, il segretario generale della NATO. Lui dice che la NATO è una piattaforma di proiezione della potenza per gli Stati Uniti d'America. Poi naturalmente c'è gli aerei che vengono utilizzati, poi bisogna vedere come e perché, ma insomma, ecco, un tuo commento su questa situazione. Poi c'è il sospetto che quello che ha detto Rutte in realtà gliel'ha messo in bocca direttamente il presidente degli Stati Uniti, non lo so, vediamo un poco la tua idea.
2: Allora, premesso che è una questione molto complicata, noi dobbiamo abituarci a un mondo totalmente diverso da quello che abbiamo analizzato sino a ieri. Sino a ieri parlavamo di patto atlantico, quindi di un'alleanza alla pari tra due grandi potenze che si rispettavano, una potenza, diciamo, grosso modo europea e la potenza nordamericana, che a partire dalla Seconda Guerra Mondiale avevano creato un rapporto di affinità culturale e politica così forte da esprimersi anche in un patto militare, il patto atlantico. Questa cosa è finita, ed è finita per sempre. Cioè, anche se continuerà ad esistere un organismo sovranazionale nominato NATO, non sarà più l'espressione di un patto storico, decisivo, difficilmente controvertibile, quale è stata la NATO dal 1945 all'epoca di Trump. Fatta questa premessa, le ipotesi sono diverse. Allora, innanzitutto c'è un elemento di oggettiva gravità. 500 aerei che partono per azioni militari, sia pure indirette o di accompagnamento per un intervento militare americano in Iran, dovevano essere, nella misura in cui coinvolgevano basi italiane, dovevano essere oggetto di un voto parlamentare. Questo è un fatto incontrovertibile. Sono stati voli di accompagnamento, voli secondari, non operativi, però la dimensione dello sforzo bellico in un'azione bellica mirata contro l'Iran doveva essere oggetto di un voto, nella misura in cui le basi, a cominciare da quella di Sigonella, proviene in Catania, venivano utilizzate. E questo non è accaduto. Quindi ha buona ragione l'opposizione per convocare la Premier in Parlamento e chiederle una sua visione dei fatti. Del resto, poi, la questione che si pone è: quali sono stati i fatti? Qual è stata la ratio di questa dichiarazione? E qui ci sono due ipotesi molto diverse tra loro, quasi all'opposto. Una l'accennavate, cioè che sia una vendetta trasversale di Trump che vuole mettere in difficoltà la Meloni e quindi fa dire a un suo uomo, il segretario generale della NATO per l'appunto Rutte, che l'America ha utilizzato tranquillamente le basi italiane con la compiacenza silenziosa della Premier, sapendo che questa semplice notizia avrebbe creato un caos in Italia, un dibattito molto difficile, molto aspro, e avrebbe messo in ulteriore difficoltà la Premier, che già lo è per altre ragioni. C'è però una seconda ipotesi di segno diverso, che in qualche modo invece, forse con un tocco di ingenuità, Rutte abbia voluto fare questa affermazione per dire che i rapporti tra Stati Uniti e Italia alla fine non sono stati così male, non sono così male, e bisogna correggere quest'idea del tycoon oggi contro la sua ex prediletta, perché in realtà l'ex prediletta, la Premier Meloni, nel suo piccolo ha fatto quello che ha potuto, cioè ha lasciato questi 500 aerei in qualche modo partissero. Quindi sono due letture diverse, molto diverse,
1: ecco,
2: l'una dall'altra.
1: Prendendo in considerazione,
2: non abbiamo strumenti per decidere quale delle due sia la più veritiera.
1: Prendendo in considerazione la seconda ipotesi, ma insomma, perché allora giorno dopo giorno Trump continua a lamentarsi non solo della Meloni, ma anche degli altri paesi europei, se di fatto Rutte l'ha detto, c'è stata una ampia collaborazione, addirittura straordinaria collaborazione, E allora perché? Come si spiega questo pianisteo giornaliero del presidente americano?
2: Insomma? Elementi caratteriali e gioco delle parti. Da una parte c'è l'elemento caratteriale. Trump è un personaggio che, ormai l'abbiamo capito, non agisce soltanto con la logica della razionalità politica, ma c'è un surplus di emotività, di rancore, decisionismo, autoritarismo. È l'autocrate, rappresenta in pieno l'entità autocratica che risponde solo a se stessa. Del resto lo ha detto egli stesso quando ha detto: il mio potere non ha limiti se non quello dettato dalla mia coscienza. Di fronte a una frase così è chiaro che Trump può fare quello che vuole nella sua bolla immaginaria, nella sua autolegittimazione messianica, vorrei dire, senza rendere conto a nessuno. D'altra parte, per fortuna, esistono ancora degli organismi di garanzia, dei bilanciamenti, e allora è chiaro che si gioca la parte del poliziotto cattivo e del poliziotto buono. Trump fa la voce grossa e l'ambasciatore italiano in Italia, l'ambasciatore americano in Italia, dice: per carità, venite a questa bellissima festa che faremo il 4 luglio, siamo grandi amici, siamo un asse che nella storia ha prodotto grandi fatti. Appunto, ora ci sarebbe anche questa battuta di Rutte. C'è un tentativo di bilanciare ciò che invece l'autocrazia trumpiana ha drammaticamente sbilanciato.
1: Allora,
2: quindi non mi stupirei troppo, certo, di voci dissonanti tra di loro.
1: Claudio, abbiamo ancora un minuto, poi mettiamo una canzone.
3: No, allora, rispetto a quello che dicevi prima sulla NATO, mi viene da pensare che alla fine l'Ucraina è la stessa Europa che la vuole disperatamente, perché forse è l'unica che può dare il là alla difesa dell'Europa, perché è già attrezzatissima da un punto di vista militare. Quindi volevo sapere da te cosa ne pensavi. L'altra cosa è Sigonella. Sigonella, perché poi non so le altre basi, la base che conta è quella. Cioè, tutte le volte che c'è stato qualcosa a che fare con Sigonella, chi l'ha toccata poi si è bruciato le mani. Vedi Craxi, vedi altri casi. Quindi non è che alla fine
2: Craxi è passato per eroe.
3: Sì, no, però dopo è finito. Però dopo è finito.
1: Cioè, in qualche maniera il declino sarebbe in qualche maniera attribuibile anche a una volontà americana. Beh, naturalmente tutto da dimostrare. Allora, io direi però su questo argomento ci ritorniamo tra pochissimo, perché adesso ci ascoltiamo una canzone, Atlantide di Alberto Urso, poi torniamo a parlare su questo tema che naturalmente si allarga anche sul piano storico, verrebbe da dire, ma insomma cerchiamo di fare quello che possiamo nei pochi minuti a disposizione. Atlantide, e poi torniamo a parlare con il politologo Paolo Naso. Ricordo che siamo in compagnia del politologo Paolo Naso, ci siamo lasciati prima della canzone con una serie di riflessioni, di domande di Claudio Coppini. Il tema è quello delle tensioni sulle basi NATO, ma insomma si allarga geograficamente, ha fatto riferimento all'Ucraina, e storicamente parlando del fatto che Craxi a suo tempo anche lui aveva posto dei limiti per quel che riguarda la base di Sigonella, e in qualche modo, secondo alcuni studiosi, ha pagato dazio, ha pagato con delle conseguenze importanti. Poi bisogna tutto da dimostrare naturalmente. Paolo Naso, una tua osservazione su questo?
2: Ma rispetto alla domanda riguardava l'Ucraina, e cioè se l'Ucraina entra nell'Unione Europea è una cosa buona o una cosa cattiva, è una cosa molto complicata, perché da una parte ci sono ragioni ideali forti per fare questo passo, dall'altra ci sono problemi di ordine politico e di ordine, come dire, anche economico. Politico perché l'Ucraina, al di là del fatto che oggi è vittima di un'aggressione, non ha dato prova di rispettare gli standard in materia di diritti umani, diritti civili propri dei paesi dell'Unione Europea. E dall'altra parte l'Ucraina, con la sua potenza agricola, avrebbe in Europa avrebbe un effetto molto negativo sull'economia agricola di alcuni paesi, a cominciare da quella italiana. Quindi si tratta di bilanciare bene le ragioni ideali che spingono un paese aggredito, che suggeriscono che un paese aggredito entri in Europa, con le ragioni invece pratiche che ho appena citato. Oltretutto il passaggio è un passaggio lungo e difficile e tortuoso, perché non dimentichiamo che in Europa e perfino nella coalizione di governo italiano ci sono delle posizioni anti-ucraine e filo-putiniane e filo-russe, quindi bisognerà vedere se alla fine questa maggioranza filo-Zelensky, per così dire, si potrà compattare. Oggi la discussione parte, sarà una discussione lunga, non sarà una discussione semplice, l'esito, a mio avviso, non è affatto scontato, non è affatto detto. Certamente uno dei provi, uno dei banchi di prova della serietà e della visione dell'Unione Europea per i prossimi anni. Oggi l'Unione Europea ha una seria difficoltà a definire se stessa. Non può essere soltanto un accordo commerciale, non può essere soltanto l'Europa delle banche. Oggi c'è bisogno di un'Europa sociale, di un'Europa dei diritti umani e dei diritti civili. E invece vediamo che stati fondatori dell'Unione Europea si muovono in una direzione di segno opposto. Insomma, stiamo veramente anche qui in un mondo nuovo che sta cambiando molto rapidamente. Le vecchie categorie non funzionano più. Esempio, il caso inglese: esce dall'Unione Europea con motivazioni populiste, oggi con motivazioni non troppo diverse in qualche modo si pongono le premesse per un riavvicinamento all'Unione Europea. Davvero siamo di fronte a cambiamenti eccezionalmente rapidi e veloci.
1: E non sempre migliore, verso il meglio. Comunque, andiamo verso la conclusione di questa breve conversazione con il politologo Paolo Naso sul Corriere della Sera, ma lo riportano tutti i giornali. Uccide la moglie e il figlio, virgolette, papà non mi accetta gay. Per mio padre, meglio morto che gay, così scriveva in un post Mirko Moriconi, il ragazzo che aveva 24 anni è stato ucciso a fucilate insieme alla madre Katie Andreoni, 52 anni, a Camaiore, in Toscana. Autore del gesto Piero Moriconi, virgolette, mi sono liberato di loro. Una roba da brividi e un concentrato del peggio dell'omofobia nel nostro paese. Allora, Paolo Naso, qualche considerazione finale?
2: Allora, un commento non riesco a farlo, sono senza parole e, come credo chiunque, ho un groppo in gola quando penso a questa mamma, a questo ragazzo, ma anche a questo padre che è un uomo che non so da quale baratro della storia, da quale baratro di cultura è uscito fuori, arrivare a compiere un gesto di questo tipo. Ma non è questo il tema. Il mio tema oggi è la rilevanza dell'omofobia, la necessità assoluta di norme, esattamente come è accaduto per il femminicidio, che riconoscono un valore aggravante all'omicidio compiuto per omofobia, e dall'altra parte un bisogno disperato di educazione affettiva nelle scuole. Ora, un signore di 63 anni come quello che ha ucciso non lo recuperi, però ci sono tanti ragazzi che oggi soffrono nelle scuole e che, se non vengono presi per mano, saranno dei violenti domani, potranno essere degli omofobi di domani. Ecco, la scuola ha l'eccezionale opportunità di prendere per mano questi ragazzi, i ragazzi che hanno tendenze gay, i ragazzi che hanno tendenze omofobe o che vengono da una cultura omofobica. Ha la modo la scuola di prenderli per mano e portarli attraverso un cammino educativo, formativo, teso al riconoscimento dell'omosessualità, esattamente come riconosciamo i diritti delle persone eterosessuali, che finalmente tolga questa aurea di discriminazione e perfino di odio nei confronti di chi ha una sessualità diversa da quella
1: Paolo, di quella binaria eterosessuale. Ecco, ricordiamo che il problema attualmente è che per la cosiddetta educazione affettiva nelle scuole occorre l'autorizzazione da parte dei genitori per quel che riguarda i propri figli. Certo, se uno viene da una famiglia omofobica, che sarebbe la persona, il ragazzino, ma che ne ha più bisogno, probabilmente non c'era l'autorizzazione da parte dei genitori in questo.
2: Esattamente, ecco. Il problema che pongo è esattamente questo: se mio figlio insegna la matematica, non occorre la mia, se mio figlio va a scuola di matematica, non occorre la mia autorizzazione, perché riteniamo che l'importanza della matematica sia acclarata e così evidente. Io credo che oggi vincolare l'educazione affettiva alla decisione genitoriale è sbagliato, perché oggi la questione rientra in quella sfera di convivenza, di civiltà della convivenza, che va oltre la responsabilità genitoriale, che è carico della società e quindi anche della scuola, perché non è la famiglia che ha bisogno di tutela degli omosessuali, è la società che ha bisogno di regole e modelli educativi accoglienti, capaci di riconoscere l'assoluta completezza dei diritti della persona, compresa anche quello di esprimere la propria sessualità nei modi e nelle forme che crede. Allora, quindi è un tema che va sottratto all'arbitrio familiare e che va ricondotto delle norme civili del comportamento democratico di una società accogliente.
1: Per concludere, Claudio?
3: Mi viene da pensare, no, quando Paolo dice giustamente, io condivido questo pensiero, che ci vorrebbe un aggravamento del reato. È un Bannacci che dice che il femminicidio va tolto.
1: Ecco, su Bannacci ne parliamo però in un'altra occasione, e io vorrei concludere dicendo tutto quello che abbiamo detto, che Paolo Naso ha detto, lo diciamo non nonostante il fatto che siamo evangelici, ma proprio perché lo siamo. So se va bene, Paolo, questo discorso.
2: Va bene, io mi riconosco perfettamente, comunque sia, questo è quello che io penso. È di fronte a un fatto drammatico come quello che abbiamo di fronte, non credo che ci possa essere lo schermo di un giudizio morale o religioso sull'omosessualità. Questo appartiene al foro della propria coscienza. Ciò che abbiamo di fronte è l'omicidio di un ragazzo, di sua madre, semplicemente perché aveva delle tendenze particolari. Ecco, di fronte a questo non ci può essere nessuna ritrosia, nessuna reticenza, anche da parte di chi sul piano etico personale ritiene di avere delle riserve, magari dettate da ragioni teologiche, nei confronti dell'omosessualità. No, qui è un'altra questione che non attinge, che non attiene alla coscienza e alla spiritualità, ma attiene al diritto fondamentale alla vita e alla libertà degli individui.
1: Paolo Naso, grazie davvero per essere stato in nostra compagnia quest'oggi. A risentirci presto su RWS.
2: Buona giornata a tutti voi. Buona giornata.
1: Come sempre in questa fascia oraria ci dedichiamo ai temi dell'attualità, partendo dalle notizie che troviamo sui giornali, sui siti internet, e lo facciamo con dei preziosi collaboratori come in questo caso Gianni Todini, direttore dell'agenzia Ask News. Buongiorno direttore, grazie per essere in nostra compagnia, ben trovato.
4: Buongiorno, grazie a voi.
1: Allora, io sui giornali vedo il tema che per la verità è da qualche giorno che ci insegue, insomma, il tema dei rapporti bilaterali con gli Stati Uniti. C'è un'intervista sul Corriere oggi a Giorgia Meloni, lei dice i rapporti bilaterali non cambiano, anche se ammette di essere rimasta colpita, ecco, da questa situazione, dice ora torni la normalità. C'è anche un'intervista a Lollobrigida, la verità non un esperto proprio in questo campo, però viene intervistato, Europa e Stati Uniti hanno valori comuni, niente guerre tra noi, però giorno sì giorno no, anzi forse tutti i giorni abbiamo le critiche di Trump nei confronti dei paesi europei e questa delusione profonda nei confronti appunto di Giorgia Meloni e del ruolo dell'Italia. Prima però di sentire Gianni Todini, Claudio?
3: Ma mi viene in mente Sigonella, non so perché.
1: No, il perché c'è, perché
3: no,
1: parte da lì.
3: Lo so, ma lo dico, fammi parlare un
1: dai,
3: po'.
1: Dai, hai ragione, no? Scusami.
3: Allora, mi viene in mente Sigonella, perché anche un certo Craxi, dopo Sigonella, purtroppo, gli fu messo la croce sopra. Ecco, non vorrei che Sigonella sia per l'Italia un'altra volta e anche per la Meloni qualcosa che non solo a Trump, ma anche ad altro potere americano, sia un qualcosa che te la faranno pagare.
1: È chiarissimo. Vediamo cosa ne pensa Gianni Todini.
4: Guarda, il riferimento a Sigonella mi farebbe dire tante cose, mi farebbe parlare di Enrico Mattei, mi farebbe parlare di Aldo Moro, mi farebbe parlare appunto di quello che è successo poi con Tangentopoli, eccetera. Quindi, però vorrei evitare di scendere, no, su un piano che è a metà tra il racconto storico e il complottismo. La realtà dei fatti è un'altra, ed è concreta, ed è quello che la Meloni fa capire chiaramente. Non c'è un tema di accordi bilaterali che devono restare all'insegna della massima collaborazione, c'è un rapporto stretto transatlantico che è praticamente impossibile da scardinare. Neanche la costruzione del progetto europeo di per sé è riuscita, no, a staccare completamente quella che è, diciamo, l'orbita europea rispetto a quelli che sono gli interessi transatlantici. È un mondo che è ancora costruito rispetto a quelli che sono gli equilibri che si sono generati dopo la Seconda Guerra Mondiale, con l'introduzione di tutto quello che è poi stata una politica completamente centrata sui personalismi, sui sovranismi, sui nazionalismi sempre più accentuati, figli, no, di un'epoca nella quale invece il globalismo, il multilateralismo, eccetera, sembravano essere ormai dei modi, dei modus completamente assimilati. No, non è così, però la realtà è che noi siamo legati mani e piedi a quelli che sono gli interessi transatlantici, sia da un punto di vista economico, sia da un punto di vista sociale, sia da un punto di vista di sviluppo. Come costruire una nuova fase, perché la nuova fase è generata anche da chi interpreta questi rapporti, no? È un po' diciamo, la grande sfida. Abbiamo visto che gli atteggiamenti personalistici del presidente Trump in questo momento, non sappiamo quello che potrà arrivare dopo, no? Adesso ci sono le elezioni di midterm, quindi si cercherà di capire se questo consenso in realtà è veramente così basso, oppure se ancora si mantiene un controllo su quelli che sono gli organi dal punto di vista della democrazia rappresentativa, no? Gli organi, diciamo, di tutela della democrazia americana. Non sappiamo. Di certo c'è che il vincolo è stretto, rimane, non è solamente economico, c'è poco da dire, è la realtà dei fatti. Ecco. Cerchiamo di essere più pragmatici e capire bene come siamo messi nel mondo.
1: Certo, poi tra l'altro uno potrebbe anche dire cosa succederà fra 2 anni, che magari rientra attraverso un candidato democratico la normalità dei rapporti.
4: Ma guarda, io ti dico, però posso su questo, secondo me siamo troppo legati a delle visioni momentanee, no? Sì. C'è il leader di turno, c'è Trump, poi torna il democratico. L'unica cosa vera nei rapporti tra l'Europa, l'Italia, gli Stati Uniti e diciamo questo percorso transatlantico è che non cambia nulla. Cioè gli interessi degli Stati Uniti rispetto al resto del mondo possono variare rispetto a quello che fanno gli Stati Uniti, non quello che è, diciamo, la costruzione del rapporto bilaterale. I pesi e contrappesi all'interno di questo rapporto non cambiano se c'è un candidato democratico, un candidato repubblicano, un presidente repubblicano. L'abbiamo visto quando si parla ad esempio del tema del riarmo per l'Europa. Io ricordo che è stato Obama a venire qua a dirci che dovevamo aumentare le spese militari nella NATO, perché lui si doveva concentrare sul focus pacifico. Quindi non c'entra nulla questo, certo c'entra dal punto di vista di quelle che sono le norme diplomatiche, le regole del gioco. Questo sì, questo sta cambiando e su questo dobbiamo cercare di capire come muoverci.
1: Allora, forse un'ultima annotazione su questo rapporto complicato, diciamo. Adesso si può parlare di odio-amore, perché c'è un'indagine del Pew Research Center, che è insomma un sondaggio molto molto credibile, accreditato, ecco, che rileva opinioni negative non solo sul presidente degli Stati Uniti, ma in generale sugli Stati Uniti, che ha vantato finora il cosiddetto soft power, no? Che è un potere anche legato alla cultura, al fascino.
4: Esatto.
1: E questo esatto. Si sta andando giù in maniera vistosa. Ecco, una grande potenza può basarsi solo sul potere delle armi, sul potere economico, senza che eserciti anche un fascino? Insomma, Roma, la Roma imperiale,
4: è un tema centrale quello che poni, ed è un tema ovviamente che non si risolve nell'anno, nei 2 anni, nei 3 anni della presidenza XYZ. È un tema generazionale. Certamente l'America ha meno appeal di prima per una serie di generazioni, no? Soprattutto le giovani generazioni. Abbiamo visto per esempio come il mondo delle università solamente nell'ultimo anno, no? Nei ranking è sceso molto nella considerazione rispetto a quello che è il grande fascino delle università americane, proprio perché c'è questa pressione, no, governativa su alcuni temi, su alcune tematiche, su un'impostazione molto, molto forte e molto segnata. Questo però non cambia il fatto che quando si parla dell'America come the land of free, è un progetto concluso, un progetto vero, è un progetto forte che rimane nel mondo come simbolo e testimonianza. L'Europa dovrebbe fare il suo, dovrebbe testimoniare la possibilità di costruire un mondo forte, democraticamente parlando, con dei valori forti, con un'identità forte che rispecchi, no, quella che è il modo di vivere degli europei, e si possa in qualche maniera anche contrapporre e diventare di appeal. Questo l'Europa non lo fa, si sta frammentando, e quindi resterà sempre, diciamo, il faro americano da un punto di vista di quello che può essere l'attrattiva, no? Certo, ci sono tante situazioni che si stanno modificando. Ripeto, il Far East in questo momento, l'Asia in generale, è molto più attrattiva dal punto di vista di business, anche di crescita personale, culturale, di interessi economici. non è però il nostro mondo di riferimento, i valori occidentali stanno su quell'asse transatlantico, quindi il mondo cambia, le generazioni cambiano, però questo rapporto è strettissimo, difficile che cambi.
1: Ricordo che siamo in compagnia di Gianni Todini, direttore di Ask News, e stiamo prendendo in considerazione alcuni temi dell'attualità, prendendo spunto dai giornali, in grande evidenza su tutti i quotidiani la situazione della temperatura nel nostro paese, ma anche nel resto d'Europa. Ostaggi del caldo, e su Repubblica si dice solo l'inizio. Il caldo torrido blocca l'Europa, in Francia il caso dei 40 annegati, questo è il Corriere della Sera. Su Repubblica si leggeva la crisi del clima, secondo un nuovo studio appena diffuso dal team di Climate Meter, quindi diciamo un rapporto dell'Unione Europea, un aumento delle temperature fino a 4 gradi. E la situazione dei cambiamenti normali meteorologici è all'origine, ma si devono aggiungere circa fino a 4 gradi per i cambiamenti climatici.
4: Chiedi una mia opinione su questo.
1: Sentiamo un po'. Beh, diciamo, a volte si parla di ideologia. L'ideologia,
4: no, guarda,
1: di chi
4: io
1: pensa.
4: Non credo, no.
1: Vediamo un po'.
4: No, io sono. Guarda, Ask News è stata una delle pochissime realtà informative in Italia che immediatamente prima dell'accordo di Parigi, quindi della COP21, ha iniziato a produrre notiziari informativi che parlavano evidentemente di crisi climatica, quindi neanche di global warming, eccetera. Quindi di quello che erano i risultati e gli effetti al tempo, già al tempo, di un disastro che si vedeva venire. Il tema delle migrazioni è legato essenzialmente a crisi umanitarie legate alla fame, legate a non solamente alle guerre, quindi anche a quelle che sono la mancanza di acqua, la mancanza di sviluppo, le problematiche connesse all'impossibilità di essere resilienti, questa bellissima parola, quindi di sapersi adattare a un mondo che cambia. La velocità del cambiamento è sotto gli occhi di tutti, abbiamo provato, ripeto, a ragionare su dati scientifici, ma evidentemente quando anche la scienza, quando affronta determinati temi, poi trova sempre una serie di voci fuori dal coro che riescono in qualche maniera a poi ripristinare degli equilibri che dovrebbero essere totalmente cambiati. Io non voglio fare l'ambientalista duro e puro, perché non lo sono, nella mia vita anche quotidiana sicuramente commetto mille errori e non sono certamente un modello di riferimento, però quello che è chiaro è che noi stiamo andando verso un disastro da questo punto di vista.
1: Ma perché non è chiaro anche al centrodestra?
4: Ma non è solo una questione di centrodestra, è una questione complessiva che riguarda il fatto di dover dire siamo arrivati a un punto, no, nel quale dobbiamo rapidamente cambiare. Il cambiamento rapido comporta dei sacrifici enormi da parte di tutti, comporta degli effetti economici pesantissimi. Siamo disponibili ad accettare questo che sta accadendo e senza fare nulla? Evidentemente c'è stata una fase di spinta, anche ideologica se vogliamo, ma legata alla realtà, all'analisi, eccetera, che ci diceva di sì, che eravamo pronti. Evidentemente non lo siamo da un punto di vista proprio per come siamo strutturati, non è solamente, poi chiaramente ci si costruiscono quelle che possono essere, diciamo, delle posizioni politiche intorno, però ecco, negare che noi dovevamo stare sotto i due, ben sotto i due gradi di incremento, stiamo arrivando a 4, insomma, si capisce che ci saranno aree del mondo che saranno totalmente disastrate e qualcuno dovrà poi farsene carico, no?
1: Il Mediterraneo è una di queste aree che sono veramente
4: Il Mediterraneo ha un innalzamento della temperatura che raggiunge dei livelli pazzeschi.
1: Certo.
4: Sono energie che si scaricano, poi ci sono i grandi tornado, ma queste sono da qualche parte questa energia finisce. Sono
1: poi ne riparleremo fra poco con Maria Grazia Midulla del
4: WWF. Lei è sicuramente più esperta di me, saprà darvi, però ecco.
1: Però è una dimensione anche politica questa qui, non è semplicemente una questione tecnico-scientifica.
3: Certo.
1: Allora Claudio, proprio per concludere.
3: No, ascoltando Gianni Todini riflettevo, no, questa è a sua volta un'altra guerra, forse meno visibile, ma sicuramente più costante, no? Che avanza contro di noi. Perché
4: anche
3: questa gente
4: più costante e più costosa, perché comunque è una guerra contro il nulla praticamente, perché non abbiamo armi da contrapporre rispetto al nostro non voler fare.
1: Ecco, ci vorrebbe un'unità continentale globale per combattere queste certo. cose.
4: Invece... Beh, l'Europa ci ha provato, il Green Deal, tante cose, ma insomma, ripeto, parlare di Europa diventa sempre un po' parlare di una chimera, no? Di qualcosa che poteva essere e non è. Io credo che possa ancora essere, però dobbiamo renderci conto.
1: Ci fermiamo con queste parole di speranza. E grazie davvero a Gianni Todini.
4: Grazie a voi.
1: Di Esca News, è stata in nostra compagnia. A presto, grazie.
4: Grazie.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora, sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui, che giudica e condanna il male, ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

0: A Radio Logos sono le ore 16 e 3 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Vorrei leggere un paio di versetti, secondo libro di Samuele, capitolo 23, dal versetto 8 al versetto 10. Ripeto, secondo libro di Samuele, capitolo 23, versetti da 8 a 10. Questi sono i nomi dei valorosi guerrieri che furono al servizio di Davide: Josheb, Bassebet, il Tachemonita. Capo dei principali ufficiali, egli impugnò la lancia contro 800 uomini che uccise in un solo scontro. Dopo di lui veniva Eleazar, figliolo di Dodo, figliolo di Acoi, uno dei tre valorosi guerrieri che erano con Davide quando sfidarono i Filistei, raunati per combattere, mentre gli Israeliti si ritiravano sulle alture, egli si levò e percosse i Filistei finché la sua mano spossata rimase attaccata alla spada. E l'Eterno concesse in quel giorno una grande vittoria e il popolo tornò a seguire Eleazar soltanto per spogliare gli uccisi. Bene, da questo personaggio cosa impariamo? Diverse cose, sebbene sono passati 3.000 anni. Ebbene, la parola di Dio è sempre attuale e vivente. Vediamo che, io non so se a voi piace, ma a me piace studiare i personaggi della Bibbia. Nella lingua tedesca ci sono tanti bei libri di personaggi della Bibbia, sia di uomini che di donne, sono dei bei libri, di uomini che hanno vissuto nell'Ottocento, fra l'Ottocento e il Novecento. Ci sono libri preziosi e io credo che impariamo tanto da questi personaggi della scrittura. Perché la Bibbia è reale, cioè la Bibbia non ci illude, perché in ogni personaggio abbiamo che cosa? Il lato oscuro e il lato chiaro, abbiamo le parti belle e le parti meno belle di quella persona. Quando leggiamo delle biografie scritte da uomini, vediamo che difficilmente

o poco, ci viene riportato il lato oscuro di quella persona, no? Ci vengono riportate soltanto le cose belle e quasi diciamo, ma potrei io essere come costui? Non so se mai avete letto Eroi Missionari, questo libro, ma sono emozionanti, eccitanti, e proprio ti portano a dire, ma io voglio fare di più per il Signore. Ma ripeto, difficilmente troviamo i lati oscuri di queste persone. Invece la Bibbia è reale, perché ti parla delle cose belle e le cose brutte di quella persona. Non te la presenta come se fosse perfetta. Perché noi non troviamo nella scrittura personaggi che si può dire di loro siano stati perfetti. Grandi uomini. Per esempio un Abramo, un Mosè, Davide, tanti altri, però c'è sempre il lato oscuro. Uno dei personaggi che mi piace molto, che quasi non vediamo nessun difetto, dico quasi, sapete chi è? Daniele. Questo uomo, questo eroe, questo colosso della fede. Però lui fa una preghiera che intercede per il suo popolo. Signore, noi abbiamo peccato, ci siamo resi colpevoli davanti a te. Per questo noi ci meritiamo di essere stati disciplinati o castigati da te. Se Daniele si trovava a Babilonia, ma di chi era stata la colpa? Mica di Daniele. Era stata la colpa dei re di Giuda, che avevano peccato di idolatria, che si erano ribellati alla legge di Dio, che persino un re, mi è sembrato un re Joachim, cioè al tempo di Geremia, perché Geremia era stato messo in prigione, questo re ebbe proprio il coraggio, chiamiamolo così, l'arroganza di prendere il libro del Signore, di tagliarlo con un temperino e di buttarlo nel fuoco. Come dire, io sfido l'Eterno. Di fronte a queste azioni, il Dio dovette condurre il suo popolo in schiavitù. Quindi vediamo che ci sono personaggi, anche Mosè, un grande uomo di Dio, però anche lui commise dei falli. Ricordate, quando era giovane cosa commise? Uccise un egiziano. È una persona che voleva fare da sé, voleva liberare il popolo con le sue forze, però lo dovete imparare l'ubbidienza e imparò 40 anni alla scuola del Signore, 40 anni fece il pastore, all'età di 80 anni il Signore lo chiamò per servirlo e per liberare Israele dalla schiavitù d'Egitto, quando le sue forze ormai erano venute meno. Dio si serve delle cose o delle persone deboli. Ebbene, vediamo in questo uomo Eleazar, un uomo che potremmo dire era un soldato, un ufficiale, possiamo aggiungere anche un eroe, perché affrontare i Filistei da solo, mentre quelli se la davano a gambe, perché dice quelli sono fuggiti sulle alture, cioè sulle montagne, avendo davanti i Filistei hanno avuto paura. Ma quest'uomo affronta i Filistei, potremmo dire, da solo. Era un eroe. Che cosa significa Eleazar? Che cosa significa Eleazar? Nel Nuovo Testamento abbiamo due persone, Lazzaro, che è un derivante di Eleazar. Lazzaro, il fratello di Maria e di Marta. E Lazzaro, nella parabola del ricco e Lazzaro, vi ricordate? Che quest'uomo, questo mendicante, quando morì fu portato dagli angeli nel seno di Abramo, cioè in paradiso. Eleazar o Lazzaro ha un bel significato: colui che ha fede in Dio. Colui che ha fede in Dio. E il suo nome dice molto. La volta scorsa abbiamo detto che ci sono delle persone che si chiamano
di un nome che è improprio, magari al loro carattere. Abbiamo visto Saffira, derivante da Zaffiro, però non si diceva un nome che era così brillante nella sua vita spirituale, in quanto lei aveva detto una bugia e il Signore la castigò con la morte. Quindi, però certi nomi Dio li dava o li cambiava per dare un messaggio non soltanto a quel tempo, ma anche a noi. Quando Dio cambia il nome di Abramo io lo chiamo in Abramo, che vuol dire da patriarca tu sei padre di una moltitudine. Da Giacobbe lo chiama Israele. Giacobbe vuol dire soppiantatore. Israele vuol dire colui che combatte con Dio e vince. Il principe di Dio. Israele vuol dire principe di Dio. O colui che combatte e vince. Quindi i nomi hanno un grande significato nella Bibbia. Eleazar, vediamo, era uno dei tre valorosi guerrieri di Davide. Quando è che Eleazar si unì con Davide? Quando è che si unì con Davide? Quando Davide era perseguitato da chi? Da Saul. Cioè Davide era capo, dice la scrittura, di 400 uomini. E che lui, Davide, era andato anche a Betlehem a prendere con sé la sua famiglia, suo padre, sua madre, i suoi fratelli, per metterli al sicuro, perché Saulo certamente magari avrebbe uccisi. Quindi Davide era una persona perseguitata, una persona che andava da un deserto all'altro della Giudea, che si nascondeva più nella foresta. La sua dimora era, vi ricordate, la spelonca di Adullam. Cioè quello era il suo posto. O come tanti altri, come banditi. Però Davide non era un bandito. Davide era perseguitato da Saulo a causa della gelosia che Saulo aveva di questo uomo, che l'aveva superato in valore. E quindi Saulo, geloso di Davide, dice: io lo tolgo via. E lo perseguitò per anni, dico per anni, ed Eleazar si è messo con Davide, e fra questi altri uomini, questi eroi che vengono menzionati qui in questo catalogo del capitolo 23 di Seconda Samuele. E qui viene riportato questo uomo, queste atti eroiche che compì. Quindi vediamo che questi erano uomini che amavano veramente Davide, che sacrificavano la loro vita per Davide. Però erano uomini, possiamo dire, lungimiranti. Non erano lungimiranti? Che cosa vuol dire lungimirante? Che loro vedevano oltre. Persone che vedevano in Davide chi? Vedevano in Davide il futuro re di Israele. Perché Davide fu scelto da Dio quando lui ancora pastorava le pecore, e fu mandato Samuele a ungere uno dei figlioli di Isai, e questo era Davide. Quando ancora era giovinetto lo andò a chiamare e Dio dice: quello è. Non era uno dei fratelli di Davide, anche se erano belli fisicamente. Quello è stato scelto da Dio per essere il re di Israele. E quindi vediamo che Eleazar aveva una vista lungimirante, perché dice lui, Davide, il futuro re di Israele. E Saul non si voleva rassegnare a questo e lo perseguitava a morte, perché Saul era geloso. È una figura che è una figura eccellente. È chiamato un giglio dell'umanità. È stato chi? Il figlio di Saul, Jonathan. È stato definito un giglio dell'umanità, perché è stato un uomo che amava anche Davide, che si spogliò della sua armatura e la diede a Davide, che non era geloso di Davide,
Jonathan era un uomo che dice: Dio ha scelto te come futuro re di Israele e non me. Non essere invidiosi, ma essere felici, contenti, se gli altri, i Dio l'ha scelti e gli ha dato una posizione migliore della mia. Che bello essere così, altruisti, contenti del bene altrui e non essere gelosi o egoisti e invidiosi, come lo era Saul. E Dio non può benedire una persona gelosa, o una persona invidiosa, o una persona egoista. Dio non la può benedire. Dio benedice persone altruiste. E se noi lo applichiamo a noi stessi, questa immagine di Eleazar. Eleazar era una persona di una vista lungimirante. Non lo siamo anche noi un po'? A chi stiamo servendo noi? Quando era Gesù sulla terra, Gesù era disprezzato, Gesù era perseguitato, Gesù era bestemmiato, Gesù era ingiuriato, Gesù era calunniato, Gesù gli hanno fatto di tutti i colori. E i discepoli, per amore di Gesù, vi ricordate, vennero picchiati, vennero messi in prigione, furono emarginati, furono minacciati. Pietro fu messo in carcere, Giacomo fu ucciso di spada, i cristiani furono perseguitati e questo durò per secoli, perché avevano creduto in un uomo che si era definito il figliolo di Dio, ma che era morto sulla croce come un malfattore. E dire io sono un seguace di Gesù, le persone si mettono magari a ridere. Ma chi è Gesù? Diranno: Gesù è morto, forse non è mai esistito. Così a tempo fa dicevano alcune teorie di persone materialiste. Gesù non è mai esistito. Gesù è esistito. E quindi noi stiamo credendo a una persona che è morto sulla croce e che neanche l'abbiamo visto. Non l'abbiamo visto, non abbiamo veduto nulla. Non abbiamo toccato niente, non abbiamo sentito nulla. La nostra fede è poggiata esclusivamente sulla parola di Dio. Basta. Abbiamo solo questo libro sul quale noi crediamo. Se non avessimo la parola di Dio, a chi dovremmo credere? Ma noi crediamo che quello che sta scritto in questo libro, ci crediamo, perché non parla soltanto di Gesù che è morto sulla croce, ma ci parla di Cristo che è risuscitato dai morti e che è salito in cielo e che siede alla destra di Dio e che deve ritornare e che dovrà governare su tutta la terra e che Dio gli ha dato a lui ogni potestà nel cielo e sulla terra e che ogni ginocchio si piegherà davanti a Gesù e ogni lingua confesserà che Gesù è il Signore alla gloria di Dio Padre. Quindi sta parlando di un Gesù glorioso, di un Gesù che è il Re. Ma tutto questo è fede, perché fino adesso non abbiamo nulla noi in mano, vero? È tutta questione di fede. E Eleazar era un uomo che aveva fede in ciò che Dio aveva detto riguardo a Davide, che sarebbe stato il re di Israele. Ed era un uomo che combatteva. L'Apostolo Paolo, parlando dei credenti, dice che noi siamo dei soldati, vero? Dice così in 2 Timoteo, capitolo 2, versetto 3, l'Apostolo scrive: sopporta anche tu le sofferenze come un buon soldato di Cristo Gesù. Uno che va alla guerra non si impaccia delle faccende della vita, e ciò a fin di piacere a colui che l'ha arruolato. Anche noi siamo definiti dall'Apostolo Paolo, come lo fu era Timoteo, soldati di Cristo. Siamo dei buoni soldati, dei valorosi soldati, oppure siamo dei soldati così così, mediocri? Che il Signore ci aiuti ad essere soldati valorosi. E c'è un altro versetto che mi colpisce ogni volta che lo leggo,
è quando l'Apostolo Paolo scrive l'ultima sua lettera a Timoteo, è sempre nella seconda Timoteo, che dice alla fine della sua vita terrena, l'Apostolo Paolo scrive e dice: io ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, osservata la fede, del rimanente mi è riservata la corona della giustizia, che il Signore giusto giudice mi assegnerà in quel giorno, non solo a me, ma anche a tutti quelli che hanno amato la sua apparizione. Io ho combattuto il buon combattimento della fede. La nostra vita è una vita di lotta, di combattimento. E quindi in questo cosa si richiede? Due cose importanti: la fede e la perseveranza. Se non abbiamo la fede e la perseveranza, areniamo sicuro. Sicuramente noi facciamo naufragio, come hanno fatto naufragio di cui l'Apostolo Paolo parla, di un Alessandro e Imeneo. Loro hanno naufragato nella loro fede, cioè non sono arrivati fino alla meta. E tanti credenti naufragano, perché la prendono la cosa così alla leggera, la prendono come acqua di rose, come si dice. La fede in Gesù e la nostra perseveranza deve essere sino alla fine. Perché l'Apostolo Paolo dice: se siamo fedeli, lui rimane fedele, ma se noi lo rinneghiamo, anche lui ci rinnegherà. Se io non ne voglio sapere più di Gesù, anche lui dirà un giorno: io non voglio saperne di te. Perché il vero credente, se tale, rimarrà fedele sino alla fine. E il Signore Gesù lo dice, ricordate in una sua lettera dell'Apocalisse? Sii fedele sino alla morte e io ti darò la corona della vita. Non si può essere fedeli a Lui solo per un tratto della nostra vita, anche se passano 20 anni, 30 anni o 40 anni. Il Signore vuole che noi siamo fedeli sino all'ultimo respiro. E qui ci vuole fede e perseveranza. E noi siamo combattuti, la nostra fede è messa alla prova. Il Signore a volte ci prova se noi veramente siamo fedeli. La vita del credente non è facile, la vita del credente è difficile, non dico impossibile, perché non sono le nostre forze, ma è il Signore che ci dà la forza di essere perseveranti. Noi da solo non ce la faremmo, ma grazie a Dio, perché abbiamo il suo Spirito che è dentro di noi, che ci dà la forza, ci consola, ci aiuta, ci ammaestra, ci fortifica. E abbiamo la sua parola. Abbiamo due cose importanti. Ma se il Signore ci tiene stretta a Lui, è perché è Lui che è forte in noi. È Lui che ci prende la mano. Ma noi non ce la faremmo. Ebbene, vogliamo parlare un po' ancora di Eleazar. Eleazar non era un opportunista e non era un mercenario. Cioè non serviva nell'opera del Signore e la causa di Davide perché voleva ricevere un guadagno. Ma che cosa ha spinto Eleazar ad andare in guerra? Perché lui amava Davide. Lui amava Davide. Sapete, Davide era un uomo, un grande eroe, un valoroso. E non so se voi leggete il libro di 1 e 2 Samuele, ci viene parlato lì di un uomo che era capo dell'esercito di Davide. Sapete chi era questo? Si chiamava Joab. Questo uomo si chiamava Joab. Fece delle imprese eroiche, se vogliamo, però era un uomo che disubbidì spesso a Davide. E questo uomo si macchiò del sangue di uomini innocenti. E noi vediamo in questo capitolo 23
che proprio il suo nome non viene menzionato. Pur essendo un uomo

Quelli vedendo che aveva riportato una vittoria e i filistei erano stati uccisi, sono tornati e si sono impadroniti del bottino. Vediamo che Eleazar non si oppone. Dice: io ho riportato la vittoria, ne godiamo tutti, ne godiamo tutti. Non è neanche geloso. Interessante. Cioè, vale a dire, della nostra vittoria che il Signore ci ha concesso, anche voi potete farne parte e anche voi potete ricevere il vostro bottino. Quando una persona si converte, quando la Chiesa cresce, la gloria va al Signore, non va all'uomo. E tutti ci rallegriamo, non è così? Quando vediamo una persona venire nuova e qualcuno di voi la porta in Chiesa, siamo tutti contenti, non è così? Siamo tutti contenti perché un'anima, e spero che questo avvenga, e gli angeli fanno a festa per un solo peccatore che si ravvede. Pensate un po', gli angeli fanno festa in cielo, perché non dovremmo farla anche noi sulla terra, per una sola anima che si converte a Cristo? E mi auguro che di queste gioie ne possiamo avere più spesso, però riguarda il nostro impegno di portare la parola agli altri, di conquistare anime al Signore. E questa è una bella cosa. Diciamo che questo gesto eroico, questo coraggio di Eleazar ha rinvigorito, ha portato coraggio anche su tutti gli altri. E c'è un versetto molto bello in Filippesi che vorrei leggere con voi. Filippesi capitolo 1. Riguarda l'Apostolo Paolo, quando si trovava in carcere a Roma, Filippesi capitolo 1, versetti 12 a 14. Or fratelli, io voglio che sappiate che le cose mie sono riuscite piuttosto al progresso del Vangelo, tanto che tutta la guardia pretoriana e a tutti gli altri è divenuto notorio che io sono in catene per Cristo. E la maggior parte dei fratelli nel Signore, incoraggiati dai miei legami, hanno preso via maggiore ardire nell'annunziare senza paura la parola di Dio. Bello, eh? Paolo era in carcere, Paolo era incatenato, Paolo era lì solo, abbandonato, credo forse da tutti, ma lui viene usato dal Signore per portare la parola alla guardia pretoriana. La guardia pretoriana, sapete chi era? Era la guardia del corpo dell'imperatore, cioè non era poco. Cioè tutta la guardia pretoriana era venuta a conoscenza che l'Apostolo Paolo era in carcere per l'Evangelo. E niente meno, mentre Paolo era lì in carcere, lui scrive questa lettera ai Filippesi che è chiamata la lettera della gioia, che spesse volte dice: rallegratevi nel Signore, da capo dico, rallegratevi. E lui stava in carcere. Scriveva ai credenti di Filippi, dal carcere di Roma, per incoraggiarli a dire: rallegratevi nel Signore. E l'Apostolo Paolo era di incoraggiamento ai credenti di Roma, che tanti erano impauriti, perché voi sapete che i credenti erano perseguitati. Ebbene, possiamo anche noi, io, tu, fratello, sorella, essere di incoraggiamento agli altri e di dire: io mi voglio buttare di più nel Signore. Non voglio rimanere nell'ozio, voglio portare frutto nell'opera del Signore. Perché un giorno, quando comparirò davanti al tribunale di Cristo, lui mi dirà: e tu cosa hai fatto per me mentre eri sulla terra? Cosa hai fatto di concreto per me nella Chiesa, nella tua famiglia e nel mondo? O compariremo davanti a lui a mani vuote? Dice la Scrittura: nessuno compare davanti a me a mani vuote. Allora io dico: Signore, perdonami se fino adesso ho fatto poco. Io voglio fare di più.

voglio dedicare più tempo alla preghiera, alla parola, nell'opera tua, sia nella Chiesa che anche nel mondo, fra coloro che mi circondano. Signore, voglio fare di più. Io non sto servendo un uomo, ma sto servendo te. E se Eleazar fece tanto per un re, per il re Davide, il cui nome Eleazar è riportato in questo libro, nel libro di Dio, sono passati 3000 anni e il suo nome non sarà cancellato da questo libro. Ma non siamo noi più privilegiati di Eleazar? Noi serviamo il re dei re, serviamo per una causa che riguarda la salvezza eterna delle anime. Il Signore ci darà un premio che non riguarda in denaro o in case o in vestiti o in gioielli, ma un premio, dice che questo premio è grande nei cieli, dice il Signore. Non sappiamo di che natura sarà questo premio, ma sarà molto più grande di quello che ricevette certamente Eleazar servendo Davide. E noi serviamo il re dei re, Gesù Cristo. Allora dico, Signore, aiutami a fare qualcosa di più per te, visto che tu stai per tornare. Che Eleazar sia un esempio per noi, per la nostra vita. In Eleazar io vedo un uomo di fede, di coraggio, di sacrificio e che ha il senso del dovere. Possa essere Eleazar, sì, un buon esempio per me e per te, fratello e sorella. Che il Signore ci aiuti. Amen. Amen.

0: Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.
1: A Radio Logos sono le ore 16 e 44 minuti.

Un saluto particolare a tutti voi, amici ed amiche, e bentrovati all'ascolto di questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Chi vi parla è Matteo e vi augura un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è L'uomo e la donna nel matrimonio, decima ed ultima parte. Leggiamo ancora nella lettera che l'Apostolo Paolo scrisse agli Efesini, al capitolo 5, al verso 25. Dice così: «Mariti, amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei». Il matrimonio è un patto? La coppia è legata tramite un voto? Io direi di sì, amici, ma è più altro che un patto di fede. Significa invocare il sostegno e la benedizione di Dio. Solo Dio, che è amore, lo rende possibile. E questa scelta di fede, di dare spazio alla sua volontà, onora il Signore. È vero, oggi tante coppie cristiane soccombono davanti a difficoltà, incomprensioni, incompatibilità di carattere, in questo modo seguendo l'andazzo, l'andamento del mondo circostante. E questa è una prova che Dio è stato escluso dalla vita anche dai cristiani, purtroppo. Ma non deve essere così, amici. Dio è fedele nelle sue promesse. Mettiamolo alla prova. Abbandonare tutto, abbandonare la moglie, il marito, per iniziare una nuova realtà, una nuova vita, non è una soluzione saggia. E chi assicura che con il prossimo partner andrà meglio, visto che tu sei sempre quello, il tuo carattere è sempre lì? E se non sei riuscito a sostenere l'amore, le prove, le difficoltà, i problemi, la responsabilità di un rapporto a due, come pensi di riuscirci con un'altra donna o con un altro uomo? La soluzione, amici, invece è un'altra: affidarsi nelle mani di colui che ha creato sia te, donna, e sia te, uomo, e ha creato anche il matrimonio. E quindi è solo con lui è possibile, con la sua guida, appunto, con il suo amore, vi è soluzione ed è possibile la continuazione di questo stupendo rapporto a due. Chi può promettere di amare l'altro per tutta la vita? Chi avrebbe mai potuto pensare a una cosa del genere? Dio, infatti. Ed è soltanto in Dio che l'uomo e la donna può promettere amore eterno all'altro. Dico questo poiché il matrimonio, sapete, è un patto soprannaturale. È il legame più intimo dell'esperienza umana. Fornicare, sapete,
e intrattenere rapporti carnali con una persona dell'altro sesso alla quale non si sia regolarmente coniugati. L'adulterio viene definito come violazione della fedeltà coniugale. Amore, invece, significa fedeltà. I due coniugi vivono un rapporto di fiducia reciproca. Questo è un aspetto fondamentale del matrimonio, in quanto rispecchia il rapporto di amore, di fedeltà e di fiducia che il credente può avere con Dio. Quello matrimoniale è un contratto unico, speciale, molto più di una promessa. Rimane valido anche se le promesse non vengono mantenute. Mantenere questo patto vuol dire dedicare il resto della vita a scoprire ciò che il contratto include. Questo contratto ispira, corregge, indirizzando verso scopi superiori e non verso una falsa sicurezza, buona solo per salvare tante volte le apparenze. Sapete, amici, è il patto, o se vogliamo la promessa, che mantiene l'uomo, che mantiene la donna, e non l'uomo o la donna che mantiene la promessa. Perciò, amici, in caso di divorzio, il sentimento e non l'amore è già scomparso. Già, perché l'amore probabilmente non c'è mai stato. Ma il contratto deve essere ancora sciolto attraverso la separazione della morte. Infine, non siamo chiamati ad essere schiavi dei nostri capricci o dei repentini cambiamenti del nostro umore. L'amore non solo è un sentimento, è in vista o in previsione della vita eterna. L'attrazione fisica, l'attrazione naturale, non basta per l'esperienza matrimoniale completa. Dobbiamo imparare l'attrazione soprannaturale dell'amore di Dio. L'amore vero, amici, laddove è presente, non finisce come finisce una storia, ma continua in quanto Dio è eterno. Allora, amici, abbiamo concluso con questa meditazione numero 10, la carrellata sull'uomo e la donna nel matrimonio. Io mi auguro che questa serie di meditazioni abbia portato in voi un chiarimento, ma se così non è stato, vi invito a mettervi in contatto con noi. Bene, amici, a risentirci a domani con un altro tema, e che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Ed eccoci di nuovo un altro venerdì, un'altra settimana volata. Oggi finiremo il primo capitolo leggendo dal versetto 67 al versetto 80 del Vangelo secondo Luca. Allora suo padre Zaccaria, guidato dallo Spirito Santo, fece questa profezia: «Lodato sia il Signore, Dio di Israele, perché è venuto a visitare la sua gente e l'ha riscattata. Egli sta per mandarci un potente salvatore dalla famiglia reale del suo servo Davide, proprio come promise tanto tempo fa per mezzo dei suoi santi profeti. Qualcuno che ci salverà dai nostri nemici e da tutti quelli che ci odiano. Il Signore è stato misericordioso verso i nostri antenati, verso lo stesso Abramo, ricordandosi del giuramento che gli fece e dandoci la gioia di servirlo senza paura, liberi dai nostri nemici, resi santi e giusti, degni di stare alla sua presenza per sempre. E tu, piccolo figlio mio, sarai chiamato il profeta del Dio glorioso, perché preparerai la via per il Messia. Tu insegnerai al suo popolo come trovare la salvezza mediante il perdono dei suoi peccati. Tutto questo accadrà perché la misericordia del nostro Dio è piena d'amore. Egli farà levare su di noi la salvezza come l'aurora che risplende dall'alto, per illuminare quelli che vivono nel buio profondo della morte, e ci guiderà verso la via che porta alla pace». Il bambino intanto cresceva sia nel fisico che nello spirito e se ne andò a vivere nel deserto finché non cominciò il suo pubblico ministero in Israele. Abbiamo visto come Maria, Elisabetta ed ora anche Zaccaria, dopo che la sua bocca fu aperta, profetizzarono ripieni di Spirito Santo. E forse questi 9 mesi di silenzio con Zaccaria sono un simbolo della 400 anni di silenzio da parte dei profeti che finalmente furono interrotti. E nel versetto 69 Zaccaria parla del corno della salvezza dalla casa di Davide. Qua si sta riferendo a Gesù Cristo. Poi nei versetti 76 fino a 79 profetizza specificatamente sulle funzioni che suo figlio Giovanni svolgerà, cioè il profeta dell'Altissimo, colui che prepara la sua via, che dà conoscenza della salvezza, tutte funzioni che il Battista ha svolto, diciamo, in un modo non convenzionale. E questo discorso della profezia mi ricorda ciò che l'Apostolo Paolo ci ha esortato di cercare in 1 Corinzi 14, dall'1 al 5, ve lo leggo: «Ricercate l'amore e desiderate ardentemente i doni spirituali, principalmente il dono di profezia, perché chi parla in altra lingua non parla agli uomini, ma a Dio, poiché nessuno lo capisce, ma in spirito dice cose misteriose. Chi profetizza invece parla agli uomini un linguaggio di edificazione, di esortazione e di consolazione. Chi parla in altra lingua edifica se stesso, ma chi profetizza edifica la Chiesa. Vorrei che tutti parlaste in altre lingue, ma molto più che profetizzaste. Chi profetizza è superiore a chi parla in altre lingue, a meno che egli interpreti perché la Chiesa ne riceva edificazione». Quindi possiamo tutti pregare il Padre per questo dono specifico. E quello che trovo interessante sono i dettagli di questa rivelazione che viene pronunciata da Zaccaria, ma poi il silenzio assoluto quasi sulla vita di Giovanni nel deserto. Dato che è venuto al mondo con questo preambolo così drammatico, i genitori che apparentemente sono sterili e sono anziani prima di avere lui, poi l'apparizione di Gabriele, Zaccaria che diventa muto, Elisabetta che è piena di Spirito Santo, poi Zaccaria che ritrova la voce e viene anche lui riempito dello Spirito Santo e profetizza. E penso che tutto ciò avrebbe attirato l'attenzione di molti che poi lo avrebbero seguito da vicino, no? Seguito queste vicende di Giovanni. Ed invece nulla, fino al sorgere del suo ministero. Forse sono impressioni solo mie, boh. Però che questo possa essere di conforto
per tutti noi che potremo attraversare una stagione di silenzio. Possa questo far crescere ancora di più la nostra fiducia in colui che certamente sa quello che fa. Riflessione. Il nostro Signore ci ha dato la capacità, attraverso il suo Spirito Santo, di essere un mattone per la sua Chiesa, anche attraverso la profezia. Hai chiesto mai tu questo dono? E se no, perché no? Sì, Signore, come profetizzò Zaccaria, tu sei venuto per portare luce in mezzo alle tenebre e ci guidi non solo per la via che porta alla pace, ma per la via che porta alla salvezza. E per questo ti ringraziamo. Amen. Allora, carissimi, ci sentiamo lunedì. Ciao.

Dalle frequenze di Radio Evangelo Piemonte trasmettiamo Dialogando sulla Parola. Un programma in diretta di riflessioni bibliche a cura di Michele Vairo. Un programma che vede la partecipazione dei nostri ascoltatori chiamando il numero telefonico 011 28 03 04.

0: Buon pomeriggio e bentrovati ancora una volta tutti voi, amici, anche fratelli e sorelle. Insieme ad Eliseo ringraziamo il Signore per questa disponibilità, come dico sempre nell'introduzione, che ci concede anche oggi. Malgrado siamo in pieno periodo feriale estivo, abbiamo questa possibilità di venire a voi con questa trasmissione in diretta. Come sempre ringrazio di cuore i tanti fratelli e sorelle, ma anche tanti amici e anche i miei colleghi, oppure non so se chiamarli ex colleghi, che hanno mandato il loro saluto e anche il loro impegno a seguire questa trasmissione. Grazie, grazie di cuore. Questo ci fa sentire veramente più vicini, e sappiamo che ci sono dei nostri fratelli e sorelle che non solo ascoltano ma pregano durante questa trasmissione. Da alcuni venerdì ci stiamo occupando come argomento base della dottrina di Dio. Ne approfitto per ringraziare anche i tanti e soprattutto amici per le loro domande riguardo proprio a Dio. Nella settimana mi hanno impegnato tanto, questo mi fa tanto piacere, per dare delle risposte alle loro richieste, e oggi, come ho già detto alcuni venerdì, andremo avanti ancora sull'argomento Dio, ed è un po' più esteso: Dio, l'uomo, il peccato e il perdono. Spero di non prendere tanto tempo solamente su Dio, e poi c'è da parlare anche dell'uomo. Comunque ci lasceremo guidare dal Signore e vi spero veramente in ascolto, perché l'argomento è non solo stimolante ma importante per tutti, credenti e non credenti. Prima di andare avanti, un saluto particolare al fratello Willy per il suo impegno nel collegare la radio Evangelo Piemonte a questa trasmissione in diretta, ripeto, dallo studio di Radio Logos di Foggia. Adesso Eliseo vi dirà che il numero da telefonare non è quello di Radio Evangelo Piemonte, ma quello che vi dirà lui, così vi saluta anche lui.
1: Allora, buonasera a tutti, sono Eliseo e collaboro qui con Michele dalla parte tecnica. Michele, forse è l'ultima puntata da Foggia?
0: Sì.
1: Quindi venerdì prossimo, Dio volendo, sarai a Torino, quindi trasmetterà da Torino. E noi ritrasmetteremo su Foggia, naturalmente, il segnale di Torino. Facciamo viceversa con Willy, che ringrazio come tecnico lì a Torino. E, niente, il numero è 0881 70 99 18. Ripeto, 0881 70 99 18. Parlavamo prima con Michele dei problemi tecnici che ci sono a Torino, riguardo la radio, abbassamento di potenza. Quindi vi ricordo che potete ascoltare benissimo, avete due possibilità. Se l'FM non avete possibilità di ascolto, cioè non si sente bene nella vostra zona lì a Torino, sto parlando di Torino, potete utilizzare una radio in DAB. La radio DAB sono le radio di ultima generazione, quindi sia in macchina, ormai da una decina d'anni ci sono le autoradio munite di DAB. Quindi andate nel pulsantino che indica DAB, e per quanto riguarda Torino, se vi trovate nella zona sud del Piemonte dovete attivare il canale 8C, invece se vi trovate nella zona nord del Piemonte il canale alle 9C, poi ve ne accorgete voi stessi nel momento in cui cliccate sul DAB della vostra autoradio, vi indicherà già la radio su quale canale appare, quindi se è l'8C o il 9C, quindi non vi potete sbagliare, cliccate.
0: Devono cercare Evangelo Piemonte, Evangelo Piemonte.
1: Sì. Evangelo Piemonte, quindi mi raccomando, uscirà radio, solo Evangelo Piemonte.
0: Devono cercare Evangelo Piemonte.
1: Evangelo Piemonte, che invece a Foggia esce proprio Radio Logos. Invece per quanto riguarda la Puglia, noi abbiamo come Radio Logos, sempre attivazione del DAB, i canali 5A per la zona nord della Puglia, che arriva fino a Bari, un po' oltre Bari, e il 5B che riguarda tutto l'area sud della Puglia, quindi il Salento, Taranto, Brindisi, Lecce. Niente, allora ricordatevi 8C e 9C per quanto riguarda il Piemonte, il DAB, e il 5A e 5B per quanto riguarda la Puglia. Poi naturalmente il sistema più semplice è internet, imparate a usare bene internet perché è semplicissimo.
0: Dal telefonino,
1: sì, quindi ci sono delle app apposta. Noi per esempio qui a Foggia io consiglio Radio Italia, che è un'app Radio Italia. Se trovate sul vostro telefonino Radio Italia, per quanto riguarda la zona di Foggia, potete mettere radio-italiane e poi vi chiede di ricercare la radio. In questo caso a Foggia ricercherete Radio Logos. A Torino non so, Michele, che cosa consigliate voi, TuneIn forse? Quale applicazione avete?
0: Ma se vanno direttamente su Google e cercano Evangelo Piemonte,
1: appare subito,
0: facilissimo. Sì,
1: sì. Sì, perché comunque Evangelo Piemonte appare già sul sito,
0: quindi
1: è organizzato in questo modo. Quindi andate sul sito di Radio Evangelo Piemonte e troverete il tastino play per poter ascoltare. Così anche per quanto riguarda la Radio Logos, se andate sul nostro sito troverete radio-italiana e quindi aprite e entrerete. Vi consigliamo veramente di attivare queste funzioni, perché l'FM sta, diciamolo pure, sta andando in disuso, quindi probabilmente lo Stato anche fra breve eliminerà l'FM e quindi noi ci troveremo già preparati sia col DAB che con internet. Quindi internet potete ascoltare ovunque voi siate, potete ascoltare sia Radio Evangelo Piemonte che Radio Logos. E allora ricordiamo per l'ultima volta il numero di telefono, nella pausa di Michele potete chiamarci, allora 0881 70 99 18. Ricordiamo non il numero di Radio Evangelo Piemonte oggi, ma il numero di Radio Logos, 0881 70 99 18. Venerdì prossimo, Dio volendo, Michele sarà a Torino, quindi potete attivare il numero storico di Radio Evangelo Piemonte. È tutto, Michele?
0: Sì.
1: Andiamo con la musica? Ok, allora andiamo con un motivo. Marcelo Rodriguez, Non sono più io che vivo.

0: Dieron gloria, dieron honores al Rey de la Gloria. Que si senta.
1: Allora, sono le ore 17:15 minuti di questo venerdì 3 luglio 2026. State ascoltando una trasmissione in diretta dalla radio Logos di Foggia e anche dalle frequenze di Radio Evangelo. Saremo qui con l'aiuto del Signore fino alle ore 19:30 e l'argomento di oggi è Dio, l'uomo, il peccato e il perdono, ma resteremo concentrati ancora una volta su Dio. Intanto ringrazio e saluto in modo particolare Dora, Renata, Giuditta, Anna, da Rivoli, Torino, Dante, il fratello, Emanuela, Carlo, Barbuzzi, Norma dall'Argentina ed altri. Buon ascolto e potete anche telefonare a questo numero 0881 70 99 18. Qualche venerdì fa, alla prima trasmissione, dicevo che la dottrina di Dio è tutto quello che Dio stesso ci ha detto di sé nella Bibbia. È Dio che si rivela, è Dio stesso che si presenta e ci dice chi è, com'è, cosa pensa, cosa fa, come agisce, come parla, come si rivela. La dottrina non la inventiamo noi, non la invento nemmeno io. La dottrina vera è qualcosa che si riceve quando ci disponiamo a cercare Dio e soprattutto quando vogliamo realmente conoscerlo. E poi quando arriviamo a questo punto, a questo livello, vogliamo anche vivere una relazione con Lui, che è più importante di tutte le altre cose che ho già detto. Cioè, quando vogliamo vivere un rapporto con Lui, con Dio, che è il nostro creatore. La teologia, ho dato una definizione di dottrina, la teologia invece è la risposta dell'uomo a quella rivelazione di Dio stesso. Chi ascolta questa trasmissione sa che parlo spesso di rivelazione, adopero spesso questa parola. La teologia è una parola che sappiamo viene dal greco theos, che significa Dio, e logos, che significa parola, discorso. Quindi letteralmente teologia significa discorso su Dio o studio su Dio. Non è una invenzione moderna, già i primi cristiani la usavano per dire parlare di Dio partendo da ciò che lui stesso ha voluto farci comprendere, ciò che lui stesso ha detto di sé nella scrittura, che è la Bibbia. Ma ci sono due cose pratiche, due cose importanti appunto sul significato pratico. La teologia non è filosofia su Dio, perché la filosofia parte dall'uomo e cerca Dio soprattutto con la ragione, con il ragionamento umano. La teologia biblica parte da Dio che si è rivelato e si rivela e cerca di comprendere ciò che Dio stesso ha detto. È importante mettere questa base, ed è per questo che per me la Bibbia è il punto di partenza quando parlo di Dio, quando parlo di ciò che Dio è, quindi della sua essenza, quando parlo della sua divinità di Dio e dei suoi attributi, come abbiamo fatto venerdì scorso. Una seconda cosa importante sul significato pratico di teologia è che la teologia non è solo teoria per i teologi. Ogni volta che parlo di Dio, ogni volta che dico cosa ha fatto e fa, cosa chiede, io sto facendo teologia. Il problema è, e questo problema riguarda anche me che vi sto parlando oggi, il problema è se la mia teologia, cioè se il mio discorso su Dio viene dalla Bibbia o da quello che mi sembra giusto. Attenzione amici. Ripeto, il problema, e questo riguarda anche me che vi sto parlando oggi, il problema è se la mia teologia viene dalla Bibbia o da quello che mi sembra giusto. L'Apostolo Paolo, scrivendo nella lettera ai Romani, troviamo questo nel capitolo 11, riassume molto bene quello che sto dicendo, quando prorompe con un inno di lode e adorazione dicendo: o profondità, versetto 33, o profondità della ricchezza, della sapienza e anche della scienza di Dio, quanto inscrutabili sono i tuoi giudizi e investigabili sono le tue vie. E versetto 34 dice: infatti, chi ha conosciuto il pensiero del Signore? O chi è stato suo consigliere? Chi può rispondere a questo? Versetto 35: o chi gli ha dato qualcosa per primo, sì, da ricevere il contraccambio? Perché da lui, per mezzo di lui e per lui sono tutte le cose. E poi conclude dicendo: a lui sia la gloria in eterno. Amen. Paolo non stava facendo un trattato accademico, stava adorando Dio perché lui poteva dire di conoscerlo realmente, di vivere quel rapporto di cui parlavo prima, quella relazione con Dio. E più lui lo conosceva e voleva conoscerlo sempre di più. È questo che dobbiamo comprendere. Quindi se oggi, con la grazia di Dio, dirò ancora alcune cose su Dio, è vero, sto facendo teologia, sto spiegando che cosa Dio ha detto di sé, perché le persone in ascolto conoscano davvero Dio e non si fermino ad una certa idea di Lui. Così posso riassumere in breve: la dottrina viene dal cielo, la teologia nasce dalla terra. Se la teologia, il discorso su Dio, non parte dalla dottrina, diventa filosofia. E poi, se abbiamo la dottrina ma non la studiamo, rischiamo di conoscerla a metà. Quindi riflettiamo bene. E oggi non voglio parlarvi di teorie su Dio. Vogliamo aprire la Bibbia, ascoltare Dio stesso. E quando vogliamo fare questo, non è riempire solamente la mente e innamorarsi del cuore, ma è soprattutto innamorarsi del cuore di colui che ci ha creati. Quindi rimanete in ascolto su questo. Dico solo alcune cosette, poi mi fermo. Permettetemi di affermare che Dio come parola, tre lettere, Dio, non è una sigla. Dico questo non tanto per farvi riflettere o per così mettere in cattiva luce qualcuno che un po' gioca, scherza sul nome di Dio, e ce ne sono molti anche attraverso i social. Quindi permettetemi di affermare che Dio come parola non è una sigla, non è una parola che forma una abbreviazione, non è una parola formata da lettere iniziali, come per esempio la parola UFO. Oggi si parla tanto di questo. In italiano sappiamo che cosa significa la parola UFO, oggetto volante non identificato. Questa parola UFO è formata da tre lettere iniziali, la U iniziale, che parte dalla parola inglese, non ho studiato inglese, quindi lo pronuncio così, unidentified, cioè qualcosa di da identificare. Poi è formata dalla lettera F iniziale, che è la parola flying, e poi dalla l'altra parola O, che si riferisce a oggetto. Quindi possiamo dire che questa parola UFO, da tutto questo deriva appunto il noto acronimo UFO, per indicare i classici dischi volanti. Amici in ascolto, la parola Dio non è un acronimo. La parola Dio non sta per tre lettere. La parola di Dio, la parola Dio è un essere vivente. La parola Dio è un essere personale. La parola Dio è un nome che indica colui che è da sempre. La parola Dio indica questo nome, colui che si è rivelato all'uomo, alla donna. La parola Dio indica colui che si rivela. Ai nostri giorni va di moda una tesi: i nomi con cui Dio si presenta e si rivela, soprattutto nell'Antico Testamento, molti dicono, si riferiscono non ad un Dio creatore, non ad un Dio unico e trino, non a un Dio sovrano, non ad un Dio onnipresente, onnipotente, onnisciente, ma dicono che si riferisce soprattutto a degli dei identificabili a extraterrestri o addirittura a astronauti. Quindi la Bibbia parlerebbe, come dicono sempre alcuni, di alieni e non del creatore. Ma la Bibbia dice l'opposto. Rimanete in ascolto, che continuerò tra poco su questo. Adesso Eliseo vi darà nuovamente il numero di telefono, e se volete telefonare già, volete dire qualche riflessione su quanto ho appena esposto, siamo qui.
2: Quindi potete farlo ora nella pausa di Michele. Il numero è 0881 70 99 18. Il telefono è quello di Foggia, perché Michele sta trasmettendo da Foggia oggi, e venerdì prossimo si troverà invece a Torino, e quindi dovete fare il numero di Torino. Allora ripeto il numero: 0881 70 99 18. Potete telefonarci già da ora, perché il telefono è libero. Andiamo con un motivo, Michele? Allora, il motivo è di Ines Keren e si intitola Pace nel buio.

Allora, riprendo il microfono, grazie intanto a Renata, questa bambina che ha telefonato da Pesaro, ha sempre il coraggio di telefonare e questo ci fa piacere, spero di avervi in ascolto e come dicevo all'inizio è un periodo feriale, molti sicuramente non sono in casa oppure sono in tanti altri luoghi, comunque andiamo avanti. Con questo argomento stavo dicendo che Dio si rivela e vuole rivelarsi alle persone e lo ha fatto anche attraverso alcuni nomi che troviamo nella Bibbia che abbiamo studiato e sicuramente uno dei prossimi venerdì torneremo sui nomi di Dio. E molte persone purtroppo dicono che questi nomi non si riferiscono ad un Dio creatore, non si riferiscono ad un Dio unico e trino e neanche ad un Dio sovrano onnipotente, ma dobbiamo identificare questi nomi a degli dei identificabili, ripeto, con degli alieni o extraterrestri o addirittura astronauti e non al Dio creatore. Ma amici in ascolto, se vogliamo essere seri, la Bibbia dice l'opposto. Dio è creatore. Dio è eterno. Questo significa che non è un essere creato. Nel Salmo 90, che è una preghiera di Mosè, dove Mosè stesso parla della brevità della vita, nel Salmo 90, il versetto 1 dice: Signore, Tu sei stato per noi un rifugio di età in età. E poi il versetto 2 dice: prima che i monti fossero nati e che tu avessi formato la terra e l'universo, anzi da eternità in eternità, tu sei Dio. E se vogliamo essere onesti, non possiamo leggere tu sei degli dei, come alcuni dicono e insegnano. Da eternità in eternità tu sei Dio. Quindi Dio si presenta come creatore e non creato. E poi già il primo versetto della tu sei degli dei, come alcuni dicono e insegnano, da eternità in eternità tu sei Dio. Quindi Dio si presenta come

un astronauta nasce, cresce, invecchia, muore. Ma Dio dice: io sono Dio. Non uno degli dèi oppure degli dèi. Io sono Dio. Io sono, da un'eternità ad un'altra. Quindi Dio non ha inizio, non ha fine. E questo significa anche che Dio è unico, non uno tra i tanti dei alieni. Attenzione, amici, e mi dispiace per tanti che ne approfittano di questi mezzi di cui disponiamo oggi, i social, e ridono anche di Dio e prendono in giro Dio dicendo che nella Bibbia non è parlato di Dio, dicendo che tutti quelli che hanno delle traduzioni di Bibbia sono tutti in errore perché non hanno saputo o non hanno voluto tradurre bene la Bibbia. Dico a questi personaggi di stare attenti, perché non stanno scherzando con delle persone che vogliono amare Dio, vogliono parlare di Lui. Stanno scherzando con Dio stesso. Il profeta Isaia, circa 700 anni prima della venuta di Gesù Cristo, poteva scrivere al capitolo 44 del libro di Isaia, è scritto così, versetto 6: fuori di me, cioè al di fuori di me, non c'è Dio. Ripeto, Isaia 44:6: fuori di me non c'è Dio. E se si vuole essere onesti, e ripeto, lo dico a coloro che si ritengono unici traduttori dell'Antico Testamento, se volete essere onesti e non accecati da Satana e dal vostro orgoglio, sapete che dovete leggere questo versetto in questo modo: fuori di me, è Dio che parla attraverso il profeta Isaia, fuori di me non c'è Elohim, fuori di me non c'è Elohim. Infatti questo versetto 6, lo leggo in modo completo, dice: così parla il Signore. E in questo nome Signore è riferito a Yahweh, io sono. Così parla l'io sono, Yahweh, è riferito a questo nome di Dio. Così parla il Signore, re di Israele e suo redentore, il Signore, di nuovo Yahweh, il Signore degli eserciti. E poi sono due punti: io sono il primo. È Dio che sta parlando, colui che ha detto io sono. Io sono il primo e io sono l'ultimo, e fuori di me non c'è Dio. Quest'ultima espressione, tradotta fedelmente dall'ebraico, tradotta in modo fedele, dice: e fuori di me non c'è Dio Elohim, o che è lo stesso, non c'è alcun Elohim all'infuori di me. E qui Elohim sta per Dio, sta per divinità, e quindi sta per un essere che non è umano. Nel contesto del capitolo 44 del libro di Isaia, dove il profeta parla, sono andato a leggere, di idoli, parla di dei, Dio stesso sta rivendicando la sua unicità. Cioè non esistono altri

0: dei veri. Tutti gli idoli sono nulla, sono nulla. Ora permettetemi di leggere alcuni versi proprio dal capitolo 44 del libro di Isaia, e vi chiedo un po' di attenzione, poi mi fermo perché c'è tanto da spiegare qui, ma voglio mettere in evidenza questo. Prima di leggere questi versetti voglio dire che il nome Elohim è vero che è un plurale, ma ha un verbo, è seguito da un verbo al singolare. È vero che Elohim può essere tradotto anche dei, dei, è vero questo, non lo dobbiamo negare. Ma quando noi ci troviamo davanti a tutta la rivelazione di Dio, non possiamo dire che qui Elohim sono degli dei, sono degli idoli. Ma attenzione a dire questo e a propagare questo. Allora andiamo adesso a capitolo 44 del libro del profeta Isaia e rileggo insieme con voi al versetto 6 e cerco di andare almeno fino al versetto 15, quindi vi chiedo un po' di pazienza, ma è utile leggere anche la parola di Dio insieme. Vi prometto che leggo solamente senza spiegare, poi mi fermo perché non voglio appesantire la vostra mente. Allora Isaia 44 versetto 6 dice: così parla il Signore, re di Israele e suo salvatore, un'altra traduzione dice suo redentore, il Signore degli eserciti: io sono il primo e sono l'ultimo, e fuori di me non c'è Dio. Possiamo tradurre: fuori di me non c'è Elohim. Chi come me proclama l'avvenire fin da quando fondai questo popolo antico? Che egli lo dichiari a me, lo provi, lo annunzino essi l'avvenire e quanto avverrà. Non vi spaventate e non temete, non te l'ho io annunziato e dichiarato da tempo? Voi che ne siete testimoni, c'è forse un Dio fuori di me? Non c'è altra rocca? Io non ne conosco nessuna. E poi dice: quelli che fabbricano immagini scolpite sono tutti vanità. I loro idoli più cari non giovano a nulla. I loro testimoni non vedono, non capiscono nulla, perché essi siano coperti di vergogna. Versetto 10 dice: chi fabbrica un Dio o fonde un'immagine che non gli serva a nulla? Ma chi è che si mette a fare questo lavoro? Sta dicendo Isaia. Ecco, tutti quelli che vi lavorano saranno coperti di vergogna, e gli artefici stessi non sono che uomini. Si radunino tutti, si presentino, saranno spaventati e coperti di vergogna tutti insieme. Il fabbro lima il ferro, lo mette nel fuoco, forma l'idolo a colpi di martello e lo lavora col braccio vigoroso, soffre perfino la fame e la forza gli viene meno, non beve acqua e si affatica. Il falegname stende la sua corda, disegna l'idolo con la matita, lo lavora con lo scalpello, lo misura con il compasso, ne fa una figura umana, una bella forma d'uomo, perché abiti una casa. Si tagliano dei cedri, si prendono degli elci, delle querce, e si fa la scelta fra gli alberi della foresta, si piantano dei pini che la pioggia fa crescere. Poi tutto questo serve all'uomo per fare fuoco, ed egli ne prende per riscaldarsi, ne accende anche il forno per cuocere il pane, e ne fa pure un dio e lo adora. Ne scolpisce un'immagine davanti alla quale si inginocchia, ne brucia la metà nel fuoco, con l'altra metà prepara la carne, la fa arrostire e si sazia, poi si alza e dice: «Ah, mi riscaldo, godo a vedere questa fiamma». Con l'avanzo si fa un dio, il suo idolo, e si prostra davanti, lo adora, lo prega e gli dice: «Salvami, perché tu sei il mio Dio». E qui è scritto con la D minuscola. Non sanno nulla, non capiscono nulla. Hanno impiastrato loro gli occhi perché non vedano e il cuore perché non comprendano. Nessuno rientra in se stesso e ha conoscimento e intelletto per dire: «Ne ho bruciato la metà nel fuoco, sui cui carboni ho fatto cuocere il pane, vi ho arrostito la carne e ho mangiato, con il resto farei un idolo abominevole, mi inginocchierei davanti a un pezzo di legno, un tal uomo si pasce di cenere, il suo cuore sviato lo inganna al punto che non può liberarsene e dire: ciò che stringo nella mia destra non è forse una menzogna». Voglio invitarvi, amici, quando avete un po' di calma, a tornare a leggere questi versetti. Vi ho voluto leggere perché il Dio della Bibbia, ho detto che in questo passo sta rivendicando la sua unicità, cioè non esistono altri dei veri. E come abbiamo letto nei versetti 9 e 10 di Isaia 44, tutti gli dei sono nulla. Prima ho detto di sfuggita il nome Elohim, che abbiamo studiato penso 2 o 3 venerdì fa, è reso con Dio nella Bibbia, se vogliamo essere onesti. Il nome Elohim, reso con Dio, ha una forma al plurale, ma il verbo che segue è al singolare. E la forma a plurale, l'ho già detto qualche minuto fa, significa dei. Io sono onesto, lo dico questo. In nessun modo questo plurale però può essere associato a dei pagani. In nessun modo questo nome Elohim può essere associato a idoli oppure ad alieni e ad altro. Perché abbiamo appena letto che Isaia parla di idoli, di falsi dei. E quindi, se abbiamo un quadro della rivelazione della Bibbia, e dobbiamo desiderarlo di averlo completo, altrimenti ci inganniamo, questa parola Elohim, che ripeto significa dei, deve essere associata, questa parola, al Dio unico e trino. Deve essere associata a Dio creatore. Quindi Elohim è un Dio divino, è un essere divino e non umano. Se noi vogliamo associare Elohim a degli alieni, a degli extraterrestri, a degli astronauti come alcuni, ma stiamo attenti, Questi sono tutti sostantivi che indicano una categoria biologica o anche tecnologica, che indicano una creatura. Se noi andiamo alla lettera ai Romani capitolo 1, che cito tutti i venerdì, mi rendo conto che ormai gli ascoltatori possono dire: ma ogni venerdì legge sempre le stesse cose. Ma in questo punto che sto per evidenziare, diciamo, ci chiarisce bene quello che sto dicendo. Ho detto che Elohim è un essere divino, e Romani, per esempio, 11:25 dice: essi, tra poco dico chi sono questi, con questo pronome a chi si riferisce l'apostolo Paolo quando dice essi, che hanno cambiato la verità di Dio in menzogna. Sto riportando le parole dell'apostolo Paolo, capitolo 1 della lettera ai Romani, versetto 25. Dice: essi che hanno cambiato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato, e poi dice hanno servito la creatura al posto del creatore, che è benedetto in eterno. Amen. E poi l'apostolo Paolo spiega chi ha fatto questo. Chi fa questo ancora oggi? E se andiamo a leggere questi versetti, troviamo, sono quelli che non riconoscono Dio per chi in effetti Egli è. L'apostolo Paolo dice nello stesso capitolo 1 della lettera ai Romani, dice: sono quelli che si sono dati a vani ragionamenti, sono quelli che sono diventati insensati, e questo aggettivo non è mio, è della Bibbia, è dell'apostolo Paolo, sono quelli che sono diventati insensati nei loro ragionamenti, e sono quelli il cui cuore senza intendimento si è ottenebrato. E Paolo continua ancora e dice: sono quelli che dichiarandosi saggi sono diventati stolti, perché hanno mutato la gloria di Dio. Quindi, facendo un'applicazione per i nostri giorni, Dio dice: fuori di me non c'è Dio. Quindi non ci sono altri dei, non ci sono extraterrestri, alieni, astronauti, non ci sono alieni divini, non ci sono potenze pari a Dio. Quindi non ci sono alieni dei, perché l'alieno, descritto così, è una creatura, e Dio è solamente creatore, e Dio solamente è unico. Dio non dice: fuori di me non ci sono alieni. Dice qualcosa completamente diverso. Dice: fuori di me non c'è Elohim, non c'è l'unico Dio. E il risultato è questo: non ci sono, non esistono alieni divini, non esistono alieni dei. E un altro punto è questo. Mi fermo che ho detto che mi sarei fermato, altrimenti dico tante cose, spero di non perdere il filo, ma voglio invitarvi a seguire questa trasmissione. Con l'aiuto del Signore saremo qui fino alle ore 19:30. Adesso sono le 17:56. Se c'è qualcuno che sta seguendo questo discorso, vuole parlare liberamente, amichevolmente, basta telefonare. Adesso Eliseo vi darà nuovamente il numero. Telefonate, siamo qui anche per questo. La trasmissione è intitolata Dialogando sulla Parola.
1: Allora, il numero di Radio Logos, siete sintonizzati su Radio Logos, anche se trasmettiamo su Radio Evangelo Piemonte a Torino e in tutto il Piemonte. Per quanto riguarda il DAB, approfitto per ricordarvi i canali 8C e 9C del DAB per quanto riguarda il Piemonte e i canali 5A e 5B per quanto riguarda la Puglia. Poi ricordo sempre il segnale in streaming in internet dal vostro telefonino. Per quanto riguarda il DAB dovete ricercare sui canali Evangelo Piemonte. Per quanto riguarda il telefonino invece andate sul sito di Radio Evangelo Piemonte e cliccate sul play dello streaming. Arriva una telefonata, quindi Michele risponderà, quindi mettiamo un po' di musica.
0: Pronto?

0: Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, sì. Siamo in diretta, Franco, vai pure. Forse devi abbassare la radio, Franco, perché la sento sottofondo.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, però devi abbassare la tua radio, forse, o no?
1: Non sento niente.
0: Allora, Franco? Siamo in diretta, siamo.
2: Allora, Franco? Franco, mi senti?
1: Pronto?
2: Franco, mi senti? Pronto?
1: Pronto? Sì?
0: Franco? Sì, Franco, per favore, devi spegnere la radio, perché... devi spegnere la radio, altrimenti...
1: L'allontano perché... Sì, l'allontano perché c'ho il cellulare, c'ho l'app.
0: Sì.
1: Sì, pronto.
0: Sai perché? Perché
1: pronto.
0: Sì, pronto, arriviamo sfalzati, hai capito? Sì, è già che ti sento, sì. Vai pure, vai.
1: Ma c'ho l'altro telefono,
0: Franco, ma vai.
1: Pronto?
0: Siamo in diretta, vai Franco, vai.
1: Ho l'altro telefono ma non riesco a sentire.
0: Va bene, allora.
1: Aspetta un attimo.
2: Franco, ascolti?
1: Sì.
2: Ah, ora sì, allora ho alzato un po' il volume. Devi ascoltare soltanto dal telefono, non dalla radio.
1: Sì, adesso ho staccato per un attimo la radio.
2: Ok,
1: dai.
2: Dal telefono così, soltanto.
1: Sì.
0: Scusa, sai perché arriviamo sfalzati, capito? Tu dici una cosa e noi diciamo un'altra.
1: Certo.
0: Allora, vai pure, scusa.
1: Stavo ascoltando appunto la diretta prima, però voglio salutare tutti i fratelli lì che sono con te, eh? Sì. Anche quelli delle chiese che vai a visitare, perché noi qui a Torino... Sai che ci riuniamo per pregare, preghiamo per tutti, anche per loro.
0: Grazie.
1: Conoscere il Signore è la cosa più importante per un essere umano. Leggevo in Osea questo bel versetto, quando il popolo viene chiamato a ravvedersi. Dice al versetto 3 del capitolo 6, conosciamo l'Eterno, sforziamoci di conoscerlo. Ecco, quello che dovrebbe fare ogni essere umano, sforzarsi di conoscere Dio, perché è l'unico Dio, non ce ne sono altri. È Lui che ci ha salvato in Cristo e ci permette di avere la vita eterna. E tra l'altro, se ricordi bene, tu lo ricordi bene, nella preghiera sacerdotale Gesù stesso dice: questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. È tutto un disegno meraviglioso. Purtroppo le persone, sì, come hai detto, si affidano agli idoli, e ce ne sono tanti di idoli, dobbiamo stare attenti anche noi. L'epistola a Giovanni si conclude proprio con queste parole, la prima epistola: figlioletti, guardatevi dagli idoli. Ho letto anche in Geremia, poi chiudo, perché non voglio
0: toglierti il tempo che ti serve.
1: Geremia, c'è una frase che mi ha fatto anche un po' sorridere, perché quando parla degli idoli al capitolo 10 dice: questi dei sono come spauracchi in un campo di cocomeri. Ho detto, siamo d'estate, a chi piace l'anguria va bene, e non parlano, bisogna portarli perché non possono camminare. Non li temete perché non possono fare nessun male, e non è il loro potere di fare del bene, quindi è inutile aggrapparsi a loro. E poi dice: non c'è nessuno pari a te, o Eterno. Tu sei grande, grande in potenza è il tuo nome. Chi non ti temerebbe, re delle nazioni? Infatti questo ti è dovuto, poiché fra tutti i saggi delle nazioni e in tutti i loro regni non c'è nessuno pari a te. Ma costoro, tutti insieme, sono stupidi e insensati. Non è che una dottrina di vanità, non è altro che legno, argento battuto, il lastre portato da Tarsi, sorso venuto, oro venuto da Ufaz, opera di scultore di mano di orefice, sono vestiti di porpora e di scarlatto, sono tutti lavoro di abili artefici, ma, è bello questo, l'Eterno è il vero Dio, egli è il Dio vivente e il Re Eterno. Questo volevo dire, Michele.
0: Sì, sì, scusa.
1: Io spero che molte persone possano rendersi conto, sì, che è vano correre dietro agli idoli, alle vanità di questo mondo, e bisogna sforzarsi a volte di conoscere l'unico vero Dio. Amen. Un saluto. Amen. Ciao.
0: Grazie, grazie, a risentirci. Ciao Franco.
1: Ciao,
0: grazie.
1: Buona diretta. Ciao.
0: Grazie.

0: Allora, vedo che ore sono. 18 e 07. Ho detto che saremo qui fino alle ore 19:30. Nel frattempo, se volete chiamare, potete farlo, anche se non c'è l'intervallo. 0881 70 99 18. Potete telefonare perché Eliseo può prendere la chiamata. Allora, abbiamo detto già tante cose su Dio, sul vero Dio. Anche Franco ha letto dei buoni versetti nel profeta Geremia. Un altro punto è questo. La Bibbia dice che Dio è spirito. Dio è spirito. E quindi possiamo dire che, scusate un po', non è una battuta, non utilizza delle navicelle oppure delle tute o delle rappresentazioni di se stesso. Dio e spirito sono parole di Gesù queste. Questo significa che Dio non è un essere di carne, ma proprio per mezzo dello Spirito suo, lo Spirito di Dio, che è lo Spirito di Cristo, lo Spirito Santo, viene a dimorare nella vita di quelli che sono veri credenti, Dio e Spirito. E quindi è in opposizione alla materia, a ciò che noi possiamo fare, toccare o definire noi. Dio, ripeto, è spirito. Questo significa che è in opposizione alla materia, che è qualcosa di limitato, è qualcosa di temporaneo, qualcosa che passa. Però il fatto che Dio è spirito non gli impedisce di manifestarsi sotto forme visibili e anche sotto forme sensibili. E qualcuno può dire: ma non c'è scritto che nessuno può vedere Dio. È vero, perché come vedremo tra poco, egli è anche santo. Ma se studiamo la parola di Dio, troviamo anche le cosiddette teofanie, in cui Dio si presenta. Vi leggo solo questo testo di Genesi, capitolo 18, i versetti 1 e 2. Primo libro della Bibbia, Genesi, capitolo 18, versetto 1 e 2. Qui in questo testo viene confermata la nascita del figlio di Abramo, Isacco. Dice: il Signore, e qui di nuovo si riferisce a colui che è l'Io sono, il Signore apparve ad Abramo in un luogo chiamato Querce di Mamre. Il Signore apparve ad Abramo alle Querce di Mamre mentre egli sedeva all'ingresso della sua tenda nell'ora più calda del giorno. E Abramo alzò gli occhi e vide tre uomini che stavano davanti a lui. Come li ebbe visti, corse loro incontro dall'ingresso della tenda e si prostrò fino a terra e disse: ti prego, mio Signore, se ho trovato grazia ai suoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo. Poi dice altre cose. Quindi non abbiamo tempo per spiegare cosa sono le teofanie, ma sono delle apparizioni di Dio mediante Gesù Cristo. Ci sono altri testi. Ho detto che Dio è spirito, però non ha impedimento a manifestarsi sotto forme visibili e sensibili. Tuttavia la visibilità, qualcuno dice, ma io non ho mai avuto queste apparizioni. Tuttavia la visibilità non è essenziale alla presenza e all'azione di Dio. Gesù, nel dire che Dio è spirito, vuole sottolineare un principio animatore che è al principio della vita stessa, per cui egli, Dio, si trova al di sopra di tutto quello che è materiale. Questo significa che Dio non è una definizione di biologia, è una definizione di natura. Dio è spirito, cioè egli è al di sopra di tutto ciò che è materiale, possiamo dire anche di tutto ciò che è condincente, e qui per condincente dobbiamo capire, comprendere, cioè da tutto ciò che dipende e che può cambiare, che può finire, che può rompersi. Dio è spirito, Dio è al di sopra delle cose che passano. Tutto quello che è umano, tutto quello che è carne, che noi possiamo vedere e toccare, è qualcosa che invecchia, qualcosa che muore, qualcosa che si stanca, qualcosa che ha fame, per esempio, qualcosa che ha bisogno di ossigeno, di tempo, di spazio. Lo spirito no. Cioè Gesù voleva dire che Dio non dipende da nulla, Dio non dipende da me, Dio non dipende da te, amico, Dio non dipende dai filosofi, Dio non dipende dai pensatori e Dio non dipende neanche dai religiosi. Dio non dipende nemmeno da quelli che sono gli atomi. Dio non è limitato da mura. Non è limitato da distanze o da leggi fisiche, perché le leggi fisiche le ha create lui. Dio è invisibile, è vero, ma reale. Possiamo non vedere il vento, come ha detto Gesù a Nicodemo, ma possiamo sentirne gli effetti. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 8. Dio è così. Non lo possiamo fotografare, ma è la realtà più vera che esista, è più reale della materia. E sapete perché? Perché la materia l'ha creata lui. Dio è anche fonte di vita, e non un prodotto della vita, come alcuni insegnano e vogliono far credere. Tutto ciò che è materiale e possiamo toccare è stato creato da Dio, quindi ha un inizio. Dio come spirito è non creato. Dio è vita in se stesso. E permettetemi di leggere questo versetto che leggo anche spesso, capitolo 5 dell'Evangelo di Giovanni, versetto 26. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 26. Allora, sto cercando 5 versetto 26, dice così. Leggo dal 24, così il discorso è più chiaro. Qui parla Gesù, Giovanni 5, 24, dice: in verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Versetto 25 dice: in verità vi dico, l'ora viene, anzi è già venuta, che i morti udranno la voce del Figlio di Dio e quelli che l'avranno udita vivranno. Il versetto 26 è quello che ci interessa per entrare nel discorso che stavamo facendo prima. E Gesù dice: perché come il Padre, quindi Dio, ha vita in se stesso, così ha dato anche al Figlio di avere vita in se stesso, e gli ha dato autorità di giudicare, perché egli è Figlio dell'uomo. Quindi quello che stavo dicendo è che Dio è fonte di vita e non un prodotto della vita. Dio esiste perché è eterno, esiste di per sé stesso. Dio non è stato creato. Tutto ciò, ripeto, che è materiale è stato creato. Tutto ciò che è materiale ha un inizio, ma Dio come spirito e come essere spirituale divino è non creato, è vita in se stesso, e da Lui viene ogni altra vita. Dire che Dio è spirito equivale a dire che Dio non è una cosa dell'universo. Egli è sopra lo spazio, il tempo, la materia e anche la morte. Per questo un alieno, uno di quelli che vengono definiti dei, non può essere Dio, perché è qualcosa che è inventato dall'uomo o dalla tecnologia. Dio è spirito, Dio è eterno, Dio è onnipotente, Dio è onnipresente. Vedete quante cose stiamo dicendo di Dio. E come diceva anche il fratello Franco, è importante questo. Geremia capitolo 9, versetto 3, possiamo leggere insieme queste parole. Geremia capitolo 9, versetto 23, scusate. Geremia capitolo 9, versetto 23, scritto così: così parla il Signore. Il saggio non si glori della sua saggezza, il forte non si glori della sua forza, il ricco non si glori della sua ricchezza, ma chi si glori di questo, che ha intelligenza e conosce me, che sono il Signore. E poi il profeta dice ancora: io, parlando di Dio, io pratico la bontà, il diritto e la giustizia sulla terra, perché di queste cose mi compiaccio, dice il Signore. Cosa significa? Chi si glori di questo. Di fronte a queste parole possiamo dire che Dio sta smontando, fatemi adoperare questo verbo, sta smontando l'orgoglio umano. Le persone si vantano di queste tre cose che ha citato il profeta Geremia si vantano della propria intelligenza, della propria forza, della propria ricchezza. Dio sta dicendo: se proprio devi vantarti, vantati di questo, che conosci Dio, cioè che sai chi Egli è attraverso la rivelazione della parola di Dio, la Bibbia. E questo significa anche che conoscere Dio significa avere relazione con Lui e non solamente avere delle informazioni su di Lui. In ebraico qui c'è un verbo che viene indicato con jada, non so se è pronunciato giusto, che è conoscere in modo personale e razionale. Ed è lo stesso verbo usato per il rapporto marito-moglie. È qualcosa che lega un essere ad un altro essere. E questo ci dice tanto sul significato di gloriarci perché conosciamo, perché abbiamo relazione diretta col grande il Dio creatore e onnipotente. E questo significa anche, amici, che non basta dire io credo che Dio esiste o esista, ma si tratta di conoscerlo, nel senso di avere conoscenza di come Egli veramente è attraverso la rivelazione che perviene a ciascuno di noi, che poi diventa anche relazione, contatto. E Geremia stesso spiega il contenuto di questa conoscenza. Conoscere Dio significa che lui questo essere uomo, donna, questo credente che ha vera fede, significa praticare la bontà, quella bontà che viene da Dio stesso, praticare ciò che è giusto e praticare la giustizia di Dio. E questo significa che Dio è santo e fedele ed è anche misericordioso. Se dici di conoscere Dio, ma vivi nell'ingiustizia, vivi senza misericordia, senza bontà, ti stai ingannando. E concludo questa parte con un versetto dell'Apostolo Paolo ai credenti di Corinto, nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 2, versetto 17. E questo deve far riflettere, dove è scritto: noi, infatti, non falsifichiamo la parola di Dio come molti altri, ma proclamiamo in sincerità come da parte di Dio, davanti a Dio, in Cristo. Quindi quello che diciamo lo diciamo con sincerità, non proviene da noi. Non falsifichiamo la parola di Dio, ma proviene da Dio. E questi versetti smascherano anche l'ateismo, smascherano l'agnosticismo, smascherano l'ognosticismo o anche docetismo. Sono delle parole molto impegnative. Qualcuno mi dice: ma quando dici delle cose bisogna anche spiegarle. Ve lo dico in due parole. L'ateismo dice: ma Dio non esiste, e quindi l'ateo dice: io non corrispondo, non sono responsabile davanti a Dio, e quindi sono a posto, perché Dio non esiste. quindi anche se faccio il male non devo rispondere a nessuno. E questo è un ragionamento che fa comodo. Poi c'è l'agnosticismo. L'agnostico dice: ma se Dio esiste non mi interessa, tanto se esiste da qualche parte lui si fa i fatti suoi, sulla terra vediamo cosa succede, vado avanti, o esiste o non esiste, non mi interessa. E poi c'è lo gnostico, dice: ma voi non avete una vera conoscenza, per avere conoscenza bisogna seguire certe teorie, bisogna studiare, e quindi non possiamo appoggiarci per esempio su un insegnamento del Nuovo Testamento, degli apostoli. Perché? Perché noi vediamo solo la parte materiale e la materia in sé è malvagia. Quindi anche Gesù Cristo, che Dio ha mandato, non è un essere buono. La materia è malvagia, non può venire niente di buono dalla materia. Quindi avete bisogno di una conoscenza che va al di là delle cose che vengono per esempio dagli insegnamenti del Nuovo Testamento, degli apostoli. E poi ci sono tante contraddizioni, quindi avete bisogno di questa conoscenza. Vedete, c'è tanto ateismo pratico. La gente si vanta di ciò che fa, la gente si vanta di ciò che sa, e la gente si vanta di ciò che ha. Se un poveretto non ha mezzi, è un poveretto. E Geremia stava dicendo: tutto è polvere. L'unica cosa che ti cambia per l'eternità è la conoscenza del vero Dio, quel Dio che si è fatto conoscere e si fa conoscere mediante Gesù Cristo. Vedete come è bello studiare la parola di Dio, è bello appassionarsi, perché ci porta all'unica realtà di cui abbiamo bisogno: conoscere Dio, perché siamo stati creati per questo e vivere anche per questo qui su questa terra. Allora, adesso ascolterete nuovamente il nostro numero, vediamo se c'è qualcuno che vuole parlare con noi, potete farlo.
1: Allora, il numero telefonico di Radio Logos è lo 0881 70 99 18. Approfittate, allora ripeto, 0881 70 99 18, approfittate a chiamarci. Aspettavo Michele il link di Cristiani Online, ancora non lo mandano, generalmente a questo punto aspettiamo. Mandavo il link a Michele lo riferiva per radio, però ancora non mi comunicano chi questa sera andrà. Hanno avuto problemi con la tenda, dovevano installarla a Monte San Giacomo, però il comune non gli ha dato l'autorizzazione a installare questa tenda. Quindi mi diceva Corrado che faranno delle campagne così un po' nei teatri, un po' fuori dal normale, diciamo. E purtroppo il diavolo, ci sono dei paesi in cui c'è partecipazione da parte delle autorità, come San Severo per esempio, che si sono messi a disposizione, invece altri come Monte San Giacomo in provincia di Salerno, dove già da tempo era in programma l'installazione di questa tenda, però il comune appunto non ha dato le necessarie autorizzazioni. Allora ripeto il numero: 0881 70 99 18, potete chiamarci e Michele risponderà alla vostra telefonata. Fatelo, insomma, chiamateci, così ci aiutate anche a fare questo programma. Allora ascoltiamo un bel motivo da Angelo Maugeri, il motivo: celebra il re.

0: Allora abbiamo in linea Corrado Camagna. Corrado, ci senti?
1: Sì, buonasera a tutti.
0: Ciao Corrado, è un piacere averti qui in questa serata speciale, insomma, nostra di diretta. C'è anche Michele Vairo qui, è un fratello di Torino che conduce la diretta.
1: Saluto Michele.
0: Lo conosci Michele?
1: Sì, saluto Michele, Dio lo benedica.
0: Vieni, prendi il telefono, vieni. Ora partecipa pure lui. Vieni in diretta Michele.
2: Pronto, ciao Corrado.
1: Ciao Michele, Dio ti benedica, ben risentito.
2: Grazie, anche io ti conosco appunto tramite i tuoi programmi. Sì, sì, stiamo facendo una diretta che io faccio da più di 46 anni. Qui. Va bene, allora parla pure del vostro programma che avete lì.
0: Allora, Corrado,
1: sì, siamo in diretta con Radio
0: Logos. Sì, siamo in diretta.
2: Anche in Piemonte.
0: Ah sì, siamo anche in Piemonte, in diretta sul Piemonte.
1: Bene, allora innanzitutto salutiamo tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici, perché è doveroso, no, a mio avviso, salutare tutti coloro che si collegano sicuramente fedelmente, perché poi la radio diventa un po' un'amica di tutti i giorni, no? Non solo un tantum, ma quando ti affezioni a una frequenza, a una radio, poi rimani là, almeno io sono abituato a fare così. Sì, credo che avevate annunciato un po' le campagne evangelistiche che abbiamo in corso. Abbiamo appena finito la campagna evangelistica a San Severo in provincia di Foggia, dove siamo stati fino a domenica 28, poi lunedì 29 abbiamo smontato tutto e dovevamo montare a Monte San Giacomo, ma ci sono state un po' abbiamo ricevuto il permesso, ma in realtà con qualche restrizione, cioè i programmi si potevano svolgere fino alle 21 della sera. Ovviamente capite che d'estate, col caldo che si fa, alle 8:30 iniziamo, alle 21 non possiamo fare un programma di mezz'ora, no? Quindi infatti abbiamo optato di fare un altro tipo di evangelizzazione, non con la tenda, purtroppo questo è l'ultimo momento, ma saremo in due parti, sia a Sassano che a Monte San Giacomo, in un teatro e anche in un centro dove si fanno diverse attività, quindi stiamo coinvolgendo un po' tutti i programmi dentro evangelizzazione, non con la tenda, purtroppo questo è l'ultimo momento, ma saremo in due parti, sia a Sassano che a Monte San Giacomo, in un teatro e anche in un centro dove si fanno diverse

0: voglio dire, mezz'ora non riesci a fare un programma completo, almeno infatti, con i cantanti, i musicisti che abbiamo noi. Saremo sempre a Mosne San Giacomo, ma in questo caso da lunedì prossimo saremo a Monte San Giacomo e poi fino alla domenica saremo presenti in questa ora, dal 7 al 9 alle 18.30, avremo programmi per bambini, poi alle 20.30 programmi per adulti, sempre da Arezzo, è un locale conosciuto a Monte San Giacomo, e quindi ci sono due tipi di programma, 18.30 per bambini, giochi, regali, intrattenimento, dal 7 al 9, e poi sempre dal 7 al 9, ripeto, alle 20.30, un programma con canti, testimonianza, predicazione della parola di Dio, e poi scenderemo a Sassano, che è una località proprio attaccata a Monte San Giacomo, dal 10 al 12, lì si fa direttamente alle 20.30 presso un cineteatro che si chiama Totò, proprio come l'attore Totò, e faremo i programmi dentro questo cineteatro alle 20.30 dal 10, 11 e 12 prossimo luglio, diciamo, in quella prossima settimana. Ecco.
1: È stato un po' organizzato un po' tutto all'improvviso, diciamo così, al momento.
0: Sì, perché noi avevamo un programma completo,
1: infatti.
0: Un programma completo e ovviamente tutto organizzato. Poi all'ultimo momento le autorità hanno pensato di mettere questa restrizione, non capiamo nemmeno il perché, in realtà, no? Perché le altre volte, sempre fino a mezzanotte, come quando ci sono le sagre, quando ci sono feste, quando ci sono cose varie. Vero è che nella vicinanza c'è una residenza per anziani, e capiamo anche, però noi stiamo in una piazza, non stiamo nel cortile di un privato, oppure non stiamo nel cortile di qualcheduno, siamo in una piazza pubblica, quindi la piazza pubblica dovrebbe avere le restrizioni che normalmente ci sono, con il silenzio il pomeriggio, ma poi fino a mezzanotte, e con i volumi, i decibel che sono legali, poter svolgere. Ma detto questo, non ci lamentiamo con nessuno, abbiamo cambiato programma e andiamo avanti. Certo. Rimanendo, diciamo, gioiosi anche nel poter fare in quest'altro modo. Ecco.
1: Certo che c'è una differenza tra amministrazioni comunali. A San Severo sono stati molto prodighi, diciamo, vi hanno dato abbastanza spazio, no? Sentivo dire anche il comandante dei vigili. Invece a Monte San Giacomo tutto un altro carattere.
0: Ma in
1: come
0: realtà
1: te lo spieghi?
0: Il liceo è la prima volta, perché io personalmente sono più di 20 anni, circa 22-24 anni che vado quasi tutti gli anni a Monte San Giacomo. Tutte le amministrazioni ci hanno usufruito di palestra, di piazze, di qualunque cosa avessimo chiesto. In realtà è la prima volta, quindi magari quando sarò lì da lunedì vorrà piacere incontrare la sindaca e un po' fare due chiacchiere per capirci un po' qualcosa in realtà, però penso che non ci sia niente di personale, capiremo il perché, ecco, capiremo il perché. È la prima volta dopo tanti anni, ecco.
1: Noi, come tu sai, ogni sera, insomma, ci colleghiamo e quindi vi ritrasmettiamo ormai dal 2020, se non sbaglio.
0: Sì,
1: da marzo 2020, insomma, abbiamo iniziato qualche settimana dopo, però insomma vi siamo stati sempre, abbiamo sempre collaborato.
0: Ma
1: con
0: sempre dal 2020 andiamo in diretta anche in Piemonte, aver capito? No,
1: no, no, è il venerdì soltanto, perché Michele conduce questo programma il venerdì ormai da che anno, Michele? 2007?
2: Anche di più,
1: sì. Noi dal 2007 che trasmettiamo. Quindi il venerdì noi ritrasmettiamo il programma che lui conduce in Piemonte. Dato che Michele è di Foggia, ogni tanto viene a Foggia, quindi facciamo l'inverso, cioè anziché trasmettere dal Piemonte, lui trasmette da Foggia. E noi comunque abbiamo i collaboratori lì di Radio Evangelo Piemonte che ci trasmettono sul Piemonte, su Torino e poi su tutto il Piemonte. Come sai,

0: E ora, come sai, ora noi siamo anche in DAB, quindi il DAB è praticamente come la modulazione di frequenza, solo che è un altro sistema, e che comunque copriamo sia tutto il Piemonte che tutta la Puglia, Puglia canali 5A e 5B, Piemonte 8C e 9C, quindi ci ascoltano anche in DAB gli ascoltatori.
1: Bello, sono contento di questo, preghiamo che l'operativo vada avanti proprio per divulgare il messaggio meraviglioso della parola, che poi è quello che ristora l'anima. Volevo ricordare anche che, finendo Monte San Giacomo, noi già dal 16 inizieremo a montare all'Etna, quindi ritorneremo infatti in provincia di Foggia, e poi dal 18 in poi, quindi dal 18 al 26 saremo impegnati con le serate evangelistiche in diretta. Il 16 iniziamo a montare e poi ci fermiamo.
0: Allora scusa, hai detto l'Etna, dal, così approfitto,
1: dal 18 al 26 andremo in diretta, ma inizieremo a montare il 16, smonteremo il 27. 18-26.
0: Tu sappiamo che sei stato un attivo per quanto riguarda la radio, l'FM, avevi lì in Sicilia una radio, vero? Lo ricordi spesso, questo fatto?
1: Sì, ma parlare alla radio è stato uno dei miei sogni, sono nato, la radio ce l'ho nel cuore, perché penso che qualcosa di figli dentro ce l'hai o non ce l'hai. Radio Luce 104 e 500 per 12 anni è stato trasmesso da Niscemi, poi fu chiusa la radio proprio perché andammo in missione, abbiamo donato tutta l'attrezzatura a un'altra radio che sta a Vittoria, è sempre cristiana evangelica.
0: Sì. Radio Amica, se non sbaglio. Radio Amica, se non sbaglio.
1: Mi sembra di
0: Giovanni di Francia.
1: Sì. E così è rimasta l'attaccamento alla radio, che mi ha sempre appassionato da sempre, quindi sono tanti anni. Condurre per 12 anni una radio mi ha dato modo anche di avere, diciamo, una certa simpatia anche solo col microfono, perché davanti c'è un microfono, ma dietro non sai chi c'è, ma in realtà ci sono tante persone.
0: Ora sei passato alla televisione.
1: Continuiamo a salutare.
0: Ora invece sei passato alla televisione, insomma, alla telecamera, piuttosto che al microfono.
1: Siamo passati alla telecamera, ma come vedi collaboriamo con la radio,
0: certo.
1: La radio ci segue, siamo grati al Signore per questo, per poter utilizzare questi strumenti, per poter dare gloria a Dio. Per diverso tempo abbiamo fatto anche diverse interviste alla CRC lì, nelle zone di Milano, abbiamo sempre dato testimonianze un po' del lavoro che facciamo, per come sai abbiamo anche ci occupiamo di umanitario un po'.
0: E certo, ti stavo chiedendo anche questo, di parlare un po' di Salvati per Servire.
1: Sì, in questo momento siamo impegnati in Venezuela perché stiamo terminando l'intervento che abbiamo fatto a Niscemi, per la frana che c'è stata a Niscemi. E siamo attivi in Venezuela. Ovviamente non abbiamo potuto portare uomini e mezzi perché ci sono parecchie difficoltà anche solo nel poter entrare in Venezuela, soprattutto per gli stranieri, perché la situazione del governo è un po' particolare, non tocchiamo politica, ma siamo in collegamento con i fratelli, abbiamo stipulato dei contratti di collaborazione. Salvati per Servire si muove sempre in questo modo: prima solidizza tutti i contatti che ha, poi stipula un contratto di collaborazione ambe le parti, perché sai, oggi come oggi, essendo nel terzo settore, devi sempre dimostrare tutto quello che fai, come li muovi, dove vanno, e quindi vogliamo essere trasparenti e soprattutto anche di testimonianza, essendo un'associazione a carattere cristiano. E stiamo supportando, se qualcuno può andare alla pagina Facebook Salvati per Servire Onlus, oppure nel sito www.salvatiperservire.it, può trovare aggiornato un po' le news quasi giornalmente, devo dire, e infatti documentiamo quelli che i nostri volontari, i nostri fratelli stanno facendo. Sai, Eliseo, la cosa più preoccupante ovviamente è tirar fuori tutti i cadaveri che sono ancora sotto le macerie, ma in questo momento il nostro gruppo sta gestendo circa 600 bambini, ragazzi e bambini, rimasti orfani, rimasti senza genitori, al rischio che qualcuno si approfitta anche di questi ragazzi perché non hanno più parenti. Allora la nostra comunità, la nostra realtà li sta tenendo uniti, trovandogli un posto dove dormire, mangiare, tutto quanto, gli stiamo dando aiuto e nel frattempo capire in che modo il governo si adopererà per poter aiutare questi ragazzi, questi bambini. Solo noi ne stiamo gestendo 600, Eliseo, che è un numero incredibile.
0: Ma avevate,
1: che stiamo facendo?
0: Avevate già contatti con i credenti di quelle zone, credenti evangelici di quelle zone?
1: Sì. Abbiamo già contatti, in realtà ce l'abbiamo un po' in tutte le nazioni, abbiamo anche in Argentina, abbiamo anche in Sud America, un po' da tutte le parti, anche in America in realtà, perché non li creiamo lì per lì, ma sai, ci facilita molto il fatto che spesso partecipiamo a conferenze internazionali e quindi lì prendiamo un po' tutti i contatti, tutti gli indirizzi, ci scambiamo email, informazioni e via di seguito. E poi ci ha agevolato anche molto il fatto che nella nostra comunità all'Aquila abbiamo circa 3-4 famiglie che sono di origine proprio in di quella zona, no? Di Valencia, di Caracas, di quella zona colpita dal terremoto. Allora lì è stato molto, avevamo i contatti, li abbiamo consolidati, quindi è stato molto facile fare incontri, stipulare contratti e mandare denaro, perché prima che mandi un euro devi sapere che fine fanno, deve essere una garanzia per coloro che donano, capito?
0: Com'è la situazione proprio fisica dei credenti? Li hanno subito dei danni,
1: sono state molte famiglie che hanno perso che hanno perso i membri della propria casa, diverse chiese evangeliche hanno perso anche il culto, è stato proprio distrutto. Ricordo la testimonianza di un genitore che ha perso la moglie e due bambini, si è salvato lui e un bambino, e di queste situazioni ce ne sono molte anche fra i credenti, e quindi sono un po' già l'economia venezuelana, sappiamo quella che dovete, per chi non lo sa, dovete sapere che uno stipendio medio in Venezuela è dai 15 ai 20 euro mensili.
0: Mamma mia,
1: provate a pensare, dai 15 ai 20 euro mensili, cioè una cosa
0: da povertà, insomma,
1: da povertà assoluta. E quindi la situazione già è molto difficile in Venezuela, e adesso ancora di più. Ma tu dici, allora le cose costano poco? No, le cose costano anche tanto.
0: Infatti.
1: Un chilo di carne la fai pagare anche 10 euro, quindi devi lavorare quasi un mese per comprarti un chilo di carne. E come fanno? C'è molta delinquenza, c'è molta corruzione, c'è molto di tutto, e ognuno si arrangia e campa come può.
0: È disastrosa la situazione, sì.
1: È disastrosa. Quindi ogni donazione che si vuole fare a Salvati per servire si può andare sia sulla pagina Facebook che sul sito, e possiamo assicurare che andranno direttamente a chi ne ha bisogno.
0: Va bene, Corrado. Allora, per quanto riguarda stasera, ho letto che ci sarà una lettura della Bibbia, vero?
1: Sì, noi abbiamo questa rubrica, leggiamo la Bibbia insieme e desideriamo, quando c'è un po' uno spazio, ecco, introdurre la lettura della parola di Dio, perché molti poi la possono leggere mentre lavorano, mentre guidano, mentre sono in vacanza, in qualunque momento magari stai facendo qualcosa, non riesci proprio a sfogliare, puoi ascoltare. E questa sera leggeremo il libro di Esther, che sono solo 10 capitoli, peraltro sono capitoli brevi, quindi lo leggeremo tutto, non servirà a correre perché, ripeto, non è molto lungo, anche se sono 10 capitoli, ma sono capitoli che sono brevi, e leggeremo tutto il capitolo di Esther.
0: Allora, questo per i nostri ascoltatori Radio Logos, soltanto perché ci scolleghiamo con Radio Evangelo Piemonte, quindi questo solo per i nostri ascoltatori di Radio Logos di Foggia. Ok, Corrado, sì.
1: Invitiamo a Radio Evangelo Piemonte a mandare in onda i nostri programmi tutte le sere, così facciamo una diretta anche in Piemonte.
0: Così il lavoro. Vai, Michele.
2: E speriamo, Corrado, ci vuole uno che fa il lavoro così in modo costante come Eliseo. Dobbiamo pregare anche per lui. Ci vuole veramente un servitore che faccia questo. Cioè, capito?
1: Certo.
2: Quindi. Vediamo, dai, sì. Vediamo.
1: Ascolta, è un bel impegno. Sì, se dal remoto possiamo fare qualcosa, noi abbiamo il nostro team sicuramente, però ovviamente non potendo essere fisicamente presenti in Piemonte possiamo farlo da remoto.
2: Va bene, grazie.
0: Già fate tanto comunque.
1: Grazie al Signore.
0: Ringraziamo anche Felipe per il suo apporto tecnico ogni sera.
1: Sì, è un grande dono di Dio, ringraziamo il Signore.
0: Va bene, Corrado, allora ci sentiamo fra una mezz'oretta, poco più di mezz'ora, con Cristiani Online, per quanto riguarda appunto Radio Logos.
1: Vi abbraccio,
0: grazie.
1: Tutti i radioascoltatori e la radioascoltatrice. Dio vi benedica.
0: Grazie anche a te e a tutto il tuo staff, Corrado. Grazie. Ciao, ciao, spero di risentirci presto con un'altra diretta simile.
1: Va bene, disponibilissimi.
0: Grazie, Corrado. Ciao.
2: Bene, allora abbiamo avuto abbastanza notizie anche per pregare, per impegnarci ed aiutare queste persone colpite da questa calamità e per pregare anche per le opere di evangelizzazione che si svolgono in Italia ma anche fuori Italia. Sono le ore in questo momento 18:55, ho avuto un messaggio della sorella Giuditta e Matteo dall'Abruzzo, dice salutiamo Corrado che lo seguiamo anche alla tenda, preghiamo anche per la prossima campagna a San Giacomo. Poi ho avuto due messaggi dai due miei colleghi da Torino, grazie, anche una sorella Emanuela. Andiamo avanti. Diciamo qualcosa adesso sull'uomo, abbiamo parlato di Dio, tutto quello che vediamo nella Bibbia e che ci viene rivelato ha a che fare la creatura per eccellenza che è l'uomo e la donna. E se leggiamo con attenzione la Bibbia troviamo che Dio ha creato questi esseri, sue creature, per amore e per uno scopo. E se vogliamo comprendere il motivo della nostra esistenza per gli anni che il Signore ci dà qui su questa terra, è importante conoscere la verità su chi è Dio e su chi è l'uomo, la donna, sue creature. Questo è importante perché partendo di qua noi possiamo comprendere anche perché ci arriva questa rivelazione di cui abbiamo bisogno e quindi lo scopo. L'uomo è una creatura voluta da Dio. E questo ci deve far riflettere. E il tempo che noi viviamo qui su questa terra ha un significato molto profondo e particolare. E questo perché l'uomo e la donna sono stati creati a immagine di Dio. E questo comporta delle realtà fenomenali, delle realtà grandiose. Cioè noi siamo stati creati per vivere uniti per sempre al nostro creatore. Dobbiamo sapere queste cose qua. E quando, a causa della nostra ribellione, dal fatto che non vogliamo fare quello che Dio ci ha indicato, noi ci troviamo separati da Lui. E per esempio, quando siamo stati creati, quando Adamo ed Eva sono stati creati, vivevano alla presenza di Dio, e così tutta la loro discendenza era stata destinata a vivere per sempre in comunione con Dio. Ma poi sappiamo che a causa del peccato, la ribellione, questa relazione è stata interrotta e l'uomo ha perso tutto quello che Dio aveva destinato nel suo programma per le sue creature. A causa di questa ribellione, che la Bibbia chiama caduta, questi due progenitori sono stati cacciati proprio dalla presenza di Dio. Quindi prima della caduta vivevano alla presenza di Dio senza vergogna, senza paura, in perfetta comunione con il loro creatore. Non esistevano sentimenti negativi come quelli che purtroppo si vivono oggi. Non esisteva la sofferenza prima della ribellione dell'uomo. Non esisteva la morte. L'uomo e la donna erano destinati a vivere per sempre, e l'uomo e la donna erano perfettamente integrati nella natura, in equilibrio. Avevano avuto anche diciamo l'autorità di dominare su tutto il resto della natura e anche di mantenerla integra, cioè difenderla. Essi avevano l'autorità, appunto, possiamo dire, delegata sul creato. E leggiamo che il giardino nel quale erano stati posti produceva nutrimento. Leggiamo anche che da tutto questo disponevano di tutti, disponevano di una vita eterna. E il rapporto, già all'inizio, di questi due esseri era caratterizzato da una vera unità, una stessa cosa. E così anche tutto quello che faceva parte del pensiero, dei desideri, rispecchiavano questa innocenza, questa purezza di Dio. Ma poi, come ho detto, sono stati cacciati dalla presenza di Dio, e la paura, si legge, la vergogna e anche la tendenza a fare il male hanno intaccato il rapporto con Dio e anche con il prossimo. E così l'orgoglio, l'egoismo, il voler dominare, la sopraffazione, l'ansia sono entrate a far parte di quella che era l'esistenza di questi queste primitive creature. E così anche la sofferenza e la malattia e la morte minacciavano quotidianamente l'uomo. E vediamo anche come nel tempo l'autorità sul creato è diventata uno sfruttamento. Leggiamo anche che prima della caduta avevano a disposizione tutto quello che era necessario. Adesso dovevano uccidere delle bestie, per esempio, per mangiare, sfamarsi. E danno di tutti i danni, avevano perso la vita eterna. E quindi possiamo dire che con quella che è stata la caduta, con quella che è stato il peccato, ha capovolto proprio la situazione dell'uomo di fronte a Dio. E quindi c'è una conseguenza prospettata da Dio che è posta, è stata posta in essere. E questa conseguenza è stata tramandata anche a noi dell'era della grazia. Infatti leggiamo non nell'Antico Testamento ma nel Nuovo che la conseguenza del peccato dell'uomo, il salario del peccato è la morte. E questa ci deve, è una cosa che ci deve far riflettere. Tuttavia la scrittura stessa contiene un profondo messaggio e questo messaggio ci annuncia che l'intenzione di Dio è stata già dall'inizio, subito dopo la caduta, l'intenzione di Dio è stata di salvare le sue creature, quelle creature che nonostante gli abbiano dato una delusione come creatore, gli hanno voltato le spalle. Egli, Dio, nel suo amore si è attivato con un'opera di redenzione. Infatti troviamo per noi nel Nuovo Testamento che Dio vuole che le sue creature siano salvate. Questo significa che Dio desidera nel suo amore, nel suo essere, che le sue creature rientrino nel progetto iniziale, progetto originario, quelle di vivere nuovamente in comunione con Lui. Questo significa essere salvati. Dio, dice l'Apostolo Paolo, il nostro Salvatore, vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano a conoscenza della verità. E questo perché? Perché Dio ha tanto amato il mondo. Dio ha creato le sue creature per amore e anche perché venisse amato a sua volta dalle sue creature. Questo è stato lo scopo della creazione dell'uomo e della donna. E tra parentesi dico che fin quanto l'uomo oggi, 2026, non comprende questa verità, non sarà mai soddisfatto, non comprenderà mai il vero senso della vita. Comprendere che siamo stati creati per amore e comprendere che Dio vuole essere amato dalle sue creature. E quando le sue creature non amano Dio, veramente si trovano in uno stato di perdizione e vanno fuori dal significato, dal motivo per cui Dio stesso le ha create. Quindi Dio ha tanto amato il mondo che ha predisposto un piano di redenzione, cioè ha mandato il suo unigenito figlio qui su questa terra affinché chiunque crede in lui non perisca, cioè non vada fuori dal piano originario di Dio, ma abbia la vita eterna, cioè riabbia, viene ad acquisire nuovamente quella vita che ha perso a causa della caduta e della ribellione. E quindi vediamo già, per esempio, dal capitolo 3 del libro della Genesi, come c'è quello che viene chiamato il proto-evangelo. Il testo di Ebrei 3:15, nonostante faccia parte della condanna che fa seguito alla caduta, in questo testo viene espressa una maledizione per il serpente che aveva ingannato Adamo ed Eva, ma c'è già una benedizione per l'uomo, la donna, proprio in virtù di questa speranza di redenzione che viene contenuta. E se vi leggo proprio questo versetto 15 del capitolo 13 del libro della Genesi, troviamo qualcosa che riguarda già tutta l'umanità. Capitolo 3, versetto 15 del libro della Genesi, e Dio sta parlando qui al serpente, quindi a Satana, dice: io porrò inimicizia fra te e la donna, e fra la tua progenie e la progenie di lei, e questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. Poi vediamo che ci sono delle conseguenze fisiche. Dice alla donna, Dio disse: io moltiplicherò grandemente le tue pene e i dolori della tua gravidanza, con dolore partorirai figli, i tuoi desideri poi si volgeranno verso il tuo marito ed egli dominerà su di te. E ad Adamo disse: poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato del frutto dall'albero circa il quale io ti avevo ordinato di non mangiarne, il suolo sarà maledetto per causa tua, ne mangerai il frutto con affanno e tutti i giorni della tua vita. Esso ti produrrà spine, cioè il suolo ti produrrà spine e rovi, e tu mangerai l'erba dei campi, mangerai il pane con il sudore del tuo volto, finché tu ritorni nella terra da cui fosti tratto, perché sei polvere e polvere ritornerai. Vedete quali conseguenze sono gravate su questo uomo e anche sulla donna. E qui dobbiamo comprendere quello che è avvenuto, e noi non possiamo comprendere pienamente il valore della salvezza o il significato della salvezza che Dio ci vuole dare fino a quando non comprendiamo cosa abbiamo perso a causa del peccato, a causa della ribellione. Ma Dio, per mezzo di Gesù Cristo che ci ha dato, ci permette di recuperare quello che è stato perso. Però noi dobbiamo comprendere, amici, il nostro bisogno spirituale, che non consiste solamente nel cercare una certa forma di religione o un certo credo che più è confacente con la nostra razionalità, con i nostri pensieri. Non consiste questo. Comprendere oggi qual è il nostro bisogno fondamentale mentre viviamo. È vero che abbiamo tanti bisogni. È vero che dobbiamo far fronte, come ci veniva detto prima, anche alle conseguenze di calamità, non solo dovute a terremoti, ma anche a siccità, carestie e tanti altri fatti ed elementi che si scatenano nel mondo e sulle persone. Noi dobbiamo comprendere come poter riavere il contatto con il nostro Creatore. E se leggiamo con attenzione la Bibbia, veniamo a sapere che abbiamo bisogno di avere il perdono dei nostri peccati. Non abbiamo bisogno di riti religiosi, non abbiamo bisogno di opere meritorie, non abbiamo bisogno di compiere degli atti per poter realizzare questo perdono. abbiamo bisogno del perdono di Dio, che possiamo ottenere solamente, questo è l'Evangelo, possiamo ottenere solamente attraverso l'opera di Gesù Cristo, solamente attraverso la giustificazione mediante la fede e solamente mediante la redenzione che è in Gesù Cristo. Se leggiamo bene nel capitolo 3 della lettera ai Romani, leggiamo che mediante le opere della legge, cioè io faccio, oppure non faccio alcune cose e quindi acquisto dei meriti, mediante le opere della legge nessuno può essere giustificato davanti a Dio, perché il peccato è tremendo. Il peccato mette in azione l'ira di Dio, non tanto sulle sue creature, di riflesso anche, perché è il peccatore che pecca, ma il peccato mette la ribellione, quindi il peccato mette in atto l'ira di Dio. E siccome noi siamo stati creati da Dio per amore, Dio ha voluto darci un mezzo per poterci avvicinare nuovamente a Lui. E questo mezzo si chiama Gesù Cristo, che è morto per tutti i peccatori. Sono le ore 19:15 minuti. Questo messaggio di quest'ultima parte è noto a tutti voi, amici ascoltatori, da tanti anni. Vi invito a leggere gli Evangeli e soprattutto il capitolo 1, 2 e 3 della lettera ai Romani di cui sto parlando ultimamente. Il Signore vi aiuti a pervenire a questo perdono di cui tutte le persone hanno bisogno, ed è per questo che, come si parlava prima, da anni e anni predichiamo l'Evangelo anche attraverso la radio. Se ricordo bene, anche Radio Logos è nata nel 1977, vero? E quindi, se facciamo i conti, sono 49 anni. E io posso dire che ero già a Torino, ho iniziato le prime trasmissioni, 1977, ho iniziato a fare anche i primi programmi, registrazioni, e siamo ancora qui per dire che abbiamo bisogno del perdono di Dio per poterci avvicinare a Lui. Vediamo se c'è ancora qualche telefonata. Vuoi dire il numero di telefono, Eliseo? Saremo qui ancora 15 minuti. Mm-hmm. Telefonate, sarà mio piacere parlare con voi.
0: Allora, 0881 70 99 18. Ripeto, 0881 70 99 18. Michele, venerdì prossimo sarà a Torino. Quando parti, Michele?
2: Lunedì sera, tardi.
0: Ah, ecco. Ok, allora venerdì prossimo poi ci risentiamo.
2: Sì, sì. Sempre. Preghiamo anche.
0: Certo. Ok, allora mandiamo un motivo, intanto aspettiamo una vostra telefonata, fatelo, ripeto il numero 0881 70 99 18, così cambiamo anche un po' di variazione anche nella voce, nella programmazione, così, e ascoltiamo anche qualcosa di diverso, insomma, con le vostre voci nuove. Ascoltiamo allora un motivo, nel frattempo voi potete chiamarci, Marta Falcone, il motivo: ritornerai da re.

0: e cuori di quelli che ancora non ti conoscono. La convinzione di peccato, di giustizia e di giudizio, perché nasca poi la fede in Dio e in Gesù Cristo. Signore, tu ci hai chiamati a predicare l'Evangelo, l'abbiamo fatto anche oggi, e affidiamo a te oggi, al termine di questo tempo, soprattutto le parti della tua parola che abbiamo lette e che portino tanto frutto nella vita dei nostri amici ascoltatori. Grazie per i fratelli e le sorelle che hanno telefonato, gli amici anche, Signore. Benedicili in base ai loro bisogni, qualunque siano, materiali, fisici, spirituali, Signore. E grazie perché attraverso Gesù Cristo possiamo realizzare pienamente tutto quello che ci è necessario. Vogliamo pregarti per questo popolo così duramente colpito da questo sisma. Ti preghiamo per chi è lì, come ci ricordava il fratello Corrado, per aiutare, per assistere. Signore, sostieni ancora tutte queste persone volontarie e anche i tuoi figli, che possano aiutare anche spiritualmente queste persone così provate. E anche abbiamo visto, Signore, gli effetti, le devastazioni della guerra, le guerre che continuano, delle persone che lasciano questa terra a causa di guerre diaboliche. Signore, invochiamo la tua misericordia. È una preghiera anche per i tanti ammalati, quelli che conosciamo, quelli che non conosciamo. E ti preghiamo, Signore, per il loro fisico, perché possa reagire e si trovi nella tua mano, nelle tue mani. Ti preghiamo anche per la loro anima e il loro spirito. Ti preghiamo perché possano trovarsi con te pienamente, legati a te, queste care persone ammalate, e che tu vedi e che tu vuoi prendere nelle tue mani. Signore, manifesta la tua benignità, le tue virtù siano sopra di loro. Grazie per questo tempo, benedici il fratello Eliseo, Signore, per questo impegno costante da tanti anni, e anche Willy per il suo impegno oggi. Benedici tutti gli ascoltatori di Radio Logos, Radio Evangelo Piemonte, e che possano ritenere tra le tante cose tutto quello che è stato detto dalla tua parola. Benedici anche chi, Signore, con la propria liberalità sostiene queste radio, e tu non dimentichi tutto quello che è stato fatto e viene fatto nel tuo nome. Grazie per ogni cosa, nel nome del tuo figlio Gesù. Amen.
1: Amen. Allora, grazie Michele, ci sentiamo, ci risentiamo venerdì prossimo, stessa ora, però in diretta da Radio Evangelo Piemonte. Noi ritrasmetteremo su Foggia. Ricordo tra qualche minuto Corrado Camagna, che abbiamo ascoltato poco fa, vi leggerà dal libro di Ester, dai capitoli 1 a 10 del libro di Ester. Questo solo per gli ascoltatori di Radio Logos. Michele aveva detto di ricordare un po' tecnicamente, allora su Torino ci sono qualche problema di ascolto, di ricezione, e vi consigliamo vivamente
2: comprare una radio.
1: Detto in poche parole, allora, comprare una radio in DAB, ultima generazione, e quindi ascoltare Evangelo Piemonte, quindi canali 8C e 9C, quindi così ascolterete bene, perché so che Radio Evangelo Piemonte

ascolta bene in DAB su tutto il Piemonte. E poi naturalmente la maniera più semplice è quella di ascoltare dal telefonino. Se andate sul sito di Radio Evangelo Piemonte troverete un link dove dice ascolta in diretta, quindi è un triangolino che voi dovete solo cliccarci sopra col mouse oppure con il ditino e ascolterete la radio. Quindi lasciate perdere allora a Torino l'FM e rivolgetevi o sul telefonino o sul DAB, perché penso che sarà molto meglio la ricezione, va bene? E per quanto riguarda invece la Puglia, sono in DAB i canali 5A e 5B. È tutto, allora ci risentiamo con Michele venerdì prossimo, grazie a tutti voi per l'ascolto, un buon proseguimento di ascolto, allora da Michele e da Eliseo, ciao a tutti.

dalle frequenze di Radio Evangelo Piemonte abbiamo trasmesso Dialogando sulla Parola, un programma in diretta di riflessioni bibliche a cura di Michele Vairo. Un programma che ha visto la partecipazione di voi ascoltatori. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima settimana.

Buonasera a tutti e benvenuti su Cristiani Online e benvenuti nel nome del Signore Gesù. In questa rubrica leggiamo la Bibbia insieme, stiamo leggendo tutta la Bibbia insieme, abbiamo iniziato dagli Evangeli, abbiamo letto tutto il Nuovo Testamento, poi abbiamo iniziato dalla Genesi, siamo arrivati oggi a poter leggere insieme il libro di Ester. Il libro di Ester è abbastanza, diciamo, corto, quindi solo 10 capitoli brevi, li leggeremo tutti insieme, 5 capitoli, poi una pausa e altri 5 capitoli. E rubriche che possiamo ascoltare poi anche in un secondo momento, quando si fanno un po' servizi vari, vogliamo leggere il libro di Ester, lo mettiamo e così lo leggiamo. Gloria a Dio per questo, la parola di Dio è meravigliosa. Intanto vi saluto tutti, vi do il benvenuto dell'essere presente oggi 3 luglio, pensate un po', i giorni corrono, gli anni corrono, ma ringraziamo il Signore come fin qui ci ha soccorsi e siamo grati a Lui. Innanzitutto vogliamo ricordare i nostri contatti, il nostro numero di telefono è il 350-152-2021, il nostro numero di telefono, ripetiamolo, 350-152-2021. La nostra email è cristianionline@gmail.com. Diamo giusto qualche notizia, dovete sapere che siamo in emergenza verso il Venezuela, dove stiamo raccogliendo dei fondi per poter mandare a questa popolazione veramente martoriata in situazioni molto difficili, e siamo in diretto collegamento con chi sul posto sta

Farmacia, credo che adesso vada tutto bene. Non so se mi avete ascoltato per intero, ma stavo parlando del Venezuela, stavo parlando di questa situazione di emergenza che c'è in Venezuela e la situazione, dobbiamo dire che è molto drammatica perché migliaia e migliaia di persone, non è come l'Italia, come la Protezione Civile e altre cose, lì non c'è niente, è la gestione veramente al minimo, se non per i volontari e per chi si sta dando da fare. Noi non possiamo portare uomini e mezzi, ma possiamo mandare dei sostegni ai nostri fratelli, contatti che abbiamo sul posto, sicuri, ripeto, sicuri. Stiamo stipulando contratti di collaborazione con chi, oltre che a portare aiuto, dona la parola di Dio, e quindi aiutiamo tutti questi bambini. Stavo dicendo, stiamo gestendo circa 600 bambini, almeno il gruppo con cui siamo in contatto noi, bambini che sono rimasti, bambini e ragazzi che sono rimasti orfani, senza genitori, senza parenti. Quindi è una situazione molto difficile. Li stiamo tenendo insieme, gli stiamo dando da mangiare. Andate sulla pagina Facebook di Salvati per Servire e troverete qualche notizia aggiornata. Va bene, magari faremo una rubrica apposta per questo, forse domani sera, non lo so, parleremo di questa situazione. Intanto vogliamo pregare, salutiamo anche tutti i radioascoltatori, le radioascoltatrici. Prima sono state in diretta su Radio Logos, mi ha fatto piacere un po' parlare delle nostre attività. Questa sera leggeremo il libro di Esther, che in pratica è un libro non lunghissimo, abbastanza corto, è un racconto storico narrativo che sta nell'Antico Testamento, è ambientato nell'impero persiano sotto il re Assuero, probabilmente Serse, è un'identità ebraica, e poi racconta di come Estere, una giovane, diventa regina di Persia, parla di Mardocheo, il potente ministro Aman, e così via. Siamo in un contesto storico ambientato, ripeto, nell'impero persiano, con all'epoca circa 127 province, ma non so quanto interessi questo, però la vita di Esther è una vita un po' particolare. La regina viene allontanata ed essa viene scelta come una nuova regina. Questo lo vediamo al capitolo 1, al capitolo 2, poi dal capitolo 3 al capitolo 4. Aman ottiene potere e decide di sterminare gli ebrei. Mardochè chiede a Ester di intervenire. Capitolo 5 e capitolo 7: Ester rischia la vita, presentandosi al re, smaschera Aman, che viene poi giustiziato. Capitolo 8 e capitolo 9: il re emette un controdecreto che permette agli ebrei di difendersi e nasce la festa di Purim. E poi a capitolo 10 Mardochè viene elevato a grande dignitario, diciamo. Quindi leggeremo tutto il capitolo perché non è lunghissimo, i capitoli sono brevi e le leggeremo tutto. Però prima di leggere preghiamo, ascolteremo un canto e poi ci daremo alla lettura. Preghiamo insieme. Padre, siamo qui presenti per ascoltare la tua parola. Ti chiediamo di guidarci, Signore, di guidarci nella lettura, e finché possiamo ricevere benedizione nel comprendere la tua parola. Ti preghiamo intanto per questo popolo del Venezuela, Signore, aiutaci a portare aiuto, soprattutto a sostenere l'opera che i nostri fratelli stanno facendo. Fa, Signore, che possiamo essere di supporto, che tutti insieme possiamo metterci ad unisono d'accordo per poter aiutare. Signore, benedici quest'opera, grazie che ci permette di farla in diverse parti del mondo e di avere diversi collegamenti. A te diamo la gloria per questo, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Ascoltiamo un canto, poi andiamo in onda alla lettura. Vai, regia.

Allora, eccoci qua, abbiamo ascoltato un canto, adesso ci diamo alla lettura. Siamo nella rubrica Leggiamo la Bibbia insieme, stiamo leggendo il libro di Ester e lo leggeremo per intero, quindi andiamo con la lettura, tuffiamoci un po' in tutto quello che sarà la lettura di questo meraviglioso libro, e vediamo se riusciamo. Sì, eccolo qua. Non è molto lungo perché sono abbastanza corti i capitoli. Leggeremo per intero. Allora, Ester, capitolo 1, versetto 1, leggiamo. Al tempo di Assuero, di quell'Assuero che regnava dall'India fino all'Etiopia, su 127 province, in quel tempo, mentre il re Assuero sedeva sul trono del suo regno a Susa, la residenza reale, nel terzo anno del suo regno fece un convito per tutti i suoi principi e i suoi servi, riunì l'esercito di Persia e di Media, i nobili e i governatori delle province, e per molti giorni, per 180 giorni, mostrò le ricchezze e la gloria del suo regno e il fasto magnifico della sua grandezza. Quando questi giorni furono trascorsi, il re fece un altro convito di 7 giorni nel cortile del giardino della reggia, per tutti quelli, dal più grande al più piccolo, che si trovavano a Susa, residenza reale. Arazzi di cotone finissimo, bianchi e viola stavano sospesi mediante cordoni di biso e di porpora, ad anelli d'argento e a colonne di marmo. C'erano divani d'oro e d'argento sopra un pavimento di porfido, di marmo bianco e di madreperle e di pietre nere. Si offriva da bere in vasi d'oro, di svariate forme, e il vino alla corte era abbondante, grazie alla liberalità del re. Per ordine del re nessuno doveva essere forzato a bere, infatti il re aveva ordinato a tutti i nobili della sua casa di lasciar fare a ciascuno secondo la propria volontà. Anche la regina Vasti fece un convito per le donne nella reggia del re Assuero. Il settimo giorno il re, che aveva il cuore reso allegro dal vino, ordinò a Meuman, a Bizta e Carbona, a Bigta, ad Abagta, a Zetarea, Carcas, i 7 eunuchi che servivano in presenza del re Assuero, che conducessero davanti a lui la regina Vasti con la corona reale per fare vedere al popolo e ai nobili la sua bellezza, perché era bella d'aspetto. Ma quando gli eunuchi riferirono all'ordine del re alla regina Vasti, lei rifiutò di venire. Il re ne fu irritato e l'ira divampò in lui. Allora il re interrogò i saggi che avevano la conoscenza dei tempi, poiché gli affari del re si trattavano così in presenza di quanti conoscevano la legge e il diritto. I più vicini a lui erano Carsena, Setar, Admata, Tarsis, Mares, Marsena e Memucan, 7 principi di Persia, di Media, che vedevano la faccia del re, occupavano i primi posti nel regno. Il re chiese, in base alla legge, che cosa si deve fare alla regina Vasti, che non ha voluto eseguire l'ordine dato dal re Assuero per mezzo degli eunuchi. Mecunan rispose in presenza del re e dei principi: la regina Vasti ha mancato non solo verso il re, ma anche verso tutti i principi e tutti i popoli che sono in tutte le province del re Assuero. Infatti, quello che la regina ha fatto lo vedranno a sapere tutte le donne, ciò le spiegherà a disprezzare i loro mariti, poiché esse diranno: il re Assuero aveva ordinato che si conducesse la sua presenza alla regina Vasti, ma lei non è andata. Da ora in avanti le principesse di Persia e di Media, che avranno udito il fatto della regina, ne parleranno a tutti i principi del re e ne risulteranno grande disprezzo e molto sdegno. Se il re è d'accordo, emani un decreto reale
lo faccia iscrivere tra la legge di Persia e di Media in modo che sia irrevocabile, per il quale Vasti non possa più comparire in presenza del re Assuero, e il re conferisca la dignità reale a una sua compagna migliore di lei. Quando il decreto emanato dal re sarà conosciuto all'interno del suo regno, che è vasto, tutte le donne renderanno onore a loro mariti, al più grande al più piccolo. La cosa piacque al re e ai principi, e il re fece come aveva detto Memucan. Così mandò lettera a tutte le province del regno, a ogni provincia secondo il suo modo di scrivere e a ogni popolo secondo la sua lingua, perché ogni uomo fosse padrone in casa sua e potesse parlare secondo il modo di esprimersi del suo popolo. E passiamo subito al capitolo 2 del libro di Esdra, verso 1. Dopo queste cose, quando l'ira del re fu calmata, egli si ricordò di Vasti, di ciò che le aveva fatto e di quanto era stato deciso a suo riguardo. Quelli che stavano al servizio del re dissero: si cerchino per il re delle ragazze vergini di bell'aspetto, il re stabilisca in tutta la provincia del suo regno dei commissari. Questi radunano tutte le ragazze vergini e belle alla residenza reale di Susa, negli appartamenti delle donne, sotto la sorveglianza di Egai, eunuco del re, guardiano delle donne, che darà loro i cosmetici di cui necessitano. E la giovane che piacerà al re diventi regina al posto di Vasti. La cosa piacque al re e così si fece. Nella residenza reale di Susa c'era un giudeo di nome Mardocheo, figlio di Jair, figlio di Simei, figlio di Chis, un beniaminita che era stato condotto via da Gerusalemme tra gli schiavi deportati con Jeconia, re di Giuda, da Nebucadonosor, re di Babilonia. Egli aveva allevato la figlia di suo zio Adassa, cioè Ester, che non aveva né padre né madre. La ragazza era avvenente e bella, e alla morte del padre e della madre Mardocheo l'aveva adottata come figlia. Quando l'ordine del re e del suo decreto furono divulgati, un gran numero di ragazze furono accolte nella residenza reale di Susa sotto la sorveglianza di Egai. Anche Ester fu condotta nella casa del re sotto la sorveglianza di Egai, guardiano delle donne. La ragazza piacque a Egai e trovò grazia davanti a lui. Egli si affrettò a fornirle i cosmetici di cui lei necessitava e il vitto. Le diede 7 ancelle scelte nel palazzo del re e assegnò a lei e alle sue ancelle la casa migliore, a quelle riservate alle donne. Ester non aveva detto nulla né del suo popolo né dei suoi parenti, perché Mardocheo le aveva proibito di parlarne. Mardocheo tutti i giorni passeggiava davanti al cortile della casa delle donne per sapere se Ester stava bene, come la trattavano. Quando veniva il turno per una ragazza di andare a Assuero, alla fine dei 12 mesi prescritti alle donne per i loro preparativi, perché il tempo dei loro preparativi durava 6 mesi per profumarsi con olio di mirra e 6 mesi con aromi e altri cosmetici usati dalle donne, la giovane andava dal re e gli si permetteva di portare con sé dalla casa delle donne al palazzo del re tutto quello che chiedeva. Si andava la sera e la mattina dopo passava alla seconda casa delle donne, sotto la sorveglianza di Sasgad, eunuco del re, guardiano delle concubine. Lei non trovava più dal re, non tornava più dal re, a meno che il re la desiderasse e la facesse chiamare personalmente. Quando venne il turno di Ester, la figlia di Abiail, zio di Mardocheo, che l'aveva adottata come figlia, di andare dal re, lei non domandò altro che quello che le fu indicato da Egai, eunuco del re, guardiano delle donne. Ester si guadagnava il favore di tutti quelli che la vedevano.
Estere fu dunque condotta in presenza del re Assuero nella reggia di il decimo mese e il mese di Tebet, il settimo anno del regno di lui. Il re amò Ester più di tutte le altre donne e lei trovò grazia e favore agli occhi di lui più di tutte le altre vergini. Egli le pose in testa la corona reale e la fece regina al posto di Vasti. Poi, per tutti i suoi principi e i suoi servitori, il re fece un gran convito in onore di Ester, concesse uno sgravio alle province e fece doni con munificenza regale. La seconda volta che si radunavano delle vergini, Mardocheo stava seduto alla porta del re. Ester, secondo l'ordine che Mardocheo l'aveva dato, non aveva detto nulla dei suoi parenti né del suo popolo, perché faceva quanto Mardocheo le diceva, come quando era sotto la tutela di lui. In quei giorni, mentre Mardocheo stava seduto alla porta del re, Bigtan e Teres, due eunuchi del re, e quelli che stavano di guardia all'ingresso, eritatisi contro il re Assuero, cercarono di attendere alla sua vita. Mardocheo scoprì la cosa e ne informò la regina Ester, che a sua volta ne parlò al re il nome di Mardocheo. Dopo che furono svolte le indagini e verificato il fatto, i due eunuchi furono impiccati a una forca e il fatto fu registrato nel libro delle cronache in presenza del re. E saltiamo subito al capitolo 3, versetto 1 del libro di Ester. Leggiamo. Dopo queste cose il re Assuero innalzò Aman, figlio di Amadada, la Ghittita, alla più alta dignità e posa al suo seggio al di sopra di quelli di tutti i principi che erano con lui. Tutti i servitori del re che stavano alla porta del re si inchinavano e si prostavano davanti ad Aman, perché così aveva ordinato il re, ma Mardocheo non si inchinava né si prostrava. I servitori del re che stavano alla porta del re dissero a Mardocheo: perché trasgredisci l'ordine del re? Per quanto glielo ripetessero tutti i giorni, egli non dava loro ascolto. Quelli riferirono la cosa ad Aman per vedere se Mardocheo avrebbe persistito nel dire, come aveva detto loro, che era un giudeo. Aman vide che Mardocheo non si inchinava né si prostrava davanti a lui, per cui ne fu irritatissimo. Ma gli sembrò poca cosa mettere le mani addosso a Mardocheo, soltanto poiché gli avevano detto a quale popolo Mardocheo apparteneva. Cercò quindi di distruggere il popolo di Mardocheo, cioè tutti i giudei che si trovavano in tutto il regno di Assuero. Il primo mese, cioè il mese di Nissan, il dodicesimo anno del re Assuero, si tirò il Pur, vale a dire si tirò a sorte in presenza di Aman, un giorno dopo l'altro, un mese dopo l'altro, finché uscì designato il dodicesimo mese, cioè il mese di Adar. E Aman disse al re Assuero: c'è un popolo separato e disperso fra i popoli di tutte le province del tuo regno, le cui leggi sono diverse da quelle di ogni altro popolo e che non osserva la legge del re. Non è quindi interesse del re tollerarlo. Se il re è d'accordo, si faccia un decreto per distruggere. E io metterò 10.000 talenti d'argento nelle mani dei funzionari del re perché siano portati nel tesoro reale. Allora il re si tolse di mano l'anello con il sigillo, lo diede ad Aman, la Gaghita, figlio di Ammedata, nemico dei giudei, e il re disse ad Aman: tieni pure il denaro e fa di quel popolo quello che vuoi. Il tredicesimo giorno del primo mese furono chiamati i segretari del re e scrissero, seguendo in tutto gli ordini di Aman, ai satrapi del re, ai governatori di ogni provincia, ai capi di ogni popolo, a ogni provincia secondo il suo modo di scrivere e a ogni popolo nella sua lingua. Lo scritto fu redatto
scritto in nome del re Assuero e sigillato con il sigillo reale. Furono mandate delle lettere per mezzo di corrieri in tutte le province del re, perché si distinguessero, si uccidessero, si sterminassero tutti i giudei, giovani, bambini e donne. In un medesimo giorno, il 13 del dodicesimo mese, cioè il mese di Adar, e si abbandonassero al saccheggio e i loro beni. Queste lettere contenevano una copia del decreto che doveva essere pubblicato in ogni provincia e invitavano tutti i popoli a tenersi pronti per quel giorno. I corrieri partirono in tutta fretta per ordine del re e il decreto fu prolungato nella residenza reale di Susa. Il re Aman se ne stavano seduti a bere, ma la città di Susa era costernata. Capitolo 4, verso 1 del libro di Ester, leggiamo: quando Mardocheo seppe tutto quello che era stato fatto, si stracciò le vesti, si coprì di un sacco, si cosparse di cenere e uscì per la città mandando alte e amare grida, e giunse fino davanti alla porta del re, poiché a nessuno che fosse coperto di sacco era permesso di passare la porta del re. In ogni provincia, dovunque giungevano l'ordine del re e il suo decreto, ci fu grande angoscia tra i giudei. Digiunavano, piangevano, si lamentavano e a molti facevano da letto il sacco e la cenere. Le ancelle di Estere e i suoi eunuchi vennero a riferirgli questa notizia. La regina ne fu molto angosciata e mandò delle vesti a Mardocheo perché se le mettesse, si levasse di dosso il sacco, ma egli non le accettò. Allora Estere chiamò Atac, uno degli eunuchi che il re aveva messo al servizio di lei, e gli ordinò di andare da Mardocheo per domandargli che cosa questo significasse e perché agisse così. Atac si recò da Mardocheo sulla piazza della città davanti alla porta del re. Mardocheo gli narrò tutto quello che gli era avvenuto e gli indicò la somma di denaro che Aman aveva promesso di versare al tesoro reale per far distruggere i giudei. Gli diede anche una copia del testo del decreto che era stato promulgato a Susa per il loro sterminio, affinché lo mostrasse ad Ester, la informasse di tutto e le ordinasse di presentarsi al re per domandargli grazie per intercedere in favore del suo popolo. Atac tornò da Ester e le riferì le parole di Mardocheo. Allora Ester ordinò ad Atac di andare da Mardocheo e di dirgli: tutti i servitori del re e il popolo delle sue province sanno che se qualcuno, uomo o donna che sia, entra dal re nel cortile interno senza essere stato chiamato, per una legge che è uguale per tutti, deve essere messo a morte, a meno che il re non stenda verso di lui il suo scettro d'oro, e nel qual caso assalva la vita. Io sono già 30 giorni che non sono stata chiamata per andare dal re. Le parole di Ester furono riferite a Mardocheo e Mardocheo fece andare a Ester questa risposta: non metterti in mente che tu sola scamperai fra tutti i giudei, perché sei nella casa del re. Infatti, se oggi tu taci, soccorso e liberazione sorgeranno per i giudei da qualche altra parte, ma tu e la casa di tuo padre perirete, e chissà che non sei diventata regina appunto per un tempo come questo. Allora Ester ordinò che si rispondesse a Mardocheo: va, raduna tutti i giudei che si trovano a Susa e digiunate per me, state senza mangiare e senza bere per 3 giorni, notte e giorno. Anch'io con le mie ancelle digiunerò allo stesso modo e dopo entrerò dal re, sebbene ciò sia contro la legge, se io debba perire, che io perisca. Mardocheo se ne andò e fece quello che Ester gli aveva ordinato. Capitolo 5, guardate che storia straordinaria. Verso 1 del libro di Ester.
Il terzo giorno Ester si mise la veste reale, si presentò nel cortile interno della casa del re, di fronte all'appartamento del re. Il re era seduto sul trono reale nella reggia, di fronte all'entrata. Quando il re vide la regina Ester in piedi nel cortile, lei si guadagnò la sua grazia. Il re stese verso Ester lo scelto di oro che teneva in mano, ed Ester si avvicinò e toccò la punta dello scettro. Allora il re le disse: «Che hai, regina Ester? Che cosa domandi? Se anche chiedessi la metà del regno ti sarà data». Ester rispose: «Se così piace al re, venga oggi il re con Aman al convitto che ho preparato per lui». Il re disse: «Fate venire subito Aman per fare ciò che Ester ha detto». Così il re e Aman andarono al convitto che Ester aveva preparato. Mentre bevevano il vino, il re disse a Ester: «Qual è la tua richiesta? Ti sarà concessa. Che desideri? Fosse anche la metà del regno, lo avrai». Ester rispose: «Ecco la mia richiesta, ecco quel che desidero. Se ho trovato grazia agli occhi del re, se piace al re di concedermi quello che chiedo, di soddisfare il mio desiderio, venga il re con Aman anche domani al convitto che io preparerò per loro e farò come il re ha detto». Aman uscì quel giorno tutto allegro e con il cuore contento. Ma quando vide alla porta del re Mardocheo, che non si alzava né si muoveva per lui, fu pieno di ira contro Mardocheo. Tuttavia Aman si contenne, se ne andò a casa e mandò a chiamare i suoi amici, a Zeres, sua moglie. Aman parlò loro della magnificenza delle sue ricchezze, del gran numero dei suoi figli, di tutto quello che il re aveva fatto per renderlo grande, di come lo aveva innalzato al di sopra dei principi, dei servitori del re. E aggiunse: «Anche la regina Ester non ha fatto venire con il re altri che me al convitto che ha dato, e anche per domani sono invitato da lei come il re. Ma tutto questo non mi soddisfa finché vedrò quel giudeo Mardocheo sedere alla porta del re». Allora Zeres, sua moglie e tutti i suoi amici gli dissero: «Sì, prepari una forca alta 50 cubiti e domattina di al re che si picchi Mardocheo, poi vattene allegro al convitto con il re». La cosa piacque ad Aman, che fece preparare la forca. E siamo al capitolo 6, la storia ci prende molto. E leggiamo questo altro capitolo, poi passiamo al brano, al canto. Quella notte il re, non potendo prendere sonno, ordinò che gli si portasse il libro delle memorie, le cronache, e ne fu fatta la lettura in presenza del re. Lì si trovò scritto che Mardocheo aveva denunciato Bigtana e Teres, i due eunuchi del re, guardiani all'ingresso, e poi avevano cercato di attentare alla vita del re Assuero. Allora il re chiese: «Quale onore, quale distinzione si sono dati a Mardocheo per questo?» Quelli che servivano il re risposero: «Non si è fatto nulla per lui». Il re disse: «Chi c'è nel cortile?» C'era Aman, che era venuto nel cortile esterno della casa del re per dire al re di fare impiccare Mardocheo alla forca che egli aveva preparata per lui. I servitori del re gli risposero: «Ecco, c'è Aman nel cortile». E il re disse: «Fatelo entrare». Aman entrò e il re gli chiese: «Che si deve fare a un uomo che il re vuole onorare?» Aman disse in cuor suo: «Chi altri vorrebbe che il re onorare se non me?» E Aman rispose al re: «Per l'uomo che il re vuole onorare, si prenda la veste reale che il re suole indossare e il cavallo che il re suole cavalcare e sulla cui testa è posta una corona reale, si consegni la veste e il cavallo a uno dei principi più nobili del re, si faccia indossare quella veste all'uomo che il re vuole onorare e lo si faccia percorrere a cavallo le vie della città e si gridi davanti a lui: così si fa l'uomo che il re vuole onorare». Allora il re disse ad Aman: «Fa presto,
prendi la veste, il cavallo, come hai detto, e fa anche quel modo, e fa a quel modo a Mardocheo, a quel giudeo che siede alla porta del re, e non tralasciare nulla di quello che hai detto. Amane prese le veste, il cavallo, fece indossare la veste a Mardocheo, gli fece percorrere a cavallo le vie della città e gridava davanti a lui: così si fa l'uomo che il re vuole onorare. Poi Mardocheo tornò alla porta del re, ma Aman si affrettò ad andare a casa sua tutto addolorato e con il capo coperto. Aman raccontò a Zeres, sua moglie, e a tutti i suoi amici tutto quello che gli era accaduto, i suoi saggi, e Zeres, sua moglie, gli dissero: se Mardocheo, davanti a al quale tu hai cominciato a cadere, e della ragazza dei giudei, tu non potrai resistergli, soccomberai davanti a lui. Mentre essi parlavano ancora con lui, giunsero gli eunuchi del re, i quali si affrettarono a condurre Aman al convito che Estra aveva preparato. Capitolo 7. Un attimo, ma non ce la faccio a passare al canto, la storia mi prende troppo, quindi continuiamo la lettura. Capitolo 7. Il re Aman andarono dunque al convito con la regina Ester. Anche in questo secondo giorno il re disse a Ester, mentre bevevano il vino e durante il convito: qual è la tua richiesta, regina Ester? Ti sarà concessa. Che desideri? Fosse anche la metà del mio regno, l'avrai. Allora la regina Ester rispose: se ho trovato grazia agli occhi tuoi, o re, e se così piace al re, la mia richiesta è che mi sia data la vita, e il mio desiderio è che mi sia donato il mio popolo, perché io e il mio popolo siamo stati venuti per essere distrutti, uccisi, sterminati. Se fossimo stati venuti per diventare schiavi e schiave, non avrei parlato. Ma il vostro avversario non potrebbe riparare il danno fatto al re con la nostra morte. Il re Assuero prese a dire alla regina Ester: chi è e dov'è colui che ha tanta presunzione di fare questo? Ester rispose: l'avversario, il nemico, è quel malvagio di Aman. Allora Aman fu colto da terrore in presenza del re e della regina Ester. Il re, tutto adirato, si alzò e dal luogo del convito andò nel giardino del palazzo, ma Aman rimase per implorare la grazia della vita alla regina Ester, perché vedeva bene che nel suo cuore il re aveva deciso la sua rovina. Poi il re tornò al giardino del palazzo, nel luogo dove bevevano il vino. Intanto Aman si era gettato sul divano sul quale si trovava Ester, e il re esclamò: vuole addirittura far violenza alla regina davanti a me, in casa mia? L'ordine uscì dalla bocca del re e coprirono la faccia di Aman. Corbone, uno degli eunuchi, disse in presenza del re: ecco, è perfino rizzata in casa di Aman la forca alta 50 cubiti che Aman ha fatto preparare per Mardocheo, il quale aveva parlato per il bene del re. Il re disse: impiccateci lui. Wow. Così Aman fu impiccato alla forca che gli aveva preparata per Mardocheo, e l'ira del re si calmò. Capitolo 8, leggiamo. Verso 1. In quello stesso giorno il re Assuero donò alla regina Ester la casa di Aman, il nemico dei giudei, e Mardocheo si presentò al re perché Ester aveva dichiarato la parentela che li univa. Il re spilò l'anello che aveva fatto togliere ad Aman e lo diede a Mardocheo, ed Ester diede a Mardocheo il governo della casa di Aman. Poi Ester parlò di nuovo al re, si gettò ai suoi piedi e lo supplicò con le lacrime agli occhi di impedire gli effetti della malvagità di Aman, la gaghita e delle trame da lui ordite contro i giudei. Allora il re stese lo scettro d'oro verso Ester, ed Ester si alzò, rimase in piedi davanti al re e disse: se così piace al re, se io ho trovato grazia agli occhi suoi, se la cosa gli pare giusta e se io gli sono gradita,
si scriva per revocare le lettere scritte da Amman, figlio di Ammedada, la Gitta, con il perfido proposito di far perire i giudei che sono in tutte le province del re. Perché come potrei io regnare nel vedere la calamità che colpirebbe il mio popolo? Come potrei regnare nel vedere la distruzione della mia stirpe? Allora il re Assuero disse alla regina Estere e a Marduk il giudeo: ecco, io ho dato Estere la casa di Aman e questo è stato appeso alla forca perché aveva voluto mettere la mano addosso ai giudei. Scrivete dunque in favore dei giudei come vi parrà meglio nel nome del re e sigillate con l'anello reale, perché ciò che è scritto in nome del re è sigillato con l'anello reale, è irrevocabile. Senza perdere tempo, il 23° giorno del terzo mese, cioè il mese di Sivan, furono chiamati i segretari del re che scrissero, seguendo in tutto l'ordine di Mardocheo, ai giudei, ai satrapi, ai governatori, ai capi delle governatori e ai capi delle 127 province dell'Etiopia, dell'Etiopia, e ogni provincia nella sua scrittura, a ogni popolo nella sua lingua, e ai giudei nella loro scrittura e nella loro lingua. Si scrisse dunque il nome del re Assuero, si sigillarono le lettere con l'anello reale e si mandarono per mezzo di corrieri che cavalcavano cavalli veloci, usati per il servizio del re, nati da stalloni reali. Con queste lettere il re autorizzava i giudei, in qualunque città si trovassero, a radunarsi e a difendere la loro vita, a distruggere, uccidere, sterminare senza esclusione i bambini e le donne, tutta la gente armata di qualunque popolo, di qualunque provincia, e che li assalisse e a saccheggiare i suoi beni. E ciò in un medesimo giorno, in tutte le province del re Assuero, i 13 del 12° mese, cioè il mese di Adar. Queste lettere contenevano una copia del decreto che doveva essere bandito in ogni provincia e pubblicato fra tutti i popoli, perché i giudei si tenessero pronti a quel giorno a vendicarsi dai loro nemici. Così i corrieri che cavalcavano i cavalli veloci usati per il servizio del re partirono immediatamente in tutta fretta per ordine del re, e il decreto fu promulgato nella residenza reale di Susa. Mardocheo uscì dalla presenza del re con una veste reale viola e bianca, una grande corona d'oro e un mantello di bisso e di porpora. La città di Susa alzava grida di gioia ed era in festa. I giudei poi erano raggiunti di gioia, di entusiasmo e di gloria. In ogni provincia, in ogni città, dovunque giungevano l'ordine del re e il suo decreto, ci furono tra i giudei gioia, entusiasmo, banchetti, feste, e molte persone appartenenti al popolo del paese si fecero giudei, perché il timore dei giudei si era impadronito di loro. Capitolo 9 del libro di Esther. Il 12° mese, cioè il mese di Adar, il 13° giorno del mese, quando essere applicati, che speravano di averli in loro potere, avvenne invece tutto il contrario, poiché furono i giudei ad avere il loro potere e i loro nemici. I giudei si radunarono nelle loro città, in tutte le province del re Assuero, per mettere la mano su quelli che cercavano di fare loro del male. Nessuno poté resistere a loro, perché erano stati presi dal timore dei giudei. Tutti i capi delle province, i satrapi, i governatori e quelli che svolgevano gli affari del re, diedero man forte ai giudei perché avevano paura di Mardocheo. Mardocheo infatti era potente nel palazzo del re e la sua fama raggiungeva tutte le province, perché quest'uomo Mardocheo diventava sempre più potente. I giudei dunque colpirono tutti i loro nemici, passandoli a filo di spada, uccidendoli, sterminandoli, fecero dei loro nemici quelli che vollero,
nella residenza reale di Susa, i giudei uccisero e sterminarono 500 uomini e misero a morte Farsadata, Dalfonaspata, Parata, Dalia, Aridata, Farmasta, Risaia, Aridaia e Vaizata, 10 figli di Aman, figlio di Ammedata, il nemico dei giudei, ma non si diedero al saccheggio. Il giorno stesso il numero di quelli che erano stati uccisi nella residenza reale di Susa fu portato a conoscenza del re, Farmasta, Risaia, Aridaia e Vaizata, 10 figli di Aman, figlio di Ammedata, il nemico dei giudei, ma non si diedero al saccheggio. Il giorno stesso il numero di quelli che erano stati

ti sarà dato, che altro desideri l'avrai. Allora Estere disse: se così piace al re, sia permessa ai giudei che sono a Susa di fare anche domani quello che era stato decretato per oggi, e siano appesi alla forca i 10 figli di Aman. E il re ordinò che così fosse fatto. Il decreto fu promulgato a Susa e i 10 figli di Amanne furono impiccati. I giudei che erano a Susa si radunarono ancora il 14° giorno del mese di Adar e uccisero a Susa 300 uomini, ma non si diedero al saccheggio. Gli altri giudei che erano nella provincia del re si radunarono anch'essi, difesero la loro vita ed ebbero riposo dagli attacchi dei loro nemici. Uscissero 75.000 di quelli che li odiavano, ma non si diedero al saccheggio. Questo avvenne il 13° giorno del mese di Adar. Il 14° giorno si riposarono e ne fecero un giorno di banchetti e di gioia. Ma i giudei che erano a Susa si radunarono il 13° e il 14° giorno di quel mese. Il 15° giorno si riposarono e ne fecero un giorno di banchetti e di gioia. Perciò i giudei della campagna che abitano in città non murate fanno dal 14° giorno del mese di Adar un giorno di gioia, di banchetti e di feste, del quale gli uni mandano dei regali agli altri. Mardocheo scrisse queste cose e mandò delle lettere a tutti i giudei che erano in tutte le province del re, a Suero, vicine e lontane, ordinando loro di celebrare ogni anno i giorni 14 e 15 del mese di Adar. Con i giorni nei quali i giudei ebbero riposo dagli attacchi dei loro nemici e il mese in cui il loro dolore venne mutato in gioia, il loro lutto in feste, di fare questi giorni, giorni di banchetti e di gioia, nei quali gli uni mandassero regali agli altri e si facessero doni ai bisognosi. I giudei si impegnarono a continuare quello che avevano già cominciato a fare e che Mardocheo aveva loro scritto, poiché Aman, figlio di Ammedata, la Gacchita, il nemico di tutti i giudei, aveva tramato contro i giudei per distruggerli e aveva gettato il pur, vale a dire la sorte, per sgominarli e a farli perire. Ma quando Estere si fu presentata davanti al re, questo ordinò per iscritto che la scellerata macchinazione che Aman aveva ordinata contro i giudei fosse fatta ricadere sul capo di lui e che egli e i suoi figli fossero appesi alla forca. Perciò quei giorni furono detti Purim, dal termine pur, secondo tutto il contenuto di quella lettera, in seguito a tutto quello che avevano visto, a quel proposito che era loro accaduto. I giudei stabilirono e presero per sé, per la loro discendenza e per tutti quelli che si sarebbero aggiunti a loro, l'impegno inviolabile di celebrare ogni anno quei due giorni nel modo prescritto e al tempo fissato. Quei giorni dovevano essere commemorati e celebrati di generazione in generazione, in ogni famiglia, in ogni provincia, in ogni città. In quei giorni di Purim non dovevano cessare mai di essere celebrati fra i giudei e il loro ricordo non doveva mai cancellarsi fra i loro discendenti. La regina Ester, figlio di Abiail, e il giudeo Mardocheo li scrissero con ogni autorità per dar peso a questa loro seconda lettera relativa ai Purim, e tutti i giudei nelle 127 province del regno di Assuero si mandarono lettere contenenti parole di pace e di fedeltà. Per fissare bene quei giorni di Purim nelle loro date precise, come li avevano ordinati il giudeo Mardocheo e la regina Ester, e come essi stessi li avevano stabiliti per sé e per i loro discendenti in occasione del loro digiuno e dei loro lamenti. Così l'ordine di Ester confermò l'istituzione dei Purim e ciò fu scritto in un libro. E meno che pensare

siamo arrivati al capitolo 10. Un libro meraviglioso, questo di Ester. Questo addirittura il capitolo 10 è solo pochi versetti. Leggiamo. Quindi Ester 10, versetto 1. Il re Assuero impose un tributo al paese e alle isole del mare. Quanto a tutti i fatti concernenti la potenza e il valore di Mardocheo, e quanto alla completa descrizione della sua grandezza e del come il re lo rese grande, sono cose scritte nel libro delle cronache del re di Media e di Persia. Il giudeo Mardocheo, infatti, era il secondo, dopo il re Assuero, grande fra i giudei e amato dalla moltitudine dei suoi fratelli, cercò il bene del suo popolo e parlò per la pace di tutta la sua razza. Abbiamo finito, avete visto, veramente, veramente molto breve questo libro di Ester, 10 capitoli, ma molto breve, ma c'è tanto insegnamento ovviamente in questo libro. Allora abbiamo fatto solo lettura, ma si potrebbe veramente dire tante cose sul coraggio di essere Mardocheo, l'amore per il suo popolo, e sulla giustizia che fece il Signore, su chi trama inganni verso i servi di Dio. Si può dire tante cose, ma noi questa sera abbiamo fatto solo lettura, e c'è da dire che dobbiamo rimanere fedeli al Signore e dobbiamo decretare sempre il bene del popolo di Dio, e dobbiamo avere coraggio a difendere la scrittura, difendere il mandato che il Signore ci ha dato, a volte anche a causa se dovessimo anche mettere in gioco la nostra vita, perché il nostro vivere Cristo, morire un guadagno, ovviamente non ci andiamo a cercare non ci andiamo a cercare i problemi, ma abbiamo visto il coraggio di Ester, che è andato verso il re presentandosi, cosa che non avrebbe dovuto fare. Il re avrebbe potuto decretare lo sterminio di Ester, ma ha avuto benedizione, e quell'azione di Ester ha portato un cambiamento totale nel destino del popolo di Israele, e dobbiamo veramente ringraziare. Vogliamo pregare un attimo prima di lasciarci? È importante ringraziare il Signore. Signore, questo libro dove abbiamo ascoltato nella nostra vita tanti insegnamenti, tante riflessioni, questa sera abbiamo fatto solo una lettura, è un libro abbastanza corto, ma vogliamo, Signore, far sì che possiamo prendere insegnamento da questo libro, che ognuno di noi possa avere il coraggio di difendere sempre, Signore, difendere sempre la tua parola, quello che concerne, che sono i principi cristiani, soprattutto la dottrina, il Vangelo che tu ci hai affidato nella divulgazione. Grazie per questo esempio di essere, per la fede, la fiducia anche di Mardocheo, grazie per come hai agito, Signore, per quello che hanno potuto fare, per l'avanzamento del tuo popolo, che poi da lì è nato il nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Signore, fa che possiamo crescere nel ricordare questi passi a sua volta quando serviranno, o a raccontare anche le meraviglie che tu fai. A te diamo la gloria, grazie per questo tempo trascorso insieme, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Allora, un po' veloce, però non mi sono voluto fermare perché, sapete, la lettura mi era così presa che mi sentivo dentro il racconto, quindi fare una pausa per poter ascoltare un canto non mi è sembrato lecito, quindi ho voluto tirare alla lettura di tutti i capitoli, anche se, ripeto, non erano lunghi, erano abbastanza brevi. Gloria a Dio, cari, vi abbraccio, ricordatevi di pregare per il Venezuela, e se potete donate, comunque divulgate la notizia, aiutiamo questo popolo che sta soffrendo, aiutiamo i nostri fratelli che stanno cercando di aiutare, e ripeto, molte famiglie di credenti anche hanno perso la vita, molti hanno perso familiari, figli, e hanno bisogno del nostro aiuto. Vi abbraccio, se piace al Signore ci vediamo domani alle 19:30, una buona notte.

0: presentano il libro più letto.
1: Ben ritrovati, eccoci insieme. Enzo parlerà attraverso il libro più letto di Amici fedeli e poi anche Amici non fedeli. E quindi vediamo quali sono le caratteristiche di questi amici. Vogliamo ascoltare insieme? A te la parola, Enzo.
0: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
2: Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un forte abbraccio a tutti voi che siete in ascolto, un grosso saluto quindi. Vi ricordo che stiamo studiando la seconda lettera di Paolo a Timoteo. Essa, assieme a Tito e Prima Timoteo, fa parte delle tre lettere pastorali di Paolo. In tutte e tre le epistole Paolo tratta due argomenti, il credo della Chiesa e la condotta della Chiesa. Per la Chiesa al suo interno una corretta adorazione, per l'esterno la manifestazione delle buone opere. È tramite l'adorazione all'interno e le opere all'esterno che la Chiesa deve manifestarsi. L'Apostolo, abbiamo detto già altre volte, si trova in prigionia dopo essere stato arrestato per la seconda volta nel 67 d.C. e prima della sua morte scrive questa lettera a Timoteo, un giovane che considera come un suo caro figlio. La parola centrale è fedeltà. Fedeltà nella sofferenza, al capitolo 1, fedeltà nel servizio, al capitolo 2, fedeltà di fronte all'apostasia, nel capitolo 3, e fedeltà del Signore verso i suoi servi, anche quando sono abbandonati da tutti, come vedremo nel capitolo 4. Le dichiarazioni che ogni individuo fa in punto di morte hanno un'importanza che non necessita di ulteriori commenti, e questo è ciò che dà significato alla seconda lettera di Timoteo. Sono le ultime affermazioni di Paolo. C'è una nota di tristezza che non è presente nelle sue altre epistole. Non di meno c'è una sfumatura di trionfo, di vittoria. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. Parole scritte da Paolo come un vero e proprio epitafio. Parole che troviamo al capitolo 4 di questa lettera, al versetto 7. E forse proprio perché questa era la sua ultima lettera, Paolo era molto personale nel suo scritto. In questi quattro brevi capitoli ci sono circa 25 riferimenti, pensate, a singoli individui. In particolare, abbiamo visto ieri proprio come Paolo è preoccupato per Timoteo affinché lui rimanga fedele. Infatti il primo capitolo di Seconda Timoteo inizia così. Rileggiamo i versetti considerati ieri, versetti che vanno dall'1 all'8. Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, secondo la promessa della vita che è in Cristo Gesù, a Timoteo, mio caro figlio, grazia, misericordia, pace da Dio Padre e da Cristo Gesù nostro Signore. Ringrazio Dio, che servo come già i miei antenati con pura coscienza, ricordandomi regolarmente di te nelle mie preghiere, giorno e notte. Ripenso alle tue lacrime e desidero intensamente vederti per essere riempito di gioia. Ricordo infatti la fede sincera che è in te, la quale abitò prima in tua nonna Loide e in tua madre Eunice, e sono convinto abita pure in te. Per questo motivo ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te, mediante l'imposizione delle mie mani. Dio infatti ci ha dato uno spirito non di timidezza, ma di forza, d'amore e di autocontrollo. Non avere dunque vergogna della testimonianza del nostro Signore, né di me, suo carcerato, ma soffri anche tu per il Vangelo, sorretto dalla potenza di Dio. E vediamo come desidera ardentemente che questo giovane possa continuare a proseguire sul cammino della fede cristiana. Proseguendo nelle nostre considerazioni di questo capitolo 1, abbiamo deciso di etichettare questo capitolo «Afflizioni del Vangelo», perché oggi è opinione diffusa che la vita cristiana è una vita che deve essere facile, piacevole, dolce, vivace ed allegra. Molti di noi pensano di avere un Padre Celeste indulgente che ci metterà appunto su un letto di rose, rimuoverà ogni pietra dal nostro sentiero, non permetterà che niente di grave ci accada. E un gran numero di cristiani si aspettano che il proprio Padre Celeste renda ogni cosa facile per loro. Il Signore Gesù ha detto chiaramente che avremmo avuto invece delle difficoltà. Egli disse, come è scritto nel Vangelo di Giovanni, capitolo 16, versetto 33, «Nel mondo avrete tribolazioni». I cristiani non affronteranno la grande tribolazione, ma sia io che te sicuramente passeremo attraverso le nostre piccole tribolazioni. Uno studioso della Bibbia ha fatto questa affermazione. «Se sulla terra voi non siete come stranieri, i cani da guardia del mondo non vi abbaieranno contro». Il Signore Gesù ci avverte che al mondo non piacciono i cristiani. Egli disse ai suoi discepoli, «Se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me». E c'è qualcosa che non va se una persona diventa troppo amata come cristiano. La vita cristiana non è un letto di rose. Noi dobbiamo essere partecipi delle afflizioni del Vangelo, secondo la potenza di Dio.

Leggiamo ora i versetti dal 9 all'11 di Seconda Timoteo capitolo 1. Egli ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata, non a motivo delle nostre opere, ma secondo il suo proposito e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù fin dall'eternità, ma che è stata ora manifestata con l'apparizione del Salvatore nostro, Cristo Gesù, il quale ha distrutto la morte e ha messo in luce la vita e l'immortalità mediante il Vangelo, in vista del quale io sono stato costituito araldo, apostolo e dottore. Egli ci ha salvati, ci ha rivolto una santa chiamata, abbiamo letto, non a causa di quello che noi siamo, di quello che eravamo, non a motivo delle nostre opere, ma secondo il suo proposito e la grazia. Il meraviglioso piano di Dio nel Vangelo era nascosto nelle epoche passate, ma ora è rivelato attraverso Paolo. È stato un mistero nel Vecchio Testamento, un segreto, non rivelato, ma rivelato ora nel Nuovo Testamento. Grazia. Grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù fin dall'eternità. Fin dal principio Dio quindi aveva un piano per noi, ma ci è stata manifestata con l'apparizione di Gesù. Il piano di Dio per noi non prevedeva solo la nascita, l'apparizione di Gesù, ma il tutto era in vista del suo sacrificio, la sua morte, perché attraverso questo sacrificio egli conseguì una vittoria sul peccato, sconfisse la morte per noi, il quale ha distrutto la morte. Significa che da quel momento Cristo ha reso vano ogni effetto della morte. La morte ha un significato completamente differente per un figlio di Dio. Cristo ne ha annullato ogni effetto, però Dio non ha eliminato la morte. Ricordiamoci che Paolo scriveva questa lettera dalla prigione, dove una sentenza di morte pendeva su di lui. Ma Paolo non sta parlando della morte fisica. Egli parla in questo passo di morte spirituale, morte eterna, che significa separazione da Dio per l'eternità. Cristo ha davvero abolito la morte spirituale, così che nessun peccatore dovrà andare in un luogo dove sarà eternamente separato da Dio. Cristo è il nostro mediatore, l'unico mediatore tra Dio e l'uomo. Dio è soddisfatto con ciò che Cristo ha fatto per noi. E la domanda è: sei tu soddisfatto o stai provando a salvare te stesso con le tue proprie opere buone? Lasciami ripetere ciò che ho detto prima. L'uomo non può essere salvato per mezzo di una obbedienza perfetta, perché egli è incapace di offrirla. Né può essere salvato da un'obbedienza imperfetta, perché Dio non l'accetterebbe. C'è solo una soluzione al dilemma, e questa è l'unigenito che disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, come è scritto nel Vangelo di Giovanni capitolo 14 versetto 6. E attraverso il Vangelo si mette in luce la vita e l'immortalità. Ma come? Paolo sta dicendo che è un araldo, un portavoce della parola di Dio, del messaggio del Vangelo. Dice anche di essere stato costituito un apostolo, un dottore. E questo modo di esprimersi ricorda l'origine divina della sua missione. Timoteo conosceva bene il mandato di Paolo, ma certamente egli non stava informando il suo collaboratore. Ma qui, come in Prima Timoteo, nella sua prima epistola che scrisse al giovane Timoteo, è talmente preso dalla grandezza del Vangelo da meravigliarsi di essere stato chiamato lui a predicarlo.

0: Il versetto 12 di Seconda Timoteo, capitolo 1, ci dice: nessuna vergogna, assoluta certezza. È anche per questo motivo che soffro queste cose, ma non me ne vergogno, perché so in chi ho creduto e sono convinto che egli ha il potere di custodire il mio deposito fino a quel giorno. Sono stato costituito araldo del Vangelo e per questo motivo soffro, dice Paolo, ma non me ne vergogno. Sebbene Paolo si trovasse in prigione e una condanna a morte pendesse sul suo capo, egli non si vergognava del Vangelo. Paolo aveva scritto in Romani 1, versetto 16: «Infatti io non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede». E prima, al versetto 8 di questo capitolo, Paolo esorta anche Timoteo a non avere vergogna. Il motivo della fermezza di Paolo è che lui sa in chi ha creduto. Non dice in cosa ho creduto, ma in chi. E tu, amica, amico, sai in chi credi? Hai già fatto la tua scelta? Ascolta, leggo dal Vangelo secondo Matteo, al capitolo 28, il versetto 28. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. E tu hai questa certezza. Il Signore Gesù annuncia a tutti una salvezza certa, che Egli concede già qui, sulla terra, a ogni credente. Chi sono questi credenti? Ti domanderai. Sono quelli che il mondo non soddisfa, quelli che la coscienza non lascia tranquilli, quelli che hanno compreso che sulla terra non vi è nulla di buono, quelli che si sono riconosciuti un giorno dei peccatori perduti e che hanno gridato al Signore Gesù chiedendogli perdono. Ed Egli ha risposto dicendo loro queste parole. Ascolta attentamente. Venite a me voi tutti che siete stanchi ed oppressi e io vi darò riposo. E ancora, in verità io vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Fai anche tu parte di questo gruppo? Egli, il Signore Gesù, ti sta aspettando. Non farlo aspettare ancora, perché potresti correre il pericolo di non poterlo più trovare. Oggi, amico, amica, è il giorno della salvezza, oggi. Il domani non ti appartiene.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Egli ha il potere di custodire il mio deposito, abbiamo letto. E questo significa che Paolo aveva depositato la sua anima, la sua persona a Cristo fino al giorno del giudizio. O può significare: Dio mi ha dato un deposito da custodire. Dio gli aveva affidato un incarico, una dottrina. Inoltre, il fatto che Dio ha depositato dei doni nella vita di Paolo ne ha fatto un debitore per il mondo intero. Amico, amica, tu ed io siamo debitori. Forse tu stai dicendo: sappi che io pago i miei debiti onestamente. Bene, in verità tu ed io non avremmo pagato i nostri debiti onestamente fino a che ogni persona sulla superficie di questa terra avrà sentito parlare del Vangelo. Egli ha il potere di custodire il mio deposito. È di grande conforto sapere che tutto ciò che siamo e tutto quello che abbiamo è nelle sue mani. Continuiamo la nostra lettura con i versetti 13 e 14. Prendi come modello le sane parole che hai udite da me con la fede e l'amore che si hanno in Cristo Gesù. Custodisci il buon deposito per mezzo dello Spirito Santo che abita in noi. E quello che aveva predicato Paolo doveva servire da modello, proprio come un architetto segue il disegno del fabbricato che deve costruire. Sane parole, le parole dette da Paolo, come abbiamo visto nella prima lettera a Timoteo, erano la dottrina degli apostoli, erano la parola di Dio, il buon deposito da custodire per mezzo dello Spirito Santo. Nel versetto 12 era Dio che custodiva un deposito, mentre qui è Timoteo a doverlo fare. Ma come vediamo, ha bisogno dell'aiuto dello Spirito, perché da solo non potrebbe riuscirci. È importante vedere come la vita cristiana può essere vissuta solo nella potenza dello Spirito Santo. Prima, nel versetto 7, Paolo aveva parlato della potenza dell'amore, di una mente equilibrata, ossia l'autocontrollo, tutti i frutti dello Spirito Santo. Paolo scrisse ai Galati: il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo.

0: Le esortazioni rivolte a Timoteo sono importanti, specialmente se si tiene conto del comportamento di certi suoi compagni, come vediamo nei versetti dal 15 al 18 di Seconda Timoteo, capitolo 1. Tu sai questo, che tutti quelli che sono in Asia mi hanno abbandonato, tra i quali Figello ed Ermogene. Conceda il Signore misericordia alla famiglia di Onesiforo, perché egli mi ha molte volte confortato e non si è vergognato della mia catena. Anzi, quando è venuto a Roma, mi ha cercato con premura e mi ha trovato. Gli conceda il Signore di trovare misericordia presso di lui in quel giorno. Tu sai pure molto bene quanti servizi mi abbia reso a Efeso. Paolo riporta i nomi precisi di quelli che sono stati infedeli con lui. E nel primo capitolo della prima lettera a Timoteo, Paolo aveva sottolineato il fatto che alcuni lo avevano abbandonato. Qui sono tutti. Questo è il punto. Tutti quelli che sono ora in Asia e che erano stati in precedenza a Roma con Paolo. Richiamo l'attenzione su questo perché mi sembra che l'apostasia non sia qualcosa che caratterizza solo gli ultimi giorni della Chiesa. È qualcosa che è successo attraverso l'intera storia della Chiesa. Un professore di storia della Chiesa definiva la storia, appunto, della Chiesa come la storia dell'apostasia o anche come la storia delle eresie. Quanto è stato vero, purtroppo. Qui però troviamo anche un meraviglioso credente in Dio. Mi sarebbe piaciuto essere Onesiforo, esaltato come modello di gentilezza cristiana, mentre non avrei voluto essere Ermogene. Onesiforo, presumibilmente arrivato da Efeso, era a Roma per affari. Egli era un uomo indaffarato, ma ebbe tempo per fare una visita a Paolo, che era in prigione. Che dimostrazione d'amore fraterno! Probabilmente Paolo lo aveva portato al Signore e non avrà potuto fare a meno di cercarlo e incontrarlo. Onesiforo non aveva solo ricevuto qualcosa da Paolo, ma lui stesso era stato utile all'apostolo mentre si trovava ad Efeso. E Onesiforo, quest'uomo, non si era vergognato di Paolo, anche se era in prigione, e l'aveva cercato. Questo ci riporta a quanto abbiamo letto nel versetto 8. Non avere dunque vergogna della testimonianza del nostro Signore, né di me, suo carcerato. Il suo esempio avrebbe incoraggiato Timoteo, al quale Paolo aveva fatto questa raccomandazione. E tu, come ti comporteresti? Possono queste parole incoraggiare anche te a essere fermo nella tua fede, oppure a fare la tua scelta per Gesù, se non l'hai ancora fatta? E con questo invito serio alla riflessione, a scegliere per Gesù se ancora non hai scelto per Lui, io voglio fermarmi qua. Ti ringrazio per l'attenzione che ci hai prestato ancora una volta. Intanto ci sentiamo quindi lunedì prossimo al solito orario. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: cari amici che ci onorate con la vostra presenza e il vostro interesse, vi vogliamo ringraziare e rivolgere il nostro saluto. Chiedo a Patrizia di leggerci gentilmente dal capitolo 11 del Vangelo di Giovanni i versetti da 47 a 52. Prego.
1: I capi dei sacerdoti e i farisei quindi riunirono il sinedrio e dicevano: «Che facciamo? Perché quest'uomo fa molti segni miracolosi. Se lo lasciamo fare, tutti crederanno in lui, e i romani verranno e ci distruggeranno come città e come nazione». Uno di loro, che era Caifa, sommo sacerdote quell'anno, disse loro: «Voi non capite nulla e non riflettete come torni a vostro vantaggio che un uomo solo muoia per il popolo e non perisca tutta la nazione». Or egli non disse questo di suo, ma siccome era sommo sacerdote di quell'anno, profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione, e non soltanto per la nazione, ma anche per riunire in uno i figli di Dio dispersi.

0: In seguito alla conoscenza dei fatti di Betania, il Sinedrio fu riunito per prendere delle importanti decisioni. Era innegabile che Gesù aveva compiuto molti miracoli. Così, anche se a malincuore, i membri del Sinedrio furono costretti a riconoscerlo. Alla loro invidia, al loro odio, si aggiungeva il timore che, lasciandogli la facoltà di operare, la folla avrebbe riconosciuto in Gesù il Messia atteso. Avrebbe avuto fiducia nella sua manifestata potenza e avrebbe finito per ribellarsi al dominio romano, attirandosi addosso l'ira dell'impero. Secondo la loro opinione, era preferibile una limitata e vigilata libertà alla totale distruzione della nazione ebraica. Questo era almeno quanto dicevano di temere, ma è chiaro che a monte di questa argomentazione si trovava quella inimicizia e quell'astio verso Gesù che spesso si erano già manifestati. La parola conclusiva fu espressa dal sommo sacerdote Caiafa, che nell'indirizzare la decisione dell'assemblea espresse suo malgrado una profezia rispondente a verità. È vantaggioso che un solo uomo muoia per il popolo, per risparmiare la nazione. L'autore sacro precisa che non disse questo di suo, sottolineando il fatto che Dio si può servire anche di persone empie per far emergere la verità. Già nell'antichità il Signore si servì di un empio per benedire il suo popolo, e lo troviamo al capitolo 24 del libro dei Numeri. L'autore però volle approfondire il senso della profezia, precisando che Gesù non sarebbe morto solo per la nazione giudaica, ma per tutti gli uomini, per tutti quegli uomini che avrebbero creduto, riunendoli poi in un solo popolo, che è la Chiesa. Non sarebbe morto per salvare i giudei dai romani, ma per salvare tutti gli uomini dalle conseguenze del peccato. Non sarebbe morto per un motivo sociale, politico o materiale, ma per donare una salvezza ed una vita spirituale ed eterna. Più tardi nel tempo, l'apostolo Paolo riprese questo tema, chiarendo che per un solo uomo, cioè Adamo, il peccato entrò nel mondo, e per un solo uomo, offerto per tutti, cioè Gesù Cristo, il dono della grazia di Dio sarebbe giunto a tutti gli uomini per la loro salvezza eterna. Affermando che Gesù Cristo è morto per tutti e credendolo, affermo così la mia convinzione che lo ha fatto anche per me. Mio caro che sei in ascolto, credi, pensi, sei convinto che Gesù sia morto anche per te?
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

Oggi la salvezza dell'anima è offerta a tutti, la salvezza per fede in Gesù Cristo. Forse voi siete ancora sulla soglia di questa porta della salvezza. Forse siete quasi decisi a fare il passo e a porre in Lui la vostra fiducia, ma volete ancora riflettere. Pensate che non vi sia d'urgenza. E poi non è facile affrontare l'incomprensione se non gli scherni di chi vi circonda. Allora domani forse. Attenzione, rimanere sulla soglia della porta significa essere pronti, ma essere ancora fuori. Fuori della grazia di Dio, di quel Dio che ha ancora pazienza, che vuole che tutti gli uomini siano salvati rispondendo al suo richiamo insistente. Un giorno il tempo della grazia terminerà e allora sarà troppo tardi per tutti quelli che non avranno fatto il passo decisivo del pentimento e della fede in Gesù Cristo.

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 35 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, benvenuto o bentornato all'ascolto di Punto e a capo. Quando si parla di amore, normalmente la convinzione che abbiamo sul modo di amare è un po' particolare. Per esempio, io ti posso amare fin tanto che tu mi assecondi in quello che dico. Tu mi puoi amare allo stesso modo, cioè finché io non ti pesto i piedi. Questo, insomma, è l'amore che siamo abituati a concepire. Un amore che a tratti sembra capace di superare tutti gli ostacoli, tutte le età, tutte le differenze, ma poi in un momento in cui noi diciamo basta, finisce, e con esso finisce tutto: finisce la pazienza, finisce la comprensione, la sopportazione, la capacità di immedesimarsi. La Bibbia dice che il vero amore non nasce dall'uomo, perché l'uomo non sarebbe in grado di mantenere un impegno veramente forte, reale, profondo. Una grande delucidazione sul vero amore la riceviamo proprio dalla Bibbia, dove è scritto che l'amore è da Dio. E allora com'è questo amore che viene da Dio? Beh, sicuramente in esso non c'è il dammi e ti darò, ma c'è soltanto il da. Da in un modo che non può essere frainteso, da anche quando qualcuno non merita, da in un modo che non si aspetta il contraccambio, da in modo prorompente. Non ci sono ragioni o motivi che possano ostacolare o fermare questo tipo di amore. Quest'amore viene da Dio e conduce a Lui. Tu lo conosci, questo amore? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: In Filippesi 4:6-7 la Bibbia afferma: non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. La Bibbia ci insegna: custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, poiché da esso provengono le sorgenti della vita. Il modo in cui vivi il corso stesso della tua vita fluisce dal tuo cuore. Se sei preoccupato, vivrai nell'insicurezza, sempre incerto sul domani. Ma se il tuo cuore ha fiducia in Dio, questo si manifesterà in ogni aspetto della tua vita. Allora, come si fa a proteggere il proprio cuore dalle preoccupazioni? Tenendo fisso il tuo pensiero su Gesù. Più pratichi questa sana abitudine di pensare a Dio e di camminare con Lui attraverso la lettura quotidiana della Sua parola, la preghiera, l'adorazione, la comunione fraterna, meno ti lascerai andare ad altre abitudini dannose per la tua anima. E c'è di più: crescerai nella conoscenza di colui che ti ha salvato e imparerai a vedere il mondo sempre più attraverso i Suoi occhi. Gesù è il tuo modello. Lo hai mai visto preoccuparsi? Ricorda questo: pensare è ciò che rende grande l'uomo, ma pensare come Gesù è ciò che rende grande lo spirito. E ti aiuta a non essere ansioso per nulla. Per proteggere il tuo cuore dalla preoccupazione, tieni i tuoi pensieri fissi su Gesù. Grazie di esistere. Eric Sellerie.

0: A Radio Logos. Sono le ore 22. Buon ascolto.
1: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
2: E dentro l'ornitorinco Mario Calvagno, insieme al professor Giacomo Mangiaracina, docente del Dipartimento di Scienza di Sanità Pubblica dell'Università La Sapienza di Roma e presidente della SITAB, la Società Italiana di Tabaccologia. Benvenuto professore.
3: Grazie a voi.
2: Professore, i giornali di questi giorni hanno dei titoli veramente interessanti che leggiamo così molto sommariamente. Caccia all'erede della sigaretta. Il tabacco ora sfida i divieti, il tabacco che non si fuma, le nuove strategie dei grandi produttori, tabacco, il futuro in una bustina, eccetera, eccetera. Tutti noi sapevamo che il tabacco si debba solo fumare, invece no, sembra ci siano altri usi possibili.
3: Ma da sempre, da epoche lontane, il tabacco è stato utilizzato in maniera diversa.
2: Forse ci eravamo dimenticati, si ritorna anche al passato in qualche modo.
3: Certamente. D'altro canto noi abbiamo una forma anatomica della mano sul versante del pollice, mettendo la mano con il pollice rivolto verso di noi e col palmo verso il basso. C'è, se noi estendiamo il polso, una piccola nicchia che si crea nella mano che gli antichi chiamavano tabacchiera anatomica, unicamente per il fatto che lì mettevano una piccola presa di tabacco, poi l'accostavano al naso e sniffavano. Ecco, così come oggi si fa con la cocaina, un tempo si faceva con il tabacco, quindi il cosiddetto tabacco da fiuto.
2: Ecco.
3: Poi il tabacco da masticare. Non dimentichiamoci che è vero che adesso sta tornando di moda e ne parleremo più dettagliatamente, però il tabacco da masticare era comunissimo presso i cowboy americani, no? Questi vaccari americani che masticavano del tabacco, e ancora oggi sopravvivono delle gare, si chiama International Spitting Contest, cioè le gare di sputo dei masticatori di tabacco.
2: Ecco, ricordiamo anche nei film o nei fumetti di Tex, insomma, per chi li leggeva, che c'era questa sputacchiera appena si entrava dentro il saloon, insomma, gli uomini rudi la usavano.
3: E quindi ecco perché dico è una storia vecchia e antica, in cui oggi sopravvivono ancora queste gare di sputo, anche a significare, insomma, queste olimpiadi della miseria umana. Insomma, non è una cosa assolutamente piacevole neanche ad immaginarlo, no?
2: Certo, ma professore, qualcuno diceva che masticare tabacco dovrebbe essere meno pericoloso rispetto a fumarlo. È vero oppure no questa cosa?
3: Sicuramente è vero se noi pensiamo ai rischi respiratori del tabacco, che in questo caso non ci sono.
2: Allora, sono annullati in questo, sì.
3: di riduzione del danno. Ecco, siamo entrati nell'ambito della riduzione del danno. Allora, se uno mi dovesse dire, ma è più dannoso fumarselo il tabacco o masticarlo, io direi senza dubbio che è più dannoso fumarlo. Se poi uno dice, ma è esente da danni, no, assolutamente, il tabacco da masticare crea danni enormi alla bocca, a parte quello che dicevo, l'aspetto estetico. Perché, insomma, se già noi, gli americani, avevano coniato il termine che baciare un fumatore è come leccare un portacenere, tanti anni fa, e Piero Angela proprio questa stessa frase la disse in televisione in uno dei suoi Quark, no? Quindi ormai è stata di dominio pubblico,
2: certo.
3: Anche se oggi abbandonata un pochino, ecco, la stiamo facendo rivivere in questo momento. Però credo che baciare un masticatore di tabacco sia veramente la cosa più orrenda che si possa fare. Insomma.
2: In qualche modo vengono a mancare, come diceva lei, i danni dal respirare il fumo, però a quanto pare se ne creano diversi altri.
3: La nicotina viene assorbita e va nel sangue, diciamo in maniera diversa rispetto al fumare tabacco, perché quando il tabacco viene fumato la concentrazione di nicotina che arriva al polmone viene assorbita in maniera velocissima, praticamente in 8 secondi la nicotina arriva al cervello, no? Quindi questa è la cosa incredibile, potente, sì, che avviene, sì, quello, sì, che noi chiamiamo lo spike della nicotina, in cui la superficie respiratoria, che è una superficie enorme, assorbente, porta immediatamente al cervello in 8 secondi una elevata concentrazione di nicotina, e questo avviene solo col tabacco. Masticandolo, l'assorbimento attraverso le mucose non è così rapida come quando viene assorbita a livello polmonare, per cui il masticatore di tabacco non avrà mai lo spike, quindi la botta di nicotina al cervello, avrà una lenta elevazione dei dosaggi di nicotina che piano piano, insomma, un po' come mettere il cerotto o come mettere come aspirarlo da una cannula, no? Sì, l'inhaler, sì, della nicotina, però non dà assolutamente la soddisfazione che dà lo spike, cioè l'assorbimento a livello polmonare. E lì i produttori del tabacco dicono, però facendo masticare il tabacco si ha la sensazione del gusto del tabacco, per cui diventa anche psicologicamente appagante. Quindi hai la tua nicotina, se non in maniera, ecco, la botta cerebrale, però hai anche il gusto del tabacco, il che te lo fa rendere, ecco, più appetibile, non ti fa desiderare di fumare, il che non è comunque poi vero.
2: Certo, poi c'è questo quasi impossessarsi, fare proprio il tabacco direttamente, sentirlo come se lo si mangiasse in qualche modo.
3: Sì, sì, ma a parte che appunto, oltre a essere sniffato, masticato, il tabacco è stato pure mangiato, è stato usato pure come infuso per i clisteri, nell'Ottocento c'era anche la prescrizione dell'infuso di tabacco a scopo depurativo. Insomma, se la purga ha alla base un entroterra culturale che parla di purificazione, io credo che mai purificazione sia stata così forte da interpretare come in un clistere fatto di infuso di tabacco,
2: certo,
3: che creava una reazione allergica potente e quindi un'evacuazione mostruosa. Insomma, quindi ecco, però tutto questo fa parte di una storia che adesso si ripropone quasi in chiave scientifica, ecco, questo è il punto, cioè masticalo perché così riduci il danno e quindi è come dire, anziché le campagne contro il tabacco, ti diamo la possibilità di attenuare, diciamo che la Philip Morris sta attuando una strategia che è sempre quella di incrementare i suoi fatturati, comunque.
2: Cioè, in apparenza però sembrerebbe quasi andare d'accordo con le tendenze attuali.
3: In realtà non c'è una tendenza, la stanno creando,
2: sì,
3: come
2: sì,
3: in tutti gli ambiti pubblicitari, dove non c'è il bisogno lo creiamo.
2: Lo si crea artificialmente.
3: E
2: sì,
3: allora lo creiamo con questa favola della riduzione del danno, mentre io ti creo però più danni a livello della bocca, attenzione,
2: Ma si potrebbero sviluppare anche tumori poi alla fine?
3: Si possono sviluppare tumori nel cavo orale, si possono, poi la nicotina, dicevo, viene assorbita e comunque c'è sempre nicotina in circolo, che per esempio per gli ipertesi è pericolosissimo. Allora, loro però dicono, ma noi la promuoviamo tra i giovani, e questi giovani diventeranno adulti però, insomma, quindi è con un problema in più. Poi la nicotina a livello di gengive, quindi crea una vasocostrizione e quindi, insomma, la bocca va veramente a farsi benedire, insomma, nel senso più deteriore del termine, cioè, insomma, non solo dal punto di vista estetico, l'odore, ma anche proprio per i denti, insomma, quindi gli odontoiatri saranno contentissimi, perché gli si guasta completamente la bocca, no?
2: Quindi non è soltanto lo stravolgimento del cavo orale causato dal fumo, ma è molto peggio, quindi con danni sicuramente più alti.
3: A livello di danno orale sicuramente è peggio rispetto che fumare il tabacco, quindi dobbiamo scegliere se danneggiarci il polmone o danneggiarci proprio la bocca, che poi è lo strumento con cui noi comunichiamo col mondo, quando sorridiamo,
2: certo,
3: no?
2: Certo.
3: Quando parliamo. Insomma, il tartaro dei denti non è una cosa insomma, molto attraente, insomma, ecco.
2: Già lo dice la parola stessa, insomma.
3: Poi consideriamo che comunque già questo snus, che poi vuol dire smokeless tobacco, cioè tabacco senza fumo, cioè il tabacco da masticare, attualmente è diffuso presso i giovani svedesi, quindi nel nord Europa. Poi nel resto dell'Europa questo bisogno ancora non si avverte.
2: Quindi non c'è attualmente una grande diffusione a livello europeo, seppure dicevamo in America già c'è una certa abitudine.
3: Stiamo
2: comunque
3: osservando il fenomeno svedese.
2: Sì,
3: ora,
2: sì.
3: Cosa stanno facendo però i grandi produttori? Vedendo che in Svezia questi ragazzini ormai stanno tutti con la palletta di tabacco tra la gengiva e la guancia, come una cosa fichissima, una cosa, no, di tendenza, stanno provando proprio a divulgarlo negli Stati Uniti, in modo particolare nel Texas, che è l'antica patria dei cowboy masticatori,
2: sì, sì, sì,
3: no?
2: Sì.
3: Per cui, ecco, stanno rilevando delle aree geografiche dove ritengono che questo prodotto possa essere diffuso e quindi poi fare tendenza ad altri, insomma, quindi
2: ad accendere dei focolai di zona per poi allargarsi ulteriormente.
3: Esatto, quindi è una macchina pubblicitaria enorme, considerando che la Philip Morris, che detiene la più grande fetta di mercato del tabacco a livello mondiale, è chiaro che sta investendo grandi risorse e grandi capitali per promuovere il tabacco. E non dimentichiamo che i profitti di queste aziende, così come tante altre aziende, sono proporzionali alla promozione, all'investimento economico in promozione pubblicitaria. Quindi più miliardi di dollari investono in pubblicità, più è l'entrata, e vuol dire più consumatori.
2: Certo.
3: E quindi la nostra preoccupazione è questa, che non riusciamo ad arrestare questa enorme macchina mondiale che, diciamo, è una lotta impari. Le nostre politiche di controllo del tabacco non hanno quelle risorse che hanno i grandi produttori, quindi i grandi capitali.
2: Certo, ma professora Mangiaracina, per i giovani particolarmente, lei accennava poc'anzi qualcosa, ma cosa si può fare per aiutarli in maniera concreta a capire queste situazioni e ad astenersi comunque?
3: Allora, bisogna fare informazione ai giovani e bisogna lavorare con i giovani. Non dimentichiamo che recentemente la campagna europea contro il tabacco, HELP, per una vita senza tabacco, ha proprio promosso, ne avevamo già parlato in questa emittente,
2: sì, sì,
3: il manifesto dei giovani europei contro il tabacco. Cioè, quando questi giovani hanno degli incontri con degli specialisti e quindi riescono a porre le loro domande e cominciano a capire qualcosa, poi si attivano loro e producono loro qualcosa. Allora, il suggerimento comunque che noi diamo alle scuole in questo momento è di mettersi in contatto con gli specialisti. Come possono farlo? Possono farlo con la Società Italiana di Tabaccologia. Il sito è tabaccologia, www.tabaccologia.org o anche.it, e oppure inviare una email all'email tabaccologia@fastwebnet.it. Quindi possono chiedere un intervento, ci espongono le loro necessità e potremmo provvedere eventualmente ad inviare degli specialisti nelle scuole.
2: Certo, professora Mangiaracina, un po' per il grande pubblico, quindi non soltanto per i giovani e le scuole, che tipo di materiali si possono trovare su questo sito www.tabaccologia.org o.it?
3: Intanto ci sono le riviste Tabaccologia, che sono scaricabili in PDF, sono riviste rivolte prevalentemente ad operatori sanitari, sono riviste scientifiche, quindi non facili da decodificare e da leggere, però è una rivista in cui si trovano informazioni importanti anche per altre categorie e quindi anche per le scuole, per i divulgatori della salute, quindi c'è da attingere molto materiale e fra l'altro sono gratuite, quindi si scaricano senza neppure una registrazione al sito, quindi sono di pubblico dominio. Ovviamente se una persona volesse pubblicare qualcosa dovrebbe citare solo la fonte.
2: Certo, sicuramente. Bene, ci avviamo alla conclusione, forse con un ultimo suggerimento da parte sua, potrei definirlo forse un suggerimento del cuore a un giovane, a una ragazza, a un ragazzo che ci sta ascoltando in questo momento.
3: Sì, beh, il suggerimento è quello di aprirsi gli occhi. Recentemente in Gran Bretagna è stato divulgato uno spot che è stato bloccato per la sua drammaticità. Questo spot adesso è possibile visionarlo solo nelle ore notturne dalle televisioni britanniche e illustra un ragazzo con un amo conficcato nella bocca che spunta dalla guancia. È una realizzazione grafica computerizzata, un trucco molto ben riuscito al punto da sembrare assolutamente vero.
2: Quindi molto realistico.
3: Molto realistico, e questo giovane viene trascinato da questo filo con l'amo attaccato alla guancia, viene trascinato fino ad un precipizio e arrivando sul precipizio si accende la sigaretta. Quindi è molto significativo questo.
2: Sì, sì.
3: Noi parliamo di, cioè a livello internazionale si parla di nicotine hooked, che vuol dire agganciati alla nicotina.
2: Sì.
3: Questi ragazzi vengono invitati, così come per le bevande alcoliche, a bere queste bevande colorate che stanno di frutta, ma che hanno un contenuto alcolico pari a quello di una birra di media gradazione, e che poi diventano dipendenti per molti versi dall'alcol o dalla nicotina. Quindi ecco, questo è l'aspetto drammatico, e quindi quello che io dico di cuore, ragazzi e ragazzi, non fatevi adescare, non fatevi trascinare sul precipizio, cioè in modo doloroso, angosciante. Quindi dite no, grazie, per la vostra libertà.
2: Certo. Bene, ringraziamo allora così il professor Giacomo Mangiaracina, docente del Dipartimento di Scienze di Sanità Pubblica dell'Università La Sapienza di Roma e presidente della SITAB, la Società Italiana di Tabaccologia. Grazie, alla prossima, professore.
3: Grazie a voi, arrivederci.
1: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.

Dal 1977 Radio Logos. Scrivici un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento. Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando, sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di Lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 51 minuti.
1: State per ascoltare una serie di studi portati al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Il relatore del campo è Jim Lines, missionario operante nell'Emilia-Romagna, e il tema di questi studi è essere veri discepoli. Per motivi tecnici, lo studio di oggi è stato diviso in due parti. Nello scorso appuntamento abbiamo ascoltato la prima parte, oggi ascolteremo la seconda parte. Buon ascolto!
2: Il Signore Gesù ha dimostrato il suo amore, il suo attaccamento al Padre. Se uno vuol venire dietro a me, rinunzia a se stesso, prendi ogni giorno la sua croce e mi segua. Non è questo che ha fatto Gesù nei confronti del Padre? Egli è nato per morire. Perciò possiamo dire che ogni giorno prendeva su la sua croce, perché era questa la volontà del Padre per lui, era nato per questo. E quando la mente è in sintonia con quella del padrone, il cuore batte come quello del padrone e la volontà è sottomessa a quella del padrone, si può definire in comunione con il padrone. Ti domando, cosa vuoi più di qualsiasi altra cosa? Cosa brami veramente dentro di te? Qual è il pensiero predominante? Che ti stimola? Cosa vuoi? Piacere al mondo? Identificarti con il mondo che un giorno passerà via, con le sue concupiscenze, come dice 1 Giovanni 2,15? O vuoi veramente conoscere Dio? È inutile dire, conoscere Dio. È il tuo atteggiamento che dichiara quello che tu brami sul serio. Noi possiamo dire tante cose con la bocca, ma non sono queste cose che fanno di noi dei veri discepoli. Io dimostro quello che sono tramite quello che faccio. I miei obiettivi, ciò a cui io mi dedico, questa è la vera prova. Lo scopo di Gesù per questi discepoli era che lo conoscessero sempre in modo più profondo, lo amassero sempre di più e gli ubbidissero. Lo scopo del Signore per te è il medesimo. Io torno su quell'episodio di questa mattina parlando di Marta e Maria, della comunione del Signore Gesù Cristo con quella famiglia. E ho fatto la domanda: Marta era un vero discepolo? Si riteneva un vero discepolo. In base a che cosa? Il suo servizio. Ma non era un vero discepolo perché serviva. Si diede da fare per venire incontro alle necessità di Gesù. Non conosco nessun altro che si è affaticata più di lei per fare questa. Ma non era questa che era importante per il Signore Gesù. Posso servire il Signore quanto voglio, ma l'atteggiamento più apprezzato da Gesù è la mia comunione con Lui. Marta era occupata per Cristo, mentre Maria era occupata con Cristo. Sono due cose diverse. Tu sei occupato con Cristo? E qual è la prova? La prova è la tua perseveranza e costanza nell'avere comunione con il Signore giorno dopo giorno dopo giorno. Il tuo tempo con il Signore. Questo dovrebbe avere il posto primario nella tua vita e nella mia come discepoli. Il Signore disse a Marta: una sola cosa è necessaria. Perché questo? Perché il Signore sa che il nostro servizio nasce dai giusti rapporti con Lui. Se io faccio di tutto per coltivare i miei rapporti con il Signore, avrò lo stesso modo di pensare del Signore? Sarò un vero servo del Signore? Ed il mio servizio avrà vero valore davanti a Lui. È impossibile ritenermi un vero discepolo se trascuro la mia comunione con il mio Maestro. È difficile per noi dare il giusto valore alla comunione perché siamo così abituati a misurare i nostri rapporti con il Signore in termini di risultati. Quando io rendo un servizio per il Signore, posso vedere quello che faccio per il Signore e perciò misuro tutto secondo quello che vedo. La comunione con il Signore non è visibile. Ed è difficile valutare in termini di dare un giusto valore a questo. È più facile buttarmi dalla parte dove posso misurare le cose. abbiamo la tendenza di dire: ho fatto, guardate cosa ho fatto. Al Signore non importa quello che hai fatto, se non puoi dire prima di tutto: io sono. Qui parla di carattere, quello che tu sei dentro, quello che stai coltivando sul serio. Cosa sei nel tuo intimo? È proprio questa comunione con il Signore che sviluppa in noi i giusti valori, il giusto carattere, e saremo in grado di dire: io sono prima di tutto quello che Dio vuole che io sia. Se io sono ciò che Dio vuole che io sia, il Signore può servirsi di me in qualsiasi momento, in qualsiasi posto che voglia. Non sono io che regolo questo, è Lui che lo fa. È Lui che decide quando servirsi di me. Quello che io voglio è essere disponibile e fare la Sua volontà. Questo è un prodotto della comunione con Lui. Matteo capitolo 4 e versetto 10. Voi ricordate quando Gesù veniva tentato nel deserto? E qui non si tratta di una tentazione, ma durante i 40 giorni Satana veniva più volte e più volte e più volte, e egli veniva tentato in quel periodo dei 40 giorni. Ed egli superò la prova in che modo? Dicendo, sta scritto. E poi in una delle tentazioni il Signore dice: adora il Signore Dio tuo e a Lui rendi il tuo culto, o sia il tuo servizio spirituale. Cioè, quella parola fa riferimento a quello che facevano i sacerdoti nel Tempio. Questo era il loro servizio spirituale. Notate l'ordine? Prima l'adorazione. Dopo il culto o il servizio. È sempre così. L'adorazione, poi il servizio. L'adorazione non è quando ci incontriamo la domenica mattina, cantiamo qualche inno insieme e possiamo dire: abbiamo adorato il Signore. No, la vera adorazione è quel tempo che tu trascorri in privato con il Signore, ed il culto che facciamo insieme collettivamente è una vera manifestazione di questo culto che abbiamo reso al Signore in privato. In Luca capitolo 9 versetto 35 dove troviamo la trasfigurazione del Signore. Forse i discepoli pensavano: ah, questa gloria parla proprio, è un anticipo di quello che noi avremo quando governeremo e quando saremo con Lui a sedere sui 12 troni. Che bello, che bello! E anticipavano questo, pensavano al loro servizio: allora faremo questo per il Signore, faremo quest'altro, che bello, che bello, che bello. E poi il Signore parla dal cielo dicendo loro: questo è mio figlio, colui che io ho scelto, andate a predicarlo. No? Andate a servirlo. No? Cosa ha detto? Prima di tutto, ascoltatelo. Voi volete rendere un servizio? Volete piacere a Dio? Dio deve parlare dal cielo dicendo: ascoltatelo. Coltivate la vostra comunione con Lui. Tutto il resto viene di seguito. Se il discepolo vuole compiere la volontà del suo padrone, occorre prendere il tempo per ricevere le sue istruzioni da lui.

0: versetti 1 a 5. O quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti. L'anima mia langue e viene meno, sospirando i cortili del Signore. Il mio cuore e la mia carne mandano grida di gioia al Dio vivente. Anche il passero si trova una casa e la rondine un nido dove posare i suoi piccini. I tuoi altari, o Signore degli eserciti, Re mio, Dio mio. Beati quelli che abitano nella tua casa e ti lodano sempre. Beati quelli che trovano in te la loro forza, che hanno a cuore le vie del santuario. Cos'è in cuore tuo? I miei saluti? Preghiamo. Signore, siamo stati messi davanti al tuo desiderio per noi. Abbiamo capito che tu ci hai creati per avere comunione con te, ci hai chiamati per trascorrere del tempo con te. E abbiamo capito che il valore del nostro servizio è strettamente collegato alla nostra comunione con te. E tu hai detto una sola cosa è necessaria. Preghiamo per tutti noi che ti conosciamo, Signore, affinché questo desiderio forte di conoscerti, di amarti e di ubbidirti possa farsi sempre più forte nei nostri cuori. Ti presentiamo coloro che ancora sono nelle tenebre, che non sentono questo desiderio, che mirano le cose futili di questo mondo, che voglio tu, per mezzo della potenza dello Spirito tuo Santo, rivelarti a loro, per far capire, Signore, che vuoi avere comunione anche con loro. Grazie per averci amati fino alla fine, per aver fatto di tutto per stabilire questa comunione continua con noi mentre siamo qui sulla terra. Che il nostro cuore possa battere come il tuo, che la nostra volontà possa essere come quella del Signore Gesù verso il Padre. Che possiamo fare di questo il nostro obiettivo principale. Te lo preghiamo nel nome di colui che ci ha amato e ha dato se stesso per noi. Amen.
1: Avete ascoltato uno studio portato al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Ricordiamo che il relatore del campo è Jim Lines, missionario operante nell'Emilia-Romagna, e ricordiamo che il tema di questi studi è essere veri discepoli. Oggi avete ascoltato la seconda parte dello studio. A risentirci al prossimo appuntamento, sempre su queste frequenze. Che Dio vi benedica.

in macchina, dal tuo cellulare, in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24 puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM, semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su Diretta Canale 1. Buon ascolto!

Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto

0: con el Prime de Mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21 versetti da 1 a 4. Ma chi sarà ammesso in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando, sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

Salve amici. Un saluto particolare vi giunga da me, Matteo, e da tutto lo staff di Conoscere la Verità. Questo è un altro numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Vi auguro un buon ascolto, amici. Il titolo della meditazione del programma di oggi è Aborto. Cosa dice la Bibbia? Prima di entrare nel vivo della meditazione volevo leggere un passo che troviamo scritto nel libro del profeta Geremia, al capitolo 1, al verso 5. E dice: prima che io ti avessi formato nel grembo di tua madre, io ti ho conosciuto. Prima che tu uscissi dal suo grembo, io ti ho consacrato. Sapete, amici, la Bibbia non affronta mai specificamente il tema dell'aborto. Tuttavia, ci sono numerosi insegnamenti che chiariscono abbondantemente che cosa pensa Dio dell'aborto. Ci sono molteplici versi nella Bibbia che parlano della vita umana che è sacra, che è frutto della creazione di Dio. Ma ho preso questo passo come passo principale e infatti questo passo ci dice che Dio ci conosce prima di formarci nel grembo. Ma io in questa meditazione vorrei focalizzare questo problema su due obiezioni particolari e che sono frutto di alcune domande che ci sono state poste dai nostri ascoltatori. La prima obiezione che sorge quando si parla di questo problema dell'aborto ed è un'obiezione contro la posizione cristiana. E infatti la domanda è sempre questa: che cosa succede in caso di stupro o di incesto? Io dico, cari amici, che per quanto orribile possa essere per una donna restare incinta a seguito di uno stupro o di un incesto, questo fa dell'omicidio di un bambino la risposta adeguata? Due torti non fanno una ragione, dico io. Il bambino che è il risultato di questi atti repugnanti, direi, potrebbe essere dato in adozione a una famiglia amorevole che magari non possono avere figli, oppure il figlio potrebbe essere cresciuto dalla madre. Lo ripeto, non dovrebbe essere punito il bambino per atti malvagi che compiono i grandi. E la seconda obiezione è che sorge appunto solitamente contro la posizione cristiana dell'aborto è questa: che cosa succede quando la vita della madre è a rischio? Onestamente, questa è la domanda più difficile a cui rispondere rispetto al problema dell'aborto. Primo, ricordiamoci che questa situazione è meno di un decimo dell'1% degli aborti compiuti nel mondo. Ci sono molte più donne che praticano l'aborto perché non vogliono rovinarsi il corpo
che invece le donne per salvarsi la vita. Secondo, ricordiamoci che Dio è un Dio di miracoli. Egli può preservare la vita sia della madre che del bambino, e nonostante tutti i pareri negativi dei medici. In ultimo, però, la questione può essere decisa solo fra il marito, la moglie e Dio. Qualunque coppia affronti questa situazione estremamente difficile, dovrebbe pregare per chiedere la giusta sapienza al Signore e sapere così che cosa Egli voglia che essi facciano. Il 94% degli aborti praticati oggi in tutto il mondo è riconducibile a motivi diversi da quello della vita della madre a rischio. La stragrande maggioranza dei casi può rientrare in questa categoria, cioè una donna o il suo partner decidono di non avere il bambino che hanno concepito. E questo per veramente altri motivi che esclude quello del rischio della vita della mamma, oppure dell'incesto, oppure dello stupro. Questo è veramente molto è malvagio. L'aborto non deve essere mai la prima opzione. La vita di un essere umano nel grembo merita proprio ogni sforzo per consentire di farlo giungere al parto e quindi al termine. Il verso che abbiamo letto all'inizio di questa meditazione ci dimostra che la vita umana è preziosa ed è un atto creazionale di Dio. Coloro che hanno fatto un aborto devono sapere che questa è una violazione e quindi la Bibbia lo chiama un peccato, un omicidio praticamente. E questo omicidio non è certo meno perdonabile di qualunque altro peccato. Possono essere perdonati tutti i peccati, e questo mediante la fede nel Signore Gesù. Sia la donna che ha fatto un aborto o l'uomo che lo ha incoraggiato, ma anche il medico che lo ha realizzato. Bene, la meditazione giunge al termine. Bene, a risentirci a domani, che Dio vi benedica e grazie per il vostro ascolto.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 24 e 25 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Abbiamo visto diverse cose riguardanti la Chiesa. Se vi ricordate, l'ultima volta abbiamo parlato che la salvezza è una realtà presente, cioè non è che noi dobbiamo essere salvati o dovremmo essere salvati, cioè la salvezza già ce l'abbiamo. Dal momento, dal giorno che abbiamo accettato Gesù, abbiamo visto diversi passi nella Scrittura dove viene detto: chi crede in me, dice Gesù, ha vita eterna. Non dice avrà, ma ha vita eterna. E l'Apostolo Paolo, scrivendo ai credenti, dopo tanto tempo, da che si erano convertiti, dice: voi siete stati salvati, avendo creduto, siete stati salvati, siete stati santificati. Vogliamo parlare dei vari aspetti dell'adorazione. Noi siamo venuti qui per adorare, cioè principalmente l'adorazione è una cosa che si fa tutti i giorni, non c'è un giorno stabilito, la domenica. Certo, la domenica la facciamo questa adorazione perché è il giorno in cui noi tutti insieme come Chiesa ci raduniamo per adorare il Signore. E oggi credo che sono centinaia di milioni in tutta la terra che i credenti, i figlioli di Dio, adorano il Signore, adorano Dio. E grazie che anche in questo numero facciamo parte per la sua grazia anche noi. Però vogliamo vedere, sempre prendendo spunto dalla parola di Dio, che cos'è l'adorazione. Ma cosa significa adorazione? Adorazione significa amare intensamente un'altra persona, amare intensamente. Io ti amo. A volte noi diciamo ti adoro, come dire per me sei una cosa preziosa. Non diciamo, a volte certe persone così dice ti adoro, tanto ti voglio bene, tanto ti amo, che quasi ti adoro. Ebbene, l'adorazione appartiene solo a Dio. Tu sei vero Dio, io ti adoro perché tu sei il vero Dio. In altri termini, quando il Signore fu chiesto qual è il primo comandamento, vi ricordate? Gesù cosa ha risposto? In Luca capitolo 10, versetto 27, il Signore qua dice a colui che lo interrogava, disse così: ama il Signore, l'Iddio tuo, con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua, e con tutta la forza tua e con tutta la mente tua. Vuole dire con tutto il tuo essere, spirito, anima, corpo. Quindi questo è il primo comandamento. E Dio richiede da noi, da ogni sua creatura, che noi lo amiamo con questa intensità, di amarlo con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutta la forza, con tutta l'anima. Questa è l'adorazione. E nessuno può prendere il posto di lui. A volte l'uomo prende o dà a qualcun altro il posto di Dio. Il primo a prendere il posto di Dio chi è? L'io, no? Non è l'io? Io primo, secondo io, terzo io, e tutto quello che c'è vuole essere che fosse mio. Le prime parole che impara un bambino, io mio. Non è così? Io mio. Poi la prossima persona chi è? Magari prendiamo la moglie o il marito. Dice: io amo mio marito o mia moglie come me stesso. Un bambino, io mio. Non è così? Io mio. Poi la prossima persona chi è? Magari prendiamo la moglie o il marito. Dice:

ricchezze, i miei beni, i miei averi, il mio prestigio, la mia posizione, può essere un mio hobby. Quante volte sentiamo parlare persone tifose, io per la musica, la musica è la mia vita, lo sport è la mia vita, o che so io, non so, una delle tante cose. Cioè quasi lo idolatrizzano quella cosa o quella persona. Il credente non deve essere così. Noi abbiamo o altro a chi adorare, no? Quindi il vero Dio è colui al quale appartiene l'adorazione. E voglio leggere un paio di versetti. Primo, l'adorazione appartiene solo a Dio. E poi vediamo anche a chi. Infatti nell'Esodo capitolo 20, versetto 2 e 3, dice: io sono l'Eterno, il Dio tuo, che ti ho tratto dal paese d'Egitto, dalla casa di servitù. Non avere altri dii nel mio cospetto. Poi dice ancora in Esodo capitolo 34, versetti 12 a 17, dice: guardati dal far lega con gli abitanti del paese nel quale stai per andare, onde non abbiano a diventare in mezzo a te un laccio, ma demolite i loro altari, frantumate le loro colonne, abbattete i loro idoli, perché tu non adorerai altro Dio, perché l'Eterno, che si chiama il geloso, è un Dio geloso. I cananei erano persone che abitavano in Canaan. Il Signore Dio gli aveva promesso la terra promessa, Canaan. Ma in quella terra già c'erano persone, popoli che abitavano lì. C'erano i cananei, c'erano i ferizzei, c'erano gli ittei, i gebusei e altri sette popoli più grandi e forse più forti di Israele. Però Dio l'aveva avvertito: guai a voi, andando in quella terra voi farete le stesse cose che fanno quei popoli pagani, cioè che offrono il loro culto a degli idoli. Guardatevi da farlo questo qua. E noi che siamo nati in un paese, purtroppo in un paese idolatra, dalle Alpi alla Sicilia è un paese idolatra. Purtroppo noi siamo stati da piccoli avviati in questa idolatria. L'abbiamo fatto chiaro anche per ignoranza. Per ignoranza. Ma quanto il Signore ci ha aperto gli occhi e abbiamo conosciuto la Sua parola, che questo è un peccato gravissimo, è chiaro che abbiamo cessato. Perché la facevamo per ignoranza. Lo facevamo con sincerità. Però eravamo, ripeto, eravamo nell'ignoranza. Ma grazie a Dio adesso non è più così. E quindi ormai abbiamo tagliato con l'idolatria, con questi idoli, che sono un abominio all'Eterno. Leggiamo altri passi che dice in Deuteronomio, capitolo 10, versetto 20 e 21. Dice: temi l'Eterno il tuo Dio, a Lui servi, tieniti stretto a Lui e giura nel suo nome. Egli è l'oggetto delle tue lodi, egli è il tuo Dio che ha fatto per te queste cose grandi e tremende che gli occhi tuoi hanno vedute. Quanti miracoli avrà visto Israele in quei 40 anni nel deserto? Queste piaghe che Dio mandò sull'Egitto per umiliare, per abbattere, per screditare quelle che erano gli idoli egiziani. In ogni piaga vediamo che era, possiamo dire, un colpo a una divinità egiziana. Vi ricordate quando ha mandato, per esempio, le tenebre? Perché ha mandato le tenebre? Per 3 giorni in Egitto vi erano tenebre in tutto l'Egitto, in tutto il paese. Perché? Perché gli egiziani adoravano il Dio Sole. E dice: visto che voi adorate il Dio Sole, faccio capire che io sono al di sopra del sole e che per 3 giorni il sole non vi darà la luce. Loro adoravano il Nilo, che era come se fosse sacro. Il Nilo si trasformerà in sangue, per dire: io umilio le divinità che voi adorate, per dimostrare che Lui è l'unico vero Dio.
al di sopra del

tutte le cose che ha create. Nonostante questo, gli egiziani non si sono convertiti. Isaia 42, versetto 8 dice così: io sono l'Eterno, tale è il mio nome, e io non darò la mia gloria ad un altro, né la lode che mi appartiene agli idoli. Agli idoli. Quindi, allora cosa facevano i popoli pagani? Loro offrivano agli idoli. Ma in fondo chi erano questi idoli? Dietro gli idoli chi c'è? Dietro gli idoli ci sono demoni. E l'Apostolo Paolo dice: io non voglio che voi offrite il vostro culto ai demoni. Perché dietro agli idoli ci sono i demoni. Nelle divinità pagane create dalla fantasia umana, che c'erano a centinaia, nell'antica Babilonia, nell'antica Grecia, nell'antica Roma, c'erano centinaia di divinità, e loro offrivano sull'altare che cosa? Offrivano vite umane, bambini venivano uccisi, sacrificati ai demoni, cosa che fecero anche più avanti, li vediamo anche il popolo di Israele. Il Dio soltanto esigeva, voleva dal suo popolo animali, ma erano animali puri. E troviamo nella scrittura gli animali puri e gli animali impuri. Dio non ha mai chiesto vite umane in sacrificio. Eppure Israele cadde in questo gravissimo peccato di offrire i loro figli sull'altare ai demoni. Cosa terribile. Ebbene, leggiamo avanti. Quando Gesù fu tentato da Satana, Satana sappiamo bene che è un angelo e lui voleva essere come Dio e lui esige, o meglio, lui vuole, vorrebbe l'adorazione. E purtroppo ci sono tante persone che oggi, così chiamati satanisti, coloro che praticano le arti occulte, adorano Satana. Però quando Satana tentò Gesù, cosa rispose il Signore? In Matteo capitolo 4, versetto 10, leggiamo: allora Gesù gli disse: va Satana, poiché sta scritto, adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi il culto. Solo a Dio la nostra adorazione, il nostro amore intenso, va solo a Lui. Solo a Lui. Leggiamo un altro versetto in Apocalisse. Nel capitolo 4, versetto 10 e 11, dice così la scrittura: allora, i 24 anziani si prostrano davanti a colui che siede sul trono e adorano colui che vive nei secoli dei secoli e gettano le loro corone davanti al trono dicendo: degno sei, o Signore e Dio nostro, di ricevere la gloria e l'onore e la potenza, poiché tu creasti tutte le cose e per la tua volontà esistettero e furono create. Questi 24 anziani che adorano l'Iddio nel cielo rappresentano che cosa? Tutta la Chiesa, tutti i salvati dell'Antico e del Nuovo Patto, cioè tutti i redenti di ogni epoca. Questi 24 anziani, i rappresentanti 12 dell'Antico Testamento e i 12 del Nuovo Testamento. E adorano il Dio, dicendo: tu sei degno, o Signore e Dio nostro, di ricevere gloria, onore e potenza, poiché tu creasti tutte le cose per la tua volontà esistettero e furono create. E lì, con gli occhi della fede, noi ci sentiamo di essere anche un giorno lì, perché questa è vista in futuro, è una visione del futuro. Di quanti credenti al rapimento della Chiesa saranno lì in cielo e lì adoreremo il Dio. Ma non soltanto adoreremo il Dio, ma adoreremo chi? Adoreremo anche Gesù. E vogliamo vedere alcuni passi che ci parlano che l'adorazione va offerta, va data anche a Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Vogliamo vedere alcuni passi?
Leggiamo Matteo capitolo 2, versetto 2. In Matteo capitolo 2, versetto 2, quando Gesù nacque nella mangiatoia di Betlehem, sono andati dei re magi, no? E loro sono andati dal re Erode, chiedendo dove era nato il re dei giudei. E leggiamo le seguenti parole. Matteo 2, versetto 2. Dove è il re dei giudei che è nato? Poiché noi abbiamo veduto la sua stella in oriente e siamo venuti per adorarlo. Per adorarlo. Sono venuti da un paese lontano, dall'oriente. Si pensa che sia stata l'Iraq. Perché in Iraq era l'antica Babilonia. Babilonia, l'attuale Iraq. Ebbene, andiamo al versetto 11. Cosa leggiamo? Matteo capitolo 2, versetto 11. Ed entrati nella casa, videro il fanciullino con Maria sua madre, e prostratesi lo adorarono. Ed aperti i loro tesori gli offrirono dei doni, oro, incenso e mirra. Lì chi era presente anche? C'era Maria e Giuseppe presenti. Però qui è sottolineato che lo adorarono. Non dice li adorarono. Maria è esclusa. Sono venuti lì per adorare Gesù perché lui è Dio. Pur essendo un bambino, ma lui è sempre Dio, il figlio di Dio. Che discernimento avevano, che correttezza, che precisione vediamo in questi re magi. Sono venuti lì per adorare Gesù bambino. Maria era presente e Maria non ha fatto obiezione, dice ma anch'io sono qui presente, perché lei si è riconosciuta una semplice donna. Purtroppo oggi sono tanti che pregano e adorano Maria e non sanno che questo è un gravissimo peccato agli occhi di Dio. Perché adorano la creatura anziché il creatore, dice l'Apostolo Paolo ai Romani. Adorano la creatura. Ma che cosa blasfema adorare la creatura, mettere la creatura al posto del creatore. Ebbene, in Matteo capitolo 8, versetto 2 dice ancora: ed ecco il lebbroso accostatosi gli si prostò dinanzi dicendo: Signore, se vuoi tu puoi mondarmi. Questo lebbroso si è prostrato e lo ha adorato. Altri versetti ci parlano che Gesù viene adorato. In Luca capitolo 24, questi sono versetti importanti. Luca capitolo 24, versetti 51 e 53, dice: e avvenne che mentre li benediceva, si dipartì da loro e fu portato su nel cielo, ed essi adoratolo, tornarono a Gerusalemme con grande allegrezza, ed erano del continuo nel Tempio, benedicendo il Dio. Gesù che saliva in cielo, per essere lì alla destra del Padre, e queste persone lo hanno adorato perché hanno riconosciuto che Gesù è Dio sin da piccolo e sia anche da grande. Ma va oltre ancora la parola di Dio. E nella lettera agli Ebrei capitolo 1, lettera agli Ebrei capitolo 1 versetti 5 e 8, guardate cosa leggiamo qui, interessante. Infatti a quale degli angeli dissegli, cioè Dio Padre, tu sei il mio figliolo, oggi ti ho generato, e di nuovo io gli sarò padre ed egli mi sarà figliuolo. E quando di nuovo introduce il primogenito nel mondo, dice: tutti gli angeli di Dio l'adorino. E mentre degli angeli dice, dei suoi angeli e ne fa dei venti, e dei suoi ministri fiamme di fuoco, dice del figliuolo: il tuo trono, Dio, è nei secoli dei secoli, e lo scettro di rettitudine è lo scettro del tuo regno. Tutti gli angeli di Dio lo adorino, gli angeli, gli arcangeli, i cherubini, i serafini, tutto l'esercito angelico adora Gesù nel cielo.
se Gesù non fosse Dio e se non fosse uguale a Dio Padre. Dio Padre direbbe: io non darò la gloria ad un altro. Ma essendo Gesù uguale al Padre, perché Gesù è Dio Figlio, e nell'Apocalisse vediamo al capitolo 4 e capitolo 5 che vengono adorati colui che siede sul trono e all'agnello, siano la gloria e la potenza e l'onore e l'adorazione. Lì gli angeli adorano il Dio Padre e Dio Figlio, e così anche i 24 anziani, tutta la Chiesa, noi adoreremo il Padre e Figlio. L'adorazione che noi offriamo a Dio Padre, possiamo noi andare direttamente a Dio Padre? No, non possiamo andare direttamente a Dio Padre, perché nella Scrittura troviamo alcuni passi che riguarda l'adorazione al Padre. In Efesini capitolo 2, versetto 18, Efesini 2, 18, leggiamo: poiché per mezzo di Lui, cioè per mezzo di Cristo, e gli uni e gli altri abbiamo accesso al Padre in un medesimo Spirito. Quindi noi possiamo raggiungere il Padre o possiamo andare al Padre per mezzo di Cristo. Infatti Gesù ha detto: io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Questo non riguarda soltanto per la nostra salvezza, ma questo riguarda anche la nostra adorazione. Infatti in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 5, in 1 Timoteo 2 5 dice così l'apostolo Paolo: poiché v'è un solo Dio ed anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo. Cristo Gesù uomo. Quindi non esiste nessun altro intermediario fra Dio e noi se non soltanto Gesù. E non esiste nessun intermediario fra noi e Gesù. Noi possiamo andare direttamente a Gesù. Coloro che vanno a Gesù possono essere ascoltati e possono essere esauditi. Infatti abbiamo un paio di versetti nella lettera agli Ebrei, in Ebrei capitolo 4, questo ci dà sicurezza anche che quando noi preghiamo, e preghiamo nel nome di Gesù, il Dio ci ascolta. Il Dio ci ascolta. Ebrei capitolo 4, versetto 14 a 16 dice così: avendo noi dunque un gran sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù il figliolo di Dio, riteniamo fermamente la professione della nostra fede, perché non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre infermità, ma ne abbiamo uno che in ogni cosa è stato tentato come noi, però senza peccare. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per essere soccorsi al momento opportuno. Possiamo accostarci con piena fiducia. Ancora nella lettera agli Ebrei, capitolo 7, versetto 21 e 26, ci sono altri versetti bellissimi. Dice così, Ebrei 7, 21 a 26: ma egli, cioè Cristo, lo è con giuramento, per opera di colui, cioè Dio, che ha detto: il Signore l'ha giurato e non si pentirà. Tu sei sacerdote in eterno, ma questi perché dimora in eterno, cioè Gesù, ha un sacerdozio che non si trasmette, onde che può anche salvare appieno quelli che per mezzo di lui si accostano a Dio, vivendo egli sempre per intercedere per loro. E infatti a noi conveniva un sacerdote come quello, santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori ed elevato al di sopra dei cieli. Possiamo accostarci a lui, onde che può anche salvare appieno quelli che per mezzo di lui si accostano a Dio. Se tu ti accosti a Dio per mezzo di Cristo, tu sei esaudito, tu sei ascoltato, tu sei salvato, perché quella parola di Dio ci dà conferma assoluta che tutti quelli che vanno a Dio per mezzo di Cristo saranno esauditi, saranno ascoltati, saranno salvati.
Ebrei capitolo 10, versetto 19 a 22. Avendo dunque fratelli libertà di entrare nel santuario in virtù del sangue di Gesù, per quella via recente e vivente che egli ha inaugurato per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne, avendo noi un gran sacerdote sopra la casa di Dio, accostiamoci di vero cuore con piena certezza di fede, aventi i cuori aspersi di quella aspersione che ripurifica dalla male coscienza e il corpo lavato d'acqua pura. Accostiamoci di vero cuore con piena certezza di fede. Solo Gesù. Solo Gesù è la via che conduce a Dio, che ci porta alla meta, che ci porta alla presenza del Signore. Ancora un altro versetto in Prima Pietro, capitolo 2, versetto 5. Prima Pietro, capitolo 2, versetto 5, dice l'Apostolo: come pietre viventi siete edificati qual casa spirituale per essere un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali accettevoli a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Noi offriamo sacrifici spirituali accettevoli a Dio, ci sono graditi a Dio se li offriamo per mezzo di Gesù. Per mezzo di Gesù. Vediamo nell'Antico Testamento si potevano offrire sacrifici su che cosa? Sull'altare, abbiamo detto poc'anzi. Quindi si sacrificavano degli animali. Questo lo facevano anche i popoli pagani. E questo oggi lo fa anche chi? Chi lo fa? Lo fa la Chiesa dello Stato, che fanno sacrifici, fra virgolette, non cruenti, cioè non con sangue, ma soltanto così, in modo teorico, sull'altare. Ma oggi non esiste più l'altare. Il Dio ha abolito l'altare, perché sull'altare venivano posti degli animali da uccidere come sacrificio, come espiazione, per coprire i peccati degli uomini. Perché gli animali venivano offerti in sostituzione del peccato dell'uomo. Ma oggi non esistono più gli altari, perché il nostro altare in senso spirituale che cos'è? È la croce di Cristo, dove Gesù è stato lì inchiodato, e noi con gli occhi della fede guardiamo a Lui come l'agnello che è stato immolato per togliere il peccato del mondo, per togliere i nostri peccati. Quindi l'adorazione non avviene più davanti ad un altare, ma qui dice l'Apostolo Pietro, per offrire sacrifici spirituali, cioè col nostro spirito, con la nostra persona, con la nostra adorazione, con il nostro timore. Quindi che il Signore ci benedica, proprio perché Lui, come Creatore, come Dio, come Padre, vuole che noi gli diamo il primo posto. A te la lode, a te la gloria, a te l'onore, a te l'adorazione, per mezzo di Cristo, nostro Signore.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo Lorefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

0: prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 1:06.
1: Un ben trovato a tutte e a tutti, io sono Mario Calvagno e questo è Appuntamento con Dio. 348-222-7294, il numero WhatsApp di RVS per richiedere gratuitamente l'iscrizione al corso biblico Scegli Gesù. E sempre gratuitamente, per chi non avesse ancora una Bibbia cartacea, possiamo mandarvene una. E allora 348-222-7294, lo ripeto, insieme al sito hopmedia.it, dove troverete tanto materiale video insieme poi ai podcast dei programmi di RVS, compreso Appuntamento con Dio. Il brano che ci viene dato quest'oggi dal calendario di letture bibliche per il nostro solito commento estemporaneo lo troviamo nella lettera dell'Apostolo Paolo a Tito, al capitolo 3, i versetti da 4 a 7. Ma il giorno in cui Dio, nostro Salvatore, ci ha rivelato la sua bontà e il suo amore per l'umanità, Egli ci ha salvato non perché fossimo abbastanza buoni da essere salvati, ma solo perché ha avuto pietà di noi. Ci ha salvati lavandoci dai nostri peccati e per mezzo dello Spirito Santo ci ha resi uomini nuovi. Dio ha sparso su di noi in abbondanza lo Spirito Santo per mezzo di Gesù Cristo, nostro Salvatore, perché potessimo essere giusti ai Suoi occhi. Così, perdonati e rinnovati per la sua grazia, diventassimo eredi della vita eterna. Beh, un brano molto articolato, ma che spiega in maniera chiara, soprattutto in questa traduzione moderna della Bibbia, spiega in maniera chiara quello che è il piano di Dio, il piano di salvezza per l'intera umanità. Un piano che è iniziato sin dal giardino dell'Eden, quando viene detto al serpente che la progenie della donna ti schiaccerà il capo e tu ferirai il calcagno a questa progenie, cioè a questa discendenza della donna. Si parlava appunto di Eva che aveva peccato e questa discendenza invece avrebbe recuperato lì dove i progenitori Eva e Adamo erano caduti. E appunto Gesù, che viene chiamato il secondo Adamo, è stato colui che ha da campione dell'umanità intera ha recuperato la situazione per tutti noi e ha riversato su di noi la sua vittoria. Quindi noi non dobbiamo fare nulla se non accettare questa vittoria che ci viene riversata, ci viene passata come se fosse il testimone nell'ambito della corsa, il testimone nella corsa a tappe, nella corsa a staffetta. E ci troviamo quindi con un dono grande, un dono meraviglioso che non abbiamo meritato, ma ancor di più non l'abbiamo neanche cercato, perché è stato Dio che ha cercato noi. È stato Dio che ha mandato suo figlio per darci la salvezza, e qui Paolo lo dice a Tito in maniera molto chiara: Dio ci ha rivelato la sua bontà, ci ha rivelato il suo amore, e lo ha fatto attraverso Cristo, e sempre attraverso Cristo ci ha dato la salvezza. E noi non abbiamo fatto nulla per ottenere la salvezza, non ci ha cercati perché noi siamo stati buoni o siamo stati bravi. Ci ha cercati, dirà l'Apostolo Paolo stesso, quando noi eravamo dei peccatori. Ci ha cercati proprio per questo, ci ha cercati per darci Questo dono meraviglioso che è la vita eterna, di cui poi Paolo riparla ancora alla fine di questo brano. Attraverso il peccato dei progenitori dell'umanità, la morte è entrata nel mondo, la malattia è entrata nel mondo, il dolore è entrato nel mondo. Tutto questo non era conosciuto e non doveva essere conosciuto prima che noi accettassimo non tanto l'amicizia di Dio quanto l'amicizia del nemico di Dio, che ha fatto cadere in peccato i nostri avi. E Gesù, figlio di Dio, è diventato anche figlio dell'uomo e ha vinto la morte, ha vinto il peccato, e in lui anche noi siamo vincitori. Anzi, dirà Paolo, siamo più che vincitori. Bene, riprenderemo questo tema fra poco. Mario Calvagno, riprendiamo Appuntamento con Dio di oggi, 348 222 72 94 numero WhatsApp e hopmedia.it il sito di RVS. Riprendiamo, dicevo, con il commento al brano di oggi, che comunque rileggiamo, Tito capitolo 3 versetti da 4 a 7. Ma il giorno in cui Dio, nostro Salvatore, ci ha rivelato la sua bontà e il suo amore per l'umanità, egli ci ha salvato non perché fossimo abbastanza buoni da essere salvati, ma solo perché ha avuto pietà di noi. Ci ha salvati lavandoci dai nostri peccati e per mezzo dello Spirito Santo ci ha resi uomini nuovi. Dio ha sparso su di noi in abbondanza lo Spirito Santo per mezzo di Gesù Cristo, nostro Salvatore, perché potessimo essere giusti ai Suoi occhi. Così, perdonati e rinnovati per la Sua grazia, diventassimo eredi della vita eterna. Quindi Dio ci ha purificati, Dio ci ha lavati attraverso lo Spirito Santo. E se noi accettiamo questo lavacro, si diceva con un termine forse ormai poco utilizzato nella lingua italiana, se accettiamo questo modo che ha avuto Dio di purificarci attraverso lo Spirito Santo, noi siamo puri. Se Dio ci lava dai peccati e noi accettiamo, allora siamo realmente lavati, purificati. Non è semplicemente qualcosa di esterno a noi, qualcosa di esteriore, ma è qualcosa che tocca la nostra dimensione interiore, la nostra stessa dimensione spirituale. Scriverà l'Apostolo Paolo che lo Spirito di Dio entra in sintonia, in risonanza quasi con il nostro stesso spirito nel momento in cui noi lo accogliamo, ed è lì che si verifica questo grande miracolo. Questo miracolo descritto in questi pochi versetti che abbiamo letto all'inizio dall'Apostolo Paolo. È il sacrificio di Gesù che ci rende giusti, è l'accettazione di questo sacrificio attraverso la presenza dello Spirito Santo nella nostra vita che ci rende giusti. E una volta che siamo giusti agli occhi di Dio, nonostante in realtà non lo siamo mai stati, una volta che siamo resi giusti agli occhi di Dio, puliti, purificati, uomini e donne nuovi, ecco, una volta che accade questo, noi siamo perdonati, siamo rinnovati, siamo graziati, per questo si parla di grazia di Dio, e allora diventiamo realmente eredi della promessa di vita eterna che il Signore ha fatto. E vorrei ricordare in conclusione un breve brano del Vangelo di Giovanni, al capitolo 3, versetti da 16 a 21, dove è Gesù che parla e dice quanto segue. Perché Dio ha amato tanto il mondo da dare il suo unico figlio, perché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Dio non ha mandato suo figlio sulla terra per condannare il mondo, ma per salvarlo. Chi crede nel figlio di Dio per la propria salvezza non è condannato, ma chi non crede in lui è già giudicato e condannato proprio per non avergli creduto. La condanna si basa su questo fatto, che la luce è venuta dal cielo nel mondo, ma gli uomini hanno preferito il buio alla luce per fare i loro sporchi comodi. Infatti chi fa il male odia la luce, perché vuole peccare di nascosto al buio. Se ne resta lontano da quella luce per paura che i propri peccati siano scoperti e condannati. Ma chi agisce nel modo giusto viene volentieri verso la luce per dimostrare che sta facendo la volontà di Dio. Ecco, anche questa lettura dalla versione moderna della Bibbia, la parola è vita, e credo, a proposito di parole, che non ne siano necessarie tante altre. Si dice, c'è il proverbio, a buon intenditor poche parole, e quelle poche le abbiamo lette, le abbiamo dette anche prima, e allora cosa aspettiamo? Accorrere verso Gesù, accorrere verso la salvezza, accorrere verso la gioia di una vita nuova, se ancora non la stiamo sperimentando. Che il Signore ci benedica. Per oggi concludiamo qui. Un bentrovato a tutte e a tutti, io sono Mario Calvagno e questo è Appuntamento con Dio. 348 222 72 94, il numero WhatsApp di RVS, attraverso il quale potrete richiedere gratuitamente l'iscrizione al corso biblico per corrispondenza Scegli Gesù. Si può fare attraverso la normale posta o, se preferite, anche attraverso la posta elettronica. E allo stesso numero potrete richiederci, sempre in maniera gratuita, una copia cartacea della Bibbia per chi ancora non ne fosse in possesso. Vi ricordo anche il sito hopmedia.it per i programmi, i podcast dei programmi di RVS, compreso anche Appuntamento con Dio. Bene, allora iniziamo con il versetto di oggi, quello che ci viene suggerito dal nostro calendario di letture bibliche. Si trova in Ezechiele capitolo 20, versetto 11. Diedi loro le mie leggi e feci loro conoscere le mie prescrizioni, per le quali l'uomo che le metterà in pratica vivrà. Beh, qui è l'intero capitolo in cui si parla, potremmo riassumere con questa frase il tema, si parla della fedeltà di Dio nei confronti del popolo di Israele e della infedeltà corrispondente da parte del popolo stesso nei confronti di Dio. Ma non affronteremo questo tema, seppure ancora oggi, insomma, il popolo di Dio in senso lato è un popolo che non sempre rispetta le sue leggi, le sue prescrizioni. Però credo che sia importante fare un approfondimento proprio per capire come è opportuno che noi, se vogliamo essere dei veri credenti, dei veri cristiani, se lo vogliamo possiamo comportarci. Beh, qui il profeta Ezechiele parla ovviamente da parte di Dio, parla delle leggi e delle prescrizioni di Dio, i decreti, i comandamenti, ecco, sono tutti dei termini che in qualche modo si equivalgono, e lo scopo finale di queste leggi è che la persona che le metterà in pratica vivrà per sempre, vivrà oggi in maniera opportuna, in maniera serena, in maniera piena la propria esperienza umana, ma nel futuro erediterà, questa è la promessa di Gesù, erediterà la vita eterna. Ora, ci sono almeno due spunti nel Nuovo Testamento della Bibbia, giusto per attualizzare alla nostra vita, due spunti che possiamo legare a questa tematica. Il primo spunto possiamo prenderlo dal capitolo 3 della lettera dell'Apostolo Paolo ai Galati. I Galati erano gli abitanti, insomma, della Galazia, erano convertiti dal paganesimo e avevano avuto, dopo la loro conversione, anche dei contatti con persone che erano provenienti dal mondo ebraico, che in qualche modo avevano instillato in questi neoconvertiti l'idea che si potessero salvare non per grazia, mediante la fede in Gesù, ma si potessero, anzi si dovessero salvare soltanto attraverso l'osservanza della legge di Dio. E Paolo li rimprovera, perché dice: avete sofferto tanto per il Vangelo, possibile che ora buttiate tutto a mare? Non ci posso credere. E forse perché osservate minuziosamente la legge in tutti i suoi aspetti, che Dio vi dà lo Spirito Santo e compie dei miracoli fra di voi? O piuttosto perché dopo aver ascoltato il Vangelo avete avuto fede completamente in Cristo e vi siete abbandonati a Lui? E poi aggiunge una cosa importantissima, facendo riferimento ad Abramo. Abramo, dice Paolo, ebbe fiducia in Dio, ebbe fede in Dio, e solo per questo Dio lo considerò giusto. E gli mise in conto la sua fede come se fosse giustizia, come se lui avesse effettivamente osservato la legge in maniera minuziosa. E Paolo dice ancora: da questo vi potete rendere conto che i veri discendenti di Abramo sono tutti quelli che hanno fede in Dio, quelli che hanno fede in Gesù, che confidano in Lui. Ecco, questo è il segreto per la salvezza. E questo non contraddice quanto scrive appunto Ezechiele nel versetto che abbiamo preso come spunto di riflessione. Ezechiele 20:11: diedi loro le mie leggi e feci loro conoscere le mie prescrizioni, per le quali l'uomo che le metterà in pratica vivrà. Non c'è contraddizione, e fra poco vedremo ancora meglio, ancora in maniera più approfondita, il perché. Mario Calvagno, riprendiamo appuntamento con Dio. 348-222-7294, numero WhatsApp di RVS, mentre invece il sito è hopmedia.it. Stiamo riflettendo sul versetto di Ezechiele, capitolo 20, versetto 11, in maniera particolare, dove attraverso il profeta Dio dice: diedi loro le mie leggi e feci loro conoscere le mie prescrizioni, per le quali l'uomo che le metterà in pratica vivrà. E abbiamo detto che ci sono almeno due spunti da poter prendere, su cui poterci basare per la nostra riflessione. Il primo lo abbiamo visto nella lettera dell'Apostolo Paolo ai Romani, al capitolo 10. Abbiamo commentato e parafrasato alcuni versetti. E prima di passare al secondo punto fondamentale, diciamo così, a nostro parere, vorrei ancora dire qualcosa su questo capitolo di Romani. Infatti Paolo continua citando ancora Mosè e dice che Mosè descrive in questo modo la giustizia che viene dalla legge. Citazione: l'uomo che farà quelle cose vivrà per esse. È più o meno quello che abbiamo letto anche nel profeta Ezechiele. E però Paolo mette subito dopo un ma. Paolo dice: ma la giustizia che viene invece dalla fede, dice così: la parola è presso di te, nella tua bocca e nel tuo cuore. Questa è la parola della fede che noi proclamiamo, perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore, cioè avrai detto agli altri che tu credi in Gesù, e a questa fede l'avrai anche sviluppata con il cuore e credi nel tuo cuore che Dio ha resuscitato Gesù dai morti, solo in questo modo sarai salvato. Infatti, con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Ecco, questo è un po' in massima sintesi quello che dice Paolo, ma potrete poi comunque personalmente approfondire l'intero capitolo 10 della lettera ai Romani e anche i capitoli vicini che ovviamente non possiamo qui commentare vista la brevità del nostro tempo. E poi l'altro spunto, l'altro punto fondamentale lo troviamo in Galati capitolo 3. La promessa e la legge messe a confronto. E Paolo dice in questo capitolo molto importante che noi siamo stati in qualche modo custoditi dalla legge fino a quando Cristo non è stato rivelato, non è stato rivelato in maniera chiara. E la legge è stata il nostro insegnante per condurci a Cristo. E Cristo, importante anche questo, dice lui stesso che non è venuto per abolire la legge, è venuto per compierla, cioè è venuto per osservarla, è venuto da uomo per compiere quello che la legge prescriveva. E noi, che non siamo mai stati e mai lo saremo in grado di osservare la legge di Dio, se lo fossimo stati non era necessario che Gesù venisse, noi che non saremo mai in grado di osservare la legge di Dio, se abbiamo fede in Gesù che è stato in grado di osservarla, avremo riversata su di noi la grazia che ci rende giusti ugualmente come giusto è Gesù. Gesù giusto da uomo, con le forze di uomo, da figlio dell'uomo. E ovviamente questo non significa che non dobbiamo più osservare i 10 comandamenti. Significa invece proprio il contrario, perché la legge non è abolita. La legge va osservata così come sappiamo, così come possiamo. E ci viene detto da Giacomo che se peccheremo, abbiamo Gesù al quale possiamo rivolgerci affinché possiamo chiedergli il perdono dei nostri peccati, peccati che non esisterebbero se la legge fosse stata abolita, fosse stata cancellata. E allora eccolo qui il punto cruciale anche per noi oggi. Siamo chiamati ad avere fede in Gesù per appropriarci della giustizia di Gesù e in questo modo essere salvati. E questo è per tutti, dice Paolo, per i giudei come per i greci, erano queste le categorie, i pagani e quelli che provenivano dal mondo ebraico. Oggi le categorie sono molte di più, se vogliamo, e allora anche oggi la salvezza è per tutti, basta credere con il cuore che Gesù è il Figlio di Dio, che Gesù è morto per i nostri peccati, per cancellarli, e con la bocca dire io credo in Gesù, e in questo modo riceveremo la salvezza. Che il Signore ci benedica. Per oggi concludiamo qui.

Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

per mezzo di lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori. Ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio, e se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti, capitolo 4, versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dirgli